0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

B.R. Johnson on Mars Flight 247.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU, solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponente della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite, Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta, il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren, Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ci avviamo a vivere una settimana che dovrebbe essere un po' più instabile, decisamente più instabile rispetto a quella appena passata, che ha avuto un sapore estivo. Oggi, lunedì 4 maggio, avremo una giornata che parte piuttosto bene, cielo sereno poco nuvoloso come al solito. Poi dal pomeriggio cominciano ad arrivare delle nubi che tenderanno a coprire il cielo, verso sera ci sarà l'occasione di qualche pioggia, qualche rovescio qua e là. Saranno ancora piogge piuttosto intermittenti, piuttosto deboli. La serata però sarà un po' più instabile e per oggi le temperature tenderanno a calare un po' rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto delle massime fino a 27-28 gradi, oggi non dovrebbero andare oltre i 24-25 perché il cielo tenderà a rannuvolarsi nel pomeriggio. Domani invece giornata decisamente più instabile, cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso per tutto il giorno. Come normale in primavera ci sarà anche qualche sprazzo magari di sereno, qualche lampo di sole, ma la giornata sarà instabile, ci sarà occasione per piogge temporali durante tutto l'arco della giornata, potrebbe esserci anche dei rovesci. La situazione andrà avanti così fino a sera e per domani le temperature massime invece saranno in diminuzione, appunto perché ci saranno delle precipitazioni, arriverà aria più fresca, più instabile e il cielo risulterà anche un po' più nuvoloso. Per domani le temperature massime non dovrebbero andare oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
10: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
11: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
10: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
11: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
10: Sai cosa resta mio? La bolletta.
12: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
2: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
3: Quello famoso per gli abiti da sposa.
2: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
14: Ciao, come stai?
15: Vado a fare un tagliandino.
14: Ok, ma stai bene?
15: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
14: Ma Levante è una carrozzeria.
15: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
14: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
15: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: Buongiorno, buongiorno 706, buongiorno da Emilio Marrese, comincia una nuova settimana insieme, martedì, no non è martedì, la settimana cominciano di lunedì, cominciamo bene, lunedì 4 maggio e oggi il pensiero che ci offre il calendario filosofico è il seguente, che tu ci credo o no c'è un tempo per ogni cosa, no no ci credo, non c'è niente di peggio che tormentarsi con la catena del sé. Sono assolutamente d'accordo. Si può decidere di prendere una direzione diversa soltanto quando si è arrivati a un punto in cui la strada si divide, non prima. Sì, anche perché poi c'è un giri prima del bivio, finisci nel fosso, in linea di massima, quindi mi sembra che lo scrittore peruviano Sergio Bambarin, Sergio Bambarin sia, insomma, ne capisca, ne sappia. Oggi invece la frase del giorno di tempo perso è che suggerimento, le proprie verità inconfessabili devono restare tali, non per vergogna ma soprattutto per sfiducia. È prudente infatti non darsi in pasto a nessuno, e questa poi è una riflessione che sorge e sorta dopo aver visto ieri il film The Drama, che film che si può vedere, sì, si può non vedere, anche 0-0, cioè lascia il tempo che più o meno trova, anche se cercherebbe di shakerarlo e usarlo meglio questo tempo. È un classico film che non si capisce bene se è americano o europeo, sembra un film quando gli americani vogliono fare gli europei, in realtà il regista è un norvegese e quindi ha voluto fare un film europeo però fatto in America con Zendaya e Robert Pattinson, devo dire che tutti e due abbastanza, lei brava decisamente, sempre più brava che bella in realtà, che poi questa gran bellezza di Zendaya, insomma sì, abbiamo visto di peggio per carità, ma insomma parlo dell'iperuranio, no? della galassia che non ci riguarda, quella delle dive, super dive hollywoodiane, una patatona. E Robert Pattinson, non so, mi è sempre da pensare che da un momento all'altro le azzane il collo, come quando faceva il vampiro per i bambini, per Twilight, quella serie lì, mi sembra uno assolutamente inutile, che sia rimasto tale, mentre il regista norvegese tale Christopher Borgli, che insomma appunto è andato a fare fortuna negli Stati Uniti, penso che l'abbia fatta, è riuscito a produrre sto filmone che appunto è un filmone molto molto europeo, The Drama, Un segreto per sempre. Non vi spoilerò nulla, ma cosa succede se scopri una cosa della persona che stai per sposare? Ecco, questo è il massimo che posso dire e punto. Dopodiché trovo che sia un po' tra l'incompiuto e il già visto, cioè è meritevole come sforzo, pensavo fosse una commediola di quelle un po' leggerine da domenica pomeriggio, invece col cavolo, è un film che cerca di essere, e in alcuni casi ci riesce anche, abbastanza ansiogeno, e invece è una, insomma, film un po' tosto, un po' disturbante, però è la solita storia, insomma, chi ha già visto Festen, chi ha già visto, che ne so, anche Perfetti Sconosciuti o tanti altri film, non rimane colpito fino in fondo, cioè l'umorismo, il sarcasmo, la violenza sulla famiglia, diciamo così, la critica sociale aspra sulla famiglia che è tipica del cinema scandinavo, qui arriva, ma fino a un certo punto, perché sempre di Hollywood si tratta. E niente, mi sono partito così subito con una critica cinematografica, vabbè, tanto perché suggerita in qualche modo dalla frase del giorno, legata alla frase del giorno, torniamo a fare le cose con ordine, dobbiamo ricordare che oggi bisogna fare gli auguri a Santa Afra e anche ai santi Agapio, Cassiano e Telredo. Oggi è la giornata mondiale del gioco del calcio e che non abbiamo onorato un granché ieri pomeriggio, è stata istituita dalla FIFA nel giorno della tragedia di Superga, quando appunto il grande Torino si schiantò sul monte della città piemontese, del capoluogo piemontese, rientrando da una trasferta a Lisbona. Oggi è anche lo Star Wars Day, che viene celebrato il 4 maggio, perché la frase "May the force be with you", cioè quella "possa la forza stare con te", può anche suonare "May the fourth", cioè il 4 maggio sia con te, insomma. E questo la dice abbastanza lunga. In Italia il 4 maggio del 1861 fu istituito l'esercito, e poi ancora sempre il 4 maggio che cosa ci possiamo ricordare? Che Napoleone e i Fussi come immobili, quella parola di domani, 5 maggio, nel 1814 arrivò a Portoferraio sull'isola d'Elba, dove iniziò il suo esilio elbano. Nel 1949 il governo entrò nella NATO, adesso che c'è Trump che ne vuole uscire, però insomma noi siamo dentro dal 49. Nel 1979 il 4 maggio Margaret Thatcher divenne la prima donna a essere nominata primo ministro del Regno Unito, festeggiò con un grugnito, no? E il primo ministro israeliano Rabin e il leader dell'OLP invece Arafat nel 1994 firmarono un accordo di pace che garantì l'autogoverno della Cisgiordania, una delle tante illusioni che la storia ha seminato quella. Nel 1998 invece il 4 maggio un giudice federale di Sacramento in California condannò Kaczynski, Theodore Kaczynski, cioè Luna Bomber, a 4 ergastoli più 30 anni di carcere, giusto per essere così sicuri che lì sarebbe rimasto. E il nostro numero di telefono, come sempre, è il 366-402-4022. C'è già scritto Roberto, ovviamente, come tanti altri, un po' inviperito, la vuol buttare subito sul pallone, ma ci arriviamo presto. Spero che dopo quest'ultima indegna prestazione società giornalisti e tifosi abbiano capito che il percorso di Italiano a Bologna è finito. Tenerlo dopo le ultime prestazioni si corre il rischio di dover esonerare il prossimo campionato e poi dover pagare due allenatori, non credo che abbia richieste importanti, quindi bisogna mediare, suggerisce alla società una transazione, e dopo affronteremo questo argomento. Ho bisogno di uno spazzacamino, conosci qualcuno? No, mi dispiace, non ho spazzacamini nella mia agenda, caro Manuel, però se vuoi posso cantarti la canzoncina e vedere se ne riusciamo ad attirare qualcuno, quella lì. E vediamo un attimo di iniziare allora con, intanto recuperiamo un paio di curiosità dello scorso weekend che ci siamo un po' persi per strada. Intanto riapre, questa è una buona notizia. Non avevamo dato, ma andiamo adesso, la brutta notizia della chiusura dell'edicola del Pavaglione. Tanti giornali non si vendono più e quindi da tempo soffrono, ma c'è comunque sempre un bisogno di edicola che sfrigola in tutti noi come luogo anche di incontro, e l'edicola Carella, questa invece è la buona notizia, scritta su Repubblica Bologna da Lavinia Lunda Riperini, l'edicola Carella rinasce a Porta San Vitale grazie ad un gruppo di trentenni, ed è una buona notizia perché è sempre stato così, fa parte della nostra geografia sentimentale andare a prendere il giornale a mezzanotte, l'una, appena fresco di stampa ancora, e ti sporcavi le macchie, le mani con l'inchiostro, andare a prendere il Carlino, lo stadio per vedere se c'erano le novità di mercato, era un grande classico, o anche quello che insomma facevamo noi giornalisti, che era quello di andare subito a vedere se gli altri avevano notizie che tu non avevi pubblicato, e così ti rovinavi pure la nottata, il sonno. Altri tempi, adesso tutto diverso, ma le edicole che in qualche modo resistano cambiandosi, adeguandosi ai tempi, è positivo. Fuori pagina dicono, questo gruppo di trentenni che ha rilevato l'edicola sarà un luogo di ritrovo, il chiosco a Porta San Vitale era fermo da un anno, il 28 maggio ci sarà l'inaugurazione, oltre i giornali, eventi incontri. Adesso quanto possano eventare e incontrare in 3 metri quadrati lì alla porta non lo so, però questo va seguito con simpatia. C'è finalmente fermento nel chiosco fermo da un anno, ha scritto ieri mattina Repubblica. Scopa, secchio e straccio, turni di pulizia, sta per rinascere l'edicola Carella, porta San Vitale, si chiamerà Fuori Pagina, sarà una rivendita di giornali ma molto di più, c'è uno spazio dove restare, non soltanto dove passare, dicono. C'è un gruppo di una ventina di giovani professionisti dietro il progetto che vuole rendere lo storico chiosco, chiuso da quando Daniele Carella e suo figlio hanno alzato bandiera bianca, un punto di ritrovo e di riferimento per tutto il quartiere, lo racconta Francesco Lombardo, che è il cofondatore di Aquaponic Design, uno dei tanti professionisti che si lanciano in questo progetto. Abbiamo, dice, fra i 30 e i 35 anni, per un gruppo a prevalenza femminile che include architetti, paesaggisti, esperti di gestione eventi, della comunicazione. Abbiamo deciso di rilevare l'edicola soprattutto per non far morire quel luogo, che in qualche modo, aggiungo io, è anche un po' un presidio di civiltà in quella zona, che è sempre un po' border al confine. Manterremo le funzioni essenziali, quindi con una rivendita dei giornali dalla mattina fino al tardo pomeriggio, ma aggiungendo progetti, mostre fotografiche, eventi, manifestazioni, talk, presentazioni, tutto in un'edicola, per rendere quel chiosco uno spazio che possa essere vissuto non soltanto per un passaggio occasionale e fugace. In questi giorni il gruppo si è messo in ascolto, abbiamo parlato con i commercianti e le attività della zona per comprendere la realtà del quartiere. L'inaugurazione sarà il 28 maggio, la vera sfida è riuscire a cambiare l'immaginario dell'edicola. Vogliamo trasformare lo spazio esterno in una piazza verde. Daniele Carella è grato e felice che quella che è stata la sua casa per tanti anni, scrive sempre Repubblica, possa tornare a vivere grazie all'impegno di questi giovani professionisti. Può sembrare però anacronistico che una generazione cresciuta più sul digitale che sulla carta si prenda a cuore il presente, il futuro di un chiosco di giornali, risponde Lombardo. In questo io credo che siamo stati abituati a consumare e fruire dell'informazione in modo individualista. L'edicola, come la immaginiamo noi, invece è uno spazio dove l'informazione resta accessibile, dove ci si può confrontare. Ci piacerebbe immaginarla come punto di ritrovo, uscendo dalle nostre bolle digitali, e dove si possa creare dibattito. E quindi in bocca al lupo, fortuna che c'è Chimi, scrive Lorenzo di Antonelli, che ha risollevato un po' l'orgoglio bolognese di questa domenica. E c'è Claudio che invece racconta suo padre, mio padre, dice, ci scrive, prendeva e prende tuttora il giornale tutti i giorni, per me era un appuntamento fisso a sfogliarlo. Oggi quando vado a comprare l'edicola mi capita di dirlo con i miei coetanei relativamente giovani, mi guardano stravolti, anzi si guarda, ce ne siamo accorti noi giornalisti per primi che i giornali di carta non si vendono più, ma l'informazione per fortuna non finisce, anzi, e poi prima o poi si capirà col tempo, un po' già iniziato questo, ci sono altri, come dire, organi, no? Altri codici, altri linguaggi, altri veicoli attraverso i quali arriva l'informazione. L'importante è che sia informazione di qualità, che sia fatta da gente un po' competente, un po' preparata, o molto competente, molto preparata sarebbe meglio, e molto onesta soprattutto, molto libera. Queste sono le condizioni per cui poi l'informazione, c'è sempre, ce n'è sempre più bisogno di informazione corretta, che non è, che non sia copia e incolla, che non siano veline, che non siano manipolazioni. Ovviamente quella poi è una partita che è aperta, che si gioca tutti i giorni ferocemente, perché insomma non mancano i sospetti, le accuse, e chiaramente la partita è chiaro che c'è anche chi ha molto interesse a manipolarla. C'è la sfida dell'intelligenza artificiale da combattere, da governare, un rodeo come cavalli imbizzarriti, però bisogna che poi in qualche modo sia l'uomo a domarla e a portarla dove vuole e a usarla nel modo giusto. Ci sono tante sfide aperte, quindi anche oltre la carta comunque il giornalismo, grazie al cielo, non finisce. Porta San Vitale vira decisamente dalla destra al radical chic, commenta Fabio. Eh sì, mi sa che, non so, leggendo un po' avevo pensato proprio la stessa cosa. Un'altra cosa che invece non c'entra niente con l'edicola e che volevo leggervi perché tocca personalmente, Ci sono un sacco di pollini, un'esagerazione di pollini in questi giorni, e quelli che un po' ne soffrono o molto ne soffrono, come sottoscritto, hanno notato questo boom delle allergie. Ha scritto Repubblica con Caterina Giusberti proprio ieri mattina. Ecco perché non ci sono mai stati così tanti pollini come adesso. L'allergologa del Maggiore Elisa Boni spiega i sintomi di questi giorni. C'è più allergia, da non confondere con, l'allegria, un'allitterazione che non possiamo fare, in giro quest'anno. È proprio così, non è un'impressione, è proprio la spiegazione scientifica. Stiamo osservando un aumento progressivo delle concentrazioni polliniche dovuto ad una persistenza delle temperature medie più alte. In queste settimane, oltre al polline delle graminacee, persiste anche quello delle corilacee, che sono la famiglia del nocciolo e della betulla, mortacci loro, spiega l'allergologa dell'ospedale Maggiore Elisa Boni. È colpa del cambiamento climatico? Certamente, le temperature più alte fanno sì che la primavera inizi prima, primaverissima, e anche le fioriture. Poi le giornate calde arrivano improvvisamente, con differenze anche di 10 gradi in un giorno, tanto da domani poi sentiremo che invece si abbasseranno. Comunque, questo fa sì che le piante producano polline improvvisamente e contemporaneamente. Inoltre, l'altro stimolo a produrre polline è dato dall'inquinamento. Sembra quasi che le piante rispondano all'aumento dei livelli di CO2 nell'aria, producendo più polline. Poi ci sono anche i temporali, che invece non servono, come noi pensiamo spesso, a lavare via i pollini. Quegli estivi improvvisi determinano uno stress in più perché il polline si frantuma, ma esiste anche un termine scientifico, e per questo lo storm a asma, cioè l'asma da temporale. Sicuramente vediamo più oculoriniti, sì, me ne sono accorto, ho comprato anche le vaccine, quindi sia raffreddori che occhi che bruciano, lacrimano. Poi alcuni allergici più gravi possono anche avere l'asma. Quando finirà tutto questo? Ogni fioritura dipende dalla pianta. Sul sito di ARPA ci sono i calendari pollinici, il cipresso di solito è il primo, poi arrivano le betulle, le graminacee da marzo a giugno, con una rifioritura a settembre. Vabbè, insomma, diciamo che giugno, però poi il peggio passa. Bisogna sempre avere con sé farmaci sintomatici, grazie, se si sa già di essere allergici, assumerli con costanza e non solo al bisogno. Nell'oculorinite ci sono gli antistaminici per via orale, gli spray nasali da assumere in via continuativa oppure a ciclo. Adesso c'è anche un'altra novità, che sono gli spray di antistaminici e cortisone insieme, possono assumere dai 12 anni in su e possono avere una certa efficacia, serve però la prescrizione. Il vaccino è una terapia preventiva, ho fatto anche quello, ma quando ero ragazzo, poi dopo ne ho sofferto di meno. Terapia preventiva che va iniziata in autunno, va bene. Le fragole sono moltiplicatori di energia, di allergia, chiede la giornalista. No, questa è una leggenda metropolitana. La popolazione allergica sta aumentando, si stima che il 25% delle persone, uno su quattro quindi, soffra di allergia, e quindi si pensa che questa percentuale sia destinata ad aumentare. Le ragioni sono varie, ci sono aspetti genetici e anche ambientali, ma per quanto riguarda le allergie respiratorie, l'inquinamento è la causa principale. E qui a Bologna ci abbiamo poco da stare allegri da questo punto di vista, quindi starnutiamo tutti insieme Maurizio dice, a proposito di una bomber che citavamo prima, che aveva preso tre ergastoli più 30 anni, ricorda Maurizio che Mambro e Fioravanti, colpevoli di aver messo la bomba alla stazione di Bologna con più di 4 ergastoli, sono liberi da 20 anni. È così, questo prevede il nostro codice. Cominciamo a leggere i giornali di oggi. Dai, è stato un weekend molto molto triste, funestato dalla scomparsa di Alex Zanardi, e vorrei leggervi un articolo di Emanuela Audisio, anche questo in realtà è uscito ieri, su Emanuela Zanardi, su Alex Zanardi. Emanuela Audisio scrive: il pilota senza gambe che ha mostrato al mondo come è possibile rialzarsi. Come Ayrton, il suo idolo se n'è andato il 1 maggio, quasi 60 anni, proprio Senna nel 93 a Spa in Belgio l'aveva aiutato ad attraversare la pista dopo un brutto incidente. Alex Zanardi aveva centrato 270 km il guardrail, 270 orari. L'anno dopo a Imola era morto Senna, e Alex con poco aveva detto tutto. Siamo esseri piccoli e insignificanti, penso che esista qualcuno più in alto di noi e qualcosa dopo di noi. Però si sbagliava, perché Zanardi da Castelmaggiore è quello che non riesce a ritirare in negozio il primo kart della sua vita, perché è il 2 agosto del 1980, il giorno della strage alla stazione di Bologna, e la città è piena di posti di blocco. Quello che a 20 anni preleva tutti i soldi che ha, 70 milioni di vecchie lire, per pagarsi la prima stagione di corso. E lui, che ha un papà idraulico, una mamma camiciaia, non è stato né piccolo né insignificante. Il pilota senza gambe resterà nelle nostre vite, non solo per come ha guidato su 3-4 ruote, ma per come ha corso nella sua esistenza senza mai lasciare il volante agli altri, mettendosi da solo a riparare il suo destino, da uomo dimezzato a campione raddoppiato, maratona, gran fondo, Ironman e altro. Famosissimo, una stella anche all'estero, da corpo senza più scelte a Superman dell'handbike, 4 ori e 2 argenti paralimpici, 12 titoli mondiali su strada, facendo anche un pensiero alle paralimpiadi invernali, perché gli piaceva sci, per dimostrare a tutti che quando il futuro sembra fratturato c'è sempre un modo per rimettersi in piedi. Lui, che nel 2001 ha 33 anni, 4 giorni dopo il crollo delle Torri Gemelle, sulla pista tedesca dell'Ausitzring, quando in testa al 13° giro, viene centrato dal canadese Tagliani, che gli arriva dentro a 320 orari. Il padre cappellano usa l'olio del motore per dargli l'estrema unzione. Alex arriva in ospedale con meno di 2 litri di sangue nel corpo, poi 16 operazioni, 7 arresti cardiaci, la doppia amputazione. È ufficialmente disabile, un corpo da scartare, ma lui costringe lo sport a cambiare visione, lo sfida, ridimensiona la parola impossibile, mostra a tutti che è meglio guardare a quello che si ha e non a quello che non c'è più. Pazienza per le gambe, restano testa, cuore, fegato, polmoni. E le protesi o la carrozzella non sono oggetti vergognosi da nascondere, ma mezzi che aiutano a rimettersi in strada e essere nuovamente imprendibili, perché Alex era davvero ostinato. Sono drogato di sport, diceva, di sfide, se c'è da aprire un barattolo che resiste, per me diventa subito un braccio di ferro con il coperchio. Il mio amico Paolo Barilla dice che ho una testada Kaizen, che non vuol dire testa di cavolo, testa da Kaizen, scusate, che non vuol dire testa di cavolo, anche se per carità ci starebbe, è l'unione di due parole, Kai, cambiamento, e Zen, miglioramento. Mi ci ritrovo, sulla mia tomba vorrei fosse scritto: aveva la testa più dura del marmo di questa lapide. Prima di Kimi Antonelli, il ragazzo della Via Emilia, è stato lui, non un rampollo della borghesia. Sono sempre stato un ficcanaso dei motori, diceva, andavo dai ferri vecchi in cerca dei Moschito dismessi, poi pasticciavo in garage. Il primo go-kart me lo sono costruito da solo con dei tubi da mezzo pollice che papà teneva in casa, e più 4 ruote rubate a un cassonetto dell'immondizia. Oggi i ragazzi hanno tutto e non si godono niente, noi il motorino lo ereditavamo e nessuno per questo si sentiva emarginato. Faceva tenerezza sentirlo parlare del padre Dino quando nel 91 al Gran Premio di Spagna a Barcellona sostituì Schumacher alla Jordan, pregai papà di restare a casa, ma lui arrivò di nascosto, si arrampicò su una rete alta 7 metri e si mise ad agitare le braccia. Arrivai nono, lo vidi, mi sorpresi, perché era la mia voce a dire: papà, ti voglio bene. Alex viaggiava sempre su macchine sportivissime con comandi omologati, era lucido, rifiutava la compassione, scherzava sulla retorica. Quando si cade si è sempre più simpatici e la gente ti concede compassione, ammirazione, stima. Sei finalmente nelle loro mani. Non sono l'unico al mondo a soffrire, non voglio essere un simbolo, sono solo un tipo che non si scoraggia e che nei momenti difficili non mette la retromarcia, ma possibilmente accelera. Su quel possibilmente bisognava capirsi. Quando lo nominarono cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica, il presidente Ciampi lesse la menzione, poi mise da parte i fogli, andò verso di lui, lo accarezzò e gli disse: lei è un faro per i giovani e non solo per loro, ma la prego Zanardi, d'ora in avanti si voglia un po' di bene. Forse Ciampi aveva parlato a nome di Daniela, la moglie di Alex, sempre al suo fianco, e del figlio Niccolò, che ora ha 28 anni. Sulla testardaggine di Zanardi non c'erano dubbi. Sulla mia tomba vorrei appunto che fosse scritto: aveva la testa più dura del marmo. Quando Oscar Pistorius nel 2013 con 4 spari nella notte smise di essere l'eroe del mondo paralimpico e olimpico per diventare solo un assassino, fu Alex Zanardi con Bebe Vio a non far tramontare l'interesse verso chi era stato ferito dalla vita, e lo capì anche lui. Sulla mia handbike c'è mezza Italia che spinge con me, diceva, sento che la gente mi vuole bene, ma non ho fatto niente di speciale, ho preso la bicicletta e ho pedalato. Era un'iniziativa benefica quella della grande staffetta di Obiettivo 3, invece, che a giugno del 2020 voleva riunire l'Italia dopo il lockdown. Alex era felice, aveva appena detto: questo è il giorno più bello della mia vita. E invece sulla statale 146 per Pienza lo scontro frontale con un tir al chilometro 39 e il terribile referto, fracasso facciale. Il suo ricovero, su cui con estrema discrezione ha sempre vigilato Daniela, ma è uscita una voce e tutti noi a pensare: ma perché la vita è così carogna? Perché se la prende in modo così feroce con chi le ha dimostrato affetto, rispetto, riconoscenza? Perché tanto accanimento contro un uomo che non ha mai cercato un colpevole per le cose andate storte, che anzi ha dimostrato che anche da imperfetti si poteva affascinare, che ha resistito anche alla morte di una sorella giovanissima, alla perdita del padre, che non ha fatto in tempo a godere dei successi americani del figlio in Formula Kart? Lui, Alessandro, la famiglia l'ha sempre chiamato così, una risposta se l'era data. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. Serve agire, fare, non stare immobili, pagare il prezzo e guidare fino alla fine. Questo bellissimo articolo che ho condiviso con voi di Emanuele Audisio su un uomo, prima che uno sportivo, che tutti quanti noi abbiamo amato molto, Alex Zanardi. Pausa.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. Meteo.
6: Buongiorno, ci avviamo a vivere una settimana che dovrebbe essere un po' più instabile, decisamente più instabile rispetto a quella appena passata, che ha avuto un sapore estivo. Oggi, lunedì 4 maggio, avremo una giornata che parte piuttosto bene, cielo sereno poco nuvoloso come al solito, poi dal pomeriggio cominciano ad arrivare delle nubi che tenderanno a coprire il cielo, verso sera ci sarà l'occasione di qualche pioggia, qualche rovescio qua e là, saranno ancora piogge piuttosto intermittenti, piuttosto deboli, la serata però sarà un po' più instabile e per oggi le temperature tenderanno a calare un po' rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto delle massime fino a 27-28 gradi, oggi non dovrebbero andare oltre i 24-25 perché il cielo tenderà a nuvolarsi nel pomeriggio. Domani invece giornata decisamente più instabile, cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso per tutto il giorno. Come normale in primavera ci sarà anche qualche sprazzo magari di sereno, qualche lampo di sole, ma la giornata sarà instabile, ci sarà occasione per piogge temporali durante tutto l'arco della giornata, potrebbe esserci anche dei rovesci. La situazione andrà avanti così fino a sera e per domani le temperature massime invece saranno in diminuzione, appunto perché ci saranno delle precipitazioni, arriverà aria più fresca, più instabile e il cielo risulterà anche un po' più nuvoloso. Per domani le temperature massime non dovrebbero andare oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna, esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
16: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
17: Hai sentito l'ultima?

0: estate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: 7:38, questo è Tempo Perso con Emilio Marrese, come tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8:30 la rassegna stampa insieme. Lunedì 4 maggio andiamo avanti ancora con Zanardi. Funerali saranno domani alle 11 a Padova e anche Giorgio Terruzzi, una firma, una voce, un volto, un'esperienza al servizio dei motori da tanti anni, ha scritto il suo bel ricordo sul Corriere della Sera. Ne leggo una parte. Una luce spenta inizia così: oscura il sole di questa primavera, la scomparsa di Alessandro Zanardi è un blackout, inaridisce i nostri campi, porta via qualcosa che insieme a lui abbiamo imparato a riconoscere e onorare: il gusto della vita, un filo di leggerezza anche quando vivere diventa sofferenza. La fatica serve, diceva, restituisce sempre qualcosa di importante. Lo sapeva, lo ripeteva, l'aveva imparato presto e poi messo a fuoco del tutto quando perse entrambe le gambe amputate dopo una sberla tremenda sulla pista tedesca dell'Ausitzring il 15 settembre del 2001. La macchina di Alex Tagliani che lo spezza in due, la sua sette arresti cardiaci, l'estremunzione, ma che una bestia, una forza della natura, protesi, ottimismo, la determinazione quasi spaventosa, ciò che gli è servito per trasformare un disastro in una opportunità dopo 16 operazioni. Le medaglie d'oro per rimettersi in piedi in gara con l'handbike, due medaglie d'oro e una d'argento alle Olimpiadi di Londra del 2012, stesso bilancio a Rio nel 2016, 12 titoli mondiali conquistati tra l'11 e il 19. Il suo viaggio come un manifesto amplificato, offerto a chi dopo un incidente, una malattia, aveva smesso di sorridere, di sperare, di aver voglia di stare al mondo. Per questo un vero maestro, un potentissimo istigatore capace di cambiare il destino di migliaia di uomini, donne, ragazze, ragazzi, trascinati da lui, con lui, sopra un telaio da muovere, scrostando la depressione, ogni rinuncia. La vita agra dei portatori di handicap al centro della scena, a suon di trionfi, senza polemica, con l'idea di indicare alla società civile un dovere di assistenza più attento giorno dopo giorno. Oh Alex, che malinconia, autoironia contagiosa, ma sì, perché era un portento, vita tanta, tutta smossa a mani nude, con un'ironia, un'autoironia contagiosa. Mentre nuotava nell'oceano disputando l'Ironman, durissima gara di triathlon, pensava: gli squali non mi prendono in considerazione, pensano che qualche animale abbia già mangiato, fini giù da un dirupo durante un allenamento. I testimoni, una volta visto Alessandro laggiù senza gambe, preso a chiamare affannosamente delle ambulanze mentre lui gridava: calma, tutto a posto, ero già così. Vittimismo, che roba è? Preparava il caffè muovendosi in cucina con un'abilità sconcertante, faceva il rifornimento al distributore destreggiandosi in piena autonomia. Mi sento disabile, diceva, quando devo dare un consiglio a mio figlio, non quando mi trovo davanti ad una rampa di scale. E poi prosegue questo articolo molto bello, anche questo di Giorgio Terruzzi, che lo aveva conosciuto e che si vede. Il mio Alex, un talento innato. Questo è il titolo invece dell'intervista pubblicata da su pagina 8 del Quotidiano Nazionale Oggi, intervista alla madre. Ieri intervistata da Repubblica, a casa della mamma del campione, ha fatto sentire importante anche me, dice a Maria Teresa Mastromarino a Castelmaggiore. Anna Zanardi, di fronte alla foto del marito scomparso: hai visto che figlio abbiamo fatto? Da piccolo rubò 4 rotelline dei tubi del cassetto dal padre e costruì un carrellino. La mano di mamma Anna, 88 primavere, accarezza la foto del marito scomparso nel 94, che si trova su una credenza della casa di famiglia di Via Dante a Castelmaggiore. Con quelle dita che sfiorano uno scatto in bianco e nero, condivide con lui non solo il dolore per la perdita improvvisa del loro Alex, ma soprattutto la fiera.

0: La soddisfazione di aver avuto in dono nella vita e oltre Alessandro, non solo Zanardi il campione, nemmeno Zanna Bianca per gli appassionati, solo e semplicemente Alessandro, un amore quello di una mamma per un figlio che non si spegne mai neanche di fronte alla morte. Sono confusa, dice alla giornalista del Carlino. Quando ho saputo della scomparsa non me ne sono resa conto, sembrava quasi una notizia che non appartenesse alla mia vita, che non riguardasse mio figlio. Poi ho realizzato che da quel momento non faccio altro che pensare che avrei voluto averlo qui con me in quella struttura dove si trovava in degenza Zanardi. Gli volevano tutti bene, ma ormai non era più vita. Daniela, che è la compagna, ha avvisato mio fratello che vive qui a Bologna, si è precipitato da me. Aveva il viso sconvolto, poi mi ha solo detto: Anna, Alessandro ci ha lasciati. Mi ha abbracciato fortissimo, mi è stato vicino. Il gesto di Daniele è stato di grande sensibilità, lo apprezzo molto, perché nel dirmi di questa tragedia non ha voluto lasciarmi da sola. Il mio Alessandro è sempre stato dolcissimo, affettuoso, fin da bambino, curioso, pieno di inventiva. Una ne pensava e 100 ne faceva. Quando era piccolo fregò 4 rotelline da un cassonetto, prese 4 tubi dall'armadio di suo padre, che era un idraulico, creò così il suo carrellino e cercava di giocarci con il nostro cane, un pastore tedesco. Era così, era anche tanto generoso, tantissimo, soprattutto con i suoi amici. Pensi che io gli davo 5 lire di paghetta a settimana. Un giorno mi chiese 10 lire perché voleva prendere il ghiacciolo per gli amichetti che si erano trovati tutti nel nostro giardino, erano in 11, lo comprò a tutti, rimase senza lui pur di renderli felici. Era tanto altruista, e anche con me, con la nonna Gisella, è sempre stato dolce e affettuoso, una persona con tanto sentimento. Sono orgogliosa da morire, mi ha dato soddisfazioni enormi vederlo vincere mondiali, olimpiadi, tutti quei servizi alla televisione. Quando andavo in America vedevo le persone che ti fanno per lui i grattacieli con le scritte Go Alex. Mi sentivo importante anch'io, ne abbiamo passate tante, dai momenti belli a quelli più drammatici, spaventosi. Quando perse le gambe è stato tosto. In quel periodo mi ero dedicata totalmente a mio nipote Nicolò, con il quale sono stata 3 mesi interi a Monte Carlo. Era un po' birichino, ma lui ha trascorso l'infanzia con me, ho fatto il possibile per esserci, per dare il mio meglio nel momento del bisogno. Credo che di esserci sempre stata per lui. Ho perso un mio marito, il suo papà, nel 94, mi sono dedicata totalmente a loro. I successi sono arrivati, umani e sportivi. Stamattina ascoltavo in televisione i servizi su di lui, ho apprezzato molto l'omaggio di Kimi Antonelli. Forse non avevo mai pensato che grande fosse diventato. Allora ho preso la foto di mio marito e gliel'ho detto: che figlio che abbiamo. Molti, perché molti sacrifici abbiamo fatto, siamo persone umili, modeste. In un libro che ha scritto, Alessandro racconta che mi vedeva alle 4 del mattino mentre facevo le asole per le camicie da uomo. Poi smisi perché il guadagno era poco, iniziai a assemblare i polmoni per gli impianti a gas delle macchine. Guadagnavo poche lire al giorno, ma quei soldi che riuscivo a racimolare finivano nelle gomme da pista di Alessandro. I ricordi dovrei sceglierne troppi. Ripenso al fatto che è diventato un campione grazie alle sue capacità e mai grazie al denaro, anche quando scelse di andare a correre in Formula 3000. Un talento innato, quello del mio Alessandro. Questa era l'intervista alla mamma Anna, fatta da Maria Teresa Mastromarino, mentre Leo Turrini intervista l'amico Paolo Barilla. Lui era davvero magico, non voleva la pietà altrui, dice il vicepresidente del Colosso Alimentare. Nel 97 è stato nostro testimone, dopo l'incidente volai a prenderlo, salì la scaletta del jet con le braccia, racconta Barilla. E anche il Carlino Bologna apre con un titolo su Zanardi, la cronaca locale, con questa foto della madre e l'intervista, anche lo striscione che ieri il Dall'Ara gli ha dedicato, insieme ad un sentito e caloroso applauso nel minuto di silenzio, che non è stato silenzio neanche un momento, a dire la verità. E la gente non ce l'ha fatta a stare in silenzio per Zanardi. D'altra parte Zanardi era sempre vissuto nel rumore delle automobili, e quindi il ricordo è stato espresso così, non un applauso che non è, nessuno ha voluto trattenere, perché era tanta la voglia di abbracciare un ragazzo, un bolognese che è sempre stato molto amato, giustamente. E anche Kimi, che fa Tris in Formula 1, il nostro pilotino bolognese, è arrivato alla 3ª vittoria, ha vinto anche a Miami, ha trionfato anche lì, una vittoria per Zanardi, gliela dedicata, e questo è il titolo grande del Carlino Bologna. Pagina 2, l'omaggio del Dall'Ara Zanardi, domani funerali a Padova, all'Epore proclama per domani il lutto cittadino per l'intera giornata delle esequie, le bandiere di tutti gli edifici pubblici saranno a mezz'asta, vogliamo esprimere il dolore della comunità. Poi ci sono tanti ricordi, anche quello di Giovanotti, Alex pedala libero per l'universo. Il dolore della madre Anna, mio figlio era speciale, un campione di generosità, dice. E poi, sì, questa è un'intervista che abbiamo già letta, dunque. E cambiando argomento, incendio al parco Don Bosco, fumo e paura, famiglie in fuga. Abbiamo parlato dei pollini e pare che siano stati quelli. Prima abbiamo parlato appunto dell'allergia di quest'anno, che è molto più forte per tutti quelli che ne soffrono, perché l'impollinatura è una nevicata praticamente in questi giorni, e pare sia la causa anche di questo incendio che c'è stato al parco Don Bosco. L'ombra del dolo, però, c'è anche il rogo con diversi punti di origine, è divampato nell'area, poi è stato domato dai pompieri. Strade chiuse, la polizia ha evacuato molte persone. Secondo episodio, poche ore dopo al Parco Erlenno. E allora forse no, non è stato il polline, chi lo sa. Insomma, comunque, ne scrive Maria Teresa Mastromarino: forse si è trattato di una pericolosa bravata finita male, di una sigaretta, anzi più, mozziconi buttata per terra e spenta sotto i piedi. Fatto sta che ieri pomeriggio in San Donato si è sfiorata la tragedia, perché una manciata di minuti prima delle 17 all'interno del parco Don Bosco è scoppiato un vasto incendio partito da diversi punti dell'area verde che ospita le scuole medie a Besta. Sappiamo che è stato un parco al centro dell'attenzione della cronaca a lungo un paio d'anni fa. Con molta probabilità sono stati dati alle fiamme i piumini che in questo periodo stanno ricoprendo le distese di prato della nostra città. L'allarme è scattato tra via Caduti della via Fani e anche sulle vicine Repubblica e Serena, dove alcune colonne di fumo nero sono alzate coinvolgendo l'intera zona della fiera. Sul posto si sono precipitati alcuni equipaggi della polizia che subito si sono occupati di evacuare l'area in cui c'erano famiglie e giovani che volevano trascorrere qualche ora della domenica pomeriggio all'aria aperta. I poliziotti hanno contattato i vigili del fuoco, due squadre si sono occupate di spegnere le fiamme, anche il personale sanitario del 118 in via precauzionale è arrivato. Insomma, per fortuna non ce n'è stato bisogno. Pare che a generare il disagio alla fine siano stati alcuni ragazzini che hanno incendiato i batuffoli di polline. E vabbè, sanità, approvati i bilanci, il deficit sta diminuendo, ASL in passivo per 9 milioni e mezzo, il Sant'Orso va per 4,3, Rizzoli per 1,7. L'assessore regionale Fabi dice che per il 2026 è previsto il pareggio di bilancio, bilanci ancora con il segno rosso per l'azienda ASL, Sant'Orso e Rizzoli, ma con cifre molto più contenute, riporta il Carlino, rispetto agli anni precedenti, tanto da far dire alle rispettive direzioni generali e all'assessore regionale delle politiche per la salute Massimo Fabi che per il 2026 è previsto il pareggio. E questo, insomma, è una buona notizia. Le ASL fanno sapere di aver approvato il bilancio consuntivo con questo deficit di 9 milioni e mezzo di euro. Si tratta di un dato in netto miglioramento dimezzato rispetto al risultato del 24 e pone le basi per il raggiungimento del pareggio di bilancio per quest'anno. Ne scrive Monica Raschi e ne approfitto per legare a questo tema di sanità allora un'inchiesta che ha fatto Bologna Today sulle eccellenze sanitarie in Emilia Romagna, quali sono i migliori centri patologia per patologia. Adesso non ve la leggo tutta, ve la accenno: non solo grandi ospedali ma anche primati di prossimità, grandi centri di ricerca, presidi territoriali, ambiti critici, innovazione. E quindi che la sanità dell'Emilia Romagna, scrive Noemi Di Leonardo su Bologna Today, sia considerata uno dei modelli di riferimento non solo in Italia tra clinica ospedaliera e assistenza territoriale è un fatto assodato. Sono diverse infatti le strutture nostrane che si piazzano nelle varie classifiche che raccolgono le eccellenze mondiali del comparto. L'Emilia Romagna ha ottenuto punteggi elevati nel nuovo sistema di garanzia che monitora le prestazioni sanitarie. E per quanto riguarda prevenzione, assistenza distrettuale e ospedaliera è seconda solo al Veneto. La regione si conferma tra le più virtuose anche sul piano finanziario e poi per, insieme a Lombardia e Veneto, spicca per attrattività, si colloca al settimo posto per la mobilità sanitaria attiva. I pilastri della sanità bolognese sono il Sant'Orsola, che è tra i primi 100 ospedali al mondo. Il maggiore è il fulcro della gestione delle acuzie, che sono le condizioni cliniche acute, e delle emergenze cittadine. Il Bellaria, invece, sede dell'Istituto delle Scienze Neurologiche, è il punto di riferimento per le patologie del sistema nervoso. Il Rizzoli, infine, ha fatto la storia, oggi è protagonista dell'ortopedia mondiale, è l'ottavo miglior ospedale specialistico al mondo. Il Sant'Orsola si conferma un gigante, scrive Bologna Today, 73° posto nel ranking mondiale e quinto in Italia, è il quinto ospedale d'Italia, il Sant'Orsola, con 60 scienziati che sono tra i più influenti al mondo e un volume di 57.800 ricoveri annui. Spicca nelle specialità che afferiscono all'ematologia, all'oncologia, alla cardiologia, all'ambito uroandrologico e tumori femminili ed è punto di riferimento anche per trapianti con il suo centro regionale che è stato il primo in Italia nel 97. E il maggiore è il pilastro del pronto intervento, 24 milioni di analisi all'anno, 4 milioni di prestazioni annue. Il Rizzoli, abbiamo detto ottavo al mondo, continua a stupire con la stampa 3D di protesi e interventi bionici e l'ospedale Bellaria invece batte il cuore delle neuroscienze, è il primo centro italiano per trattamento dell'ictus ischemico, ospita strutture uniche come la Casa dei Risvegli, dedicata alla riabilitazione dei pazienti in stato vegetativo. L'ASL di Bologna è tra le prime 5 in Italia per performance, risultato che si avvale anche della collaborazione con l'università, l'industria del packaging e la farmaceutica sul territorio, quindi parliamo di IMA, Marchesini, Coesia, e un sistema che valuta 218 indicatori basandosi sugli esiti, cioè su ciò che accade al paziente dopo la cura e quindi inoltre insomma, si tratta, ci sono anche ospedali in provincia che hanno un ottimo rendimento, tra questi c'è quello di Bentivoglio che è tra i migliori ospedali di provincia insieme a Montebelluna, Città di Castello, Lodi, Fidenza, quello di Fidenza, città, insomma ce ne sono vari, però in provincia di Bologna c'è il Bentivoglio che ha un livello molto alto. E poi appunto dicevamo che il Sant'Orsola è tra le strutture con un livello considerato di molto alto per gli aspetti cardiocircolatori. E ancora per il sistema nervoso invece Bellaria, scienze neurologiche, è alto in classifica. Per l'oncologia di nuovo abbiamo una posizione molto alta, un livello diciamo di assistenza superiore. Quello di Carpi, intanto il Ramazzini di Carpi e poi il Morgagni Pier Antonio di Forlì e l'azienda di Parma, ospedaliera universitaria di Parma, l'Istituto di Tecnologie Avanzate di Reggio Emilia, sono le eccellenze queste regionali. Per gravidanza e parto le strutture che hanno il livello più alto in regione, ma ce ne sono tantissime, sono tutte, che non lo so, Piacenza, Santa Maria Nuova Reggio Emilia, Ramazzini a Carpi, il Pizzardi, cioè il maggiore, e poi Santa Maria delle Croci Ravenna, il Bufalini Cesena, gli infermi di Rimini, l'ospedale di Sassuolo, quello di Parma, quello di Modena e il Sant'Orsola e anche a Ferrara, insomma anche su questo il livello è molto alto. Quindi faccio, proseguo l'inchiesta su capitolo per capitolo, voce per voce, per la inchiesta di Bologna Today sul livello della sanità nella nostra regione, che nonostante tutto continua ad avere performance molto molto alte, e questo in qualche modo sempre nella speranza di doverne mai aver bisogno, ma siccome prima o poi allora fa piacere sapere che il livello di del servizio che viene offerto è alto. No, Leonardo, sì, non siamo d'aiuto, mi dispiace, non scrive, lo so, ci dici che non ci scriverai più, lo so, d'altra parte ci chiedi sempre di fare dediche e richieste, noi non siamo una radio che fa dediche e richieste, quindi non so, posso cantare io una canzone se vuoi, da dedicare all'amica di Bella Riva, Sandra, Daniela e Viviana, non so, scegli la canzone e la canto io, perché non so cosa fare, non le facciamo le dediche e le richieste, bisogna farsene una ragione, mi dispiace, possiamo far tutto. Del Bologna non parli perché non ha giocato, dice Ale, no, ne parliamo dopo la prossima pausa. Non fare il conformista non è una buona notizia, mi scrive l'amico Lorenzo. Il fatto che la sanità sia in pareggio significa meno servizi per noi. Aziendalizzare la sanità è stata una porcata dell'ideologia neoliberista, diciamole le cose. Infatti, lei dette tu, però insomma, diciamo che il pareggio della sanità significa che non devono ancora ulteriormente tagliare, intanto quello, e poi dopo magari piano piano. Forse riprendiamo ad avere anche una maggiore rapidità per tutto quello che riguarda, diciamo, più la prevenzione o la routine che non sull'urgenza. Sull'urgenza io insomma, continuo a dire che a pensare, le prove le abbiamo appena lette, che ce la caviamo ancora piuttosto bene. E allora è il momento di andare in pausa con GR Meteo e dopo va bene. Ok, affrontiamo il nostro destino, facciamoci una ragione, pigliamo la rincorsa, tiriamo un bel respiro e dopo parliamo del Bologna.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: No,
6: sono le 7:59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Apertura sportiva con il 21esimo scudetto dell'Inter. I nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0, reti di Thuram e Mkhitaryan. La soddisfazione del tecnico Christian Chivu, che vince il titolo nel suo primo anno sulla panchina interista, è quella di Lautaro Martinez.
9: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
10: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
8: Trump annuncia l'operazione Project Freedom per liberare e assistere il navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte che sarebbe una violazione della tregua. Colloquio in corso dopo la nuova proposta iraniana di riaprire lo stretto dopo la rimozione del blocco. Rubio in missione per ricucire i rapporti americani con Santa Sede Italia. Il 7 maggio incontrerà il Papa, previsti colloqui con i ministri italiani e Crosetto. Forse vedrà anche la Premier Meloni. Tornando allo sport, ricordiamo ancora le vittorie di Antonelli in Formula 1 a Miami e di Sinner nella TP di Madrid, 6-1-6-2 nella finale con Zverev. È tutto a più tardi da Davide Camera.
7: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Ci avviamo a vivere una settimana che dovrebbe essere un po' più instabile, decisamente più instabile rispetto a quella appena passata, che ha avuto un sapore estivo. Oggi, lunedì 4 maggio, avremo una giornata che parte piuttosto bene, cielo sereno poco nuvoloso come al solito. Poi dal pomeriggio cominciano ad arrivare delle nubi che tenderanno a coprire il cielo, verso sera ci sarà l'occasione di qualche pioggia, qualche rovescio qua e là, saranno ancora piogge piuttosto intermittenti, piuttosto deboli, la serata però sarà un po' più instabile e per oggi le temperature tenderanno a calare un po' rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto delle massime fino a 27-28 gradi, oggi non dovrebbero andare oltre 24-25 perché il cielo tenderà a nuvolarsi nel pomeriggio. Domani invece giornata decisamente più instabile, cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso per tutto il giorno. Come normale in primavera ci sarà anche qualche sprazzo magari di sereno, qualche lampo di sole, ma la giornata sarà instabile, ci sarà occasione per piogge temporali durante tutto l'arco della giornata, potrebbe esserci anche dei rovesci. La situazione andrà avanti così fino a sera e per domani le temperature massime invece saranno in diminuzione, appunto perché ci saranno delle precipitazioni, arriverà aria più fresca, più instabile e il cielo risulterà anche un po' più nuvoloso. Per domani le temperature massime non dovrebbero andare oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
11: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
13: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
14: Amore?
2: Trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
5: Ogni volta dico basta. Poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
14: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
14: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
15: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
16: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
15: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
16: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
15: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
17: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
18: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
17: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
18: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
19: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
20: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
22: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
23: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
24: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ed eccoci qua, 8.04, lunedì 4 maggio, tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese. Siamo alle dolentissime note, cioè come promesso e come d'obbligo e come doveroso dopo ogni partita del Bologna, parliamo di calcio anche all'interno di questa trasmissione che di solito o comunque per lo più si occupa, deve e vuole occuparsi d'altro, ma tant'è. E la sintesi è che adesso veramente mi girano molto, ma molto, ma molto. E, sì, lo so che i fenucci di italiano saputo non tremeranno di fronte a questa, perché penso che girino molto anche loro, ma ieri è stata veramente, anche ieri è stata pesante, molto triste il tutto. Il mio commento a questa partita che è uscito stamattina su Repubblica è quello che vi leggo adesso. Meno male che è quasi finita, perché mai avremmo creduto di tornare a pensarlo o addirittura a scriverlo. Eppure bisogna prenderne atto definitivamente alla quarta partita, ormai senza fare gol, uno straccio di gol. Il Bologna non ne ha più, è rimasto senza benzina, non ha più energia mentale, rabbia, voglia. Si dice della stanchezza, ma stanchezza di cosa? Non fisica, perché basta con sta balla della stanchezza fisica delle tante partite. Se vai a vedere, il turnover è stato continuo e tutti i rossoblù, tranne forse qualcuno, ma comunque tutti, per un motivo o per l'altro, hanno avuto lunghi periodi di pausa, infortuni, squalifiche, momenti no di forma. Tutti hanno avuto dei lunghi periodi per tirare il fiato, quelli che venivano utilizzati di meno prima, poi sono stati utilizzati molto dopo, tutti. Quindi nessuno ha giocato, il Bologna ha giocato 56 partite, ma sono pochissimi quelli che le hanno fatte tutte, nessuno. Quindi sta storia della stanchezza atletica non regge. Che stanchezza atletica, ho scritto, potevano mai avere, ad esempio, ieri, mezza squadra, Odgar, Dominguez, Elland, De Silvestri, Somme, stanchi di cosa? La squadra piuttosto è spossata mentalmente, non fisicamente, e allora non se ne capisce poi il motivo, se non che fa parte delle qualità di un giocatore avere sempre forti motivazioni. Quelli forti fuori classe non sono soltanto quelli che hanno talento, ma sono anche quelli che il talento riescono a sprigionarlo con una continuità, una media di esplosività, di rendimento più alta, non una sì e un due no. Sono quelli che non si accontentano mai. Allora evidentemente su questo piano che la rosa del Bologna non è stata proprio all'altezza di tutte queste partite, che poi anche Stalagna delle tante partite, sì, statisticamente è vero, ne abbiamo giocato più di altre squadre, per carità, ma a Coppa Italia abbiamo fatto due partite, siamo usciti a gennaio dalla Coppa Italia, dalla Supercoppa è finita il 22 dicembre, due partite, cioè ci dobbiamo ancora riprendere da quella fatica lì. Vediamo di non dire troppe, di non cercare troppi alibi, eh. Il Bologna è quello di ieri, ma non solo quello di ieri, quello dell'ultima settimana, è una squadra che sembra non avere più nulla da dirsi e da dirci. È assurdo, tra l'altro io mi impazzisco davanti a questa cosa, impazzisco. Tutti quanti si preoccupano adesso di costruire una squadra competitiva l'anno prossimo per andare in Europa nell'anno dopo ancora, 27-28, quando l'Europa sarebbe ancora da prendere lì, era, sarebbe stata ancora da prendere, da provare a prendere, in questa stessa stagione, non era tanto in là. Se il Bologna non si fosse ritirato, da almeno già da tre partite, ha smesso di giocare da tre partite, cioè bastava prendere un punto con la Roma, vincere ieri col Cagliari, l'Atalanta che si è fermata, era meno tre, e te la saresti andata a giocare a Bergamo, fra due domeniche probabilmente. Era lì l'Europa, era ancora lì da prendere. No, no, preoccupiamoci di fare una squadra forte che la vada a prendere poi fra un anno. E poi, vabbè, poi c'è ancora un altro discorso, ma adesso ci arriviamo. È anche inutile poi alla luce di tutto ciò stare a, come dire, discettare troppo sulle scelte dell'allenatore, i terzini invertiti, Elland, Pessina, De Silvestri, le scelte Castro, Odgar. Tecnicamente le sta provando tutte, Lukumi, playmaker eccetera, ma dove ha mancato probabilmente l'errore non sono le formazioni, i turnover, l'errore è la manopola della tensione. È incomprensibile, e non, questo secondo me non basta appunto questa storia della stanchezza a giustificarlo, è incomprensibile che la squadra sia arrivata nelle fasi decisive della stagione, le ultime 6-7 partite, senza spinta. Si è stancata di cosa? Ad essere arrivata nei quarti finali d'Europa League? Bene, molto bene in Europa League, ma va benissimo in quarti finale. Basta? C'era tutto lì, poi Ale, ciao? Boh. Hanno deciso che tanto il settimo posto era difficile da prendere, è difficile anche, ma non impossibile, che possa servire per andare in Europa, in realtà potrebbe, vince l'Inter la Coppa Italia, ci vai, e gliel'hanno data su. Ma perché? Io questa roba qui proprio impazzisco, perché dargliela su? Cioè abbiamo trasformato l'inutile trasferta di Villa Park come se fosse una finale, e poi tutto il resto, ciao, ma perché? Affermare che tutto sommato, poi insomma abbiamo sentito anche delle robe, vabbè dai, in fin dei conti poi l'anno prossimo vedrà che va meglio che non abbiamo le coppe, cioè noi allora tutto sommato è meglio non giocare le coppe, così ci concentriamo meglio sul campionato, per far cosa il campionato, per poter arrivare a giocare le coppe. Cioè l'obiettivo del campionato per il Bologna è sesto, settimo posto, quinto posto, per giocare le coppe, che però poi ti stancano e quindi è meglio non giocarle, perché poi, cioè, è un cortocircuito evidentemente grottesco, fa ridere, cioè la favola delle coppe questa, non pigliamoci anche per i fondelli, eh? E tutto questo non si può accettare, o scusare, si può accettare che la squadra lotti per un traguardo e non lo centri e non ci arrivi. Si può scusare che sia stanca, che non sia all'altezza, che non abbia il fisico, che non abbia la testa, che non abbia i piedi per centrare l'obiettivo, ma che gliela dia su 6-7 partite prima della fine? No! E che cavolo! Allora sono state sbagliate le priorità. Cioè ieri ho sentito dire, in Italia allora è più importante il campionato. Abbiamo fatto la scoperta della penicillina. Cioè doveva bastarci l'Europa League, dovevamo essere contenti, siamo arrivati ai quarti in Europa League, allora possiamo arrivare anche dodicesimi. Ma cosa vuol dire? che l'Italia è importante anche il campionato. Oh, non è accettabile, è indecente anche e soprattutto il rendimento in casa che ha compromesso quasi tutto il campionato. Ha compromesso tutto il campionato e 9 sconfitte in campionato, in Serie A, 2 pareggi di Guano col Sassuolo, col Cagliari ieri, e le sconfitte in Coppa, ma soprattutto quello che è imperdonabile, che fa veramente ribollire il sangue, è quel patrimonio inestimabile di allegria, di entusiasmo, di euforia, di partecipazione che anche ieri abbiamo visto allo stadio. Cioè veramente quando entra in campo il Bologna è commovente, sempre sembra che non sia mai successo nulla, ogni volta si è come sembra il miracolo di San Gennaro, no? Che provano e poi però il sangue non si scioglie. Quest'anno sono 11 volte che non si è sciolto, cioè una partita per vincere, 2 partite in casa, non lo so, una volta ogni morte di papa. E poi però sempre tutti lì, la sciarpata, le tue ali Bologna, il brividi eccetera, e poi dopo un po' plof, e poi non ne hanno abbastanza. E no, e dai, cioè chi ha la pazienza e la bontà di ascoltare questa trasmissione, di leggere, cioè lo sa che ha sempre trovato una critica molto blanda, molto comprensiva, molto accomodante anche, filo aziendale, filo societario, filo allenatore, filo sta filo tutto, ma filo si è spezzato, cioè e basta. Poi è un gruppo serio, sono bravi ragazzi, gli vogliamo bene, li ricorderemo per sempre, siamo grati, tutto quello che vi pare, a loro, ai ragazzi, alla squadra, all'allenatore, alla società, a quelli che non ci sono più, che sono andati via. 14 maggio, ho capito, però il mondo non si è fermato il 14 maggio del 2025. Io non accetto che la squadra non giochi il finale di campionato. Non, lo vedo anche gli altri, sono stanchi, non è che sono il Napoli che frena, il Milan che frena, però Sassuolo mica frena. Ah, ma Sassuolo non ha fatto le coppe, ah vabbè, allora dai che culo, torniamo ad arrivare a tredicesimi, così non facciamo, dopo invece facevamo dei finali di campionato senza le coppe, mamma mia. E no, non va bene, quindi questa rischia di diventare una stagione alla fine deludente. E quello che è stato fatto purtroppo non basta, e questo finale in dissolvenza mesta di una squadra che proprio non gliela fa neanche contro un Cagliari, abbiamo rischiato di perdere, forse sì, le occasioni più grosse alla fine le hanno avute loro, poi 3-4 parate le ha fatte Caprile, va bene, pareggio giusto, però era una squadra che quella del Cagliari, che cioè, loro sì che avevano diritto e ragione di tirare il fiato, di non essere ieri particolarmente sul pezzo, perché ormai insomma la salvezza se la sono messa in tasca e potevano essere più scarichi. Noi scarichi di cosa? Bel colpo d'occhio a Valles, c'erano 28.000 persone a vedere la partita, scrive Cree. Sì, era un amichevole di agosto, era la prima del prossimo campionato e non è andata bene neanche per il prossimo campionato. Quello più stanco mentalmente che le ha fatte tutte è l'allenatore, dice Fabio. Parlare del Bologna non occorre un commento tecnico, ma l'onomatopea di Topolino, Zronf. Il guaio è che molti ritengono questa situazione accettabile, persino congrua, dice Andrea. Non sei fuori tema se in queste settimane tratti del calcio del Bologna, perché in queste settimane il Bologna non fa calcio e per i tifosi è tempo perso, gioca con le parole Enrico. Mi sono fatto l'idea, dice Cristiano, che la società non vuole andare in conference, non lo so, una coppa che porta pochi soldi obbliga comunque investimenti importanti sui giocatori, ma non credo proprio. Tutto giusto, ma scommetto che scriveranno i soliti manichei per dire che va tutto bene. No, tutto bene adesso non va neanche tutto male, perché c'è un po' di equilibrio, però non si può neanche essere ciechi. Io sono veramente deluso dalle partite di ieri, che poi non è che è la partita così ogni tanto, sono 4 mesi così al Dallara e basta. Io non so se le parole di italiano, scrive l'amico Maurizio, siano state strumentalizzate o meno. Fatto sta che da quando ho detto stagione finita, chi vuole andare al mondiale va ai due all'ora, chi vuole andarsene va ai due all'ora, chi scade il contratto va ai due all'ora. Più o meno non è vero del tutto questo, eh? Lukumi, se non ci fosse Lukumi, non so che abbiamo preso 3 gol anche ieri, forse, non lo so. Roberto, è successo qualcosa in dicembre? Non lo so cosa è successo. Qualcosa in dicembre, si è messo una pezza, non ha funzionato, il gruppo non c'è più. Sarebbe meglio che parlasse con una conferenza stampa. Saputo, si disperde la magia. La magia si è già dispersa. La conference sarebbe stato un fastidio, meglio evitarla. Vabbè, se Stefano, allora, se la pensano così, se ne devono andare, cioè quelli che nel Bologna pensano che andare in conference sia una perdita di tempo, compresi i tifosi, se ne devono andare, perché la conference è l'unica cosa che veramente forse adesso il Bologna nel raggio di 2 anni potrebbe vincere di nuovo. Vi piace vincere? La Coppa Italia non contava niente? 30.000 Roma e ancora lì siamo, abbiamo la sbornia, le lacrime, i brividini quando sentiamo 40.000 in piazza per la Coppa Italia, sarebbe uguale. Non dico 30.000, non ce la facciamo, non so dove la fanno neanche, però con la conference sarebbe uguale, quella è la prossima competizione che noi possiamo vincere, poi eventualmente, forse, chissà, un giorno, se siamo bravissimi, bla bla bla, l'Europa League, sì, poi, quindi a fare lo snobismo sulla conference è come lo snobismo che veniva fatto sulla Coppa Italia, quando questo cretino che state ascoltando, sono 10 anni, che dice che la Coppa Italia doveva essere il nostro obiettivo. Ti ringrazio che parli così, perché dice da Malta Andrea, qualche tuo collega qualche tuo collega nega l'evidenza dicendo che Bologna ha fatto il massimo, ma no, ma mi sembra che in realtà siamo, insomma, anche la stampa sia abbastanza, cioè massacrare così alla cieca come fanno tanti tifosi con violenza verbale non ha nessun senso. Che ci sia una critica, che ci siano dei giornalisti che sono contenti di questo andamento, io non ne trovo. Ieri ho applaudito perché per me era l'ultima partita della stagione e non ne potevo più. Per te era l'ultima, dobbiamo fare anche un'altra con l'Inter, ti do sta notizia, Franco. Finalmente qualcuno, vabbè, grazie a te. Poi filo di scossa, sembra quasi che facciano di tutto per non andare in conference, ok, poi 3 anni che fanno così, ma no, insomma, siamo arrivati al 14 maggio belli carichi, avevamo un obiettivo, è come se l'anno scorso ci fossimo accontentati della semifinale con l'Empoli, dice vabbè, poi la finale facciamo, no, caspita, erano tutti molto focalizzati, quindi la Benza, nonostante avessero fatto la Champions, la Benza ce l'avevano per arrivare al 14 maggio, qui abbiamo finito la benzina a metà aprile, un mese prima, è troppo così, e poi dopo avevano staccato, gli anni scorsi avevano staccato le ultime 2 partite dopo aver vinto la Coppa Italia, e ci sta. Le ultime 2 partite dopo essersi qualificati in Champions, e ci sta. Qui hanno staccato a 7 partite alla fine, 7, e non ci sta. Dovendo partire dai problemi, scrive Fabri, ne avremo tanti da risolvere, siamo stati belli anche perdendo, ma ora siamo brutti anche quando vinciamo. Esatto, il Bologna gioca male, ha perso il gioco, non ha perso soltanto, proprio gioca male. Ultima prestazione con la maiuscola è stata in casa col Napoli, no, abbiamo fatto le belle prestazioni anche con la Roma in Europa. Mentalità, tensione, motivazione, personalmente mister da 3 milioni che sorprende tifosi e stampa con la formazione inedite, boh, non è tanto quello, le formazioni guarda alla fine poi passano il tempo che trovano. Non ne posso più del giro di campo a fine partita, filare nello spogliatoio a vergognarsi, dice Max, devo dire che quel rito lì, vergognarsi no. Però quel rito lì c'è modo e modo, cioè va bene la coerenza, però lascia stare Lucio Dalla, che sta diventando una cosa un po' triste quel giro finale con l'anno che verrà, sta diventando veramente una cosa mesta, cambiamo abitudini per l'anno prossimo, alziamo il volume soltanto quando c'è qualcosa da celebrare, perché sennò sta diventando una pantomima. Puntiamo a vincere la conference futura, a vincere in casa spesso l'anno prossimo, dice Enrico, sì. Sarebbe meglio. Finalmente concordo con te al 100%, pagare il biglietto abbonamento per vedere partite come quella di ieri anche basta, la responsabilità va divisa. No, dice lui, italiano 70, società, sì, i giocatori. Giocatori, va là, non sono d'accordo, Angelo. Poi, sono completamente d'accordo con te sul Bologna, non mi vengono a dire che era caldo. Sì, era caldo per tutti, pazienza, se è caldo bevano. Vabbè, adesso non lasciamo stare il 3-3 in Champions con la Juve, lì, due anni fa con la Juve, ci basta quest'anno per avere di che lamentarsi. Mancanza di rispetto nei confronti dei 28.000 spettatori, dice Massimo. No, proprio che non secondo me manco lo fanno apposta, però questo no, non credo che sia una mancanza di rispetto, credo che proprio sia stato sbagliato un po' tutto il mood. L'ho detto prima, la manopola della tensione, quella che doveva regolare la tensione, quella che doveva stabilire chiaramente una lista di priorità. L'anno scorso, dice il mister, ha voluto l'adeguamento del contratto per rimanere, quest'anno restituisce i soldi. No, non credo, non funziona così. Appunto, la coppetta, bravo, APC, già a Roma sono ancora là che la festeggiano, la Conference, è l'ultima cosa che l'hanno vista, che hanno vinto nel 22, là che la Conference per il Bologna sarebbe un ottimo, grande, straordinario obiettivo, ma non scherziamo neanche. La coppetta, sì, le coppette sono coppette quando non le vinci. Oppure, non so, pensiamo che il Bologna debba vincere la Champions, allora però ci facciamo ricoverare, diamo a Villa Baruziana. Oltre alle partite in casa ci metto 4 trasferte, Lecce, Como, Fiorentina e Genoa, in cui avevi 10 punti al 90esimo, alla fine ne hai presi 3. Andrea dice, sì, hai ragione, è anche vero che in trasferta, bene o male, il tuo rendimento poi sei andato a riprenderti dei punti fuori, hai fatto un rendimento da Europa in trasferta e va bene, è in casa che l'hai fatto da retrocessione. Come facciamo a non essere incazzati per quello che abbiamo visto al Dall'Ara, con tutto il bene che vogliamo a sti ragazzi? Ci dovrebbero anche loro essere, anche loro dovrebbero esserlo. Perché in casa il Bologna è assurdo, è incredibile che non abbia un rendimento, che abbia un rendimento da retrocessione il Bologna in casa, ma siamo matti. E onestamente mi sono anche un po' stufato di sentir dire che è incredibile, incredibile, anche dagli addetti ai lavori, dai responsabili, invece bisogna che per loro sia un po' meno incredibile, è incredibile per noi, per loro invece... Io la formazione non la posso fare, non posso allenarlo, non sono capace, non prendo quei soldi, e quindi davanti a queste cose una sfilza di oltre 10-12 partite del cavolo e sentir dire ah, è incredibile, bastava un po' d'attenzione più, sì. Ho visto debacle peggiori in mezzo alla stagione, quelli che hanno poi causato il gap davanti a noi, bruttino, ma non penso che ci abbiano provato, che non ci abbiano provato, ma insomma... È più il gioco che vedo poco fluido già da un pochino. Sì, Mauri, quest'anno di fluido il gioco lo è stato raramente. Qualche sprazzo qua e là con la Roma, eccetera. Il senso della conferenza stampa di Italiano, secondo Alessandro, mal comune mezzo gaudio. Ed è scandaloso per uno che guadagna quei soldi, dice Alessandro. Vabbè. Se saputo staccasse i bonifici 7 partite prima, smettesse di pagarli 7 partite prima, si è visto che ha visto un tifoso del Bologna negli ultimi 30 anni, la Conference sarebbe oreficeria, esatto, sarebbe oro Conference, quindi non facciamo gli snob sulla Conference che facciamo ridere. Il tuo basta andava sottolineato anche prima, spero faccia ciao Mauri, vabbè, io ho il basta a scoppio ritardato. Ieri me ne sono andato al mare e mi sono divertito di più, non ho neanche visto la partita, si sapeva che sarebbe finita così, perderemo tutte le partite da qui alla fine, non lo so, ma quello che faremo sarà tutto abbastanza inutile. I giocatori sono responsabili, scrive invece chi sei? Angelo. Ma li ha acquistati la società e li ha allenati male l'allenatore. Poi vabbè, c'è uno che se la prende con l'italiano e poi... Pessina si avvia a chiudere la sua prima stagione in Serie A, rete inviolata, piano, perché se ne gioca lui titolari. Guarda, l'unica cosa positiva di ieri è proprio Pessina, che abbiamo visto come un ragazzo che può andarsi a fare le ossa bene, magari una porta di Serie B, speriamo, o se no fare il Ravaglia qui a Bologna, non lo so. e, anche se abbiamo visto che comunque adesso i portieri vengono usati molto, cioè il secondo portiere non è quello che gioca 3, 4, 5 partite all'anno, capita anche che ne debba fare 10, 15, e allora bisogna che di livello sia alto se vuoi avere un obiettivo alto. Se invece va bene arrivare decimi, dodicesimi, allora va bene Pessina, che mi sembra un buon portiere, è cresciuto anche di personalità, non è più spaurito, quindi c'è della stoffa, così come c'è della stoffa in Elland, ma va lavorata, va molto lavorata, però c'è della stoffa, ci si può lavorare. Tutte queste persone al lavoro rendono sempre il 100% tutti i giorni dell'anno? No, nessuno di noi, manco io rendo il 100% tutte le mattine che faccio la trasmissione. Ci sono mattine che vanno meglio, mattine che vanno peggio, per carità, però probabilmente una percentuale un po' più alta di quella che abbiamo visto in casa, perché se ti accontenti del rendimento che ha avuto il Bologna in casa, no, non ci siamo, non si può accontentare nessuno di quella roba che abbiamo visto al Dallara quest'anno. Loro dovevano essere i primi, e comunque chi vince la conference va in Europa League, ricorda Alessandro, tra le altre cose. E va bene, adesso insomma una caterva, una sbadilata di messaggi, non ho avuto così tempo di leggervi anche il resto del Carlino, ma il senso è sempre quello: Bologna senza più nulla da dire, con il Cagliari solo un pareggino, titoli di coda su questa stagione. Questo è il pezzo di, è il titolo del pezzo di Gianmarco Marchini. Insomma, direi che siamo piuttosto allineati. Dicendo o criticando da parte della stampa, mi sembra che insomma, anzi, la sagra della noia è il titolone grande che ha fatto Corriere di Bologna. Altra partita dei ritmi balneari al Dallara, 0-0 tra i Mugugni, il Bologna viene agganciato da Sassuolo, all'interno dice andamento lento, il titolo grande, gara scialba, Zepedro grazie al Bologna, alla Bologna alla fine, se in effetti era davanti alla porta, quale futuro si chiede Pellerano, l'amministratore delegato conferma l'allenatore, lui risponde sul domani che la squadra è competitiva e senza coppe farà bene, questo vabbè, se senza coppe farà bene, io quando sento anche questa, diciamo che non gli è uscita benissimo neanche questa, Vincenzo, dai. E poi il Corriere dello Sport, prima di sacci un punticino senza farsi male, Bologna ritmi bassi, spina staccata, Sardi appagati, pari privo di gol e di emozioni, scrive Beneforti, due che hanno corso e tutti gli altri hanno camminato, meglio ha corso come se il caldo gli facesse un baffo palestra, perché Miranda più che correre ha dovuto rincorrerlo, e come potete capire per stargli dietro è stato costretto a sua volta ad alzare i giri del motore contenendolo, anche se alla fine è rimasto sotto la sufficienza eccetera. Insomma, morale, Zepedro ha sbagliato, ha evitato al Bologna di perdere la decima partita nelle ultime 13, ci sarebbe mancato anche quello. Questo, poi bastava soltanto alla fine uno 0-0 del cavolo come quello di ieri, bastava farne un altro col Parma, un altro col Verona e un altro con la Lazio, con tre punti in più eravamo ancora in corsa, ma niente, gliela abbiamo data su. Questo 0-0 ha regalato più sorrisi al Cagliari che al Bologna, scrive Beneforti su Stadio, e basta, e direi che sia il momento giunto, anzi siamo già un pelo in ritardo, di passare la linea e tutto questo malumore che ho già aperto le cataratte, ho già aperto la stalla, ho già aperto i cancelli, quindi caro Ronzulli, la via è spianata verso la stricata di buone intenzioni, quella verso l'inferno di questa mattinata di proteste, di lamentele, di mugugni, di insoddisfazione più che giustificata, ma manteniamoci allegri, perché stasera ci andiamo a consolare, a vedere una bella cosa, ad ascoltare una bella cosa al Teatro Betti di Casalecchio, ad ascoltare il nostro Ronz con i suoi racconti, le sue storie e la musica degli anni dell'anno 1964. Noi invece ci ritroviamo, se vi va, domattina alle 7 con Tempo Perso. Buona giornata, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it.
3: le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
28: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
29: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
30: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
29: E cosa fanno? Magie?
30: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
29: Funziona! Incredibile!
30: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
29: Per info emilianamacchineufficio.com.
31: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
32: Buongiorno. Chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
31: Certamente. Siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
32: Wow, è proprio quello che mi serve.
31: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
33: Oh Marco, pronto per lo stadio?
34: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
33: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
34: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
33: Davvero?
34: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
31: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
36: Meno male che il weekend non è stato solo Bologna-Cagliari. Meno male, sennò stamattina era una roba devastante. Devastante, non sapevamo come arrivare alla fine della mattinata. Meno male che c'è stato anche altro. E come se c'è stato altro? Meno male, meno male. Allora, partiamo dall'altro, tanto che il Bologna ha fatto 0-0 col Cagliari in una partita. Da soporifera, lo sapete già, ne parliamo naturalmente, però c'è stato molto altro. Ci sono stati due risultati importanti per lo sport bolognese: la De Acker di pallanuoto che ha vinto la Conference Cup, ha battuto la Honved in finale in Grecia, e quindi primo trofeo internazionale del club. Complimenti alla De Acker, complimenti al Bologna Rugby che ieri ha battuto Colorno, si è presa la vittoria che serviva per tornare in Serie A dopo 20 anni, quindi bravissimi anche i ragazzi del Bologna Rugby. E insomma, è stata una giornata decisamente positiva da questo punto di vista per lo sport bolognese. Ci mettiamo naturalmente anche Kimi Antonelli, che è tornato dopo un mese di pausa per il mondiale di Formula 1 in pista e ha vinto, e ne parliamo con Carlo Cavicchi alle 11.40, riprendendo i collegamenti con il nostro Carlo. La Virtus che ha vinto a Sassari, riprendendosi il primo posto in stagione regolare, mandando nel contempo anche Sassari in A2, e l'Ara di Nantes di pallanuoto femminile che ha strappato il pass per i playoff di A2. Insomma, c'è vita oltre Bologna-Cagliari, ecco, questo è un po' il messaggio che vogliamo lanciare questa mattina. C'è molta vita sportiva oltre Bologna-Cagliari. C'è anche la Fortitudo che ha conosciuto il suo avversario, ovvero la sua avversaria se preferite, ovvero Avellino, e quindi da giovedì si parte con i playoff anche per la Fortitudo. Insomma, c'è bella

L'ora d'aria, come detto, per fortuna anche con altre notizie positive dal fine settimana, e che quindi ci risollevano il morale e permettono anche, insomma, di essere, devo dire, orgogliosi di quella che è sono le realtà sportive di Bologna, che riescono a ottenere grandi risultati in Italia e all'estero, a quanto pare. Quindi bene così, detto che ovviamente poi ci concentriamo sullo 0-0 di Bologna-Cagliari, sentiremo le parole di Italiano, ancora una volta, insomma, che la conferenza stampa un po' così, sentiremo anche le parole di Fenucci nel pre-gara. Ha parlato prima dello 0-0 con il Cagliari ai microfoni di DAZN e lo andremo ad ascoltare più tardi, e poi naturalmente anche le dichiarazioni di Jakovlević post vittoria della Virtus a Sassari, una vittoria che ha permesso alla formazione bianconera, come detto, di strappare il primo posto in regular season. Da vedere adesso l'avversario, la scopriamo domenica prossima nell'ultimo turno di campionato. I vostri messaggi al 366 402 4022. Che cosa dobbiamo dire? Che fatica, ragazzi, che fatica. Che fatica. Io ieri sera, anzi ieri sera, sì, buonanotte, io ieri pomeriggio avevo nel cuore i 28.000 e passa che hanno deciso di andare allo stadio ieri, manifestando grande cuore, grande affetto, grande vicinanza alla squadra, ringraziati anche dal patron Saputo alla vigilia. E nonostante, insomma, un campionato che stava già scivolando verso l'anonimato, nonostante un Atalanta lì davanti che lì che dice sì, vabbè, io li aspetto, però, cioè, basta che si sbrighino, siamo qua e li aspettiamo, e nonostante l'Atalanta che sta lì e aspetta, e il Bologna ha tirato fuori una non prestazione con il Cagliari, che oggettivamente non è giustificabile. Non è proprio giustificabile. Il caldo, il campo allentato, la stanchezza. No. Mi spiace, ma no, non è assolutamente giustificabile neanche il valore dell'avversario, perché Cagliari è una buona squadra di quella zona di classifica, ha buone individualità, ma insomma non è la Roma, non è neanche la Juve, al di là del fatto che ieri la Juve si sia data la zappa sui piedi pareggiando col Verona. Non c'è una motivazione valida che possa giustificare la prestazione di ieri del Bologna, non ce n'è. E a maggior ragione c'è anche l'aggravante, perché se la sconfitta dell'Atalanta a Cagliari era arrivata dopo la partita con la Roma, il pareggio dell'Atalanta in casa col Genoa è arrivato prima. E questa cosa che si continua a difendere l'ottavo posto, bella difesa tra l'altro, difendere l'ottavo posto invece di aggredire il settimo, è una roba che mi manda onestamente nei matti. Ho sentito prima Emilio Marrese durante il tempo perso e condivido anche le virgole. È inammissibile che con un settimo posto, che può valere la conference, lo sapremo la prossima settimana se vale o meno, ma intanto è lì con l'Atalanta e, come detto, ha frenato bruscamente 2 punti in 4 partite, e la squadra non è che non ci provi, non ci pensi neanche. È proprio inammissibile. Non ci sono altri termini per definire questa roba qui, perché poi si poteva anche comunque perdere con la Roma, comunque pareggiare col Cagliari ieri. Non è il risultato di per sé il problema, e come sono arrivati questi risultati. Partite, se rimaniamo bassi, le definiamo scialbe, e ci conteniamo, perché comunque sono le 8:42, ci saranno magari dei bimbi all'ascolto che non sono andati a scuola e ci ascoltano, allora manteniamo un po' una sobrietà. Non c'è una motivazione, una. E Italiano ha le sue responsabilità, i giocatori hanno le loro responsabilità, perché poi in campo ci vanno loro, e una partita così scialba la fanno loro,

0: e onestamente è una roba inguardabile che, come abbiamo detto in tanti, me per primo, nei giorni scorsi, a questo punto non rischia più, ma possiamo togliere il verbo rischiare, annacqua le cose buone di questa stagione. Ma per un semplice motivo, perché se dobbiamo metterci a fare il bilancio stagionale del Bologna, che è buono, forse anche buonissimo in Europa League, non sufficiente in Coppa Italia, e in campionato, se si deve finire così, si fa onestamente fatica a definire il campionato del Bologna sufficiente. Magari così fallimentare forse può essere anche troppo, ma certamente sopra il 6 non, al 6 non arriviamo, e forse neanche al 5,5 se continua così. E con due insufficienze e un voto alto, e non passi l'anno, non lo passi l'anno. Continuo onestamente a non considerare la Supercoppa in mezzo, ma anche se l'avesse vinta il Bologna non sarebbe stata, nella mia visione, un torneo da considerare, perché è una cosa veramente a parte, è una cosa a sé stante, è una cosa che è una parentesi all'interno della stagione. E quindi, se continua così, francamente manco il 5,5 ci arriviamo, 5,5 nella stagione, perché c'è modo e modo di arrivare ottavi scusate, o noni o decimi, visto che il Sassuolo di andare in vacanza non ha voglia, e visto che la Lazio, adesso vediamo quanta testa ha sull'obiettivo Coppa Italia e quanta ne ha invece sul fare strada in campionato. Anche l'Udinese dietro non mi sembra una squadra che propensa ad andare in vacanza ancora, e sono tutte o propense a non andare in vacanza, o comunque, se gestiscono un po' le risorse, per una finale di Coppa Italia, esattamente come ha fatto il Bologna l'anno scorso. E basta, cioè io chiuderei anche qui la mattinata, onestamente, non andrei oltre, cioè cos'altro poter dire in questa mattinata, onestamente, se non appunto celebrare chi ieri non solo ha vinto, ottenuto risultati, ma l'ha fatto, insomma, con prestazioni importanti, eccetera eccetera eccetera. Cioè, poi, se volete, parliamo di calcio, o di calcio in generale, però onestamente più di questo sul Bologna francamente non saprei cosa aggiungere, lo dico molto francamente. Ovviamente no, scherzo, ci mancherebbe, cioè andiamo a parlarne, andiamo, come detto, a sentire anche le voci dei protagonisti. E dopodiché, la partita di ieri, cosa salviamo? Boh, Pessina? Salviamo Pessina, va bene, salviamo Pessina. Deve migliorare ancora tanto, perché quelle uscite ogni tanto sono oddio, dove vai? Però, insomma, perdoniamo abbondantemente al sosia di Kimi Antonelli. E poi basta. Poi basta, onestamente non so. Non so più cosa, cioè non so cosa altro salvare dalla partita di ieri. Anzi, se volete sforzarvi voi, vi seguo volentieri, ecco, su che cosa bisogna salvare da ieri. Va bene, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Emiliano, la cosa che mi fa arrabbiare di più è la mancanza di assunzione di responsabilità da parte del mister e dei giocatori. Ah beh, sai, se il mister dice che, aspetta, te lo leggo testuale: non c'è nulla che mi abbia fatto arrabbiare, abbiamo dato il massimo. Va bene, mister, ok, se questo è il massimo, allora possiamo anche andare veramente al mare. Cioè, se questo è il massimo che la squadra può dare oggi, mi viene da chiedere però anche, a questo punto, bisogna rivedere un po' la preparazione, però, perché se la squadra arriva ad aprile, maggio, in queste condizioni, che questo è il massimo che può dare, allora evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non cominciamo a parlare degli infortuni, che gli infortuni sono una costante, purtroppo, di tutte le squadre. C'è chi li ha più gravi, chi li ha meno gravi, chi con un po' più di frequenza, chi con un minor frequenza, ma anche quella, la prevenzione degli infortuni, fa parte del lavoro, e nel calcio di oggi ti porta 3, 4, 5 punti in classifica una buona prevenzione degli infortuni. Qui il Bologna continua ad avere infortuni muscolari, e almeno lì è un aspetto che bisognerà su cui bisognerà evidentemente fare un'analisi molto approfondita a fine stagione, senza puntare il dito contro Tizio, contro Caio, intendiamoci, però bisognerà farlo. Io lavoro, non sto in panchina, guardate come spesso accade ai giocatori. Io la capisco questa rabbia che vi sta venendo fuori e la comprendo assolutamente, la comprendo. Mauri, la Coppa delle Coppe una volta era considerata quasi la seconda competizione, partecipavano le vincenti delle coppe nazionali, lo spessore era inferiore all'UEFA, quindi conference gioia. Ah sì, sul discorso che facevate in precedenza, scusami Mauri, non avevo compreso, sul discorso che facevate in precedenza con Emilio, ma la conference, ragazzi, io resto allibito quando leggo, sento qualche tifoso del Bologna e dice sì, ma la conference, che schifo. Ma come che schifo? Ma è una competizione che puoi vincere potenzialmente, naturalmente, cioè è assolutamente alla tua portata. Boh, non lo so, vabbè. Crine, sono da tutto l'anno il 100%, ma io non smetto di lavorare a maggio per agosto perché sono stanco, e lo facevo quando ero studente al liceo, a maggio, metà maggio, allora sono a posto qui con i voti, sì, vabbè, ci vediamo a settembre, ciao a tutti. Però quello lo facevamo tutti, dite la verità, confessate, anche voi lo facevate, anche voi, voglio vedere qualcuno che studiava fino a giugno, però eravamo liceali, studenti delle superiori, non calciatori, ecco. L'amico Dan che torna a scrivere. Dan, sei fantastico, sei assolutamente il mio idolo, perché Dan è un fedele ascoltatore, ma scrive solo quando le cose vanno male. Non dire di no, Dan, non dire di no, ti conosco, mascherina, ti conosco. Scrive quindi periodo, diciamo, tendenzialmente da aprile a ottobre, più o meno, poi ogni tanto anche durante la stagione. Quando scrive Dan sono preoccupato, che vuol dire che le cose vanno veramente male. Dalle parole, un abbraccio Dan, naturalmente si scherza. Dalle parole di Fenucci mi pare evidente il ridimensionamento della prossima stagione, torneremo a fare campionati di niente e a lottare per la salvezza. E magari, mi verrebbe da dire, almeno lotti per qualcosa, almeno vai un campionato fino a maggio. È una battuta. Anche ieri partita scarica, purtroppo è già successo troppe volte negli ultimi anni che nelle fasi finali si molli completamente. Stavolta abbiamo smesso di giocare dopo la partita di andata coi Villains. Insomma, con Lecce alla fine hai giocato. Quindi no, posticiperei la cosa almeno di qualche giorno, ecco. E poi in realtà, ragazzi, lo sentivo anche Emilio stamattina dire la stessa cosa, non si può paragonare questo finale di campionato agli ultimi due, ma anzi agli ultimi tre, perché gli ultimi tre sono stati in totale controtendenza rispetto agli anni precedenti, i due con Thiago e l'anno scorso con Italiano. Lasciate stare la singola ultima partita col Genoa, quella, l'ultima partita conta veramente niente. Qui stiamo parlando di una squadra che un mese e mezzo prima ha salutato la compagnia, o almeno ha dato quella sensazione lì di salutare la compagnia, un mese e mezzo prima. Negli ultimi tre anni non è successo così, anzi, e quindi è un po' diverso, ecco, giusto per contestualizzare, ma non per altro. Lello, se le premesse sono queste possiamo fare altro la domenica, comunque ok la poca voglia, ma almeno anche Italiano se provasse a mettere una formazione barra fare dei cambi per vincere non ci lamentiamo. Beh, allora, questo onestamente non è che ha fatto la formazione per andare a perdere o per andare a difendere lo 0-0 con il Cagliari, questo no, o con la Roma. Possiamo sicuramente criticarlo sul fatto che abbia fatto delle modifiche tardive in corso d'opera, quello sì, non c'è dubbio, ma che la formazione titolare fosse fatta per non provare a vincere, no, questo no, questo onestamente lo escludo. Non ha portato nulla e quindi lo critichiamo per le scelte tardive fatte, questo sicuramente. Michele, ti chiedo una risposta sincera: secondo te Italiano e i giocatori hanno mai creduto al settimo posto? Glielo devi chiedere a loro. Beh, io che ti posso dire, Michele? Che ti posso dire? Boh, verrebbe da dire di no, ma la risposta mia è una risposta così, da esterno, è quella che puoi dare tu anche. Secondo me no, ma bisognerebbe chiederlo a loro. Italiano ha detto che senza Coppa avremmo fatto 10 punti in più, o 10 punti? No, questa mi è sfuggita. Vabbè, comunque, vuol dire che la squadra non è a livello, perché le squadre forti fanno le coppe, non è che quando poi si qualificano fanno male in campionato. Oh, questo è verissimo. Cioè, il fatto di aver pagato le coppe. Allora, se l'analisi del mister la prendiamo per buona, cioè che il Bologna ha pagato il fatto di fare le coppe sostanzialmente, cioè l'Europa ha tolto, e allora è evidente che nella costruzione della squadra, nella preparazione della squadra atletica e calcistica, non è stato fatto tutto quello che andava fatto. Sono stati fatti degli errori. Se l'Europa toglie, vuol dire che qualcosa è stato sbagliato. Cosa? Bisognerà, cosa nello specifico, non certo una singola cosa o una singola operazione di mercato, ovviamente, ma se quella è l'analisi, allora è evidente che sono stati fatti degli errori. Non vedo alternative. Quello che fa più rabbia è che si dica che prima si giocava troppo senza allenarsi a causa dei quattro obiettivi, poi ultime due gare giocate con tutta la settimana piena di allenamenti, una sconfitta e un pareggio con pochissimo gioco, scrive Francesco. Non ci siamo proprio, ce ne andiamo contro le partite fatte in casa, praticamente della retrocessione manco ci provano. Sono curioso dei prezzi per gli abbonamenti dell'anno prossimo. Beh, a regola dovrebbero essere più bassi. Molto semplicemente. La conferenza italiana è scandalosa, potevamo avere 10 punti più, quindi a 59 eravamo in linea con lo status del Bologna. Poi anche le altre squadre attraversano un momento di stanca, adesso ne è mal comune, mezzo gaudio. Il vero problema è che con quello stipendio il Bologna non può esonerare l'allenatore. Poi Marchino, anche sul basket naturalmente, ma anche su Alex Zanardi, poi lo ricorderemo nel corso della mattinata. Approfitto del messaggio di Marchino per ricordare questo, ovviamente anche noi insomma, l'abbiamo fatto ieri durante le nostre radiocroniche in concomitanza del minuto di silenzio, ma ovviamente lo faremo anche nella programmazione di questa mattina di ricordare Alex Zanardi. Nicola, non credo che qualcuno abbia staccato la spina, semplicemente è stata una partita in linea con tutte quelle giocate in casa negli ultimi 5 mesi, con la differenza che Enze Pedro ci ha graziati. Ma sì, la puoi anche vedere così, però onestamente ci sono state partite migliori. Sono state partite migliori. Anche quella col Parma, tutto sommato, è stata una partita migliore, quantomeno un po' più combattuta. Poi persa perché nel finale ti sei distratto e non ti puoi distrarre mai. Su Enze Pedro che ha graziato il Bologna, sì, quello verissimo. Tra l'altro prendere quel gol lì con Folorunscio che fa una rovesciata da fuori aria e la palla arriva a Enze Pedro da solo stamattina sarebbe stato anche peggio. Poi almeno ci siamo abbronzati gratis, scrive un ascoltatore, che mi piace questo spirito comunque positivo, no? Di vedere le cose positive, mi piace. La cosa che non perdono è che negli ultimi 3 anni quasi mi piangeva il cuore per le stagioni che finivano, stavolta non vedo l'ora che finisca l'agonia. Ci sarò anche l'anno prossimo perché ammetto di essere malato, ma dei 28.000 che c'erano ieri tanti se ne perderanno. A parte questo mi sembra che non solo noi non abbiamo questa gran voglia di andare in conference e non lo capisco, scrive Nicola. Noi chi, Nicola? Cioè noi tifosi e addetti ai lavori. Secondo me la stragrande maggioranza dei tifosi in conference ci vorrebbe andare. Non fa testo Leo Bosello, che Leo vuole farsi le trasferte in conference, vabbè, quello è un altro discorso, ma credo che insomma la maggior parte dei tifosi ci voglia andare in conference. Sono pochi quelli che la guardano con la puzza sotto il naso, la conference. Mi sembra che insomma la stragrande maggioranza ci voglia andare, giustamente anche, giustamente. Io non mi arrabbierei, anzi mi considererei soddisfatto. Il Bologna ha sempre mollato a metà del ritorno con tutte le partite che ha disputato. Essere alla frutta adesso mi rende felice, pronostico arriveremo decimi. Ecco, adesso insultatemi, no, proprio nessuno ti insulta, però non capisco se sei ironico o meno, ti dico la verità. Se sei soddisfatto va bene, ok, ti lasciamo la tua soddisfazione, ci mancherebbe, legittima. Io farei in fatica onestamente da tifoso a essere soddisfatto della stagione. Dopodiché nessuno ti insulta, ci mancherebbe, ma se sei soddisfatto va bene. E poi la spiegazione plausibile potrebbe essere che né Atalanta né Bologna sono desiderose di impegnarsi in una Coppa Europea. Infatti Italia, una conferenza post partita, ha detto il prossimo anno non avranno le coppe. Sì Alessandro, vero, ed è una roba imbarazzante. Cioè questo di fatto schifare la Conference è una roba imbarazzante. Ma anche per l'Atalanta, anche per l'Atalanta. È una coppa di minor appeal rispetto all'Europa League? Sì. Ti dà meno soldi? Sì. Avendo anche due partite in meno nella fase a girone, okay. Ti porta stress come tutte le coppe? Sì. È una coppa che puoi vincere, che puoi aggredire per vincere e riempire la bacheca? Ha voglia. Io nel Bologna non farei tanto lo schizzinoso, neanche i tifosi del Bologna. Ecco perché è imbarazzante. E anche l'Atalanta, sì, ha vinto l'Europa League 2 anni fa, va benissimo, ci mancherebbe, grande successo. Ma anche la bacheca pullula di trofei europei, eh? Se davvero fosse così, sarebbe una roba imbarazzante. Imbarazzante. Matteo, in tutta questa tristezza sportiva potete risparmiarci almeno la conferenza stampa di Italiano? No, no Matteo, no, bisogna soffrire tutti insieme, tutti insieme. E vorrei inoltre fare un appello ai giocatori del Bologna: si può smettere di fare il giretto di campo a fine partita? Beh no, vabbè, quello si può fare, insomma, dai, quello tutto sommato si può ancora fare, tra l'altro maggior ragione in assenza totale di contestazioni. Quindi dai, fai il giro di campo, ti becchi insulti e quant'altro, così, beh, insomma, si può anche fare, tutto sommato. Non mi sembra, ecco, un grande problema, onestamente. Allora, linea della regia, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorella e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Ci avviamo a vivere una settimana che dovrebbe essere un po' più instabile, decisamente più instabile rispetto a quella appena passata, che ha avuto un sapore estivo. Oggi, lunedì 4 maggio, avremo una giornata che parte piuttosto bene, cielo sereno poco nuvoloso come al solito, Poi dal pomeriggio cominciano ad arrivare delle nubi che tenderanno a coprire il cielo, verso sera ci sarà l'occasione di qualche pioggia, qualche rovescio qua e là, saranno ancora piogge piuttosto intermittenti, piuttosto deboli, la serata però sarà un po' più instabile e per oggi le temperature tenderanno a calare un po' rispetto a ieri. Ieri abbiamo avuto delle massime fino a 27-28 gradi, oggi non dovrebbero andare oltre i 24-25 perché il cielo tenderà a annuvolarsi nel pomeriggio. Domani invece giornata decisamente più instabile, cielo tra il parzialmente nuvoloso e il nuvoloso per tutto il giorno. Come normale in primavera ci sarà anche qualche sprazzo magari di sereno, qualche lampo di sole, ma la giornata sarà instabile, ci sarà occasione per piogge temporali durante tutto l'arco della giornata, potrebbe esserci anche dei rovesci. La situazione andrà avanti così fino a sera e per domani le temperature massime invece saranno in diminuzione, appunto perché ci saranno delle precipitazioni, arriverà aria più fresca, più instabile e il cielo risulterà anche un po' più nuvoloso. Per domani le temperature massime non dovrebbero andare oltre i 20-22 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
5: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
5: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
5: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie, specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
5: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
13: Ciao, come stai?
14: Vado a fare un tagliandino.
13: Ok, ma stai bene?
14: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
13: Ma Levante è una carrozzeria?
14: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
13: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
14: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
18: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9-7 minuti, eccoci qua nuovamente in diretta con Lora Dario. Tanti messaggi ovviamente al 366-402-4022. Più tardi torniamo a parlare di Virtus, di Fortitudo, soprattutto in ottica Avellino, che sarà l'avversaria della F nei playoff. Naturalmente uno sguardo anche alla Formula 1, come detto alle 11.40 ritroviamo Carlo Cavicchi per commentare insieme a lui quello che è successo di bello a Miami, ma anche quelle cose che sono andate, insomma, sono state meno belle. Tipo il finale di Leclerc, che è stato, insomma, abbastanza critico. E poi torniamo anche sugli altri eventi del weekend. C'è anche la Fortitudo Baseball, la doppia sconfitta con Parma, che vi abbiamo raccontato venerdì e sabato. Ci torniamo anche nel corso della mattinata. Intanto però messaggi al 366-402-4022. Tra l'altro io vi ricordo, insomma, questa sera appuntamento migliore possibile per risollevarvi il morale, tifosi rossoblu, non c'è. Ve lo dico in maniera spassionata e totalmente disinteressata, tra l'altro, perché mi hanno segnalato questo spettacolo al Teatro Laura Betti di Casalecchio stasera alle 20.30, 1964. Si racconta lo scudetto di quell'anno con le canzoni di quell'anno, insomma un tuffo nel passato. Io onestamente, fossi in un tifoso del Bologna stasera, per risolvermi il morale andrei al Teatro Laura Betti di Casalecchio dalle 20.30. Lo dico in maniera del tutto disinteressata, proprio non così, un consiglio che vi do da amico, ecco, mettetela così. Allora, messaggi anche a audio, andiamo a sentire.
20: Ciao Dario, sono Tromba.
0: Ciao.
20: Cioè, non mi sembra difficile quando il tuo allenatore dice la stagione è finita dopo Birmingham. Basta. Poi dopo ieri l'unico giocatore di calcio che ha in questo momento in forma lo metti nel secondo tempo, dopo un po' è andata come è andata, pazienza, però cioè, stiamo tornando a fare i vecchi finali di stagione degli anni scorsi. Abbiamo ballato 2 anni, basta. Ciao Tromba.
0: Se ti riferisci a Rowe come giocatore più in forma, è stato infortunato tutta la settimana, quindi che non sia partito titolare mi pare abbastanza inevitabile e scontato. Quindi giusto una precisazione rispetto a questo discorso. Altro audio.
21: Buongiorno Dario, io sono andato a Valles a vedere la squadra più volte. E obiettivamente una cosa che mi sono chiesto sempre fra me e me, io non l'ho vista la preparazione, cioè ho visto un allenamento normale, non particolarmente tirato, ho visto allenamenti di squadre di Serie A molto più impegnativi, ma di gran lunga più impegnativi. Forse un piccolo qualcosa di sotto c'è a quei livelli, perché secondo me non ho visto tutta questa cosa, non ho visto quello che magari si vede quando fa allenamento la squadra di Conte, per dirti. Ciao Luca.
0: Beh, però Luca, scusami, ma sto messaggio c'entra il giusto, nel senso, non puoi pensare di valutare la qualità, la bontà di un allenamento di una squadra in base a quello che la squadra ti fa vedere. Io capisco che ci sia, non essendoci possibilità di vedere gli allenamenti della squadra se non al ritiro di Valles, questo non solo per il Bologna ma purtroppo per tutti i club, e uno deve fare ovviamente con quello che può vedere, e questo è chiaro. Dopodiché, vabbè, che Conte sia un martello in allenamento, questo lo si sa, e infatti dura 2 stagioni, non di più, perché poi i giocatori non ne possono più, parentesi, ma diventa onestamente molto complicato fare un discorso sull'allenamento, sulla qualità della preparazione per quello che si è visto a Valles e basta. È un po' complicato, onestamente complicato, perché Valles è una parte della preparazione, è una piccola parte della preparazione, non essendoci neanche più tra l'altro il concetto del diamo tutto in quelle 2 settimane in montagna a pigliare aria buona e quella ci deve bastare fino a maggio, non è più così. Quindi sai Luca, magari avrai visto allenamenti più blandi rispetto a quelli di altre squadre, per esempio il Napoli di Conte, non lo metto in dubbio. Dopodiché però non ci basta come elemento per dire la preparazione è stata sbagliata. No, non ci basta, cioè è stata sbagliata per questo motivo qui, per meglio dire. Non ci basta. Adesso, capisco la ratio dei tuoi messaggi, però onestamente non ci può bastare come base per un'analisi. È un elemento che resta lì, finisce lì, né più né meno, insomma. E poi altri messaggi al 366-402-4022. Io di ieri salvo che sono rimasto al mare, scrive un ascoltatore, bravo. E poi aggiunge: io iniziavo a studiare a maggio per recuperare. Ah, vabbè, te facevi il contrario. Vabbè, ci sta, ci sta. Quelli, come le squadre che recuperano i punti, cercano di recuperare i punti salvezza gli ultimi due mesi. Molto bene, molto bene. Maurizio, chi saranno le quattro finaliste di Supercoppa? Ha ammesso che ci sia una Supercoppa 4, che non è mica detto. Non è mica detto, però sicuramente l'Inter, sicuramente la Lazio, e poi seconda e terza del campionato. Seconda e terza del campionato, visto che l'Inter coincide con la squadra quantomeno finalista di Coppa Italia, se non proprio con la vincente di Coppa Italia. Allora, bel po' di messaggi anche sulle dichiarazioni di Italiano. A me ha fatto molto ridere quando Italiano ha detto che ci sono ancora 9 punti che possiamo fare, ma ha visto chi sono le ultime 3, che ti devo dire, Federica? Che ti devo dire? Certo, sono 9 punti in palio, questo non c'è dubbio, però ecco, che ti devo dire? Vabbè. La cosa che dà più fastidio sono le parole del mister, lo vorrei sincero dicendo che sono bolliti questo finale di stagione chiedendo scusa. E poi l'idea che i giocatori del mister in primis si interessava sopra ogni cosa all'Europa League, svanita quella, non abbiamo più trovato motivazioni nel campionato. Della partita di ieri salvo il risultato, perché il Cagliari ha avuto le due occasioni più nitide di segnare. No, alla fine lo 0-0 ti va anche di lusso, lo 0-0 ti va anche di lusso, ci mancherebbe. Dani, Bologna è arrivato spolpo, non abbiamo performato in campionato, ma a differenza di altri ha giocato un girone in più di altre squadre, un incontro nella preparazione che probabilmente non è stata perfetta. Però anche questa cosa delle 56 partite, nessuno ha giocato come noi, parte sono 53 ovviamente, mancano le 3 finali, va bene, nessuno ha giocato quanto noi, eccetera eccetera, ma non è mica un alibi, non è mica una giustificazione, non è mica una scusa. Lo sapevi a inizio stagione, lo sapevi che se volevi fare strada almeno in Europa League avresti dovuto giocare tante partite, si sapeva, non è che l'hai scoperto strada facendo, non è che a dicembre ti hanno detto oh guarda che in Europa League ci sono 8 partite da fare, ma come, ma avevi detto 5, 4, no sono 8 scusa. Cioè, no, anche sta cosa qui delle 56 partite per cui assolutamente non va bene, cioè sono tante partite, per carità, sono più partite di quelle che ha giocato qualunque squadra italiana, ma lo metti in conto a inizio stagione, lo metti in conto, non è mica un alibi, non è mica una palla al piede aver giocato tante, non può essere una palla al piede aver giocato così tante partite. Anche questo discorso qui, non che fa Dani, ma in generale che sento dire sul Bologna, onestamente è un discorso che non sta né in cielo né in terra, non ha nessun tipo di attinenza con la realtà. È un problema aver giocato 56 partite, se è un problema vuol dire che, e torniamo al discorso di prima, o la squadra non era all'altezza, o la preparazione non è stata fatta a dovere, o tutte e due, o la gestione della quotidianità non è stata quella corretta. Quindi può capitare, può succedere, si prende nota, si pigliano appunti e la prossima volta che ricapita si cerca di fare meglio, di modificare la situazione. Ma non può essere un alibi aver giocato 56 partite. Ma non esiste, e non esiste per un motivo molto semplice, perché, anzi per due motivi molto semplici. Uno, perché lo sapevi già ad agosto, quando sei partito lo sapevi, ne eri consapevole. L'unica cosa che potevi fare è magari uno sforzo in più per arrivare nelle prime 8 in Europa League e giocare 2 partite in meno a febbraio. Quello è l'unica cosa che potevi fare. Non ci sei riuscito, anche per demeriti tuoi. E vabbè, e ne hai fatti 2 in più, ma lo sapevi già ad agosto. E due, perché una squadra che vuole essere, che vuole fare strada in Europa, che vuole mettersi in gioco in Europa, fa quelle partite lì, Se no esce la fase a gironi, come ha fatto il Napoli, o come ha fatto il Bologna l'anno scorso in Champions, è a posto così. E però quelle non sono squadre che possono pensare di fare strada. Se vuoi fare strada, se vuoi essere credibile anche a livello europeo, metti in conto che nel calcio di oggi devi giocare 56, 58, 60 partite. e devi lavorare perché tu possa avere una squadra in grado di reggere 60 partite sia dal punto di vista qualitativo che fisico che tecnico che tattico. Non ci sono tanti discorsi, ragazzi, e questa cosa del abbiamo giocato 56 partite più degli altri deve essere uno motivo di orgoglio, perché evidentemente hai fatto più strada delle altre squadre che hanno fatto le coppe europee, quindi tutto sto problema onestamente potrei anche non vederlo, e due, ribadisco, lo metti in conto a inizio stagione, lo metti in conto, né più né meno. I ritiri montani e le preparazioni estive come quelle di Valles mi sembrano più che altro delle vetrine per squadre e società. È diventato assolutamente quello. È diventato assolutamente quello. Senza dubbio. Ma non solo per il Bologna, eh. Non solo per il Bologna, un po' per tutte le squadre che fanno quelle scelte lì. Molte non le fanno neanche più. Però certamente non ha il. Non ha più il valore atletico che aveva una volta il ritiro, ha un altro tipo di valore che resta comunque importante, anche solo per il fatto che è l'unico momento della stagione in cui, la squadra e i tifosi possono stare a contatto, perché poi, per carità, va dietro Satana, e ribadisco, non solo per il Bologna, questo è un problema di tutte le nostre squadre, tifosi, sì, bravi, però state lì a distanza per favore, anzi un passo indietro. Cioè, è così, e quindi il ritiro almeno ha questo valore qui, che permette ai tifosi delle squadre, ribadisco, non solo il Bologna, di stare a contatto con la propria squadra, di vederla, anche solo di dire ciao a un giocatore, quindi almeno quel valore lì ce l'ha, non è poco. Pubblicità, torniamo subito.
1: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
22: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
22: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
22: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
23: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
25: Ma come, hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
26: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
25: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
26: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
25: Sai cosa resta mio? La bolletta.
27: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
28: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
29: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
30: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'ora Dario, buongiorno anche a Leonardo Bosello. Ciao Leo.
5: Ciao Dario, ciao, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Hai preso un po' di sole almeno ieri? No, neanche quello.
5: La tribuna stampa tuttora mantiene il suo status quo di essere all'ombra e quindi
0: Niente, ci salviamo. Non ti sei neanche abbronzato ieri?
5: No, non mi sono abbronzato questo weekend, forse sono l'unico italiano sulla faccia della terra a non esserci riuscito.
0: Qua la zampa, qua la zampa. Siamo in due, siamo in due.
5: Ottimo, ottimo.
0: Allora, no, perché ti dicevo, almeno se un po' di ascoltatori hanno detto, vabbè, in un pomeriggio così negativo, almeno abbiamo preso un po' di tintarella, ecco. Forse un po' meglio si stava al mare, ma vabbè, è andata così, che dobbiamo fare. Piuttosto si cerca appunto degli agganci per salvare il salvabile dal pomeriggio di ieri. Si fa molta fatica però, Forse credo... paradossalmente il risultato, perché alla fine ti è andata anche bene.
5: Sì, alla fine sì, alla fine verissimo, la cosa più positiva di ieri, cioè nel senso non era quello che si voleva, però poteva andare anche peggio il risultato, e soprattutto vista l'occasione di Zepedro nel finale, che è stata l'occasione più grande della partita, sicuramente è stata l'occasione più grossa anche in termini statistici, non solo in termini così soggettivi, lo dicono gli expected il gol, l'occasione di Zepedro ha tipo 0,5 circa di possibilità di realizzare il gol, ma fortunatamente ci ha graziato. È sembrato ieri veramente la conferma che la squadra non ha più energie mentali in questo finale di stagione. Purtroppo la squadra in questo momento non ha quella verve per andarsi a prendere una vittoria in casa contro il Cagliari, che avrebbe alimentato una settimana di difficile ma più possibile rincorsa all'Atalanta, perché vincendo ieri andavi a meno 4, l'Atalanta questo weekend giocherà a Milano contro il Milan, e è ovvio il Bologna deve andare a giocare a Napoli, è complicatissimo, però comunque il Napoli è in questo momento in una situazione di comfort, nel senso che non può più arrivare primo, non può praticamente più uscire dalla Champions, è fondamentalmente già dentro, cioè credo manchi un punto per l'aritmetica, cioè a quanto siamo veramente in una condizione di
0: sì, credo. Vediamo la Roma stasera con la Fiorentina, sì. Se sì. Vince va a meno 6 dal Napoli, 6 sì. Punti a 3 giornate dalla fine, insomma, siamo
5: esatto,
0: lì, però.
5: Sì.
0: Se la Roma vince
5: stasera, poi il Napoli è a 3 punti dalla Champions, se tutte dietro vincono, e a parte che poi questo è quello che non sta accadendo, però comunque nel senso andavi a preparare, a pensare alla partita con il Napoli con la possibilità di mantenere acceso un discorso Europa League e Conference League che il Bologna secondo me non ha avuto le energie di tenere acceso nelle scorse settimane, perché dopo la partita in casa contro l'Aston Villa sì, c'è stata la vittoria contro il Lecce, però insomma dopo Birmingham veramente si è spenta la luce dell'energia mentale, perché non posso pensare che l'energia fisica sia finita, visto che comunque si è ruotato tanto anche ieri e si è riposato tanto il gruppo squadra nelle ultime due settimane, perché abbiamo giocato una volta ogni 7 giorni in casa, poi tra l'altro, quindi insomma rimanendo a Bologna 2 settimane di fatto dopo il ritorno nella notte di domenica di 2 settimane fa da Torino. A me sembra proprio che insomma in questo momento non ci sia stata più la forza mentale per poterci pensare, perché veramente non era difficile, bastavano 3 punti ieri per dare una settimana di speranze basse, però maggiori rispetto a tre giorni fa, prima che l'Atalanta inciampasse di nuovo in casa contro il Genoa. Sono pochissimi i punti in questo momento che vedono la settima in classifica potersi contendere il pensiero di andare in Conference, però in questo momento insomma la settima ci può andare se l'Inter vince la Coppa Italia, e è sembrato che il Bologna in questo momento non avesse più le forze mentali per riuscirci. Anche ieri, sì, ok, sarebbero bastati 4-5 pareggi del genere in casa invece che 4-5 sconfitte sanguinose che sono avvenute per essere veramente a ridosso o al settimo posto, però anche ieri l'approccio non è stato di una squadra che voleva subito partire col mordente giusto, e insomma Bologna è stato veramente a tratti molto brutto e convincente per pochissime fasi di gioco.
0: Saluto Alberto da Ozzano, che per carità, Alberto, va bene tutto, ma insomma è questa mattinata che scrivi siamo a 21 con i cuoricini nerazzurri, fa piacere per te Alberto, ma è un po' fuori contesto, Alberto, non volevo dirti questo. Vabbè,
5: lo abbracciamo,
0: no, vabbè, dai, complimenti, festeggio, ci mancherebbe, no, ma buon per lui, ci mancherebbe, però mi faceva ridere che in mezzo a tutta la serie di messaggi totalmente sfatti, come poi il tifoso bolognese ieri a fine partita, e poi sbucasse questo messaggio di Alberto.
5: Vabbè, siamo 21.
0: No, un abbraccio ad Alberto, naturalmente, complimenti, fa bene a festeggiare, naturalmente, ci mancherebbe altro. Allora, vado con i messaggi al 366-402-4022. Ecco, Lorenzo e Luca sulla stessa falsariga. Lorenzo, è chiaro che nell'ipotesi Conference League credevano fino a ieri solo i tifosi del Bologna. E poi Luca, ieri è stata la prova che al Bologna interessa poco se non zero giocare la Conference, ed è palese, preferiscono rifondare con un solo impegno a settimana. No, è chiaro già da quando Italiano ha detto difendiamo l'ottavo posto, non ha mai parlato di proviamo a prendere l'Atalanta, mai detto.
5: Sì, è stato detto proprio, cioè, proprio in maniera troppo velata, dicendo qualche settimana fa cosa ha detto, tipo non si sa mai nel calcio, però sì, vabbè, non ha specificato mai la parola Atalanta e settimo posto, eppure ci sarebbe stato modo e maniera e come di provarci nelle ultime settimane, ma ripeto, credo che sia veramente, non sto dicendo che è una scusante, cioè è molto grave, credo che sia veramente il motivo sia proprio perché sono terminate, sono esaurite le energie psichiche, le energie psicologiche, le energie mentali nel voler essere ancora dentro a questa stagione con cattiveria, con mordente, cioè mi è sembrata veramente a squadra molto stanca, spolpata da un punto di vista mentale, proprio di motivazioni in questo momento. Credo che veramente non ci sia altra risposta, perché fisicamente la squadra oggi non può essere stanca. Certo, c'è stata una stagione lunga, però allo stesso tempo sono state settimane di recupero, quindi credo che sia proprio una questione mentale di essere veramente arrivati al termine di un'annata lunghissima, di un'annata con tantissime partite, che però ha fatto sì che dopo Birmingham, ma anche probabilmente dopo la gara d'andata del Dallara persa 3-1, insomma la squadra avesse subito un contraccolpo molto molto pesante e senza la possibilità di reagire in maniera evidente. Insomma, sono zero gol nelle ultime quattro partite segnati, sì. È un dato molto preoccupante per una squadra offensiva, per una squadra d'attacco, per una squadra che gioca spesso a trazione anteriore, che lo ha fatto anche ieri per tutto il secondo tempo con ulteriori scelte offensive, proprio perché sembra essersi spenta la luce della brillantezza. Questo non significa che si è spenta la luce con Vincenzo Italiano, si è spenta la luce di tanti di questi giocatori, voglio sperare. E qua esce fuori la mia parte ottimista dopo 10 minuti di pessimismo, che sia veramente una questione di essere arrivati in fondo in maniera sbagliata e troppo in anticipo a una stagione che ha tolto tanto in termini di energie, che ha prodotto tanta stanchezza, che ha prodotto in questo momento una scarsissima capacità di poter rimettere il focus, rimettere a fuoco tutto e spingere fino alla fine, perché si è arrivati troppo troppo stanchi psicologicamente per tutto quello fatto e per tutte le partite giocate, e quindi magari insomma d'estate con cambi diversi, cambi di giocatori, con un allenatore che ieri ha lasciato dichiarazioni molto più d'apertura, non che fosse mai stata una serie di dichiarazioni di chiusura, però era stato attento a rimanere un po' più sullo 0-0, ecco. Diciamo che ieri invece si è esposto di più, e quindi magari le motivazioni quest'estate si ritrovano, però ecco, per queste ultime partite prima già di questa di ieri, ma anche le due tre precedenti e le prossime tre rischia che siano un po' più vuote.
0: Che schifo fare una coppa che potresti rischiare anche di vincere. Ascoltatore, va bene. E poi aspetta che ce n'è un altro messaggio per te, un commento sulla formazione iniziale di ieri, ti chiede Fabio.
5: Allora, Pessina e Elland li vorrei vedere veramente da qui fino alla fine della stagione sempre in campo, perché credo che siano due asset di questa squadra, di questa società, e Elland, grazie a queste tre partite da titolare, già adesso a livello di gerarchie sta facendo dire a tutti che si merita di rimanere nelle quattro scelte di difensori centrali della prossima stagione. Non c'è nessuno da ieri pomeriggio, ma anche dopo la partita con la Roma, che dice Elland deve andare in prestito. Tutti pensano che Elland possa starci dentro a questo Bologna nella prossima stagione. Ha giocato tre partite, che sono poche, però tre partite vuol dire che è stato discreto, è stato anche in parte convincente. Ieri per statistica è il migliore del Bologna, per contrasti, recuperi, duelli vinti, e quindi è un'ottima scelta che si continui con lui, e quindi di questo sono contento, così come di Pessina, che da qui alla fine stagione, se trova più spazio, può ritagliarsi magari qualche chiamata diversa per un prestito di fine stagione. Poi sul resto, Lucumi e Miranda sono leader. Freuler è da sempre stato un insostituibile, anche se è palese che dopo l'infortunio sia calato e che anche ieri insomma ha sbagliato troppo, assolutamente. Non ho capito del tutto la scelta di Som, che mi sembra un giocatore che sicuramente saluteremo fra tre partite, e davanti ci stava comunque, non credo che siano state scelte clamorosamente sbagliate, anzi, cioè Castro sicuramente quest'anno ha fatto tanto, Odegaard stava un po' meglio, non è ancora al 100%, si vede che Odegaard non sta ancora benissimo ed è in gestione sicuramente, ed è uno dei sette giocatori che hanno questioni tendine di gestione, con dolori, affaticamenti vari, che devono sempre essere molto attenti su tutto, ed è palese che Jens Odegaard quest'anno al 100% lo abbiamo visto poco. E poi la scelta di giocare con Bernardeschi e Dominguez. Berna è sicuramente un giocatore molto molto al centro dei piani di Vincenzo Italiano. Dominguez ci stava a dargli una chance, forse il dubbio può venire su Orsolini, che probabilmente è stato il meno peggio nella partita con la Roma e ha giocato 25-30 minuti ieri, però senza incidere neanche quando è subentrato. Mi dispiace che Zortea sia veramente così in difficoltà, perché poi anche quando è entrato ha fatto molta fatica. Lollo ha garantito esperienza e tenuta difensiva su Foloruscio, che è giocatore comunque valido, però il fatto che comunque Zortea entri all'87esimo, 86esimo, è sintomo che in questo momento è un giocatore che fa molta molta fatica, soprattutto in un secondo tempo in cui ci siamo veramente messi all'attacco in tutti i sensi. Zortea è entrato all'86esimo e poteva dare energia in più, visto che fisiologicamente insomma De Silvestri negli ultimi anche 15 minuti gestiva un problema alla coscia. E niente, questo credo sia ancora una volta sintomo di un giocatore che quest'anno forse non ha reso quanto ci aspettavamo, perché Zortea quest'anno purtroppo non ha ripagato le aspettative.
0: Allora, altri messaggi, sempre alla 366-402-4022. Ero dubbioso se rimanere al mare e tornare su per vedere il Bologna. Ha fatto bene a restare al mare, prossimo anno però sempre lì in curva. E poi La squadra ha più o meno i punti proporzionali alle capacità della rossa stessa. Facciamo molti meno gol dell'anno scorso, quindi meno gol, meno punti. Speriamo in un rafforzamento della rossa nei tre reparti principali di difesa, centrocampo e attacco. Ah, vabbè, Alessandro, sono quelli i reparti, certo. Non è che ce ne siano altri nel corso.
6: Anzi, c'è la porta che credo che anche lì arriverà qualcosa, così.
0: Scusa Alessandro, aspetta Leo, ma io chiedo scusa all'ascoltatore, però le parti principali sono tre, quelli sono. Mi veniva poi, vabbè, scusa Alessandro, un abbraccio, prego Leo.
6: No, ma sì, assolutamente, ci sta a farsi una risata, ma io ripeto il concetto, cioè si vede che siamo scarichi, che siamo completamente stanchi mentalmente, che è un finale che purtroppo è molto negativo perché non c'è più questa energia. Però poi allo stesso tempo, se uno mi dice è una stagione negativa, no. Se allo stesso tempo il prossimo anno si ripartirà con questa energia qua, credo proprio di no. Se sarà Vincenzo Italiano come probabile a guidare il Bologna dall'inizio, sicuramente ci saranno nuove motivazioni. Il tecnico ha detto senza le coppe questa squadra può fare sicuramente 10 punti in più in campionato, li ha quantificati in questo modo qui, e magari sarà così, e magari riuscirà il Bologna l'anno prossimo senza l'impegno infrasettimanale a giocare le partite di domenica.

0: anche sulla finale, sul finale di queste partite, un pochino in base alla posizione in cui arriveremo, la valutazione ulteriormente inciderà. Cioè, se Bologna arriverà comunque ottavo alla fine del campionato, arriverà ottavo, per me comunque è una stagione sufficiente, anche forse qualcosa di più che sufficiente, mentre se dovesse arrivare nono, decimo, undicesimo, perché poi alla fine ci sono Udinese, Sassuolo e Lazio che sono letteralmente lì,
1: e non sono in vacanza.
0: Il Bologna ha un calendario tostissimo, è ovvio che se arrivi 10 o 11, la valutazione non può essere positiva, anzi.
1: Il migliore del Bologna è sempre Lucumì e nessun altro, anche ieri centrocampo da rinnovare in toto, tutti da lasciare andare, i quattro nostri. Ne salviamo uno però.
0: Io credo che Moro resterà, perché Moro è un buon giocatore, anche se ieri ha fatto male pure lui. Pobega è stato pagato diversi milioni di euro la scorsa estate, o meglio prestito con obbligo di fatto, ma sappiamo che è un giocatore a titolo definitivo del Bologna. E poi sugli altri posso essere d'accordo, perché Freuler, oltre che a scadenza, è un giocatore che sta facendo un po' più fatica. Ferguson purtroppo anche lui è un po' in difficoltà da diversi mesi, ha fatto qualche buona partita in questa stagione, però è distante al momento dal Ferguson che conosciamo. E sì, siamo in questa condizione. Som lo abbiamo visto, e tornerà alla Fiorentina, perché 14 milioni di euro sono una cifra molto alta, altissima, e quindi sì, a centrocampo serviranno diversi nuovi innesti. Poi Ferguson magari resterà in questa rosa, Freuler e Somme direi di no. Poi in difesa l'assenza di Lucumi sarà enorme, se effettivamente il colombiano, come molto probabile, andrà via. Bisognerà veramente scegliere un altro leader difensivo, un altro capo reparto in grado di dare certezze. Serve un giocatore che ti dia assoluta certezza, che tu possa affiancargli un giovane, Elland, che tu possa affiancargli un giocatore più di tenuta, esperto, Eggem, giocatore di crescita come Vitic. Serve veramente un giocatore formidabile. Ci saranno un paio di ruoli catartici quest'estate su cui non si potrà minimamente sbagliare, e quello del difensore centrale al posto di Lucumi e quello del perno di centrocampo, probabilmente al posto di Freuler, saranno veramente due innesti fondamentali per la prossima stagione.
1: Guarda, ti saluto con questo messaggio che ci manda Claudio Soavi del Bologna Rugby, visto che ieri c'è stata la partita promozione, certo. e c'era anche nel pomeriggio, ovviamente dopo la partita, c'era anche Benji Dominguez, che da buon argentino è appassionato di rugby, nonché amico di un po' di giocatori del Bologna Rugby, e mi racconta Claudio, e lo racconto a voi perché è molto simpatica come cosa, e a fine gara naturalmente alcuni ragazzini gli hanno chiesto di fare una foto, lui si è prestato ovviamente, e c'erano però diverse mamme perplesse, perché dicevano ma quello non è Diego Dominguez, ci stanno prendendo in giro, forse è il figlio di Diego Dominguez. Quindi un saluto alle mamme prese in giro dagli altri rugbisti. Ragazzi, ma io non lo so, ma come si fa? Povere mamme.
0: Beh sì, ci sono un paio d'anni di differenza tra Diego Dominguez e Benji Dominguez. Comunque no, dobbiamo veramente abbracciare forte i ragazzi e la società del Bologna Rugby che tornano in Serie A. È un grandissimo risultato, sono veramente molto felice. 20 anni sono tanti, e credo che non abbiano dormito veramente tutto ieri per festeggiare. E credo, Dario, sia giusto, prima di salutarci, fare due parole anche sulla Primavera, che ha vinto una gran partita sabato, ha vinto una partita fondamentale sabato. È settimane che guardo tutte le partite, è un mese che guardo tutte le partite dei ragazzi di Morrone, e stanno veramente facendo un grande finale di stagione. Erano in crescita negli ultimi mesi, sono arrivati posizione playoff, la vittoria contro l'Inter 2-1, vinta insomma sabato la partita contro i nerazzurri, campioni d'Italia, porta la Primavera in una grande posizione. Siamo vicinissimi, siamo a un punto dall'aritmetica playoff. Il Bologna, da quando esiste il campionato Primavera, con questo format dal 2017-2018 non è mai andato ai playoff, quindi
1: anzi,
0: domenica alle 3,
1: anzi ha rischiato di scendere anche
0: mentale.
1: Eh sì.
0: C'è una partita fondamentale contro il Cagliari, è la penultima giornata, e quindi spero e credo che in tanti tifosi rossoblu andranno a Granarolo, che tanto è gratis, sarà una bella domenica col sole, Bologna gioca lunedì.

0: di sera, quindi da sostenere la primavera, assolutamente, domenica alle 3 col Cagliari.
1: Caro Leo, ti saluto e ci sentiamo domani.
0: A domani, ciao Dario, un abbraccio, buona giornata.
1: Grazie, grazie a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco, apriamo il capitolo Virtus.
2: Conosci la bici della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Carpaccio Calivision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Stellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
7: Da tre generazioni, Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Eccoci qua, 9.47 minuti, ripartiamo con la nostra diretta, ripartiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Giusto una precisazione rispetto al discorso che facevamo in precedenza per quanto riguarda la primavera, che gioca al Granarolo Youth Center di Crespellano, giusto per inquadrare dal punto di vista anche logistico e territoriale la casa delle Bologna Primavera, e quindi dove poter andare a seguire i ragazzi che saranno impegnati nella prossima giornata, come ricordava anche in precedenza Leo Bosello. Apriamo il capitolo Virtus adesso con la vittoria di ieri, che ha dato alle Levonere il primo posto al termine della regular season, quindi Virtus che partirà con il vantaggio del fattore campo nel corso della dei playoff, che partiranno il prossimo weekend. Vedremo poi la Virtus quando deciderà di giocare o meno. Con Ivanovic presente sarebbe partito quasi sicuramente di domenica, con invece Jakovlevic vediamo quello che deciderà il coach serbo, che ieri ha commentato così intanto la vittoria dei suoi a Sassari.
14: Abbiamo iniziato non benissimo la partita, abbiamo faticato, abbiamo patito l'aggressività di Sassari, che chiaramente era una cosa abbastanza aspettata, e ci siamo innervositi nel cercare le soluzioni magari individuali, non di squadra, e poi la partita dura 40 minuti, la reazione c'è stata di aggressività e anche di più disciplina difensiva, e grazie alla reazione nel terzo quarto abbiamo vinto la partita.
13: commento stringato alla Ivanovic da parte di Jakovlevic. Virtus dunque prima, e Virtus che domenica ospita Varese alle 17 in una partita che per le Levonere appunto non conta nulla, ma che invece per Varese conta tanto, e di riflesso anche per la Virtus, perché anche da Virtus Varese uscirà l'avversaria dei playoff. Allora facciamo un po' di conti della serva. Situazione: Trieste 26, Varese 24, Trento 22. Quindi di fatto l'avversaria della Virtus esce da queste tre partite. A parità di punti, quindi 26 punti, Trieste e Varese, e quindi con Varese che vince, settima Varese, ottava Trieste, e quindi Virtus Trieste nei quarti. Se invece Varese perde, viene raggiunta da Trento, ottava Trento e nona Varese, e quindi Virtus Trento nei quarti di finale playoff. Trieste ospita Cremona, che sostanzialmente non ha più nulla da chiedere al campionato, quindi diciamo impegno sulla carta più agevole per Trieste. Trento va ospita Milano, e Milano ha ancora possibilità di secondo posto, quindi di prendersi il vantaggio del fattore campo nella semifinale con Brescia, ammesso che poi ci arrivino ovviamente in semifinale. E quindi attenzione a Milano, che insomma di base ha la possibilità ancora di sopravanzare Brescia, che però ospita Sassari. Quindi diciamo che tendenzialmente, ecco, Brescia dovrebbe, nonostante le due sconfitte consecutive patite con Treviso e con Tortona, riuscire a mantenere in qualche modo la seconda piazza, e quindi il vantaggio del fattore campo con Milano nella semifinale, sempre ammesso poi che Brescia riesca ad arrivare in semifinale. Stesso discorso per l'Olimpia. Quindi diciamo in soldoni per la Virtus o Trieste o Varese, o Trento, lo mettiamo comunque nelle ipotesi, dipenderà anche ovviamente dal risultato tra Virtus e Varese. Questo lo scenario in estrema sintesi per quanto riguarda le Levonere, che a questo punto hanno sostanzialmente due settimane di tempo per poter mettere a posto la squadra dal punto di vista fisico. Riferimento ovviamente a Morgan, riferimento anche a Vildoza. Vedremo un po' come vorranno gestire anche il rientro di Vildoza, perché non basta che recuperi dall'infortunio, ma ovviamente deve essere pienamente disponibile e pienamente in palla. Quindi in questo senso direi che sarà molto interessante vedere che cosa succederà con Vildoza, quale sarà la gestione del rientro di Luca Vildoza, e ovviamente anche la gestione degli stranieri. Come abbiamo detto tante volte, questo assetto Virtus può andare bene, ma poi ci sono da rimettere dentro Morgan e appunto probabilmente Vildoza a stretto giro di posta. Vedremo quanto stretto, ma già il rientro di Morgan obbliga la Virtus a fare una scelta. E per quello che è il rendimento di questo periodo, non credo ci siano molti dubbi sul fatto che gli indiziati principali siano Jalov e Smailagic, ma escludere Smailagic e Jalov significa di fatto ridurre drasticamente gli uomini utilizzabili sotto canestro. Niang, Diarra, Diouf, Akele, volendo Ferrari, che però sta studiando da 3 più che da 4, e insomma non lo so se Jakovlevic vorrà poi strutturare la squadra così. Molto probabilmente dipenderà anche dalla tipologia di avversaria, dallo stato di forma in generale dei giocatori, da anche quello che vuole essere un po' il tipo di partita. Questo Iago, per il quale credo che la Virtus abbia insomma messo un po' in chiaro le cose nel momento in cui l'ha preso, però onestamente è molto difficile da togliere. Questo Diarra è molto difficile da togliere, e Paulson ci mancherebbe, e Morgan nel momento in cui recupera è Morgan. Edwards può tirare male quanto vuole, ma questa lo ribadisco per l'ennesima volta, se stanno arrivando messaggi, ragazzi, mettetevi l'anima in pace, perché questa è una squadra costruita attorno a Carson Edwards, ed Edwards ci sta, a meno che veramente non succeda che non si regga in piedi. E insomma sono scelte non semplici, ma evidentemente meglio farle queste scelte, non subire di fatto le scelte in base agli infortuni. Ecco, Allora, vado con i messaggi. Sì, abbiamo tempo. Al 366-402-4022, tu chi vorresti ai quarti? Oh, guarda, io conto il giusto, quindi sarebbe comunque, a prescindere dall'avversario, la Virtus partirebbe largamente favorita nei quarti. Quindi è chiaro che per come si è messo il tabellone, sarebbe di fatto nella parte di tabellone di Venezia e di Tortona, che se non ricordo male ha il vantaggio nello scontro diretto con Reggio. Ah no, però ho perso male, è andata. Allora aspettate un attimo, devo controllare al volo. Sicuramente Venezia quarta, non c'è possibilità che cambi, e non può esserci anche Reggio Emilia se arrivano a pari punti. Quindi se Tortona perde con Venezia domenica e Reggio vince a Treviso, Reggio è quinta, e una semifinale con Venezia o con Reggio, beh, insomma, livello un po' più alto, un po' più alto di difficoltà per la Virtus. Ma insomma, la parte di tabellone è quella, ecco, che si sta delineando. La Virtus nel primo tempo mi è parsa molto scarica, quasi come se avesse sottovalutato la partita, vinta con un solo parziale contro una squadra che non sembrava volesse salvarsi, più che volesse, potesse salvarsi, perché onestamente Sassari messa veramente veramente male, ha perso troppe partite in volata per avere poi la testa sgombra da cattivi pensieri per poter effettivamente poi giocare al massimo ieri. Da quello che vedo il coach crede molto in giallo, aveva visto la prestazione di Smailagic molto negativa. La prestazione con Trieste è stato un bagliore di luce nel buio, ci sta. Secondo te chi sta l'escluso del 2? Secondo me tutte e due alla fine, ma poi a quel punto hai un problema di stazza sotto canestro e anche di attitudine difensiva. Quello è un grande dubbio. Potrebbe anche alla fine decidere di tenere Jalov ed escludere Iago nel momento in cui c'è Paiola, ci sono Paiola e Hackett. Però escludere questo Iago non è mica facile. Non è mica facile. Poi c'era un altro messaggio sulla Virtus, sempre su Edwards, che andrebbe escluso. Ma ragazzi, non dico che abbiate torto, ma mettetevi l'anima in pace. Cioè, non c'è proprio dubbio su questo. Eccolo qua: gran parte dei giocatori in calo. Sei un ascoltatore. Io onestamente questa gran parte dei giocatori in calo della Virtus non la vedo, ma comunque alcuni tipo Ferrari dimenticati. Per fortuna abbiamo un playoff, ora abbiamo un play ed è entrato il capitano, le due cose coincidono tendenzialmente. Con un allenatore vero tipo uno a caso col codino sarei ottimista per i playoff. Io con Ivanovic non sarei stato assolutamente ottimista invece, ma per nulla proprio. C'è un allenatore che non si fa seguire dalla squadra, che litiga ogni 3x2 con i giocatori, ma mi avrebbe lasciato molto molto molto più pessimista per i playoff, ma parecchio più pessimista per i playoff. Mettetevi in testa che Ivanovic la squadra non lo voleva più, e questo è, io non so più come dirvelo ragazzi, è la permanenza di Ivanovic sarebbe stata deleteria in una maniera che non abbiamo idea di quanto sarebbe poi stata deleteria la permanenza di Ivanovic, ma senza alcun dubbio. Questo non vuol dire naturalmente che Jakovlevic vincerà lo scudetto in automatico, anzi, insomma, ci sono sicuramente situazioni che vanno sistemate, che vanno migliorate. Dopodiché, ragazzi, ancora a rimpiangere Ivanovic, avete un gran bel coraggio, proprio un gran bel coraggio, onestamente, visto anche come la squadra non riusciva a star dietro al suo coach, visto anche il rapporto conflittuale con il coach, visto anche come già con Ivanovic la squadra giocava male e aveva grandi problemi. Quindi rimpiangere Ivanovic, ragazzi, mi sembra veramente una roba curiosa, molto curiosa, parecchio curiosa. Sbaglio, questo è il quarto anno consecutivo che la Virtus arriva prima in regular season, è il terzo anno consecutivo e il quarto negli ultimi cinque. Non male sicuramente, però come abbiamo visto negli scorsi playoff, non quelli di quest'anno, del 2025, ma quelli precedenti, insomma, il fattore campo conta relativamente. E, beh, in realtà anche l'anno scorso l'abbiamo visto, perché Brescia non aveva il vantaggio del fattore campo in semifinale e l'ha ribaltato con Trapani. Quindi il vantaggio del fattore campo ha sicuramente la sua importanza, ma non ha più il peso che aveva una volta. Questo ormai è, direi, abbastanza assodato. Quindi ecco, è un fattore meno rilevante, non irrilevante, ha il suo peso, non c'è dubbio, ma non è più così pregnante e determinante come in passato. Questo è. Poi meglio averlo, ci mancherebbe, meglio avere la possibilità di giocare una gara 5 in casa che fuori, questo senza dubbio. Però ecco, rispetto magari ai playoff di 10-15 anni fa, sì, forse anche qualcosa meno, man mano che passano gli anni, sempre meno rilevanza. Dopodiché, anche solo per presentarsi come testa di serie numero uno, come squadra da battere, perché la classifica ha detto quello, oltre per il fatto di avere uno scudetto sul petto, quello sicuramente è un dato che ha i suoi lati positivi, ecco, senza dubbio. Allora, GR pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
2: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 10.
19: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
20: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24 padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis, Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1-6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
19: Nettuno Bologna 1. Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
21: Convenienza? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a €3,49. Scopri di più su conad.it.
23: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
24: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
23: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
24: Chi ha fatto tutto?
23: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
24: Quindi zero pensieri.
23: Zero.
24: E spendi meno di quello che pensi.
25: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
26: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
0: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
3: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, eccoci qua alle 10 e 5 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata o anche naturalmente per avviare altre discussioni. Adesso riprendiamo il filo sia con la Virtus, come abbiamo fatto nel blocco precedente, ma anche naturalmente con il Bologna, con Gianluca Pagliuca. Ciao Gianluca, buongiorno.
27: Ciao Dario, buongiorno.
13: Allora, dove sei? Che ti sento un frastuono.
27: Sono a Roma, sono in stazione a Roma. Sono venuto a vedere Internazionale per un paio di giorni.
13: Bella roba.
27: Sì, sono adesso vado a sorteggio, no, scherzo, comunque sono tre giorni.
13: Pensi di battere Sinner, di farcela battere Jannik? È dura.
27: Mi devo allenare un bel po'.
13: Ma parecchio direi, visto che quegli altri si allenano, ma di metterci mano non riescono, clamoroso.
27: È un extraterrestre.
13: Sì, decisamente sì. Senti, partiamo dalle note meno liete, così poi chiudiamo in crescendo. E partiamo dal Bologna di ieri. Che impressione ti ha fatto la partita?
27: Beh, la partita, insomma, non giocata benissimo. Il Cagliari è venuto qua con l'intenzione di portarsi a casa via il punto che gli garantiva quasi la salvezza. Ha giocato la sua onesta partita. Il Bologna non ha giocato una grande partita. L'assetto del Cagliari non l'ho aiutato, perché sicuramente il Cagliari è venuto per portarsi anche via il punticino e se l'è portato via.
13: Sì, e anche rischiando di fare gol molto più del Bologna.
27: Sì, diciamo che l'occasione più grossa l'ha avuto, perché Massimo ha respinto la palla e dopo sul cross è venuto questo gol che ha sbagliato in modo clamoroso. Però anche il Cagliari, insomma, erano venuti qua. Io l'avevo pronosticato il pareggio, perché ovviamente la partita di fine campionato, il Bologna che ovviamente non è in forma dopo che è stato eliminato dall'Europa League, ovviamente non è facile, no? Anche perché l'obiettivo del settimo posto è sempre più lontano, purtroppo.
13: Sì, tanti ascoltatori che riproverano in generale, insomma, una prestazione non brillante, ecco, usiamo questo termine, soprattutto considerando quanta gente c'era ieri allo stadio.
27: Sì, c'era tanta gente allo stadio, però purtroppo le partite di fine stagione, insomma, gli ultimi 2 anni, dobbiamo essere anche onesti e sinceri, che sarebbe stato un Bologna stratosferico, e purtroppo quest'anno non è così. Però non dimentichiamo che siamo ottavi e che, insomma, ci può stare in finale di campionato, sicuramente non bello bello come purtroppo gli anni passati.
13: È una squadra che lo insegni anche tu Gianluca più, molto più di tutti noi, quando stacchi la spina è veramente difficile riattaccarla, cioè quando rientri in un vortice per cui non hai più obiettivi è difficile poi portare avanti riattaccare la spina.
27: Sì, l'obiettivo ovviamente se sono andati l'obiettivo di almeno di raggiungere l'ottavo posto, non è facile perché ovviamente la batosta dell'Europa League è stata brutta e ovviamente non è facile. Poi la cosa brutta è stata dopo tre giorni andare a giocare a Torino con la Juve che si giocava la Champions, non ti ha aiutato anche l'organigramma del calendario, contiamo così.
13: Senti, ti giro subito un po' di messaggi al 366-402-4022. Lorenzo, per esempio, niente di Gregorio Falcone. Il Bologna dovrebbe avere il coraggio di puntare su Pessina come titolare per la prossima stagione. Questo ragazzo tiene il campo con grande naturalezza.
27: Guarda, anche ieri Massimo mi è piaciuto perché è proprio è molto tranquillo. Lo vedo tranquillo e sereno. E quella palla che la doveva bloccare, che l'ha respinta, ecco, è stato quel mezzo errore che poteva anche insomma scaturire il gol, che fortunatamente non è stato, però il resto mi è piaciuto tanto, sereno, tranquillo, nelle uscite, nelle parate, proprio i giocatori, cioè i compagni hanno fiducia, si vede, quindi è stato veramente una buona gara. Poi cioè, lì dipende anche dall'allenatore, dipende dalla società. Dai, io potrei consigliare a Massimo di andare a giocare magari un campionato di Serie B, perché non è facile, ripeto, non è facile. A 19 anni, insomma, non è facile. Poi io gli auguro di cuore che rimanga Bologna vita, perché Massimo l'ho scoperto Daniele Corazza, anche me l'ha fatto visionare a me e l'avevo visto subito che aveva qualità, quindi
13: sì, direi che almeno nella gerarchia dei tifosi, dei nostri ascoltatori, Pessina ha scavalcato la vaglia, perché insomma giudicare un po' dai messaggi che arrivano, per tanti Pessina dovrebbe essere titolare l'anno prossimo a scapito invece di una vaglia che paga probabilmente anche il fatto di essere stato il titolare nel momento più difficile della stagione.
27: Ho capito, scusami.
13: Immaginavo, perché c'è un gran frastuono. Dicevo che Pessina ha scavalcato nelle gerarchie Ravaglia, dei nostri ascoltatori Ravaglia.
27: Che... Ah, per i nostri ascoltatori sì, adesso io penso che Ravaglia, ripeto, ha fatto anche delle ottime partite, non dimentichiamo ovviamente, ovviamente i tifosi si ricordano magari quel mezzo errore con la Stonvilla, però non dimentichiamo che Ravaglia è un buonissimo portiere e ha fatto delle ottime cose anche quest'anno.
13: Sì sì, no, infatti dicevo, paga anche il fatto di essere stato il titolare nel momento più difficile della stagione, in cui la squadra era in grande difficoltà. Senti, esatto. Giro altri messaggi, anche visto che si giocava contro il Cagliari, c'è un ascoltatore che ti chiede se Caprile può diventare portiere da grande squadra.
27: Ma guarda, non è male Caprile, è un buon portiere, diciamo che è un portiere che non ha grande fisicità, nel senso che non è altissimo, è un buon portiere reattivo, ma devo essere sincero, onesto, secondo me ce n'è di meglio. Poi.
13: Sì, poi come sempre conta anche il saper fare il salto, perché un conto è di parare a Cagliari quando magari ti arrivano anche tanti tiri, un conto è dover parare in una grande squadra che ti arriva un pallone a partita.
27: Il portiere grande si vede da questo, no? Quando ti arriva una palla, che fai una parata determinante, e quindi potere forte si vede da questo, perché sai, è facile, no? Essere messo sotto pressione tutte le volte, fare 4, 5, 6 parati. Io ricordo quando giocavo io c'era Lorieri che giocava nell'Ascoli, nel Lecce, che prendeva sempre 8 in pagella, perdevano 4-0.
6: Con tutti i palloni che gli arrivavano, certo.
27: Dopo è andata alla Roma, sì. È andata al Torino, ha avuto più difficoltà, perché ovviamente è molto più facile giocare in una squadra di basso livello, perché ti arrivano di continuamente dei tiri.
6: Senti, allargo un po' lo sguardo, Gianluca, prima di salutarti, sempre rimanendo sul calcio e sullo scudetto dell'Inter, che a un certo punto mi sembrava inevitabile, onestamente, anche per mancanze altrui, oltre che per meriti dei nerazzurri.
27: Vabbè, no, l'Inter sta meritato di vincere il campionato, poi ovvio che alla fine, secondo me, l'ammazzata per le altre squadre, il Napoli e il Milan, sono stata la vittoria di Como. Ecco, dopo la vittoria di Como hanno mollato tutte, sia il Napoli sia il Milan, perché hanno visto che proprio non c'erano più possibilità e che ormai la Champions League loro si erano qualificati, quindi ovviamente ci sta, no? Un rilassamento. È stato fatto come ha fatto il Bologna dopo l'eliminazione dall'Europa League.
6: Senti, prima di salutarti e di lasciarti al tennis, la Virtus che chiude prima in regular season ti dà più ottimismo per i playoff?
27: Sì, mi dà più fiducia, anche se, ripeto, avremo un calendario. Vabbè, l'ottava vediamo, però io dalle semifinali e finale, sai, beccare in semifinale Venezia o Tortona e in finale Milano o Brescia, ovviamente non mi fa stare tranquillo, però sai, abbiamo sempre l'eventuale finale in casa ed è veramente un discreto vantaggio, non ottimo vantaggio, ma discreto vantaggio.
6: Staremo a vedere. Buon tennis, Gianluca, ci sentiamo lunedì.
27: Grazie, alla prossima settimana. Ciao.
6: Grazie,
27: ciao.
6: Grazie mille a Gianluca Pagliuca, tanti messaggi al 366-402-4022, lì andiamo a leggere tra pochissimo anche insieme a Filippo Cotti. La linea regia, torniamo subito.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
25: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: Ciao, come stai?
12: Vado a fare un tagliandino.
11: Ok, ma stai bene?
12: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
11: Ma Levante è una carrozzeria.
12: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
11: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
12: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
2: Tu, Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
16: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
16: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
17: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
18: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 10 e 19 minuti, questo lunedì 4 maggio, ripartiamo con i vostri messaggi al 366 402 4022 e con Filippo Cotti. Ciao Pippo.
21: Ciao, buongiorno.
13: Che ti lascia lo 0-0 di ieri?
21: Mi lascia, cioè l'amaro in bocca, nel senso che comunque è in trend, purtroppo, dico purtroppo, con quello che abbiamo visto nelle ultime partite. E sicuramente lascia soprattutto grande delusione all'incredibile pubblico che c'era ieri in occasione della gara con il Cagliari, una roba eccezionale. Ha fatto bene Saputo a sottolineare questa cosa, però adesso bisogna in modo dignitoso chiudere la stagione, rifondare, ripartire tutti convinti, tutti uniti, non dimenticando, perché c'è anche questo isterismo collettivo. Adesso anche ieri sera in televisione c'erano giudizi fin troppo severi da parte dei tifosi, del pubblico, non dimenticando quello che è successo in questi anni, ecco, non buttando via il bimbo con l'acqua sporca e non dando tutte le colpe del mondo a Vincenzo Italiano, che non le ha. Perché non capisco questa cosa adesso, che è colpa, poi è un mal costume del calcio, è colpa dell'allenatore, è colpa sua se la stagione è stata disastrosa, perché molti dicono così. Per me non è stata disastrosa, è stata una stagione, diciamo, rispetto a quelle precedenti, un po' sottostimata, un po' sotto le aspettative, ecco, quello sì. Con una finale, con dei quarti di finale, con cose che comunque potevano andare meglio, decisamente dovevano andare meglio, ma sono andate così. Però non è una stagione fallimentare, è una stagione sottotono rispetto a quelle precedenti, questa è la verità. Poi c'è da mettere mani a questa squadra, a questo gruppo, e capire cosa vuol fare da grande l'allenatore, tutto vero, però non starei qui a fare drammi, ecco.
13: E quali responsabilità ha Italiano allora, secondo te?
21: In una torta di un 100%, Italiano come allenatore gli do un 60%, ok? Però il resto poi è di società e giocatori.
13: Vado con i messaggi che sono tanti, Pippo, al 366-402-4022. Allora, Marco da Imola: a mio parere i leader della squadra in campo sono svuotati. Lucumi, Ferguson e Freuler avranno mondiale e non ci saranno il prossimo anno.
21: Può essere questo, che sicuramente, pur essendo dei grandissimi professionisti, non abbiano più per mille e un motivo gli occhi della tigre. Adesso il Bologna giocherà due gare in trasferta, poi finirà in casa con l'internazionale e lì dopo ci sarà il rompete le righe e poi si inizierà a lavorare per cercare di costruire una squadra molto competitiva per l'anno prossimo.
13: Audio.
28: Io sono Daniele da Bruxelles, però ti vorrei dire una cosa, che secondo me, cioè, non è possibile che una squadra un mese e mezzo prima molli tutto, perché l'abbonato che ha pagato a un mese e mezzo prima, no, ha pagato fino alla fine, e non è neanche poco. Quindi l'impegno, ragazzi, l'impegno. l'impegno e il rispetto dei tifosi, tante belle parole, ma io non vedo tutto questo impegno. Poi ci sono i mondiali, gente che sa di andare via, d'accordo, però Alba Brisabà. Saluti, Daniele da Bruxelles.
13: Che non ha perso le origini, diciamola, come abbiamo capito dal messaggio.
21: Sì, però guardate che non è che le fanno apposta, eh? Cioè, non è che fanno apposta, cioè se uno non ne ha più, non ne ha più a livello mentale, a livello fisico, poi non è una giustificazione, non è una scusa, è un dato di fatto, eh? Cioè, non, perché cioè, quando non ne hai più, che non ce la fai, che sei completamente scarico, che hai finito la benzina, come fai? Come fai? Cioè, se succede questo in un gruppo, è ovvio che loro non sono contenti di perdere, non sono contenti di non vincere partite, non sono contenti di non finire ottavi più che settimi, eh? Non credetemi che un giocatore o un atleta sia contento di questo, ma se non ne hai più, cioè, se hai finito proprio la benzina, se questo gruppo qui ha dato tutto quello che doveva dare, non è una giustificazione, ripeto, è un dato di fatto. Se è così, che cosa facciamo? Ci auguriamo che finisca prima possibile per rifondare, per essere sempre belli, brillanti e competitivi. Non è che oggi sono contenti a Torino, per i fatti loro, della Juve che ha pareggiato col Verona o il Milan che ha perso a Sassuolo, eh? Non è che sono contenti loro. Poi uno, ripeto, a me che se me ne frega di loro, ci sta come ragionamento, ma è un esempio per farvi capire che a volte quando si parla di gruppo, quando si parla di squadre che hanno diciamo un insieme di atleti da gestire o una serie di situazioni che riguardano non singolo ma il gruppo, non è semplice a volte, ecco, non è per niente semplice.
13: Se si continua a fare bilanci positivi quando manca ancora una gara di ritorno di Europa League e 6 partite di campionato, vuol dire che non ci credi più, o anche che va bene così. La fantomatica ambizione è solo un concetto astratto da dare in pasto a tifosi meno attenti, scrive Matteo.
21: Matteo, ripeto, il Bologna per me quest'anno ha sbagliato veramente solo una cosa, oltre le partite in casa casalinghe, che lì è stata una malattia cronica a questo punto, la gara in casa con la Lazio di Coppa Italia, ecco lì secondo me l'unica cosa che diciamo, l'unico rimpianto che ci può essere davvero è quello, che andava affrontata in un altro modo, in un'altra maniera, quello sì, tutto il resto fa parte del calcio.
13: E poi, se il problema erano le troppe competizioni, allora avrebbero dovuto intervenire a gennaio. Secondo me c'è alla base una strategia di rifondazione, sperando di rifare quello che si è fatto negli ultimi anni, scrive Francesco.
21: Sì, però voi dovete stare molto attenti, che vi piacciono quando parla Claudio Fenucci, eh? Perché Claudio Fenucci è una persona che dice sempre la verità, dice sempre le cose giuste, e ultimamente le sta dicendo, anche le ultime dichiarazioni che lui ha fatto, sono cose che lui ha sempre detto, cioè sul fatto del fair play finanziario, sul fatto delle cose, sul fatto di come gestire, sul fatto di mettere soldi per non cercare di sperperare, di bruciare capitale, di quello che vuol fare il Bologna, per non indebitare il club nel caso che magari ci sia un cambio di proprietà fra 10 anni e non lasciare una squadra scarica. Cioè, bisogna stare molto attenti a queste parole, che al tifoso piacciono o no, però ultimamente Claudio Fenucci sta dicendo delle grandi verità, sta dicendo delle grandissime verità, anche quello che lui ha detto ieri. Poi uno dice il tifoso di bilancio, economia, plusvalenze, finanziario, così non gliene frega un fico secco, credo. Anche se adesso il tifoso è intelligente, colto, è preparato, sa di cosa si parla, però bisognerebbe tenere conto di questo, cioè, perché il nostro amministratore delegato, che non ha bisogno di me come avvocato difensore, perché è abile e ha ruolato a parlare, però sono anche rimasto io da come abbia parlato, da che cosa abbia detto e come l'ha detto. Però questo non ce lo noi ce lo dimentichiamo, cioè lui ti sta dicendo le cose come stanno, che ti piacciono o no, e sono così, però è inutile che ogni volta facciamo della gran polemica, lui ti ha spiegato, te l'ha detto, però non dobbiamo dimenticarlo questo, lui ti sta dicendo cosa farà il Bologna tenendo conto di cosa è successo, degli investimenti, delle cose, delle situazioni. Ah, no, bisogna fare spendere, no, ti ha appena detto la società qual è la linea. Allora vai a contestare il Bologna perché la linea è questa? non credo ti ha dato la Champions League, che non, cioè, la guardavamo in TV distrattamente, ti ha dato la Coppa Italia, che era dagli anni 70 che non la vincevamo, sempre con lo stesso investimento, sempre con gli stessi soldi, sempre con gli stessi budget. Cioè, quindi, cioè, cos'è cambiato? È cambiato che non hai pescato degli Zirze, dei Calafiori, dei Salemakers, dei Bocchema. Certo, però questo giochino qua di comprare, fare, vendere, l'ha inventato l'Atalanta, l'ha inventato Sartori all'Atalanta con i Percassi, noi stiamo facendo la stessa cosa, però non è che l'Atalanta è nata Atalanta, e Zingonia è nata Zingonia. Zingonia, spiego per chi non lo sapesse, è il centro tecnico dove è una fucina di giovani campioni, i Palestra, quelli lì vengono da quelle cose lì. Cioè, quindi
0: Concludi pure, Pippo.
21: No, dicevo, è questo, cioè il tema è questo, che ci piaccia o no, la realtà è questa. Poi tu hai un patrimonio unico, secondo me, o rarissimo al mondo, che sono i tuoi tifosi, che sono i tuoi tifosi. E Saputo ha fatto bene ieri a dire quella cosa, perché Bologna-Cagliari, che forse è la partita meno sexy e meno attraente del dopoguerra, senza nulla togliere, in questo momento storico del campionato, ha portato quasi 29.000 spettatori allo stadio, cioè col Ponte Lungo in mezzo, con una giornata calda alle 12:30. Cioè, questa è la base su cui partire, questa è la base su cui fare le considerazioni. Poi è giusto svenarsi, è giusto buttare via i soldi, è giusto fare gli investimenti scellerati, promettere vinceremo qui, o capire qual è la realtà. Cioè, sappiamo benissimo tutti, ma lo sa anche il Bologna, che abbiamo sbagliato centravanti, che magari ci voleva un altro portiere, ce lo sanno anche loro, lo sanno benissimo anche loro, che bisogna trovare qualcuno in alternativa a Bocchema, che è arrivato, erano dei nazionali, ma hanno disatteso, cioè lo sanno anche loro. Poi in mezzo a questo però c'è da tenere ben chiaro qual è la linea guida di questa società, è questo qua, tenere i bilanci sani, investire, cercare di togliersi le soddisfazioni che ci siamo tolti, ma senza fare il passo più lungo della gamba.
0: Allora, provando a variare anche un po' argomento, Gabo scrive: per me dalle parole di italiano si è percepita chiara la volontà. Ho cambiato argomento fino a un certo punto. Per me dalle parole di italiano si è percepita chiara la volontà della società di non puntare all'Europa. E questo, dal mio punto di vista, è brutto. Lo dice un pro italiano e anche pro società. Non in questo caso, però.
21: Traduco,
0: difendere l'ottavo posto, non, come ha detto italiano, non basta, ecco.
21: No, allora altro tema, Vincenzo italiano, ok, comunque ci giriamo, italiano viene messo sulla panchina del Napoli, adesso il rumor più forte che arriva anche da Milano è quella del Milan. Ok, Allegri se va a allenare la nazionale, l'italiano potrebbe andare al Milan, tutti bellissimi questi condizionali, però c'è un tema, italiano Vincenzo è sotto contratto con il Bologna, ok, quindi si deve liberare dal Bologna e deve andare in un altro club. Ok? Oppure Vincenzo italiano decide di rimanere a Bologna, accontentato dal club che gli compra 7-8 giocatori. Oppure italiano dice: io sono talmente forte, talmente ambizioso, che voglio fare le coppe tutti gli anni, senza coppe non ci sto, vado al Milan se mi vogliono, vado al Napoli se mi vogliono. Ok? Quindi credo che lo stesso Vincenzo italiano non sia felicissimo di non vincere le partite, di non raggiungere un posto importante in classifica, perché sennò pensano, dice, i club cosiddetti più grandi pensano: ma chi ci andiamo a prendere in casa? Perché sai, vale tutto, cioè bisogna stare molto attenti a questa cosa. L'italiano è molto bravo, ti porta a fare le finali, ti porta comunque a giocare a partite di un certo livello, però ogni tanto è un po' rigido tatticamente. Adesso sta facendo degli esercizi diciamo di formazioni a volte bizzarre, o fa di necessità virtù, però ripeto, insomma, quando va bene sono tutti bravi, quando va male è somaro solo l'allenatore. Il calcio va così in Italia, lo sappiamo bene, ma anche all'estero credo che ci siamo fatti, tutti si sono un po' italianizzati in questo mood. Però bisogna essere molto realistici e soprattutto ascoltare molto bene quando parlano i dirigenti. E Claudio Fenucci adesso va a parlare, ma non lo vuol fare così tanto perché parlo io, non parla nessuno, parla a segno, parla molto a segno.
0: Eccolo qua, volevo sapere se ripartiremo da Orso, chiede Lorenzo da Castenaso.
21: A me personalmente piacerebbe, io sono un inguaribile romantico, quindi qualcuno che ha investito a Bologna come lui anche a livello commerciale, ha comprato casa, attività e cose e vuole stare qua e si sente parte del progetto Bologna e viene coinvolto in un certo modo, io lo terrei. Cioè lui e Cambiaghi sono due giocatori che insieme a Bernardeschi possono sostenere un progetto ambizioso del Bologna.
0: Chicco, secondo te cosa hanno visto per scegliere Somma a gennaio? Raramente ho visto giocatori così evanescenti e su questo c'era anche, vorremmo sapere io e il mio amico Fabrizio, che ruolo ha Somma? Dopo 10 partite ancora non l'abbiamo capito.
21: Anch'io. Piedi buoni, peraltro sotto di me e Leo ieri c'era una linea, una fila intera della tribuna della famiglia Somm, tutti con la maglia Somm lì presenti, eccetera, eccetera. E poi quando l'hanno tolto sono andati via. No, scherzo, sono rimasti lì a vedere la partita.
0: Poveretto.
21: No, però erano veramente tanti, sono stati una quindicina, tutti con la sua maglia, tutti belli contenti. Sì, è un giocatore potenzialmente che ha grandi colpi, grandi giocate, bravo, ma è molto lento, molto compassato, molto... Boh, sinceramente sì, non è stata una gran presa.
0: No, devo dire onestamente di no.
21: No.
0: Guarda, leggo anche messaggi un po' in controtendenza rispetto alla stragrande maggioranza di quelli arrivati stamattina. Scrive un ascoltatore: stagione non esaltante ma con buoni traguardi, finale di Supercoppa, quarti di Europa League e di Coppa Italia, il vero rammarico e possibile ottavo posto in campionato nonostante mezza stagione senza il portiere titolare e una delle due punte. Sì, che non è che quando c'è stata allora abbiamo fatto chissà cosa, questo va detto.
21: Però bisogna, allora, diciamo la verità, a noi è mancato Skorupski, è mancato Lukumi, è mancato Remo, è mancato Bernardeschi, è mancato un bomber. Sono tante le lacune e le mancanze per una squadra che doveva in qualche modo confermarsi, diciamo la verità. Hai toppato Immobile, che in Francia qualche gol lo fa, ma col gioco di italiano, oltre a farsi male, ha fatto veramente poco. E purtroppo Federico Ravaglia, a cui noi vogliamo un gran bene, gli auguriamo tutto il bene del mondo, anche per il suo bene sicuramente dovrà andare a giocare da qualche altra parte, perché Bologna è mamma ma Bologna è anche matrigna a volte e quindi magari ti può soffocare. Detto questo, a noi è mancata per due volte la certezza del portiere, perché sai, un conto fare magari quello che gioca ogni tanto e un conto magari fare il titolare, le pressioni sono diverse e le reazioni possono essere diverse anche per un portiere bravo come Federico Ravaglia. Quindi tu nel giudizio che fai, poi il tifoso non ci guarda ste robe, o non ci pensa o non gliene frega niente o dice io pago e faccio, non è così. Poi ci sta che uno dice vado, io pago un titolo d'ingresso e faccio quello che mi pare, dico quello che mi pare, vabbè, civilmente ci può stare questo percorso, perbacco. Però se tu fai l'elenco davvero in modo equo delle situazioni anche che ti hanno girato male a livello fisico, sono stati tanti i giocatori che gli sono mancati in un momento clou. Poi questo non giustifica l'aver perso partite clamorose in casa e tante altre partite scellerate tipo quella di Genova, perché tu hai lasciato sul piatto un bel po' di punti, e quindi lì ce n'è per tutti. Però ripeto, non hai avuto la fortuna dell'integrità fisica che di alcuni giocatori che ti potevano secondo me cambiare anche il corso del campionato.
0: Pobega ha litigato con Italiano? Si chiede un amico.
21: Pobega è un ragazzo che alterna situazioni fisiche altalenanti e quindi magari a volte Italiano non lo vede particolarmente bene.
0: E sì, tanti hanno chiesto appunto che fine abbia fatto Pobega. Lucio è perfettamente d'accordo con te, altri invece no, ma insomma il dibattito credo ce lo portiamo tranquillamente fino all'inizio della prossima.

0: Ricorderemo sempre con grande affetto, ed è lui nella storia del Bologna Calcio per aver vinto un trofeo. Gente che è nel Bologna Calcio, che insomma, presidenti che hanno vinto o allenatori che hanno vinto nel Bologna, nell'era moderna, cioè Saputo, e poi si va ad Alara, no? Cioè, l'Intertoto forse abbiamo vinto, ecco, se vogliamo mettere la coppa. Quindi per forza Italiano e Saputo sono nella storia del Bologna Calcio. Italiano ci ha fatto vincere la Coppa Italia e ci ricorderemo quando abbiamo vinto quella Coppa Italia lì. Ecco, io mi auguro che non si rivinca tra 57 anni o 51, scusami, 51, perché non credo di esserci, ecco.
1: Sì, c'è Luciano Conti che ha vinto la Coppa Italia nel 74.
0: Esatto, Luciano Conti.
1: Come mettere anche lui, insomma, sì, sì, certo, si contano, certo, comunque, certo, sulle dita di una mano. Questo, sì, questo è fuori, sì, discussione.
0: Sì, sì. Esatto, esatto.
1: Un paio di messaggi prima di salutarti, Alessandro. Ma a parte lo scarso impegno, forza nelle gambe, avete visto un gioco, delle geometrie, degli schemi? Io ho visto in certi momenti un assemblamento di giocatori in 5-6 unità in fazzoletto di terra e nessuna idea.
0: Beh, no, il Bologna ci ha provato a girare la palla, che lo fa lentamente, lo fa molto lentamente, e gli altri ti coprono immediatamente il campo e capiscono. Cioè, il gioco del Bologna è bello se è veloce, è bello se è rapido, se è esplosivo, se è un giro palla macchinoso, un ruminare calcio statico senza nessuno che fa sovrapposizioni o si propone o fa la supremazia in mezzo al campo, no, diventa un gioco molto banale. A tratti si è visto, è il problema che si vede solo a tratti.
1: Caro Pippo, ci sentiamo domani, e tanto la settimana è lunga, molto lunga.
0: Settimana è lunghissima, lunghissima, sì. Chissà che cosa ci serverà.
1: Vedremo, vedremo. Ciao, ciao Pippo. Grazie, ciao. Grazie a Filippo Cotti, la linea alla regia, e torniamo tra poco per aprire anche il capitolo Fortitudo.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecnoalarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecnoalarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
3: Tecnoalarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
7: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
7: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
9: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
10: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 10 e 43 minuti, torniamo in diretta con Laura Dario. Tra poco ripartiremo anche con i vostri messaggi, naturalmente, sui temi legati al Bologna, ma adesso apriamo invece il capitolo Fortitudo, visto che da ieri sera la F conosce la sua avversaria playoff ed è Avellino, che ha battuto nel play-in la Juve Cremona, completando così il quadro dei playoff insieme a Rimini, vittoriosa contro Livorno, per cui abbiamo le 8 che adesso prenderanno parte appunto ai playoff. Vittoria sofferta ieri di Avellino, una partita combattuta.

0: contro la Juve Cremona, che aveva preso anche un buon vantaggio. Poi però la formazione di coach Di Carlo ha trovato il modo, soprattutto con l'ultimo arrivato Black Francis, 34 punti per lui, ed ha dato insomma un contributo direi sostanzioso alla causa avellinese. Anche Jaren Lewis ha fatto il suo, 19 punti e 9 rimbalzi nel computo delle computo statistico per quanto riguarda appunto l'altro straniero della formazione irpina, che come detto si è qualificata per i playoff con la sfida contro la Fortitudo, che partirà, lo ribadiamo, giovedì con gara 1, poi sabato gara 2, martedì gara 3, le prime due partite al Paladozza. Allora, ripartiamo innanzitutto con le parole del coach irpino Di Carlo al termine del match contro Cremona. Lo andiamo ad ascoltare in quello che è il commento a fine partita.
1: Direi che nei primi due quarti abbiamo subito tanti canestri, secondo me, in transizione, perché c'era scarsa comunicazione tra gli esterni, perché tutte le volte che Jay Lewis andava al ferro, comunque era sotto canestro e scappava Garrett, facevamo fatica a prenderlo, e poi al rimbalzo abbiamo sofferto molto. E l'altro aspetto importante erano gli uno contro uno, specialmente con Cady Mullen, che ci dava problemi, e Garrett, gli abbiamo regalato secondo me dei tiri molto semplici e molto facili per un giocatore del suo livello, che chiaramente al tiro è molto pericoloso, anche perché è la sua peculiarità. Quindi nello spogliatoio praticamente si è parlato di questo, e devo dire che i ragazzi nei secondi due quarti hanno inquadrato bene la partita, e credo che, vedevo adesso qui dal tabellino, Garrett nei secondi due quarti ha fatto zero, e anche se abbiamo perso la battaglia rimbalzo, però secondo me siamo stati più solidi nell'uno contro uno, e devo dire che da questo punto di vista Francis ci ha dato anche lì una bella mano, perché sui loro portatori di palla è stato molto aggressivo, come credo che lui possa fare bene. E poi niente, stasera secondo me nei momenti chiave della partita, ho detto ai ragazzi adesso nello spogliatoio, ho visto 10 combattenti, 10 lottatori, 10 giocatori che anche agonisticamente a un certo punto, quando la contesa si è accesa, ci siamo accesi anche noi e siamo riusciti a venirne a capo di una partita comunque difficile, dove insomma stasera Cremona ha dimostrato nuovamente quanto è fastidiosa, quanto fisicamente è prestante, tant'è che la battaglia rimbalzo stasera è stata assolutamente dominata. E poi credo che tutto sommato stasera siamo andati un po' oltre l'ostacolo, o qualche ostacolo, intanto perché non sapevamo le condizioni di Grande. Fortunati siamo stati che quando ha impattato la partita ha messo subito due triple, probabilmente anche a lui l'ha messo un po' più nel mood di poter essere un protagonista stasera. Però avete visto come ha finito sulle gambe, quindi è un giocatore che è chiaro si era mosso a spizzichi e bocconi questa settimana, quindi e lui era una situazione. Poi da ieri sera Zerini è alle prese con un virus gastrointestinale, quindi era debilitato anche lui. In settimana avevamo avuto problemi con Pini, quindi capirete, come vi dicevo nella pregara, stiamo inserendo comunque un giocatore come Francis, che chiaramente stasera fa quello che fa, e chiaramente tutto il retrobottega, no? Chiaramente va in secondo ordine, ma comunque stiamo inserendo un americano in un ruolo diverso, con delle peculiarità diverse, con delle caratteristiche diverse. E quindi in mezzo a tantissime difficoltà, dico, oggi ci siamo, secondo me, meritatamente qualificati per questo playoff, perché comunque per gran parte della stagione abbiamo avuto un passo importante, non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre fatto le cose facendo le spalle larghe, assumendoci delle responsabilità, cercando di reagire alle difficoltà. E nonostante questo, credo che abbiamo avuto anche un momento in cui abbiamo inanellato 6 vittorie consecutive, quindi voglio dire, andando a vincere su dei campi importanti, voglio dire, secondo me essere oggi tra le prime 8 di A2 è un bel privilegio, è una bella attestazione di lavoro fatto bene, e credo che un po' per tutti, per il pubblico, per il club che è al secondo anno di Serie A, e che comunque essere nelle prime 8 quest'anno che fanno i playoff significa essere in un'annata dove c'è stata una competizione, c'è una competitività molto alta, no? Stasera noi si giocava contro una squadra che era arrivata dietro di noi in classifica, adesso mi ricordo se era undicesima o dodicesima, come giù di lì come è arrivata, e avete visto che tipo di squadra è, quindi considerate che abbiamo almeno 10-11 squadre in questo campionato che hanno martellato con un ritmo importante. Questa è una squadra, Cremona, che nel giorno di ritorno ha girato 12 vinte e 6 perse, noi ne avevamo fatte 11 di vittorie con 7 sconfitte, quindi è una squadra assolutamente di livello che è arrivata dietro di noi, quindi essere nelle prime 8 è assolutamente un risultato secondo me molto molto molto importante, che ci consente di continuare ad acquisire esperienza anche a questo livello e ci consentirà poi dopo, consentirà al club di fare le opportune di valutazione e quindi di continuare ad andare avanti, di programmare, di crescere, perché secondo me c'è ancora la possibilità di crescere a tutto tondo, ma non parlo solamente sotto un profilo di prendere sempre giocatori eccetera eccetera, io parlo a livello di mentalità, parlo a livello di organizzazione, parlo a livello di tutto, quindi c'è ancora del margine e credo che questo risultato dia ulteriore motivazione per far sì che tutto questo possa accadere. Quindi oggi ci si gode il momento, ciao Jack, quindi oggi ci si gode il momento, la serata, ci si gode questo bel risultato, ci si gode questo bel entusiasmo di questo pubblico che a un certo punto si è acceso insieme a noi in mezzo al campo e ci ha dato una grossa mano, una grossa energia anche a resistere laddove eravamo fisicamente in condizioni di difficoltà. Per cui oggi ci si prende tutto questo e credo che meritatamente ce lo portiamo a casa, ecco.
0: Vabbè, salutiamo anche noi Jack, che poveretto è passato così. Abbiamo sentito Di Carlo dunque al termine della sfida play-in, del finale play-in per Avellino, che sì, non avrà Mussini, poveretto, lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, quindi stagione di fatto finita, così rispondiamo anche a Chicco. Un Avellino che ci arriva sicuramente senza troppa pressione a questi playoff, con ben conscia del proprio ruolo, l'abbiamo sentito anche Di Carlo, ben conscia anche comunque della buona presa che ha fatto in questo mercato, e si parte, come detto, venerdì e sabato, quindi il 7 e il 9 maggio alle 20:30, con le due partite di gara 1 e gara 2 in casa della Fortitudo. In stagione regolare, per quello che può valere, poi come sappiamo sempre da prendere molto molto con le molle, una vittoria della Fortitudo al Paradozza, tanto per cambiare, il 29 marzo, il 3 dicembre invece ad Avellino, pesante sconfitta della F, ma come detto sono risultati che vanno presi molto con le molle, nel bene e nel male. Basti pensare che quella Fortitudo lì aveva Harris ancora in campo e che non aveva tantissimi giocatori che poi ha avuto a disposizione. Quella Avellino aveva Chandler e Mussini e quindi è un Avellino diversa, per cui insomma li prendiamo semplicemente come puro dato cronistico e nulla più per questa versione dei playoff. Pesaro Rimini e Cividale Rieti nella parte alta del tabellone, e appunto Fortitudo Avellino e Verona Brindisi nella parte bassa. Verona Brindisi sicuramente molto interessante, con Verona che non dico parte come favorita in generale in questi playoff, però sicuramente squadra molto ben attrezzata, se trova la quadra resta probabilmente la squadra anche con più talento di tutte le otto. I Brindisi che invece ha preso una china negativa nell'ultimo mese e mezzo, nonostante il cambio di stranieri, insomma per il momento non abbiamo visto ancora effetti positivi. Vedremo poi nella serie playoff che partirà con Verona, appunto anche qua il 7 maggio. Una situazione così incertaria, così incerta sul futuro, quanto può incidere sui playoff della F? Scrive Davide. Guarda Davide, mi verrebbe da pensare poco nulla, perché diciamo le situazioni con i punti interrogativi che accompagnano la Fortitudo esistono da un bel po'. Esistono da un bel po' di settimane, eppure la squadra poi in campo ha avuto un rendimento, anzi in crescendo nel finale di stagione regolare. Quindi verrebbe da dire sostanzialmente poco o nulla, nel senso che la squadra mi sembra abbia avuto la capacità di chiudersi in una bolla e rimanere in quella bolla per giocare il proprio basket e per stare sul pezzo. Qui c'è anche ovviamente merito di Kaia. Poi se nei playoff la musica possa cambiare o meno, questo lo scopriamo, però onestamente, non essendo appunto notizie arrivate adesso alla fine della stagione regolare e a ridosso dei playoff, ma essendoci da da un po' di tempo, ecco, onestamente mi viene da pensare che questa sia una squadra sufficientemente tosta da poter evitare di farsi condizionare. Ripeto, poi lo scopriamo sul campo, soprattutto lo scopriamo con un Avellino che è squadra assolutamente da non sottovalutare già in gara 1, perché ovviamente l'obiettivo di Avellino non può che essere quello di provare a sparigliare subito le carte, quindi già giovedì sera sarà una gara delicata per la Fortitudo, sarà una gara nella quale bisognerà stare molto concentrati. Naturalmente gara 1 è quella più insidiosa per la squadra che è il fattore campo, perché è quella in cui l'avversaria cerca subito di fare il colpaccio, ovviamente, e quindi sarà importante per la F partire bene. Vedremo anche un po' le scelte di Caia. Ho detto che gioca venerdì? Ah no, scusate, giovedì, no, è stato un lapsus. Giovedì e sabato, se mi è scappato un venerdì, chiedo venia. No, no, giovedì e sabato, gara 1 e gara 2 al Paladozza, quindi no, assolutamente. Quindi attenzione naturalmente, come dicevo, alla prima partita, pronti via. Stefano tra l'altro fa anche un pronostico, secondo me Rimini elimina Pesaro. Beh, non sarebbe sorprendente, sai? Non sarebbe così sorprendente. In realtà sono tutte serie abbastanza... ecco, qualcuna magari più aperta, Verona Brindisi, Cividale Rieti, apertissima. Le altre non sono chiuse a doppia mandata per Pesaro e Fortitudo. Un po' se la dovranno sudare, secondo me, il passaggio del turno. Quello ci può stare. Staremo a vedere. Intanto la linea adesso al GR Sport, poi la pubblicità e poi ripartiamo ancora con l'ora d'aria. State qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10 e 56 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. A 3 giornate dalla fine, l'Inter di Chivu si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Decisiva la vittoria per 2-0 ai danni del Parma. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato.
8: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia. Il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma, e Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
9: Sono contento per loro, perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
8: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
10: Alla fine da tutti si impara, e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
8: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo, e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Sugli altri campi, il Milan cade 2-0 in casa del Sassuolo, la Juventus pareggia 1-1 contro il Verona già retrocesso, pareggio ma reti bianche anche tra Bologna e Cagliari. La 35esima giornata si chiuderà stasera con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Con una vittoria i giallorossi potrebbero scavalcare il Como quinto e mettersi a meno 1 dalla Juventus quarta. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner scrive la storia. A Madrid l'azzurro numero 1 al mondo batte il tedesco Sascha Zverev e diventa il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Sul campo il titolo sulla terra rossa arriva dopo soli 57 minuti di gioco, ascoltiamolo.
11: Credo che ho giocato molto solido nei punti importanti, ho cercato di stare sulle scelte giuste e poi il risultato è stato ottimo.
7: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e allunga in testa al mondiale. Per il pilota bolognese della Mercedes si tratta del terzo successo di fila, ascoltiamolo a Sky.
12: Bisognerà restare concentrati, dopodiché mi concentrerò sul Canada perché sarà importante ritornare ancora più forti. Concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
7: È il primo italiano a registrarne almeno 3 consecutive dai tempi di Alberto Ascari, autore di 7 vittorie di seguito tra Spa 1952 e Buenos Aires dell'anno successivo. Sul podio, oltre a Kimi, anche 2 McLaren Norris e Piastri, quarto Russell, quinto Verstappen, più indietro le Ferrari, sesto Hamilton, solo 8° Leclerc, in lotta per il 3° posto fino a 2 giri dal termine. Il monegasco è stato penalizzato di 20 secondi a fine gara per il rientro in pista irregolare successivo a un testa coda che gli aveva comunque fatto perdere posizioni. Siamo al volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte e rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del 3° scudetto. Tra le donne, le turche del Bakifbank sono campionesse d'Europa. 3-1 il finale contro l'Esaci Basi. Nella finale, 3° e 4° posto, tutta italiana, la spunta Conegliano che batte Scandicci 3-0. In chiusura il basket, penultima giornata di Serie A e primi verdetti. La Virtus Bologna batte Sassari 80-73, condanna i sardi alla retrocessione dopo 16 anni e si conferma in testa al campionato per la 3ª stagione di fila. Vince anche il Venezia in trasferta a Cremona, 111-88 per i lagunari che si assicurano la 4ª posizione. Tra Cantù e Treviso termina 72-80 ed entrambe raggiungono l'obiettivo salvezza. È tutto dallo sport.
6: Nettuno Bologna 1.
5: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin! Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a 2 passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
4: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
4: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
4: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
4: Per info, emilianamacchineufficio.com.
14: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
15: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in diretta con l'oradario, ultima parte della nostra mattinata insieme. Tra poco le parole nel post gara di Italiano e di De Silvestri, i microfoni di DAZN, poi alle 11.40 Carlo Cavicchi per tornare sulla Formula 1, naturalmente anche su Alex Zanardi, lo faremo insieme a Carlo tra poco, con anche le voci naturalmente dei protagonisti, di Kimi Antonelli in particolare. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 per tornare a parlare di Bologna con Andrea Mottola. Ciao Andrea, buongiorno.
17: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
0: Che ti lascia la gara di ieri?
17: Cosa mi la prendo in ridere, perché sennò ci sarebbe veramente da piangere. piangere in senso sportivo, naturalmente. Cioè, una prestazione che io definisco imbarazzante. Imbarazzante, poi sono molto buono oggi. Imbarazzante per rispetto a quei 28.000 spettatori che erano al Dallara sotto un caldo cocente, e quindi veramente una prova che mai e poi mai mi sarei aspettato. Però ormai, mi ripeto, con l'ormai, ormai del Bologna non mi meraviglio più di niente, purtroppo, a cominciare dall'allenatore e i giocatori, perché anche le dichiarazioni post partita di Tagliani, diciamo che è un periodaccio per gli allenatori di Bologna, salvo solamente quello della Virtus, perché non sa benissimo l'italiano e ha vinto, e quindi però è un
0: No, lo sa l'italiano Iacovlevic, cioè, figurati, okay, laureato a Venezia, quindi figurati, no? Lo conosce bene,
17: lasciano,
0: sì, sì.
17: Lasciano delle dichiarazioni che mi rimango sempre abbastanza basito. Però la prestazione di ieri contro un Cagliari che ha sbagliato quello che non poteva sbagliare, perché se il Cagliari non sbaglia quelle due nitide occasioni che gli sono capitate, perdiamo anche in casa, con una formazione indecifrabile, con giocatori che, altro che costume da bagno, hanno già il biglietto per andare via. No, veramente, imbarazzanti, Dario.
0: Senti, vado con i messaggi perché sono tanti, quindi almeno ci facciamo guidare dai nostri ascoltatori. C'era un messaggio di Luca da Molinella, aspetta, perché su quel... lo recupero dopo. Intanto ti leggo. Andrea, a me come altre tifose, in tempo recente è toccato vedere alcuni fine stagioni di nulla con la guida Donandoni. Mi illudevo che ci sarebbe stata una svolta, ma non si rendono conto che giocare di fronte al proprio pubblico è diverso, inoltre con prezzi decisamente aumentati anche per i risultati ottenuti. Le dichiarazioni in italiano, male.
17: Posso essere d'accordo con Andrea, il mio anonimo, e io devo dire che era un altro Bologna, c'era un'altra società, era un altro modo di fare calcio. Io rimango ancora più stupefatto da queste prestazioni, perché c'è una società che definisco, poi uno può dire hai ragione, hai sbaglio, roba varia, che non fa mancare niente, che paga puntualmente, che fa quello che deve fare. Poi ci sono delle scelte a livello di mercato che possono essere state azzeccate o sbagliate, sbaglia chi lavora, chi non fa niente non sbaglia sicuramente, però io penso che era tutto un altro Bologna. Il resto di quello che ha detto Andrea sono pienamente d'accordo.
0: Luca da Molinella aveva scritto questo: premetto che io non sono d'accordo, ma analizzando le parole di mister italiano mi sembra di capire che l'ipotesi conference sia da evitare per l'impegno giovedì domenica, che a suo dire ha condizionato anche quest'anno il rendimento in campionato. È la stessa interpretazione che dai tu?
17: No, assolutamente, infatti non sono assolutamente d'accordo. Cioè, ragazzi, ma l'Europa è l'Europa, anche se non si va a giocare a Madrid contro l'Atletico, contro il Real, ma si va a giocare in Polonia
0: o a Madrid con Rayo Vallecano, per esempio.
17: Esatto.
0: Se comunque a Madrid ci vai, cioè,
17: è sempre una competizione europea, e vincere una competizione europea è un valore aggiunto per tutti. Quindi ecco perché rimango scandalizzato dalle dichiarazioni: sai, la conferenza, ma chi se ne frega, è il tuo lavoro, tu giochi giovedì e domenica e prepari la squadra il giovedì e la domenica per fare due competizioni, punto. Perché è un alibi, perché la gente lavora dal lunedì al venerdì e anche il sabato e anche la domenica. Quindi secondo me no, non mi trovo d'accordo e sono abbastanza incavolato, stavo per dire una parolaccia.
0: No, ma aspetta, poi l'ascoltatore è d'accordo con te, cioè lui ha provato a dare un'interpretazione, no, certo, alle parole, certo, di italiano, certo. Su questo. Mauro, per me l'unico giocatore che crede davvero di arrivare settimo è Rowe, che proviene da un modo di concepire il calcio e perseguire il risultato diverso. Per il resto poca roba.
17: Guarda, le motivazioni te le dà l'allenatore. Le motivazioni te le dà l'allenatore. Se l'allenatore è scarico e sgonfio, i giocatori sono scarichi e sgonfi. Rowe è un giocatore che ha delle motivazioni perché pensa di andare al mondiale, ma ognuno di loro deve avere delle motivazioni, perché sono dei professionisti, sono pagati lautamente e fanno un lavoro che è il loro divertimento. Quindi chi è che non vorrebbe fare il calciatore? Quindi rimango ancora di più arrabbiato per queste cose. Cioè, per un motivo o per un altro, uno dovrebbe fare il professionista, se no ci sono i dilettanti che fanno un altri campionati.
0: Credo che sia giunto il momento di salutare l'italiano e ringraziarlo per il lavoro svolto lui ad alcuni giocatori della squadra, scrive Albert. E poi messaggio interessante di Stefano, perché totale controtendenza, ma veramente totale controtendenza, quasi solitario Stefano. Io sono entusiasta di questa società, carichissimo per il prossimo anno. Secondo me si sta esagerando con le critiche.
17: Prego, Andrea. C'è sempre una mosca bianca, c'è sempre. Cioè, io rispetto la sua affermazione, non la condivido assolutamente, ma lo rispetto, perché è giusto che ognuno esprima il proprio disappunto e il proprio essere carico per la stagione a divenire. Ma però prima della stagione prossima ci sono da finire ancora 3 partite: Napoli, Bergamo e Inter in casa. Però cosa vuoi, Dario? Cosa ti dico? Io credevo che il Bologna vincesse a mani basse col Cagliari. Mi sbagliavo, ma è il bello del calcio, che è indecifrabile, perché il Verona pareggia a Torino con la Juve, è bello. Ecco, il Verona pensa, sono retrocessi e hanno fatto una partita gigantesca, di grande carattere. Ecco, io, passami il termine, ieri il Verona l'ho messo come squadra top, anche se è retrocesso, per la serietà che ha messo dentro alla gara.
0: Tra l'altro l'italiano che ha parlato anche di una decina di punti in più che si possono fare l'anno prossimo senza le coppe, e scrive amico Paolo Alberti: faccio notare che nelle stagioni precedenti l'Europa è stata sopra i 60 punti, quindi 10 punti in più non bastano, sono proprio i conti della serva, ecco.
17: Beh, Paolo Alberti è sempre molto attento sui numeri e lo saluto cordialmente. Ma io devo dire una cosa, queste cose qui facciamo senza ma il signor italiano, che io ho definito un buonissimo allenatore, non stratosferico, ma buonissimo allenatore. Cioè, quando guidi il Bologna, che ha 4 competizioni, ma scusami, ma non sapevi che aveva 4 competizioni? Cioè, quindi, di che cosa parliamo? Troviamo sempre un alibi a 4 partite sono molte, 3 partite sono molte. Ma ragazzi, ma sono, parlando di soldi, è anche moneta, quindi se sei pagato bene vuol dire che la società riesce a pagarti, vuol dire che a un certo punto prende dei soldini a fare queste competizioni. Quindi non mi puoi parlare di quello, lo sapevi dall'inizio che c'erano 4 competizioni, perciò dai, smettiamola una volta tanto, cerchiamo di essere uniformi nel nostro modo di parlare.
0: Un pensiero del lunedì di Maria Luisa: grazie Saputo per quello che ci hai dato, ma ti prego, bilancio inattivo certamente, ma non ci togliere i sogni. Noi rigiriamo il messaggio, Maria Luisa.
17: Dipende quali sono i sogni, perché ognuno di noi ha dei sogni nel cassetto. Io penso che Saputo, guardando anche la sua espressione, non fosse particolarmente contento. Né lui né Fenucci, e quindi nessuno può essere contento. Il sogno è quello di essere una società sana e di fare campionati, non dico di vertice, dei primi 2, 3, 4 posti, campionati medio-alti. Ecco, quello che chiedo è questo. E se prima definivo il Bologna che aveva fatto un campionato insomma da 6, 6 e mezzo, adesso faccio fatica a arrivare al 6, perché queste prestazioni mi hanno veramente deluso.
0: Faccio la seconda mosca bianca, viva italiano, spero resti un altro anno e che la società investa, i giocatori non fanno apposta, sono semplicemente cotti, scrive Chiara, e però bisognerebbe chiedersi perché sono cotti.
17: Cara Chiara, io mi fa piacere il tuo ottimismo, mi fa piacere il tuo vive italiano, però ci sono professionisti che preparano i giocatori. Perché sono cotti? Punto interrogativo. Perché si manda in campo dei giocatori come Som che camminava o Dominguez che è stato un giocatore che a un certo punto noi avevamo un nuovo giocatore importante e adesso sono l'ombra, cioè, perché non dimentichiamoci di Freuler che in questo momento non è che cammina, va più piano di me, cioè, quindi il perché ce lo devono spiegare loro. Io non sono un preparatore atletico e non sono un professionista dello staff tecnico di italiano, quindi la risposta ce la devono dare loro. Non possiamo mica darla noi,
0: Ma Riti si organizza, ecco, mettiamola.
17: Dario, scolpito, stupefatto da tutta quella gente che c'era. Cioè, questo è il discorso. Il rispetto per i tifosi deve essere la prima cosa. Poi dicono, ma noi abbiamo sempre rispettato, andiamo sotto la curva a ringraziare. No, ringraziamento vuol dire fare anche prestazioni di livello. E il Bologna è un po' di tempo che fa delle prestazioni sotto livello.
0: Senti, dalla partita di ieri salviamo Pessina?
17: Boh, sì, salviamo Pessina nelle uscite rivedibile, sì, c'è, anche, cioè, io anche Lucumi, cioè, insomma, però del resto salvo Rove nel secondo tempo, quando è entrato Bernardeschi il primo tempo è quello che ci ha provato poi con un tiro che ha fatto una bella parata a Caprile, il resto una pietà incredibile.
0: L'unico che non vuole lasciare il Bologna è lui, italiano, purtroppo facendo dichiarazioni un po' così ha perso la squadra, scrive Andrea.
17: Ma secondo me non è... sì, è vero, secondo me le dichiarazioni, cioè lui a livello di comunicazione dovrebbe stare buono, tranquillo, e pensarci, perché ultimamente fa delle dichiarazioni post partita che lasciano sbigottiti un po' tutti, perciò anche chi era pro italiano ai massimi livelli adesso tentenna nel dire, ma vuole rimanere a Bologna? Ma veramente vuole rimanere a Bologna? E quindi sai, qualche perplessità ce l'ho, hai capito? Quindi facesse di più sul campo e facesse un po' meno conferenze, anche se sono obbligatorie.
0: E poi altri messaggi sempre alla 366 402 4022. Mister Motola ha ragione, rispetto per i tifosi, scrive Sergio, esempio Sarri che con poco in mano fa i miracoli. Sì, lì onestamente poi non toccherei l'argomento tifosi Lazio e Lazio, perché lì mi sembra una situazione un po' complessa.
17: Per l'amor di Dio, il tifoso bolognese non sarà mai così. Per quanto concerne Sarri, chapeau, perché con quello che è successo fra tifosi e società, non gli hanno comprato giocatori, anzi ne li hanno venduti, secondo me ha fatto un piccolo capolavoro, e sperando che vinca la Coppa Italia, sono sincero.
0: Senti, prima di salutarti, lo scudetto dell'Inter è meritato?
17: Penso proprio di sì. Non c'è nessuna squadra che ha tenuto il cammino, la squadra che, cioè una, due squadre in una, perché aveva giocatori che potevano giocare tranquillamente titolari. Grande merito a Chivu, che io avevo qualche perplessità su un allenatore che è arrivato al Parma l'anno scorso in corsa e non mi sembrava all'altezza di guidare una corazzata. Invece devo dire che lui, che avendo giocato nell'Inter, sicuramente qualche vantaggio in più l'ha avuto, si è meritato sicuramente questo campionato. Complimenti veramente.
0: Andrea, grazie mille, ci sentiamo mercoledì mattina.
17: Assolutamente, Dario. Grazie, buona settimana e buona giornata a tutti.
0: Grazie, grazie mille ad Andrea Mottola. Allora, linea alla regia, pubblicità, torniamo tra pochissimo.
15: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
18: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni viste.

0: Sei Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
4: Ma dai, è immortale!
3: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
4: E dove sarebbe questa meraviglia?
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
4: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
13: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
12: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
13: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
12: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: La stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
15: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
14: E cosa fanno? Magie?
15: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
14: Funziona! Incredibile!
15: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
14: Per info emilianamacchineufficio.com.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
18: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
19: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
18: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: 11 e 23 minuti, ripartiamo con l'ora d'ario, tra poco Carlo Cavicchi per l'ampia pagina dei motori, soprattutto della Formula 1 e soprattutto di Alex Zanardi, che andremo a ricordare insieme a Carlo tra pochissimo, e tra pochissimo andiamo a sentire anche Yannick Sinner dopo la sua vittoria ieri al Masters 1000 di Madrid con le sue parole a Sky. Tra pochissimo anche le parole di Italiano e De Silvestri a DAZN dopo Bologna-Cagliari. Prima però un po' di messaggi al 366-402-4022. Allora. Due clavicole in un anno è una marea di infortuni, ci si è messa un bel po' di sfiga. No, su questo non sono d'accordo. Non è una visione che onestamente condivido. Ma per un motivo molto semplice, Chiara, giusto. Le clavicole, due clavicole è sicuramente un infortunio atipico nel calcio. Non c'è dubbio che ci siano state che ci sia stata una componente di imprevista, ma veramente imprevista. E la marea di infortuni, lo dicevamo stamattina, tanti sono stati muscolari, tanti sono stati sono state anche ricadute, fanno parte comunque della stagione di qualunque squadra. E non ci si può inchiodare all'idea che ci sono stati infortunati. E allora, pazienza, sfiga. No, non può funzionare così. Infortuni più o meno assortiti, come dicevamo stamattina, più o meno gravi, ce le hanno tutti. Certo, ci sono giocatori che pesano di più, giocatori che pesano di meno, infortuni che pesano di più e infortuni che pesano di meno. Però all'interno di una stagione di 9 mesi per una squadra che fa le competizioni europee non possono essere un alibi, men che meno una giustificazione, men che meno una spiegazione. È così, cioè non si può rimanere inchiodati lì, a quel discorso lì degli infortuni. E con quello, non credo fosse l'intenzione di Chiara, allargo il concetto, e con quello fermarsi all'analisi. Sono stati gli infortuni. No, non può essere solo quello. Andrea, sono un'altra mosca bianca, pieni di mosche bianche stamattina. E chi ha tanti anni di partite visto lo stadio non può riconoscere il percorso di crescita di questa società, non può dimenticare da dove veniamo e cosa abbiamo visto in negativo per tanti anni. Dopo una qualificazione Champions e una Coppa Italia, credo questa stagione difficilmente avrebbe potuto dare maggiori soddisfazioni. Ricordo quando il CIV diceva: sogno di vedere un Bologna che finisca un campionato nella parte sinistra della classifica, grazie Saputo. Allora, sono due cose completamente diverse, Andrea. Cioè, l'analisi, il bilancio della gestione Saputo negli ultimi 4 anni è una cosa. Il modo in cui il Bologna sta concludendo questo campionato e questa stagione è chiaramente un'altra. Non è che se come il Bologna finisce male questo campionato, allora quello che è successo prima non conta. Ovvio che conta, ma non può neanche essere motivo per attenuare l'analisi di questo finale di campionato, che è negativo. Questo finale di campionato è negativo, ragazzi, inutile ci giriamo intorno. Ma non è negativo per i risultati, perché il risultato può essere positivo, può essere negativo, puoi perdere, vincere, non è quello. E come arrivano questi risultati? Anzi, proprio perché il Bologna viene da stagioni belle, positive, con ampie soddisfazioni, con una coppa alzata, una Champions conquistata, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, allora non è proprio, a maggior ragione, accettabile un finale di campionato in cui l'obiettivo, parola di Italiano, e presumo quindi a questo punto della società, l'obiettivo sia blindiamo l'ottavo posto con un settimo che è raggiungibile e che ti dà l'Europa. È quella la cosa. Non è che l'Atalanta è a 18 punti di distanza, per cui dici: oh vabbè, ormai se n'è andata in gloria, e vabbè, chiudiamo nel migliore dei modi, ma pazienza. L'Atalanta è lì, ti sta anche aspettando. Guarda come sono gentili, sono lì che ti aspettano, non fanno più punti manco a pagare, e sono lì, ed era lì, è ancora formalmente lì. Però se l'idea è quella di blindare l'ottavo posto invece di attacchiamo il settimo, è quello il problema, non la mancanza di risultati. Perché i risultati possono anche non arrivare, può succedere. Attacchi 90 minuti, pigli un gol, perdi 1-0. Quante volte è successo nella storia del calcio? Ma è proprio il concetto alla base, prima ancora delle prestazioni scialbe. e non neanche dichiarare, oh, noi settimo posto è lì, è complicato, magari non vale nulla perché la Lazio vince la Coppa Italia e frega tutti quanti, però intanto ce l'abbiamo, ci proveremo, proviamo a prenderci il suo settimo posto, anche perché l'Atalanta non sta andando molto bene, eccetera eccetera. Mai detta una roba del genere in questi giorni, ed è questo il problema, è questo che rende questo finale di campionato così mesto. Non toglie nulla al percorso fatto fin qui, ci mancherebbe, non è che toglie la Coppa Italia, non è che la Coppa Italia la prende il Milan adesso perché il Bologna non fa questo finale di campionato così, ma è un discorso di obiettivo. Poi il settimo posto non ci arrivi, magari l'Atalanta ti batte 5-0 allo scontro diretto, finisce il discorso, può succedere di tutto, ma almeno provaci. Rubo la frase che ha detto Emilio Marrese stamattina: non ha senso dire l'anno prossimo lavoriamo per tornare in Europa quando quest'anno l'Europa ce l'hai lì, complicato, difficile, tutto quello che vuoi, ma è lì, ci puoi provare. Ma se non ci provi neanche, che senso ha dire no, proviamo l'anno prossimo, c'è una squadra per tornare in Europa, 10 punti in più li prendiamo, che senso ha? Ma che senso ha? Questo è il punto focale del discorso. Andiamo a sentire un po' di parole, va, Italiano De Silvestri, microfoni di DAZN. Aspettate che li recuperiamo. Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Eccolo qua.
0: Mister, è arrivato un punto in casa, adesso il settimo posto lontano 6 punti, le chiedo se a 3 partite dalla fine è ancora un obiettivo percorribile, cosa ne pensa, e ci racconti anche magari come ha visto questo pareggio.
1: Ma noi lo diciamo da un bel po', questo 8º posto, il 7º fino a quando questa classifica continua a dare opportunità di poter aggiungere punti o di poter ottenere qualcosa, non dobbiamo mai mollare. È chiaro che è difficile, in 3 partite 6 punti non è semplice, però oggi era giusto dare anche una risposta a quelle ultime partite che non siamo riusciti a portare a casa punti, il caldo, il terreno un po' allentato, il Cagliari che non ci ha permesso di trovare tanti spazi. Non è stata una partita bellissima, però alla fine è stato un pareggio che forse, se avessimo interpretato in questo modo tante altre partite in casa, potevamo ottenere punti, però è andata così e adesso queste 3 partite dobbiamo cercare di ottenere il massimo e vedere dopo, alla fine, dove arriveremo.
0: Ho la sensazione che negli ultimi anni anche i tifosi del Bologna siano stati abituati molto bene, no? Visti i risultati fatti da questa piazza, però un campionato in cui si potrebbe arrivare nella migliore delle ipotesi al 7º posto, ma probabilmente all'8º posto, comunque per quello che è stato il Bologna qualche anno fa può essere considerato un risultato molto positivo, parte del percorso.
1: Ma è normale che tutti gli anni si cerca di andare oltre quello che è il tuo obiettivo, oltre le aspettative, tutti cerchiamo di farlo, e l'anno scorso è stata una dimostrazione, l'anno prima a Bologna con la Champions League e la Coppa in Bacheca. Quest'anno noi siamo stati impegnati in 4 competizioni, non è facile, io questo è il 5º anno di coppe europee, in campionato purtroppo per strada perdi qualcosina perché è un dato di fatto, però detto questo la gente qui a Bologna negli ultimi anni ha visto calcio vero, è riuscita a ottenere risultati importanti, è normale che a tutti piace rimanere ad un certo livello e la gente vuole quello, quindi sapere anche dove si lavora, con che gente si ha a che fare e anche quello che chiede lo stadio qui è uno stadio che spinge, che dà energia, quindi sarebbe bello averlo sempre in questo modo qua.
0: Abbiamo chiesto a Fenucci nel prepartita qualcosa sul prossimo anno, sulla programmazione, giocatori e chiaramente anche allenatore, insomma ha detto chiaramente che si vuole continuare con Vincenzo Italiano, quindi l'intenzione della società è chiara, andare avanti insieme in maniera sostenibile ma soprattutto competitiva, quindi chiaramente per provare a rientrare in Europa. Lei ha già detto che vi vedrete insomma in settimana, ha qualcosa da aggiungere? Qual è il suo pensiero a riguardo su Bologna in generale?
1: Ma che è quello che sta ribadendo la società, che ho un anno di contratto, che qui abbiamo fatto 2 anni stupendi con, come ho detto prima, un trofeo in bacheca. Un'annata come questa, dove sì, forse non stupiremo, non otterremo un qualcosa di straordinario, però secondo me abbiamo regalato grandi emozioni a partire da quel girone di andata, la Supercoppa, la finale e tante altre situazioni che la gente sicuramente si ricorderà. Mi vedrò con la società, vedremo di fare il punto su ciò che abbiamo ottenuto quest'anno, su quello che si dovrà creare negli anni successivi, soprattutto l'anno prossimo, e vedremo cosa verrà fuori da questo nostro incontro.
0: In caso di rosa competitiva rimani quindi?
1: Ma il Bologna negli ultimi anni ha sempre fatto rose competitive. Quando aggiungi i Bernardeschi, abbiamo avuto all'inizio Immobile, poi è andato via, quando hai gente di questo calibro qua, Rowe di un livello importante, anche dietro giocatori nazionali come Elland, Vitic e Eggem, sono tutta gente di qualità. Io credo che quest'anno le 4 competizioni a noi hanno tolto qualche prestazione di alto livello. L'anno prossimo, senza questi impegni, sono convinto che, pensando soprattutto al campionato, qualcosa si può guadagnare e recuperare.
0: Lorenzo, l'obiettivo in questo momento prova ad essere quello del settimo posto, nella peggiore delle ipotesi insomma si dovrebbe chiudere all'ottavo, mancano ancora 3 partite. Che stagione è stata? Che partita è stata? Raccontaci un po' il tuo punto di vista.
2: Allora, lunga come risposta, però la stagione è stata piena di partite, forse è stato quasi il record, no, di partite fatte quest'anno, quasi 60, e il gruppo è stato messo alla prova. Ci sono stati degli alti come sicuramente la finale di Supercoppa e i quarti di finale Europa League, quindi entrare nelle prime 8, e poi anche dei bassi. Ovviamente il campionato abbiamo un po' zoppicato in casa, però fa parte del percorso, cioè ovviamente il pubblico ha alzato le aspettative, anche noi, ma per merito nostro, perché abbiamo fatto tantissime partite belle e ci sta di fischiare, noi lo rispettiamo, anzi li ringraziamo perché oggi erano in tantissimi. Però ecco, c'è io da un po' più grandino spesso parlo con i giovani e dico che bisogna anche insegnargli che le difficoltà ci sono, che non tutte le stagioni sono uguali, che bisogna imparare dalle cose. Noi siamo partiti 3 anni fa, insomma, da non andare mai in Europa a fare la Champions e poi fare l'Europa League, poi vincere la Coppa Italia, fare la finale di Supercoppa, cioè in 3 stagioni abbiamo fatto tante cose belle e quindi adesso c'è anche dalle difficoltà bisogna sempre imparare.
0: Però tanto ti aspettavi ti facessi questa domanda adesso?
2: Sì, ovvio.
0: E invece riguardo a te, tu che hai deciso di fare? Sei deciso? Ci stai pensando? Anche questo te lo devo chiedere,
2: sì,
0: chiaramente. Sì, potrebbe essere forse la penultima partita in casa. Raccontaci un po' a cuore aperto anche le emozioni.
2: Sì, sicuramente è stato bellissimo, insomma, giocare a quest'età, stare comunque, ecco, a fianco oggi era Cerellan, che era il 2005. Ho iniziato a giocare nel 2005.
0: Fatto da papà.
2: Esatto. Però non mi sento bene, io la mia disponibilità a continuare la do assolutamente, ma ho un rapporto molto bellissimo con la società, quindi a breve mi siederò a parlare con loro e io do la disponibilità a continuare a giocare, ma anche insomma sono a piena disposizione della società e mi sento bene, quindi avanti.
24: Così dunque Lorenzo De Silvestri anche sul proprio futuro. Ci sarà tempo e modo anche con Manfredi Campione di ripartire dalle parole del post gara e naturalmente anche da quello che è stato il match. Intanto però spazio al tennis al volo prima di dare la linea alla regia con Yannick Sinner e le sue parole ai microfoni di Sky, poi torniamo per la Formula 1.
3: Hai scritto grazie a tutti, ma siamo noi che ti ringraziamo perché ogni volta insomma riesci un po' a sorprenderci, perché non dobbiamo dare per scontato insomma che si vinca sempre. 5ª vittoria consecutiva in un Masters 1000, a pensarci anche, hai raggiunto un traguardo storico importante, anche pensare, te lo chiedo, a un anno fa, la situazione che hai vissuto, stavi rientrando a Roma, hai fatto un lavoro pazzesco, incredibile.
4: Sì, no, è tanto lavoro dietro, tanta disciplina, tanto sacrificio anche che sto mettendo veramente giorno dopo giorno e in ogni allenamento, e ovviamente siamo molto molto contenti, no? Vincere 4 tornei adesso di fila è tanta roba, sono più che altro contento per la famiglia e anche per tutto il mio team, perché siamo solo noi che sappiamo quanto lavoro c'è dietro. Ovviamente vuol dire tanto anche per me stesso, perché comunque non avrei mai pensato di riuscirci, però ecco, sono sempre stata una persona che sta tanto sul presente, sto solo cercando di vedere quello che posso raggiungere, quindi ovviamente vuol dire tanto.
3: Okay, l'avevi preparata benissimo, hai fatto di tutto, forse solo stappare la bottiglia non ti è riuscito oggi, ma
4: si è rotto sì.
3: Però per il resto hai fatto veramente di tutto, hai annichilito Zverev, sulla risposta perfetto anche al servizio.

0: scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
2: Oh, come stai?
4: Vado a fare un tagliandino.
2: Ok, ma stai bene?
4: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
2: Ma Levante è una carrozzeria.
4: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
2: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
4: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
9: Quello famoso per gli abiti da sposa.
8: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
11: Tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Ultimissima parte della nostra mattinata insieme alle 11:42 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per parlare di Formula 1, della vittoria di Kimi Antonelli a Miami, ma non soltanto. Carlo Cavicchi, ciao Carlo, bentornato.
15: Ciao Carlo, bentornato.
16: Bene, salve a tutti.
14: Senti, innanzitutto non possiamo con te non ricordare Alex Zanardi, che ci ha lasciato il primo maggio, e naturalmente a lui è arrivata la dedica di Kimi per la vittoria e tantissimi pensieri di tanta gente, non solo dello sport.
16: Ma sì, giustamente, perché Alessandro non è stato soltanto uno sportivo, oltre a essere uno sportivo grande in due discipline completamente differenti, quindi è grandissimo sullo sport, ma è stato un personaggio che ha bucato il video quando è andato in televisione, perché parlava come voleva la gente, aveva una capacità di raccontare le cose, le storie, che avevano un'umanità non normale, come non è stato normale lui come campione, non è stato normale lui come uomo, con la sua capacità di reagire a una serie di problemi che da cui non era umanamente pensabile di poterne uscire. Quindi questa sua esclusività l'ha fatto diventare un personaggio che è entrato nelle case di tutti, per questo c'è stato un grande dispiacere diffuso.
14: Sì, un dispiacere per tutti, come detto, anche per chi semplicemente l'ha conosciuto, ovviamente poi Bologna ancora di più, e non a caso il minuto di silenzio ieri al Dall'Are è stato particolarmente commovente, non poteva essere altrimenti. E

0: Mi sembra anche abbastanza inevitabile, Carlo, che Kimi alla fine di un altro gran premio di altissimo profilo gli abbia dedicato la, la vittoria.
1: Ma sì, perché Kimi è un ragazzo, anche lui, oltre che sensibile, estremamente, vorrei dire, cresciuto bene. È un clone di Sinner, se vogliamo. Tutti e due hanno sempre qualcosa che aggiungono a, all'euforia del risultato. Una parola giusta, un sorriso giusto, un'espressione come ci vuole, e questo non è così comune. Godiamoci anche questo, oltre alla sua bravura che ieri è stata monumentale, perché insomma ha fatto una gara dove forse non aveva la macchina migliore, ma dove non ha sbagliato niente, dove ha curato gli attacchi di un campione del mondo come Norris alle sue spalle, sempre attaccato ma sempre messo mai in condizione di poter fare l'attacco. Quindi la sua maturità, che l'avevamo già vista l'anno scorso quando lo raggiunse Verstappen in Brasile e tutti pensavano adesso un giro, poi Verstappen passa anche lui, come aveva fatto prima con Russell, peraltro il suo compagno di allora e di oggi, e invece anche Verstappen sta lì 7 giri senza riuscire a passarlo. Vuol dire che lui ha una lucidità al volante che è straordinaria, d'altronde non potrebbe essere diversamente. Insomma, quello che sta facendo è grandioso e siamo tutti felici.
0: Siamo tutti felici anche perché mantiene la testa del mondiale, anzi aumenta anche il vantaggio, e dimostra soprattutto, Carlo, direi, di fregarsene totalmente di qualsivoglia pressione possa avere addosso.
1: Sì, sì, è questo che è straordinaria sua. L'ha avuta quando faceva le formule minori, quando correva in kart, e la sta mantenendo. Insomma, lui è estremamente lucido. Poi ha fatto un errore sabato, ad esempio, quello sì, ma ci sta l'errore di andare fuori. Oggi purtroppo ci sono questi track limits che penalizzano, cioè non si può uscire dal, dal percorso esatto della pista, e questo devo dire proprio nei giorni che ricordiamo con grande dispiacere Zanardi, e ripensiamo al suo leggendario triplo sorpasso Brian Herta a Laguna Seca, dove andò fuori, dove tagliò sulla terra, dove fece di tutto, che è entrato nella memoria di tutti, e in America è una delle cose più ricordate, più viste. Beh, ecco, oggi vedere che il pilota, quando esce con le quattro ruote appena dalla riga di finizione della pista, viene penalizzato, questo ferisce un po'. Comunque Zanardi lì ha, scusatemi, Antonelli lì ha sbagliato, è uscito, per la quattro, sono quattro volte, dopo cui c'è una penalità di 5 secondi e si è giocato dei punti con Russell, perché per 5 secondi ha perso due posizioni, e questo, se no Russell sarebbe ancora più staccato. Russell, che all'inizio stagione era il grande favorito.
0: Senti, è tornata la McLaren?
1: Eh sì, sì, molto forte, hanno lavorato bene in questo mese, cosa che non ha fatto la Mercedes, cioè nel senso che la Mercedes in novità le porterà alla prossima gara. Secondo me Mercedes, che nell'occhio era nel mirino per come aveva vinto le prime tre gare, voleva evitare di venire qui migliorata ancora e far dire a tutti ma che scatole questa Mercedes, ed è venuta in una condizione leggermente inferiore, a parte che poi Antonelli ci ha messo tanto del suo per superarla, ma credo che la Mercedes la rivedremo dal Canada con qualche modifica in più, come hanno fatto tutti gli avversari fin qua.
0: E la Ferrari?
1: La Ferrari malino. Malino perché c'è sempre sta storia che ci mancano due decimi, ma gli altri hanno più cavalli. Se ne ha di più la Mercedes, se ne ha di più la Ford sulla Red Bull, deve averli anche la Ferrari. Non si può sempre dire gli altri hanno fatto bene. Oggi la Ferrari avrà l'occasione tra poco di rimettersi al pari degli avversari, perché gli daranno questa deroga per poterlo fare, ma insomma bisognava farlo subito, come hanno fatto gli altri. Sono di due marche diverse, tra l'altro, una è Mercedes e una è Ford sulla Red Bull, e comunque loro hanno qualche cosa di più. Ma al di là di questo, alla lunga faticano un po', vanno bene all'inizio, poi adesso la gara di Hamilton non è misurabile perché ha avuto un incidente subito e ha avuto problemi di power unit e anche problemi di carrozzeria, quindi è era meno matto dal via. E Leclerc ci ha messo al solito il massimo, però alla fine ha dovuto, per tentare il tutto per tutto, ripassare Piastri che l'aveva raggiunto con un distacco all'inizio altissimo, ma comunque ha dovuto osare l'inosabile andando a sbattere, compromettendo la sua gara. Però quello che a nessuno deve sfuggire è che prima anche che lo passasse Piastri, il distacco oltre 30 secondi che aveva dai primi due, questo insomma non è che tranquillizzi molto.
0: Un po' di messaggi al 366-402-4022. C'è un ascoltatore, Alberto, che sottolinea anche la crescita della Williams. Mi fa molto piacere per Sainz, scrive.
1: Sì, la Williams era partita molto male, Alberto, e non era la sua posizione, quella delle prime gare, dove era veramente in difficoltà, aveva saltato una sessione di test, era molto indietro. Adesso che si è messa a posto è lì, ma insomma è in un blocco che va dall'ottavo posto al quattordicesimo, dove ogni gara potrebbe venire su qualcuno o qualcun altro. Non la vedo ancora a livello di Ferrari, di Red Bull, e nemmeno, devo dire la verità, non le vedo nemmeno a livello di quest'anno delle Alpine, perché le Alpine con i motori Mercedes, sia Gasly che con la Pinto, vanno molto molto forte.
0: E la gara di Verstappen, Carlo, che mi dici?
1: Una gara alla sua maniera, quando un campione come lui non ha nemmeno niente da perdere, le prova tutte. Ha fatto un errore all'inizio che gli ha compromesso la gara, dopo peraltro un'ottima, fantastica qualifica, perché partire in prima fila, uno che fino alla gara precedente pensava di smettere di correre, che ste regole non andavano bene, che non è il modo di fare, adesso che va benissimo e gli è tornato ad andare bene tutto, come sempre succede. È stato però esaltante per certi, ha fatto una scommessa, ha finito senza gomme, però insomma è sempre il campione, è sempre una fortuna per tutta la Formula 1 averlo al via.
0: Sì, decisamente, decisamente, così come una fortuna per noi avere questo Kimi Antonelli. Si torna a correre a Montreal 24 maggio, prospettive, Carlo, secondo te?
2: Secondo te?
1: Beh, l'anno scorso la Mercedes vinse, quindi, e non era la macchina migliore. Loro vanno là ovviamente per provare a farcela. Russell è una pista che ama, ha sempre detto che questa di Miami non gli piace, avrà la pista che gli piace, e lì vedremo la sfida col suo compagno di squadra. Ovviamente siamo tutti incuriositi, eccitati da questa sfida. Io credo che Kimi sia avviato a una situazione ideale, è nel miglior stato di forma, è giovane, ha una grande opportunità, ha una macchina che può andare bene, sai, quando queste cose si mescolano tutte insieme, sai, se tu sei nel tuo momento migliore ma sei al volante della Aston Martin di quest'anno, non è che puoi far vedere molto. Se però tu ti capita questo con anche la macchina che va bene e con anche una squadra che ti vuole bene, beh, è una congiunzione astrale su cui dobbiamo confidare.
0: Carlo Cavicchi, grazie mille, ci sentiamo dopo il Canada per l'appunto.
1: Senz'altro, arrivederci a tutti.
0: Grazie mille come sempre a Carlo Cavicchi. Chiudiamo con la raffica di voci del post Gran Premio di Miami. Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris ai microfoni dei colleghi di Sky.
3: Combattutissima, quasi a scacchi con Lando, che per quasi tutta la gara è stato entro un secondo. Quanto hai dovuto tenere i nervi saldissimi? Quanto ci hai messo del tuo, e se pensavi questo weekend avere la macchina migliore in pista?
4: Allora, è stata una gara complicata. Partenza avevo zero confidenza, perché tutte le prove di partenza non erano buone, abbiamo cambiato molte volte il target rispetto a quello di partenza, quindi non avevo confidenza. Però la partenza alla fine non è stata così male, però ho fatto un errore di valutazione con Charles e diciamo che ha frenato un pelino prima di quello che mi aspettassi, e quindi sono andato lungo per evitarlo. Dopo sono stato fortunato per come comunque come sono andate le cose, e poi dopo, sai, abbiamo fatto battaglia, ho fatto un errore con l'uso dell'energia, infatti dopo Lando mi ha passato, e dopo però il passo era buono, diciamo che andava molto più forte della sprint, anche se non è stato facile, sono dovuto restare, cioè dovevo stare molto concentrato in gara perché sapevo che ogni piccolo errore poteva far avvicinare Lando, quindi non è stato facile, però sono contento di averla portata a casa.
3: Ha rivinto Sinner, hai rivinto tu, è più una lotta alla fine tra di voi a chi vince di più a questo punto, mi viene da dire.
4: No, allora dai, bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, quindi bisogna, come ho detto in precedenza, restare concentrati, continuare ad alzare l'asticella. Sicuramente George andrà fortissimo in Canada, perché l'anno scorso andava veramente forte, quindi bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare. E sicuramente mi godrò il momento, però dopodiché mi concentrerò sul Canada, perché sarà importante dopo ancora 2 settimane e mezzo ritornare ancora più forte. E concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
3: Ti prendo tutto a capire che cosa ti è successo alla fine, abbiamo visto che con tutta probabilità hai avuto un problema all'ana, poi in testa coda, è stato tutto un po' confuso, ci aiuta a capire tu cosa è successo?
2: Problemi all'ala non ce n'erano, l'idea era di lasciar passare Oscar per l'overtake, perché se no non l'avrei tenuto dietro, non ero abbastanza forte nel secondo settore, non c'avevo più la gomma lì, quindi sapevo che avere questo overtake mode nell'ultima curva era la cosa da fare. Purtroppo dopo ho gestito molto male curva 1-2-3, è un errore inaccettabile, cioè è stato un inizio di stagione quasi perfetto, questo errore non posso permettermelo, quindi sono molto arrabbiato, sono molto deluso di me stesso. Fino a quel punto era una buonissima gara, cioè il passo non c'era, però il massimo l'avevamo fatto. Sono deluso.
3: Hai parlato di una buonissima gara, credo buonissima soprattutto nelle prime fasi, poi sei andato un po' a sofferenza. Per quale motivi sei stato richiamato anche a cambiare le hard, anche per quello?
2: No, veramente ci sono delle cose anche nel background. Quando dico buonissima gara è che penso che l'ho gestita nel migliore dei modi, dopo ci sono delle decisioni che dobbiamo guardare insieme per fare in modo che sia migliore. C'eravano fasi dove eravamo più veloci, altre fasi dove bisognava gestire certe cose nel background, però alla fine sì, avevamo massimizzato il tutto fino all'ultimo giro, dove ho messo tutto nel cestino, quindi questo sono deluso, mi dispiace tanto per il team che ha lavorato tanto, anche per ovviamente i tifosi che ci stanno sempre dietro, non è qualcosa di accettabile.
5: Gli aggiornamenti hanno lavorato, però ora bisogna aspettare l'aggiornamento al motore per fare un passo avanti importante. Sì, è davvero quello di cui abbiamo tantissimo bisogno, l'aggiornamento al motore, perché ora è molto dura per noi lottare contro la potenza di Red Bull e Mercedes, che hanno entrambi un grosso vantaggio su di noi. Per il resto abbiamo un'ottima macchina, forse anche la migliore, per cui dobbiamo risolvere questo problema, perché se ci riusciamo potremmo davvero essere ancora più in lotta per le vittorie. Ci vorrà un po' di tempo per colmare questo divario, per cercare di recuperare terreno.
3: You were supposed to win, it's for this reason.
5: Credo che nessuno doveva aspettarsi che lo vincessimo questo weekend.
6: Japan were about 1 second lap off in the race.
5: E nel Giappone eravamo comunque un secondo più lenti in gara. Il fatto che ora lottiamo per la vittoria credo che sia una grossissima sorpresa. Magari questa pista ci sedisce di più e ora andiamo in Canada. E il Canada è una pista in cui le Mercedes sono incredibili. Per cui non dobbiamo esaltarci troppo. Abbiamo fatto tanti miglioramenti, non ci aspettavamo di essere già in lotta con la Mercedes. Per cui il fatto che siamo stati in lotta con la Mercedes credo ci debba rendere molto contenti. Però bisogna prendere un weekend come viene. Oggi avremmo potuto fare un lavoro migliore anche per lottare per la vittoria, e vedremo cosa potremo fare meglio.
0: Raffica di voci della Formula 1 a chiudere la puntata di oggi dell'Ora Dario. Ci torniamo naturalmente domani anche sul post Gran Premio di Miami. Andremo anche naturalmente sul tennis con la ATP 1000 di Roma, che comincia stretto giro di poste, quindi lo seguiremo, così come torneremo anche nel corso della giornata di domani, ma anche della settimana, sui due successi bolognesi del weekend, della domenica in particolare: il Bologna Rugby Club che torna in Serie A dopo 20 anni, e la De Acker di Pallanuoto che conquista la Conference Cup battendo la Honved in finale, primo successo continentale per il club, quindi complimenti a entrambi. Noi torniamo domani alle 8:30 con l'Ora Dario, adesso Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblu. Ciao a tutti.
7: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Sono le 12:01.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
13: Da Hormuz all'Ucraina, al vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
14: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaijan, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
13: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico, 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile, Perugia non molle, batte rimonta a Civitanova anche in gara 2, 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
7: Nettuno Bologna 1.
15: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
7: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto. Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
18: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
9: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
10: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
9: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
11: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
17: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Mezzogiorno rosso blu, presentato da
22: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
21: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
23: Buongiorno a tutti, 12.06, mezzogiorno rosso-blu, ben ritrovati a chi ci ascolta in DAB, in FM, ah no, FM spento, noi Rai tutti, disastro, bisogna mettere a posto Barbiano, ma ci potete sentire in DAB, ci potete recuperare anche su tutte le nostre applicazioni digitali o streaming sul nostro sito o in tramite l'app. Nel frattempo un saluto a tutti quelli che ci seguono sul 93 e su Twitch, grazie a Dario per le sue 4 ore di questa mattina non semplici. E ieri partita indefinibile, e però a dare forse un senso a questa incompiutezza di aprile, perché di questo si parla, e ci pensano da un lato Italiano, dall'altro secondo me anche Fenucci nel prepartita di DAZN. Vi faccio sentire Italiano, così mettiamo in fila le cose e partiamo poi da lì.
24: Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei tuoi giocatori oggi e invece quella dove sei stato più soddisfatto? Grazie.
25: No, che mi fa arrabbiare? Nulla. Non mi fa arrabbiare nulla perché hanno cercato di dare il massimo. Avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato, difficile squadra, il Cagliari tutta sotto la linea della palla. Certo che dovevamo avere un po' più di velocità, cercare di creare qualcosina in più, però non ci siamo riusciti. Io penso però che se avessimo interpretato qualche altra partita come questa di oggi, qualche partita in meno l'avremmo persa, perché siamo stati attenti soprattutto senza palla e quello almeno oggi l'abbiamo mostrato. Poi per il resto volevamo vincere, non ci siamo riusciti, partita meno bella di tante altre, però è così. Chiaro che adesso in queste tre partite da blindare questo ottavo posto, lo diciamo da un bel po', e siccome ancora 9 punti a disposizione, sai, il calcio è strano, dobbiamo cercare di vedere cosa riusciamo a fare, anche se le partite sono probanti, difficoltose, difficili, ma in questi 20 giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere a questa classifica.
26: Prego.
27: Sì,
1: Sì, salve Vincenzo, forse in questa stagione sono mancati dei pareggi, perché effettivamente il Bologna non pareggiava da 15 sfide, penso alle gare casalinghe contro Verona, Cremonese, alla stessa Fiorentina, magari con qualche pareggio il Bologna avrebbe potuto anche ambire al settimo posto adesso.
25: Guarda, intendevo questo, soprattutto in casa avere anche quella capacità che se non riesci a vincere stare attento a non perderla, e noi con quell'attenzione che abbiamo messo oggi, soprattutto senza palla, potevamo veramente portare a casa qualche punto in più, però è andata così. Per me è una grande anomalia quello che è successo in casa con tutte queste sconfitte, con questi punti persi. Bisognerà cercare di trovare sempre la soluzione, ma ci abbiamo provato, perché a tratti abbiamo anche fatto vedere prestazioni attente di grande livello, però non abbiamo avuto quella continuità. E se avessimo fatto come dicevi te oggi, anche i punti aggiunti alla nostra classifica potevano forse per questo rush finale proiettarci a qualcosa di diverso. Non è andata così, ma ripeto, è un'anomalia, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto in questi ultimi anni. E non avere quella continuità in casa che si è avuta lo scorso anno, dove eravamo praticamente imbattibili, qui non veniva praticamente nessuno a far punti. È nata così questa stagione, peccato, peccato.
2: Buonasera, mister Lele Casini, Radiolina Cagliari. Ha parlato molto bene di Pisacane, lo conosce per come avete giocato a Genova, più che altro da allenatore. Volevo un suo pensiero se quello che ha visto in campo anche oggi, a parte tutto quello che ha detto in precedenza, ha confermato le belle parole che ha detto anche in conferenza. Grazie.
25: No, le confermo, perché al primo anno riuscire a fare un campionato come questo, a portare praticamente in salvo la propria squadra, non è semplice. Io credo che la Serie A sia il campionato con una difficoltà enorme nel vincere le partite, nel ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato, e per un ragazzo come lui al primo anno credo che sia veramente un traguardo importante. Gli ho fatto i complimenti all'inizio, gliel'ho fatti alla fine, e penso che li merita, perché per quello che ha fatto quest'anno, ha fatto vedere anche a tratti grande calcio, e complimenti a lui, perché non è mai facile.
2: Ciao Vincenzo, non ho capito una cosa, nel senso che l'altro anno hai esordito qua a Bologna, ha fatto benissimo, ha vinto la Coppa e tutto. Questa seconda stagione è una stagione con alti e bassi, hai avuto degli alti, ci sono state, appunto, l'hai detto l'altra volta, anche delle partite belle, emozionanti, insomma, hai dato gioia, poi sappiamo che è andata, no, con quel calo e tutto. Allora volevo capire se, visto che hai il contratto c'è per il terzo anno, se credi in questo gruppo, in questa squadra, e al tempo stesso anche nella dirigenza pronta a mettere, no, quello, qualcosa in più, in meglio, oppure se stai lavorando come, non so, un po' scarico, un po' che ci credi un pochino meno. E questo è importante, perché è un triennio, no? Dovrebbe essere un triennio, e questa è un momento, e questa è stata una stagione di transizione, cresciuto su alcuni punti. E allora voglio capire se tu li vedi questi punti per ripartire insieme alla società, oppure c'è bisogno di un pit stop, il famoso pit stop di fine stagione, per cosa c'è da sciogliere?
25: No, io penso, lo dicevo anche prima alle TV, che quattro competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato, e mi sto rendendo conto che a tutti interessa molto di più il campionato, perché alla fine c'è tanta gente che ti giudica anche per come concludi in Serie A, per come concludi la stagione, e penso che quattro competizioni per una rosa come la nostra sia molto molto molto difficile ottenere quello che si è ottenuto negli ultimi due anni. La squadra è competitiva, secondo me la squadra ha valore, poi se si vuole si può sempre migliorare, se si ha intenzione di crescere in ogni reparto, sotto tutti i punti di vista, si può fare, perché migliorare ci vuole poco. Però senza coppe io sono convinto che questa squadra con un bel po' di qualità in aiuto a tutti i reparti, che secondo me sono già ottimi reparti, senza coppe sono convinto che di punti ne farà molti di più di quelli che ha fatto quest'anno. Poi il valore c'è, bisogna cercare sempre di lavorare, di migliorare. Per quanto riguarda i miei 2 anni, lasciare un trofeo in bacheca è bellissimo, e riuscire a fare un terzo anno con grande qualità e cercare di stare insieme alle altre è un sogno, ma io sono convinto che la società questo lo vuole fare, continua a creare rose di grande qualità, rose competitive. Io vi dico che le 4 competizioni hanno tolto 10 punti a questa squadra, aggiungiamoli ai 49 che abbiamo, ed è un campionato in linea con quelli che sono stati fatti gli anni precedenti. Quindi l'anno prossimo non ci saranno le coppe e si vedrà se queste parole poi saranno giuste o saranno parole che andranno al vento.
2: Vedrete insieme, cioè si vedrà, perché ci sarà un terzo anno, si vedrà senza tre coppe, cioè 2 competizioni il prossimo anno.
25: Quello che ci siamo detti con la società è che prima della conclusione del campionato, come è stato fatto lo scorso anno, perché poi si è prolungato di un anno il contratto, si è parlato di come rinforzare questa squadra, l'Europa League giovedì domenica era un impegno difficilissimo e si è dovuto anche parlare di quello. Adesso invece non avremo più le coppe e personalmente in campionato vorrei regalare gioie importanti a questo stadio, perché come ci siamo detti la volta scorsa, la gente adesso alza le aspettative, alza le pretese, vuole vincere, anche se questo è un ambiente che è abituato a vedere bel calcio e risultati importanti. Quindi è quello che bisogna tutelare, bisogna sapere quando l'anno prossimo si ripartirà, perché qui giustamente si può fare bene, si può fare calcio vero, però calcio vero inteso come vincere, perché a tutti piace vincere.
0: Ultima.
3: Mister, buonasera. Contro il Napoli e contro l'Inter, quanto potrebbero incidere le motivazioni maggiori del Bologna?
25: Ma il Napoli ne ha ancora tante, perché 9 punti nelle ultime 3 per quelle squadre che sono così in classifica vicine, con pochi punti di distacco, io credo che 9 punti sono tante, quindi andremo ad affrontare un Napoli agguerrito, quindi ci sarà da fare partita vera, prepararsi bene, perché andiamo a giocare contro uno squadrone, e poi le altre forse un po' meno, ma c'è da vedere. Ma domenica per me sarà partita vera, perché il Napoli farà una partita vera, perché i punti, ripeto, 9 sono tanti e in quelle zone di classifica valgono tantissimo.
23: Allora, qui italiano, volevo farvi attaccare anche Fenucci subito, ma non ci stiamo in tempo, quindi lo recuperiamo in apertura del secondo blocco. Ma perché? Per dare un po' il quadro. Poi qualcuno già mi ha scritto, possiamo andare anche De Silvestri nel post partita? Ok, però verso... arriviamo a ridosso dell'1, dai, con De Silvestri, se no troppe registrazioni tutte insieme diventano difficili. No, più che altro è per non fare... per non metterle tutte troppo insieme, teniamo un po' di fresco anche oggi. Più che altro le impressioni, tipo quelle di Pepe Anaclerio, che apre il secondo blocco come sempre e come ogni lunedì. Sentite, io prendo atto della situazione e non c'è niente da fare. Purtroppo per me fino ad aprile è tutto comprensibile, da aprile in poi non riesco più a dare un senso a questa situazione. Pare che tanto riusciamo a parlare di giovedì, domenica, anche quando siamo fuori dalla Coppa, ma al di là di questo, questa cosa che la Conference, meglio senza che con, e che l'anno prossimo, anche Emilio stamattina mi sembra che abbia detto più o meno una cosa simile, adesso non ricordo esattamente le parole, però sei in corsa, perché in qualche modo ti stanno facendo rimanere in corsa, e tu vai a pensare l'anno prossimo di andarti a prendere l'Europa, che ce l'hai lì con una squadra, tra l'altro tu l'hai detto, non è meno. Allora Dario ed Emilio, allora lo pensiamo tutti, ma credo che sia talmente banale e scontato che in questo caso sì, frustrazione, questa volta sì, di sentirti parlare dell'Europa dell'anno prossimo quando è in corsa, da aprile ci sono 6 partite dove è bastato un Verona con voglia, comunque a mettere in difficoltà una Juventus che, mi dicono, perché io non sono riuscito più a guardare il calcio ieri, ha avuto anche le sue sfighe, per l'amor di Dio, ma un punto l'ha strappato da retrocessa. Il Sassuolo, che senza chiedere niente a questo campionato, oddio, magari loro invece ci credono, non lo so, vedendo noi e l'Atalanta, secondo me tutti hanno diritto di crederci, e sono lì che ci danno e ottengono risultati. La frustrazione di vedere e comprendere che abbiamo con l'Europa League incredibilmente perso tutte le speranze di dare un senso a questo finale di stagione, per me è devastante sportivamente, no? Però io devo parlare ogni giorno di ste robe, quindi c'è un Bologna fino ad aprile e c'è un Bologna da aprile in poi. Questo da aprile in poi io non lo riesco a commentare, è per me impresentabile, inaccettabile. Posso apprezzare di italiano che non cerca scuse quando parla di un gruppo di valore, io dico bravo, meno male, meno male. Giusto o sbagliato, siete d'accordo? No, comunque non lo deve dire lui, di sicuro. Dice che perde 10 punti per colpa dell'Europa e dei 4 impegni, ci posso stare, ma sto andando troppo lungo e lo sapevo, quindi adesso io vado in pausa, tanto ragazzi di queste cose ne parleremo per tutta una settimana. Vi tengo invece tutti i punti, passaggi anche di Fenucci, che per me cade in una trappolina, dopo ve la faccio sentire, arriviamo subito.
0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
5: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
4: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
5: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
4: Sai cosa resta mio? La bolletta.
6: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
26: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
27: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
28: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
29: Sentiamo.
28: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
29: Wow.
28: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
29: E C?
28: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
29: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
30: Iperceramica.
31: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
32: Dimmi.
31: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
32: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
31: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
32: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
31: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Allora ragazzi, siamo ritornati, ben ritrovati, RFM lo stiamo rimettendo su, siamo diverse stazioni, diverse emittenti sono crollate sotto i colpi di Barbiano, però siamo in DAB e dappertutto. Vi dicevo di italiano giusto per chiudere, quindi non cerca scuse dal punto di vista tecnico, contestualizza sempre questi troppi impegni e lo posso capire, quant'altro va bene, ma il campionato conta, Vincenzo, ma come si fa a dire evidentemente ci giudicano dal campionato? Qua c'è gente che ti pesa. Pesa sul campionato, ma è normale, è la strada, è il canovaccio tradizionale per raggiungere l'Europa, è normale, è normale. C'è ancora una cosa, nessuno più qui a Bologna ha voglia di passarsi un mese di ferie anticipate, diventa difficile per tutti, anche per me, per i colleghi, ma di che cosa parliamo in questi giorni, se non dello stupore di sapere cosa, che questa conference non piace, evidentemente, o non attizza, meglio. Una tizza. Perché? Perché si vuole schivare la pesca del giovedì domenica, ma se vuoi tornare in Europa l'anno prossimo, vuol dire che fra due anni, se ce la fai, avrai di nuovo giovedì domenica. Quindi io non trovo, ve lo giuro, proprio non. Ci ho passato un pomeriggio a cercare di capire questa cosa. E resta il fatto che dal mio punto di vista era molto più facile, al netto di un'Atalanta messa come messa, che attenzione è più crisi di risultati dell'Atalanta rispetto a una situazione come Bologna. L'Atalanta comunque nell'ultima partita che pareggia col Genoa prende una traversa 20 minuti dalla fine, un quarto d'ora con Raspadori, sfiora l'incrocio di pali credo con Krstovic sul finale e fa comunque una sua partita. Certo, non è bella. Non è bella, non è la migliore Atalanta di Paladino, quella della rimonta appena entrato, no? È in crisi, ma ve lo dicevo già un mese fa, che vi dicevo guardate che quelli non giocano mica bene, guardate che la Roma non sta mica bene, infatti l'abbiamo fatta fuori tra l'altro, ma questo non per dire che avevo ragione, ma che si percepiva che c'era qualcosa che non andava. Sarà molto più semplice, visto che sei in ballo a sei partite dalla fine, provare a prenderla quest'anno, che ricostruire e provarci l'anno prossimo al netto, che non avrai le competizioni europee e tutto. Ma che senso ha? Ma come facciamo? Come faccio io a spiegare a un tifoso, a dare un'interpretazione a questa visione? In più, ieri, perché la cosa incredibile è che se tu confronti comunque con chi fa le loro cose dentro, prende le decisioni e tutto, loro ti dicono no, noi nel settimo posto, il settimo posto è da prendere, ci proviamo, dobbiamo provarci, dobbiamo far di tutto per prenderlo, benissimo. Però ieri a Fenucci, ad Azzorne, per partita, se non ricordo male, adesso lo risento perché l'ho sentita solo una volta, ma mi ricordo che proprio questa cosa secondo me casca in una trappolina, che è proprio l'inizio, la prima domanda del collega di Dazon, ve la faccio sentire.
14: Fenucci, una stagione che verosimilmente si concluderà senza Coppa Europea, con l'eliminazione dalla Coppa Italia, però insomma negli anni passati avete abituato molto bene i vostri tifosi, non si può sempre stupire la piazza di Bologna, ecco, le chiedo a questo proposito se avete già iniziato a pensare al futuro, avete parlato con i giocatori e soprattutto col mister.
15: È stata una stagione con alti e bassi, però abbiamo fatto un buon percorso in Europa, in campionato abbiamo avuto qualche pausa, ma possiamo ancora tenere questa posizione, cercare di avvicinarci un pochino alle squadre che sono sopra e alla fine credo che potremmo giudicare la stagione complessivamente positivo, visto anche la finale della Supercoppa. per il futuro dobbiamo vederci con il mister che, per pianificare la nuova stagione. L'obiettivo è quello di coltivare l'ambizione, come dico spesso, un'ambizione che deve essere accompagnata dalla sostenibilità finanziaria, che è un valore oggi in un calcio che ha richiesto più di 3 miliardi e mezzo di ricapitalizzazione agli azionisti negli ultimi anni. La nostra ambizione nasce da alcuni fattori, è supportata da questi fattori che sono prevalentemente il lavoro fatto dal mister in queste due stagioni, la professionalità che abbiamo nell'area sportiva, e non mi riferisco solo al Sartori e Di Vaio, ma tutti i 20 osservatori che lavorano per noi, agli investimenti che abbiamo destinato al settore giovanile, quelli che stiamo facendo ancora nelle strutture e in tecnologia per migliorare ed efficientare i processi di allenamento, e inoltre a quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto sul piano delle relazioni all'interno del club come famiglia sportiva, condividendo obiettivi, passione, che sono tutte ragioni che ci portano ad essere naturalmente ambiziosi. Sappiamo che di fronte a noi ci sono squadre che hanno risorse economiche e capacità di investimento superiori, ma nel tempo dovremmo essere capaci di approfittare di eventuali errori di queste per poter riportare il club a questi traguardi sportivi che ci hanno accompagnato in questi anni e che hanno generato tanta passione e entusiasmo. Anche oggi abbiamo tantissimi tifosi al Dall'Ara, li ringraziamo per la passione con cui ci hanno seguito, il territorio esprime una relazione forte con questo club e quindi siamo ottimisti per il futuro.
14: Ecco, quindi a questo proposito, c'è già un giorno in cui incontrerete Italiano per parlare di futuro e la volontà quindi di andare avanti insieme?
15: Ma non l'ho mai messa in discussione, al di là del contratto, le relazioni che abbiamo con il mister sotto il profilo umano ci accompagnano, siamo contenti di quello che ha fatto, del gioco che ha dato alla squadra in termini di intensità, anche personalità, è un gioco europeo, vogliamo continuare su questa strada, ci incontreremo con lui per valutare il programma per la prossima stagione e da lì si riparte, però pensiamo ancora a questa, c'è una partita da vincere oggi, c'è una stagione da finire bene perché in linea con quello che abbiamo fatto nelle ultime vogliamo concludere bene e quindi mantenere il percorso fatto fino ad oggi.
14: Ecco, a parte la partita di oggi, le chiedo un suo pensiero, da uomo di calcio qual è, tanti anni in questo ambiente, su quello che sta succedendo a livello federale, presidente, FIGC, ci racconta per far rinascere il calcio?
23: Per far rinascere il calcio, via. Tutta questa seconda parte, ragazzi, riguarda i discorsi in federazione e quant'altro, non importa. Ma se la domanda prima della partita, ragazzi, questa è il pre-partita. Io l'ho sentito ieri nel pre-partita. Ti dice il collega di DAZN che l'Europa è sfumata, no? Prima ancora di giocare col Cagliari, che il giorno prima l'Atalanta ha pareggiato. E buon Fenucci non mi risponde, no ragazzi, ieri l'Atalanta ha pareggiato, noi dobbiamo giocare in casa col Cagliari, abbiamo 28.000 persone davanti, poi dopo dobbiamo andare a Napoli, sarà dura, ma poi abbiamo lo scontro diretto con l'Atalanta, tutto ancora possibile. Ma allora mi spiego il motivo per cui, cioè, non ci credono, non ce l'hanno, c'è cascato, perché vi ripeto che fino a pochi giorni prima la sensazione che volessero prendersi il settimo posto c'era, ma giustificata la sensazione, no? Al di là delle prestazioni in campo, e allora tutto torna, capisci? Poi tutta la seconda parte di Fenucci, quella che vi ho fatto ascoltare, lo sapete benissimo come la vedo, io la vedo esattamente così, quindi benissimo, avanti, non c'è niente da fare. E non c'è niente da fare, ripeto sempre il mio punto di vista, a meno che uno non pretende che uno ne butti dentro a palate, ma quel discorso lì sta in piedi, io ci sto, lo condivido anche. Il problema sono gli altri, non è Bologna in questo, il problema sono quelli che ancora non hanno capito che il calcio così avanti non ci va, e noi fra un po' ci ritroviamo a parlare di ippica. Questo lo dico anche a tutti quelli che parlano quotidianamente di calcio, che non l'hanno capito, e siccome io ci tengo a questo sport, per quanto sia nella merda fino al collo, io ci sto nel discorso un euro, però, e sto dentro, è dentro quel binario, lo cavalco e vi ripeto, vi farò sentire anche, spero quest'estate, qualche parere di qualche collega molto più bravo di me, forse più convincente di me in questo senso. Ma non trascendiamo da quello che invece è la parte cult di questo momento. Non ci credono. Quindi se l'amministratore delegato nel prepartita mi dice già che senza Europa, benissimo. E nel post partita italiano mi dice ma quasi meglio senza che con, ma poi lavoriamo per prendercela quando poi ce l'avevi qui. Sinceramente diventa veramente un cortocircuito che mi manda ai matti. Questo penso che l'abbiamo, non lo so, percepito in tantissimi, forse non tutti. Bene. Quindi, il riassunto è, per me fino ad aprile è tutto comprensibile al netto di difficoltà, di cali che ci sono state, tante situazioni che vanno poi lette con calma, con più lucidità, magari a giochi fermi. Speravo che i giochi fermi fossero a giugno, no. I giochi si sono fermati ad aprile. Bene, ne parliamo con Pepe Anaclerio, che adesso ci colleghiamo con lui, anzi, ormai faccio il blocco subito dopo, sono in ritardo, gli scrivo durante la pubblicità, scusa il ritardo. Scusa il ritardo, arrivo. E a questo punto vi faccio ascoltare Lollo De Silvestri anche, che fa un altro, ha un altro approccio. No, dopo all'una, così chiudiamo il cerchio delle parole di ieri. Lollo a me è piaciuto più di tutti, perché ha un punto di vista molto, non lo so, Lolo quando parla secondo me va a segno. Infatti sono contento che qualcuno mi ha detto lo fai ascoltare, perché penso che forse sia stato quello più gradito ieri, senza togliere niente a Italiano, che fa una conferenza secondo me migliore di altre, ecco, delle recenti, però ecco, si è forse chiuso l'equivoco chiamiamolo così ieri, dove tra l'altro parla da prossimo allenatore del Bologna. A me va benissimo, ripeto, l'importante è che ci siano le motivazioni per fare bene, sono imprescindibili, sono il presupposto per andare avanti. Il Bologna ci crede tantissimo in Vincenzo, vorrei vedere il contrario. Io credo in Vincenzo se Vincenzo crede in quello che dice, ecco, e se crede in quello che ha detto ieri, per me abbiamo già fatto pace con queste due settimane un po' di incomprensioni, chiamiamole così, siamo a posto così e avanti tutta. Ci ho detto ieri, se Cagliari fa tanto di mettere dentro quel pallone con Zé Pedro, che ha ai piedi fondamentalmente, che ho io quando sono all'ottava birra della serata, bevuta in piedi sotto 40 gradi di caldo, ecco, piuttosto che parlare di queste minchiate parliamo di questo. Ieri in curva due signori si sono sentiti male per il caldo, e questo è una cosa che meriterebbe un po' più di tempo e ci torniamo anche dopo. Idalara non è assolutamente una struttura adeguata per sopportare il calcio di oggi, che prevede palinsesti e orari incomprensibili e indecenti. Non è una struttura all'altezza, bisogna che il sindaco ne prenda atto. Non è adeguato, il Dall'Ara non è più adeguato, non è accettabile che due signori si sentano male perché ci sono 30 gradi sul cemento, senza coperture, senza niente. Non basta un cappellino, non basta una bottiglietta che tra l'altro non puoi portare dentro col tappino per bagnarti i capelli, non si possono fare code chilometriche in un bagno per bagnarsi la fronte. Serve lo stadio, e questo vale anche per Saputo, per Fenucci e per tutti. A me va benissimo star dentro i binari della sostenibilità, ma non molliamo un centimetro per l'impianto nuovo. Serve uno stadio adeguato per sostenere poi anche quello che è una richiesta economica di un certo tipo. Il Dall'Ara non è adeguato, ne deve prendere atto il sindaco subito. Poche pugnette, non ci servono vincoli, non ci sono cose, bisogna fare lo stadio. Allo stesso tempo, ha Saputo, a Fenucci e quant'altro, io sarò sempre dalla loro parte se mi parlano di sostenibilità, purché il progetto su giovani, scouting e strutture, tutte, compreso lo stadio, vada avanti. Questa è la condizione necessaria per dire, è tutto parte di un discorso molto ragionevole e comprensibile, va bene? Al di là, non serve che stiano male due persone, giustamente, cioè se ci fossi io, ma io ho la pressione, ragazzi, che è un, io crollo. Quindi serve uno stadio che ne prendano atto e non mi senta di, no, che io non senta più, anche da sindaco lo dico con tutta franchezza, che il Dall'Ara va bene così. Comunque il Dall'Ara, cos'è che disse due mesi fa? Che comunque il Dall'Ara, per quello che riguardava loro, era tutto sommato accettabile, perché l'impianto era

0: con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
4: Quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
5: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
6: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
7: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Oh Marco, pronto per lo stadio?
18: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
17: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
18: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
17: Davvero?
18: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
16: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente

0: classica.
1: Sportivamente classica, siamo arrivati alle 12.45, scusa Peppe per il ritardo, ma ho fatto sentire anche Italiano Finucci.
2: Ciao Peppe, mamma là, stai tranquillo, nessun problema, tranquillo.
1: Senti, vabbè, qua tutti parlano di Ciapanò, cioè nessuno vuole questa conference e pare che non abbia questo grande appeal. Stavo leggendo un po' gli spunti che arrivano da casa. Qualcuno la butta e mi arriva da casa, da lavoro, immagino, o da chi finge di lavorare ci ascolta, perché quelli sono i miei eroi straordinari. Ma la cosa che mi perplime è che comunque anche ieri in prepartita Fenucci gli fanno la domanda secca: Bologna fuori dalle competizioni europee, però tutto sommato è una stagione positiva, e lui non dice no. Dobbiamo ancora giocare col Cagliari, siamo in corsa. Lui ci sta. E quindi poi la partita prende il piede che prende, ma tutto diventa più comprensibile a sto punto, cioè non va bene così.
2: Beh, effettivamente sì, nel senso, si è parlato tanto dell'ottavo posto, di mantenere questo ottavo posto, l'ha detto credo il mister qualche tempo fa, che la società gli aveva chiesto di conference. Obiettivamente hai ragione, non ne hanno mai parlato, evidentemente non interessa molto, questo è pare un fatto. Poi da qui a comunque a tra virgolette a staccare completamente la spina e vedere partite come quelle di ieri, ce ne passa, ecco. L'input non è diciamo dei migliori, cioè se dalla società, devo sempre usare il condizionale perché si va a ragionare sulle parole che vengono dette, magari noi possiamo anche interpretarle male, pare che dopo la, insomma, l'eliminazione, ma già dal ritorno, prima di giocare la partita a Birmingham, Tom Cruise, la società gli devo chiedere di prendermi Tom sì. Cruise per missione impossibile. Da lì in poi c'è stata una comunicazione insomma molto discutibile, perché dopo, se vuoi che coloro che hanno fatto tantissime partite, parlo dei giocatori, perché questo nessuno toglie al Bologna, che hanno giocato tanto, ovviamente hanno fatto anche tante buone cose, ci mancherebbe, mancano però ancora 6-7 partite, se vuoi che siano lì con la spina attaccata, devi dargli un obiettivo concreto. Per me, quale miglior obiettivo della conference ancora raggiungibile in quel momento? Così non è stato, e purtroppo, ahimè, poi il campo ci sta facendo vedere prestazioni sempre più di basso livello, tra virgolette, di gente che insomma non riesce più a riattaccarla quella spina. Cioè, in campo c'è gente scarica, gente che proprio gioca a ritmo lento, gli avversari ovviamente anche come ieri col Cagliari, che sono sicuramente alla portata e non come Juve-Roma, mettiamola così. Se in quelle partite ci poteva stare l'avversario forte come tra virgolette alibi, ieri no, e ieri si è andata bene, non hai perso, perché comunque obiettivamente anche ieri prestazione molto molto discutibile, e in più ti va bene perché è l'ultima palla che hanno loro a un metro da Pessina, la tirano alta, se no stiamo a parlare di un'altra sconfitta. A me spiace che si stia finendo in questa maniera, perché sai, puoi finire anche decimo, che molto probabilmente lo farai, però con un altro atteggiamento. Obiettivamente io non dico nulla, perché dopo 2 anni di festeggiamenti ci può stare, però sinceramente così proprio non mi piace, e mi dispiace soprattutto per loro, per i protagonisti, che poi dopo rimane l'ultima cosa che fai, e l'ultima non è una partita. Purtroppo cominciamo a commentarne tante di questo livello, e così tra virgolette dimesso.
1: Sì, perché se vai a riprendere quella stagione clamorosa, quella semifinale di Coppa UEFA, tu arrivasti in quella stagione, arrivammo non in campionato, rimase una grande stagione, semifinale di Coppa Italia, semifinale di Coppa UEFA, oggi tu hai un quarto di finale di Coppa Italia, hai un quarto di finale di Coppa UEFA, Europa League, comunque allora Coppa UEFA. La sensazione però e la percezione è un po' diversa, un po' perché tu eri quella che aveva il vantaggio, no? Eri testa di serie numero uno in Coppa Italia, e quindi comunque quell'eliminazione dalla Coppa Italia forse sì, è il vero passo falso di questa stagione. Allo stesso tempo l'Europa League non ti ha portato a una semifinale che ti dà quella sensazione di dire siamo a un passo dalla secca per vincere, no? E sappiamo che ci passa in mezzo moltissimo. Quindi diventa molto difficile poi alla fine non pesare questo mese d'aprile-maggio, metà e metà, e nel conto di un campionato che poi purtroppo per un abbonato ti lascia l'amaro in bocca. Perché dico l'abbonato? Perché poi alla fine l'abbonato che paga il suo abbonamento e quant'altro ha meno soddisfazione nel vedere Bologna vincere fuori casa, no? Dove sicuramente Bologna ha un passo da Champions, gli rimane moltissimo di quelle partite in casa e poi di questo finale di campionato. Cioè alla fine faccio fatica oggi con questo filotto di partite finali a contestare un tifoso che mi dice però la stagione così non va bene.
2: No, ma guarda Manfred, senza andare a comunque a fare paragoni col passato e senza guardare neanche troppo a, cioè, nel calcio fai questo mestiere e tu tutta la settimana ti alleni per andare a fare una partita dove insomma vuoi vincere quella partita, ci metti tutto e questo è lo spirito, no, dello sport in generale, del calcio. Quindi io non capisco il perché a due partite alla fine, cioè dopo, appunto, dopo l'andata con la Sonvilla, quindi Birmingham al ritorno, fai conti te di quante partite mancavano da lì in poi, quindi abbiamo fatto poi Juve, Roma, parlare come se il campionato, cioè lo parli così quando stai per affrontare l'Inter all'ultima, che l'Inter ha vinto lo scudetto, te non hai più obiettivi, allora farlo prima vuol dire poi veramente portarti dentro delle critiche che già c'erano per il campionato che è stato altalenante, sappiamo, i due mesi disastrosi dopo, parlo ovviamente in campionato, perché l'Europa League è stato comunque un buon cammino, dai, una roba che il Bologna ha fatto, l'ha interpretata bene lì, perché ha perso solo con la Sonvilla, quindi bisogna dividere le due cose. Con la Lazio stiamo vedendo che poi la Lazio è in finale di Coppa Italia, cioè hai perso i rigori, cioè non sono quelle, hai fatto una finale di Supercoppa, cioè il problema è la comunicazione dal ritorno da Birmingham in poi e dalle prestazioni. Dopo uno parla in una maniera in campo e vediamo delle partite belle, arrembanti, anche se le perdi, ma il Bologna si è sgonfiato, ma volendolo quasi fare, cioè del un autogol clamoroso, cioè se tu non dici niente perdi le partite, oh non ne abbiamo più, siamo cotti, ma dire sette partite dalla fine più o meno, 6-7, che il campionato praticamente è finito, che comincia a metterti a tre che non hai mai fatto con la Roma, senza tornare indietro troppo, ma andiamo anche a Miranda a destra, insomma è tutta una serie anche di decisioni sul campo. E poi le partite, il campo dà un responso come quello di ieri, che mi aspettavo almeno, no, una partita proprio per tutta quella gente che c'era allo stadio, che poteva tranquillamente, visto il tempo, anche rimanere al mare. Ma il problema è che quando stacchi, stacchi. Io ripeto, lo diciamo sempre chi ha giocato a pallone, dopo se l'input, il messaggio arriva da chi ti guida, cioè l'allenatore, a quanto pare anche dalle parole della società, che non diciamo che l'obiettivo ottavo posto è quello da centrare, tu capisci che dopo, secondo me, l'autogol a livello comunicativo è stato fatto. Poi io so da solo che non è che vanno in campo e vogliono fare quelle prestazioni lì, cioè, certo. Lo fai inconsciamente, cioè ormai se stacchi, se non hai più obiettivi nella tua testa e ti arriva anche dall'alto tra virgolette, se poi il primo è il mister a dirti questo, capisci che poi diventa complicato trovare motivazioni.
1: Senti, nelle parole di Italiano ieri si è anche intravista una luce per la prossima stagione, insomma ha parlato in modo un po' diverso e in questo termine e in questi termini Italiano e Bologna vanno avanti molto probabilmente, io dicevo 60% no, 40% sì, parlo di fine conferenza, ultima partita, fine ribalto, dico 60 sì, 40 no. E quali sono i presupposti per andare avanti insieme secondo te, sentendo un po' come parla Italiano, conoscendo bene un po' la situazione del Bologna e via dicendo?
2: Io sai bene come la penso perché siamo assieme, quindi certo. Io sono stanco, ma vado anche indietro, cioè la gente deve rimanere a Bologna contenta di rimanere, cioè, tra gli allenatori c'è la crisi del terzo anno, cioè, dopo due anni il Bologna, cioè, alla persona, l'allenatore di turno, il Bologna va stretto, cioè, nel senso che cominciano a fare i fenomeni, vogliono una squadra che fa Real Madrid, no, Bologna ha la sua dimensione, vediamo quanto è importante, quanto che livello ha raggiunto, quindi che la gente rimanga contenta di rimanere, che sia un giocatore, un allenatore, soprattutto, cioè l'allenatore non deve tutte le volte italiano, ripeto, stando all'ultimo italiano, perché il problema è stato lo stesso anche con Motta, poi il ritornello è sempre lo stesso, vanno via perché al Bologna società manca l'ambizione, che non è assolutamente vero, una gran cavolata, perché l'ha dimostrato con i fatti che quello che ha ottenuto in questi anni, quindi la risposta mia è molto semplice, se è che io mi sono rotto le scatole a Bologna, cioè che due maroni che ormai ciclicamente ci sono questi problemi, cioè che sono problemi secondo me che danno noia, a me danno noia, come sentirai dalle mie parole, dalla mia rabbia, cioè tutte le volte il Bologna diventa secondario, cioè la società, è una società solida, che ti accontenta, fa delle squadre all'altezza, perché adesso che quest'anno mi vengono a dire che la squadra non era all'altezza per fare le competizioni, dico in generale quello che si crea poi, cioè nel senso con questo non rimangono perché ma il Bologna negli anni vai a vedere anche per come è cresciuto il valore della rosa, ha messo in piedi sempre squadre migliori, infatti poi i risultati sono venuti anche grazie agli allenatori, però gli allenatori non è che sono dei fenomeni che fanno che valorizzano al massimo quando le cose vanno bene, poi quando invece le cose non vanno meno bene, perché non è che va male, improvvisamente diventa la rosa che non è all'altezza, ma non è così che funziona, cioè l'allenatore di turno italiano adesso che rimanga, se è contento di rimanere, ma non è mica obbligatorio, se lui è contento di rimanere a Bologna, tanto la storia che ha fatto Bologna non la toglie nessuno, cioè la Coppa Italia vinta, stiamo parlando di un allenatore che ha fatto cose straordinarie, però poi è anche giusto parlare quando le cose non funzionano come dovrebbero, cioè nessuno gli chiede di vincere tutte le partite, però gli chiede di vedere una squadra bella, carica, tosta, arrembante, come abbiamo visto, è quello che stona, non sono le sconfitte, è come sta squadra è cambiata, perché il campionato del Bologna è stato incredibile nella metamorfosi all'inverso, in negativo, questo è innegabile. Quindi allenatore si chiede queste cose qua, poi se a fine anno lui crede che il suo ciclo a Bologna è finito, amen, che vada dall'altra parte, noi sicuramente ne troveremo un altro, però l'importante è che rimangano a Bologna con la voglia di rimanere, che il Bologna in questo momento è tanta roba, perché ce ne sono pochi, poi vediamo quelli che vanno via che cosa fanno, parlando dagli allenatori ai giocatori, cosa vanno a fare da altre parti, io questo vorrei. Che mi piacerebbe che il Bologna, ma credo che lo farà, facesse pesare tutto questo al dipendente di turno, cioè buona questa storia che dopo un po' andiamo a cercare, perché a Bologna più di così non si può fare, ma quello che si fa a Bologna non è poco.
1: Sono d'accordo. Io figurati, sono d'accordissimo.
2: Noi siamo assieme, quindi al di là del fatto che noi abbiamo delle volte delle idee divergenti, ci mancherebbe altro, però su questo punto ma non è solo di quest'anno, sono abbastanza, è la frase Bologna che si dice che due maroni in questa versione rende l'idea, cioè tutte le volte dopo due anni ragazzi sempre le stesse storie, cioè quando le cose vanno bene tra virgolette è merito dei giocatori, dell'allenatore, quando le cose vanno male è colpa della società che non fa la squadra, funziona.
1: Sì, vabbè, però alla lunga ragazzi si vanno a tanare anche, dai, quindi secondo me alla lunga tiene poco banco questa argomentazione, è una narrazione tutta molto molto particolare, che è figlia comunque di un discorso nato 11 anni fa e che si porta avanti così per parte, non per logica. Pepe, ti do un super bacio e ti lascio al tuo bel pranzo.
2: No, oggi salto, mangio stasera.
1: Oh, bene.
2: Adesso bevo una birretta che insomma quella non manca mai.
1: Te la invidio, te la invidio. Questo tempo te la invidio.
2: Ciao a tutti.
1: Un bacio grande.
2: Ciao.
1: Grazie a Pepe Anacrerio, che abbiamo ascoltato un filino in ritardo perché vi ho fatto ascoltare un po' anche le parole di ieri. Vi devo anche un De Silvestri che mi avete chiesto, vi prometto che ve lo do. Adesso però andiamo in pausa.
0: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
5: Ciao, come stai?
6: Vado a fare un tagliandino.
5: Ok, ma stai bene?
6: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
5: Ma Levante è una carrozzeria?
6: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
5: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
6: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
7: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, siamo tornati. Allora, buon pranzo a tutti quelli che stanno smaggiucchiando qualcosa. Ripartiamo con i vostri audio, così mettiamo in fila un po' di cose. Questo. Due per, uno, meglio. Qui, via.
11: Io ieri sinceramente le dichiarazioni di Italiano le ho trovate abbastanza allucinanti, devo dire la verità. Cioè, praticamente lui ha giustificato un campionato, diciamo, modesto dal mio punto di vista, comunque non esaltante, penoso dal punto di vista delle partite interne, solo ed esclusivamente col fatto che si sono giocate troppe partite, quindi la colpa è delle coppe. Nessuna autocritica, quindi vuol dire che in questi mesi diciamo la squadra, lo staff tecnico si è dato semplicemente un alibi, quello delle coppe, e senza cercare in realtà le soluzioni a quei momenti di disattenzione, problemi tattici eccetera eccetera. Il problema sono state le coppe. Complimenti.
1: Non ti biasimo, perché poi alla fine ci sono anche delle situazioni che secondo me vanno un po' analizzate. Vi faccio un esempio. questi 90 minuti di Freuler, dicevo oggi a Paolo Alberti, cioè li hanno inseriti nel calendario lunare, c'è una costellazione nuova che si chiama Freuler, cioè non si toglie mai, anche al netto di un momento di profondo appannamento, che appannamento, attenzione, rispetto alla sua, a quello che ha fatto vedere, no? Un esempio, Pobega è sparito, e dire oh, non parliamo mica di un fenomeno, ma parliamo di uno che poi lo riscattiamo, non lo riscattiamo, sì lo riscattiamo, bene, allora te lo prendiamo, perché così è andata, se no non lo riscattano Pobega, se poi deve fare una partita sì e 10 no. No? E quando tra l'altro fa il suo, a volte va meglio, a volte va peggio. Qua a Roma ha fatto un'ottima partita in Europa League, messo lì in mezzo, bah, si capisce. Lo dico perché a volte, sai, anche le seconde linee a volte ti possono aiutare. Io vi ho detto di Somme, ho apprezzato alcuni momenti, il problema è l'intermittenza di questo ragazzo, cioè, a volte c'è, a volte meno, a volte c'è, a volte meno. Io avevo avuto un, mi aveva sorpreso, se vi devo dire la verità, a Sassuolo il primo tempo mi è piaciuto moltissimo, ho detto cioè, questo gioca a pallone, no. Ogni tanto, una volta sì, due no, due volte sì, una no, va così, però vabbè, lì è uno che impari a conoscere meglio quando è qua, è arrivato a gennaio e va bene, però per esempio alcune cose diventano difficili da comprendere, di scelte. Poi, per carità, li allena, li vede, sta bene, sta male. Ieri Zortea non aveva neanche mezz'ora, De Silvestri dopo 60 minuti, ragazzi, poveretto. Cioè, ma non per dire che non giocando mai, fa quello che può, gli dai 60 minuti, non affonda più, anche Orso. Orso non aveva più lo scarico col taglio in profondità del terzino, non ha avuto per mezz'ora, no? E Italiano, cioè, nonostante la mano di De Silvestri, ha fatto finta di non vederlo, stava mettendo dentro in campo Pobega, proprio facendo finta di non vedere De Silvestri, e poi questo De Silvestri uguale dice oh, e allora mette dentro Zortea, cambia, no? Sono alcune, ma questi sono esempi stupidi, però che ti raccontano sicuramente una gestione difficile, perché ci sono state delle difficoltà inevitabili che fanno parte di una stagione, alcune secondo me molto più complesse di un infortunio tradizionale che fa parte del conto. Skorupski, quello è l'unico che lo metto fuori dal contesto della tradizione, 4 mesi sono troppi per chiunque, salvo 2 squadre, metto il Napoli e metto il Napoli forse e la Juve forse, anche se Perin non vale assolutamente dal mio punto di vista di Gregorio, ma in ogni caso resta, tutti gli altri è un danno profondo, ti rischia di fottere una stagione, ragazzi, obiettivamente è così. Cioè Corvino quando dice puoi sbagliare tutto tranne la punta e il difensore e il portiere, scusatemi, e lui dice la moglie, ma non voglio offendere nessuno, ormai l'ho detto, e ti dice un po' dai la cosa. Poi se ne parli con altri ti dicono no, non è solo quei due, è tutta la spina dorsale, e allora lì dentro ci metti anche il centrocampista e sto benedetto vice Freuler, che poi alla fine, sottovalutato da me, ve l'ho già detto, è stato un grande errore mio anche di valutazione, serviva, e come, ma un giocatore vero, molto vero, sì. Sì, sì, però sai, io dicevo sempre, c'hai Ferguson, cioè se tu sai che avrai nelle rotazioni uno tra Freuler e Ferguson, di fianco ci metti Pobega e chi vuoi tu, Moro e chi vuoi tu. Per me, tutto sommato, era qualcosina in più, la ciliegina sulla torta, dicevo, ma non ci davo tutto sto peso. Per me quest'anno è stato veramente un errore profondissimo, con senno di poi, mai mi sarei aspettato due giocatori di quel livello a questo livello. Ma ne abbiamo già parlato, quindi non rientriamo in questi discorsi. Anche perché prescindono un po' dalla realtà di queste ultime 2 settimane e mezzo. Non c'è storia. Cioè, diventa impossibile non considerare inaccettabile la poca voglia di chiudere il campionato in un certo modo, cioè, è un errore di valutazione, cioè, hanno detto va bene, partita via, saltata per aria la Coppa Italia, puntata tutto sull'Europa League, ma è un errore clamoroso, ma io non ci credo che hanno detto una roba del genere. Ha detto va bene, campionato non lo considero, ma considero l'Europa League, andiamo in semifinale con l'Aston Villa. Ma quanti astri, cioè, che cosa succede in quel giorno in cui in un doppio confronto vince Birmingham, tra l'altro il ritorno, insomma, l'hai fatto con la Roma e già lì per me hai fatto una mezza impresa, perché non avevi Skorupski in porta. Io ho sentito dire non hanno Sulè, loro sono messi male perché non hanno, insomma, ragazzi, non hanno Luca. Vi ripeto quanto pesa per me, ma per tutti. Cioè, sono solo discorsi strumentali per me, non considerare il portiere 4 mesi, un mese ci posso stare, 4 no. Beh, insomma, è abbastanza palese, ma non è un alibi, è una circostanza, fa parte del gioco. Nonostante questo eri lì, e il fatto del nonostante questo eri lì è la cosa grave, non il problema di Skorupski, è marginale in questo ultimo contesto, è imperdonabile e dispiace, perché come dice Pepe, poi alla fine ti rimane questo, e questi non hanno capito, e non sono d'accordo con questi, intendo giocatore, allenatore, sai, vengono qui, sono qui da poco, probabilmente solo la società ha ben chiaro quanto sia un nervo scoperto quei finali di stagione, da niente, proprio di emozioni, di sensazioni che sono diventate intollerabili, su cui tutti, anche i più generosi, trovano una totale apatia, in più se c'è un obiettivo in pista, cioè, veramente diventa fuori dal mondo. Però, ma scusa, cosa vuol dire campo allentato che lo hanno continuato a bagnare fin dall'inizio? Era meglio se bagnavano noi del pubblico, hai ragione Stefano, forza Bologna, sì, forza Bologna. A me la Coppa Europa interessava allo stesso modo in cui mi interessa il campionato, Federica. Ma io credo che le cose vadano sempre insieme, cioè, comunque, se uno pensa ai percorsi di Italiano a Firenze, lui si è fatto la sua conference e nel frattempo si riprendeva un posto in conference, cioè le due cose andavano insieme. Io non capisco questa narrazione di quest'anno, com'è andata. Qualcuno dice sai, devono rifondare, quindi loro parlano così perché anche l'Atalanta qualcosina deve rifondare, meglio farlo senza le partite il giovedì e prendendosi un anno di lavoro per ricostruire un blocco nuovo, un nuovo ciclo. Dopo ne parliamo di sto nuovo ciclo, non oggi, io continuo a dire lo facciamo a giugno, e lo scorso mercato eravamo al confine, vi ricordate, ve lo dico sempre. Meglio aprire un ciclo adesso o provare a tirare? Ma lo facciamo a giugno comunque. Non lo so se sia questa una motivazione che può giustificare una roba così. Per me no, capito? Non mi ha convinto. Lui dice, ho ragione. No, per me no, non è questo. Cioè, non vedo un Atalanta che non voglia prendersi la conference. Loro ci provano e non ci riescono. Non riescono a fare. Vi ho già spiegato, le ultime due partite col Cagliari e col Genoa sono due partite abbastanza anomale. Cioè, loro comunque hanno provato a fare il loro. Bologna no. Sono due contesti completamente diversi. Poi magari Bologna ci ha anche provato, ma se Bologna ci ha provato veramente in queste ultime tre partite, alzo le mani. Quindi non si offendano. Ma ne hanno di più a Bergamo, ne hanno di più, cioè se noi andiamo a giocare come ieri a Bergamo ne prendiamo 3, al netto dei loro problemi di risultati, e tutti i problemi che hanno sono bruttini, ve l'ho già detto, ma non è tanto questo, ma preferirei stare come l'Atalanta che come Bologna oggi, in tutta onestà, sarebbe più comprensibile, più accettabile. Ieri si perde, eh? Ieri San Zepedro fa quel gol, si perde, non mi interessa l'occasione di Somme dove mina la scuda, era anche una lettura abbastanza semplice, quindi sì, è una bella occasione, ma non è tutta sta roba. Loro hanno avuto due palle gol clamorose, una nel primo con De Jola, se non ricordo male, quella di Zepedro è ancora più incredibile. Non capisco perché schifiamo la conference, è un piacere anche in Europa, andare in Europa con i nostri colori, ma italiano non era stato preso per le coppe. Bravo, anche questo sembra sia un sollievo non esserci, ma abbiamo tutti questa percezione, inevitabile secondo me, non è più in discussione questa questione. Buongiorno Manfred, solo per me sono dichiarazioni imbarazzanti quelle di italiano? No, per me imbarazzanti no, per me è stata la conferenza migliore delle ultime che ha fatto, pensa te. Però perché? Vi ho fatto sentire prima Finucci, vi ho fatto sentire questo, e per me è un cerchio che si chiude. Allora ha un senso. Allora ha un senso. Non ce ne frega niente. E poi sai, quando allora se tu devi guardarti dietro e non guardi quella davanti, è molto più facile che ti vengano a prendere quelle dietro che tu prenda quella davanti. Sono banalità, cose veramente da bar. Però è anche ovvio. Di solito funziona così, no? Quelle banalità che uno dà per scontate, non c'è neanche bisogno di dirlo. Quindi prova a prendere l'Atalanta e stai tranquillo che probabilmente tieni dietro quelle che stanno lì. Se tu ti guardi dietro, per me ti prendo tutte, ma tutte. Poi me lo deve spiegare italiano, sì. Lolo dice, sai, la Lazio cos'ha? 18 partite in più. Non ci ho guardato se sono 16 o 18. Noi abbiamo 18 partite in più della Lazio, la Lazio va forte. Sì. Però gli hanno dato anche una squadra di 27 giocatori dove si è puntato quest'estate ad approfondire, nel senso rendere più profonda la rosa proprio per queste 56 partite, che si sperava non fossero 56, dipende quanto si andava avanti in coppa, nelle due coppe. E quindi, boh, ci sta e non ci sta, poi tanti infortuni sicuramente ha portato qualcuno a tirare di più e altri di meno. Però in tanti sono stati infortunati e quindi hanno avuto dei periodi di pausa. Secondo me anche la preparazione probabilmente non è andata benissimo, non lo so. Ci sono delle cose che comunque stonano. Poi le 18 partite in più ci stanno, sono tantissime, e sicuramente una squadra come Bologna le paga, le può pagare. Ma la Lazio ha avuto tanti problemi. Il Sassuolo, ragazzi, è una squadra, sì, hanno due bellissimi interni di centrocampo, perché Kone e Torsvers sono due bei interni di centrocampo superiori a quello che hanno fatto i nostri quest'anno. Non si può dire di no. I nostri ci sono stati a corrente alternata. Loro hanno fatto veramente un bellissimo campionato, hanno un Matic straordinario. Poi però, cioè, va bene, Berardi, Lorente, ma non li scambio con tutti gli attaccanti del Bologna. Dai, non ci metto neanche dentro il discorso. No? Una linea difensiva che funziona, loro hanno un atteggiamento diverso, con un blocco più basso è più semplice comunque integrarli, certamente. Però insomma, Udinese ha delle belle unità, Ta, Davis quando c'è, Zaniolo, bellissima stagione per lui, un giocatore probabilmente ritrovato. Sole. Poi però le hanno presa l'andata e ritorno, cioè non c'è partita. Quindi italiano, secondo me, va bene tutto quelli che sono stati in Ciampi, ma faccio fatica a non metterlo. E ritorno sul discorso, mai un cos'è che dicevi, un'assunzione di responsabilità, mi sembra, forse qualcosina va messa nel piatto, qualcosina. Ma ovviamente c'è una parte di narrazione che va avanti da 11 anni, perché saputo non doveva essere qua, perché comunque era il figlio scemo, che va avanti dicendo: se va bene le cose è un miracolo dell'allenatore, se va male le cose è colpa della società. Ma ripeto, questo filone è andato a sbattere contro un muro a 300 all'ora e oggi siamo ai tentativi maldestri di cercare di ripresentare un po' di credibilità, ma è andata a ramengo, lo sappiamo. Questo per le persone con un minimo di cervello, quelli che vanno di pancia, ce ne sono milioni che scrivono in una latrina digitale che non nomino per dignità. Andiamo in pausa.
12: Hai perso la diretta? scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
13: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
14: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
15: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
14: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
15: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
14: Sai cosa resta mio? La bolletta.
16: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
17: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
18: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
17: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
18: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
19: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
20: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
19: Wow, sanno anche volare.
20: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
21: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
22: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
23: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
22: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
23: Chi ha fatto tutto?
22: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
23: Quindi zero pensieri.
22: Zero.
23: E spendi meno di quello che pensi.
24: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
25: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
26: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
25: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
24: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
25: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
23: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
27: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
23: Fantastico, e adesso?
27: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
23: E loro risolvono?
27: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
23: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
27: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Audio.
28: La considerazione, per me il gruppo è di valore, ha ragione assolutamente il mister italiano, però penso che sia stato sbagliato qualcosa sulla preparazione, anche molto ha giocato gli infortuni che sono stati tanti, ma veramente troppi, e secondo me troppi infortuni muscolari, c'è qualcosa che non va sulla preparazione.
1: Sì, però l'anno scorso che avevi comunque la Champions, avevi la Coppa Italia, non hai avuto tutti questi problemi, quindi è una domanda che mi faccio anch'io ed è lecita, ma fino a un certo punto. Gruppo di valore, gruppo di non valore. io continuo a dirvi una cosa. È andato via Ndoye, grave perdita. Ti hanno preso Rowe, che sembra sceso da un altro pianeta. Bernardeschi, che comunque è stata una scommessa abbastanza vincente, quindi sull'esterno per me hanno fatto bene. Bene, certo, da sgrezzare, da recuperare, quello che Bologna deve fare. Bene, però ti hanno dato via Beuke, ma hanno preso due centrali più uno, quindi Elland, Wittig e Eggem. È andata meno bene. Non posso e non troverò mai conforto nella spiegazione lì. Per Manfredi, insomma, Berardi e Lorientier li vado a prendere, sì, li scambi con Bernardeschi, Orsolini, Cambiaghi, Rowe, Dominguez, Castro e Dallinga, li cambi? Per favore, eh? A tutto ti prego. Poi me li porti qua Berardi e Lorientier volentieri, fai a cambio col pacchetto di attaccanti nostro e quello del Sassuolo, tutto il pacco. C'ho Odgaard non menzionato, vedi tu. Secondo me credo di essere inappuntabile, chiaro, quindi non entro neanche nel tema, l'ho letto solo perché è comparso adesso. Quindi se tu fai a cambio, prego, prendiamoci il Sassuolo. Io penso che Grosso la prenderebbe da allenare Bologna molto volentieri. Bene, e penso che lo stesso discorso valga per Sarri. Quindi non entro in quel termine. Quindi comunque nel mercato il problema non è stato il mercato estivo, il problema è stato che non hanno reso quelli che fanno parte dello zoccolo duro di quest'anno. Hanno sbagliato a valutarli? Non so cosa dire. Non credo, perché comunque penso che nessuno con un minimo di razionalità avrebbe pensato a un Ferguson così, un Foreuler così, a Skorupski fuori 4 mesi, a Holm che litiga con l'italiano e se ne va. Per dire. Però per i filosofi del tanto saputo viene qua e non ne tiriamo fuori niente, e beh, per forza dai addosso, è evidente. Ma basta mettere giù le cose, lo leggi e vadano avanti, sono affari loro. L'occasione Champions persa, un'opportunità grande persa, come se Bologna avesse messo in tasca 40 milioni, ne dico pochi, 18, che non li ha messi in tasca, a riserva per stagioni che magari non ti va bene come questa, e hai comunque a riserva da tamponare il colpo. 18 milioni, sembrano 100, ma ne dovevi mettere a perdere 100 per rincorrere quegli altri. Il calcio è andato a puttane così, ve lo dico proprio chiaro. Ma andiamo avanti con questa narrazione. Io non posso fare la guerra da solo, ma è tutto scritto. È tutto scritto, quindi via con le fantasie e i fallimenti della SPAL, tutte le cose che abbiamo preso, ad esempio, e quant'altro, gente che ha fatto dei bussi clamorosi. Ma andiamo avanti. Quindi diventa tutto molto molto difficile da sopportare, da tollerare, poi ci si dimentica di tutto, si perdona tutto al grido della libertà. Va bene, va bene, va bene. Ma si può sentire il nostro allenatore che dice che siamo in handicap per le coppe? No, ancora stiamo giocando ogni 7 giorni, ma stiamo facendo ancora pietà. C'hai ragione, basta anche questa comunicazione demotivante. Demotivante non lo so, però non sono d'accordo. Arriviamo a 12° punto. Non credo, ma si devono mettere a giocare. Se vai a Napoli giocando come ieri ne prendi 3, se vai a Bergamo giocando come ieri ne prendi 3, e anche l'ultima di campionato con l'Inter, che magari non metterà di sicuro le prime linee perché comunque avranno fatto tutto quello che devono fare, molti devono andare al mondiale, ce ne danno 3. Buongiorno Manfred, il pubblico non ha alzato l'asticella, personalmente l'ho addirittura abbassata, dopo i 68 e 62 punti, a 60 punti sarei stato contento senza chiedere di vincere trofei ma lottando per entrare in Europa. Ma ragazzi, è proprio quello il punto. Vabbè, l'asticella è stata abbassata da Italiano con i suoi 49 punti, nonostante uno stipendio da 3 milioni di euro, e non aver attaccato il settimo posto è delittuoso. Siamo almeno in due a Bologna. Manfred, non so se vuole un potente Barilla. Guarda, il tema è sempre lo stesso, cioè per me il Bologna, razionalmente e non parlando di fantasie e robe che sono fuori luogo, deve darti la percezione ogni anno di lottare per prendersi un posto in Europa. Io l'ho avuta fino ad aprile, poi dopo mi sono reso conto che è andata su. Cosa devo dire? Ma a 3 partite dalla fine Bologna è in corsa per un posto in Europa. Ci sarà quel posto, non ci sarà, vincerà la Lazio, vincerà l'Inter, non lo so, ma quel posto è l'Europa. E per me questo può fare Bologna. Finucci dice, e mi ha scritto un ragazzo prima, non mi piace che Finucci dica che per andare in Europa bisogna che gli altri sopra sbaglino. Eh sì, invece, è così. Questo deve succedere, se no non te la giochi con la Roma. Tecnicamente non dovresti giocartela neanche con la Lazio, ma per fortuna non lo Tito. Tu te la giochi con la Fiorentina. Se Como continua a mettere dentro, non lo so, ha messo 200 milioni sul mercato negli ultimi 2 anni, ha fatto meno 130, farà quest'anno di bilancio, giocano da soli. Possono solo sbagliare, come ha fatto la Fiorentina, che ne ha messi 100 ed è andata dove è andata. Infatti torno al discorso che vi ho fatto prima dei fenomeni coi soldi degli altri. Fenomeni, tutti fenomeni coi soldi degli altri. E se non ne butti dentro sei un fallito, dai, sei un perdente. Va bene? Se state bene voi a casa a raccontarlo ai vostri figli e parlate così ai vostri figli, tutto bene, eh? Io questa dignità me la tengo per me, molto stretta. Sarò da solo, me ne fotto. Spiegateglielo. E ci ho detto, è quello che deve succedere, cioè qualcuno ogni tanto deve sbagliare. L'anno scorso hanno sbagliato il Milan, per dire, abbiamo vinto la Coppa Italia, siamo andati in Europa. L'anno prima sbagliò il Napoli. Sono condizioni necessarie e sufficienti per quelli che sono, bacino d'utenza, fatturati e via dicendo, è normale, fa parte della logica. Non per dire, ma Fenucci ha parlato di obiettivo ottavo posto. 15 giorni fa Italiano attacca il carro dove giustamente gli chiedono. Ciao Manfred. Ritorniamo al discorso di prima però, cioè questo settimo posto non è mai stato un discorso chiaro, netto e preciso. Quindi qualunque cosa diciate a questo proposito avete ragione voi. Punto. E dispiace. Ciao Manfred, ma in realtà il Bologna di questo periodo è appena un po' meglio forse di quello del tutto il 2026, solo in Coppa è stato diverso, il campionato del Bologna è finito a dicembre. Perlomeno del Bologna che ci aveva abituato gli ultimi 3-4 anni, Ciccio da Bo. No, per me il campionato del Bologna è finito in Bologna Aston Villa 1-3. La crisi di gennaio, dicembre, gennaio, febbraio, quel periodo lì, la posso contestualizzare in un momento che può fare parte di un percorso gestito e tutto. Ma ripeto, tu dopo Bologna Aston Villa 1-3 eri in piena corsa per l'Europa. Parlo al passato perché comunque per come ne parlano non ci credo più, è incredibile. Quindi tutto sommato, per come sono andate un po' le cose, ti è andata anche bene, cioè quel periodo lì l'avevi anche tamponato, in un modo o nell'altro. Certo, la pezza che ci hai messo secondo me non è molto convincente, cioè Bologna senza Odgar sotto Castro a me non convince, però è ovvio che se i due mediani non tengono, non capisco anche Italiano, evidentemente lui è convinto di questo perché non lo fa più, ci ha provato anche ieri, ma ieri ragazzi non c'era uno straccio di idea, gente che provava da sola a risolverla. Sì, blocco basso, il caldo, il campo lento, va bene. Scusa Manfred, ma sbaglio, ti ho risposto anche in privato. Comunque la matematica non ci esclude ancora dall'Europa. No, non ci esclude, però come fai a crederci in questo modo? Siamo indifendibili, siamo in spiaggia da un bel po', Claudio, dall'1-3. Buongiorno, ho sentito Finucci, anche quest'anno la regola del fair play finanziario la violiamo. No, Ah, a parte gli scherzi, confidiamo nelle ipotetiche disgrazie altrui. Ma lui parla delle disgrazie altrui, non di Fiorentina e gli altri. Lui parla di Roma, Milan, Napoli, Lazio, tutte quelle che sono sopra. Poi la Fiorentina andrà avanti a mettere 60, 50, 100 come l'ultimo anno? Io dubito. Il Como, a differenza di tutte le altre, devo dire la verità, mi lascia un fortissimo dubbio, perché comunque vai a vedere cosa stanno facendo e il progetto sullo stadio comunque c'è, piccolo ma c'è, e lo faranno, sono sicuro. I settori giovanili stanno andando su da Primavera 2-1, il femminile stanno andando su, quindi in più, come vi ho già detto, a me questa storia di Fabregas che fa tutto piace, perché è bravo, e quindi secondo me il margine di errore per esempio sul mercato è molto basso, quindi è interessante. Andranno avanti a mettere 100 kg l'anno? Loro dicono entro 2038 porteremo a valore 1 miliardo per gli asset, il Como. Ora il 2038 non so neanche se ci sarò più. 1 miliardo vale l'Inter, ce la faranno? Io non ne ho la più pallida idea. In 12 anni cambia il mondo, può cambiare tutto. Certo, stanno facendo una cosa veramente molto diversa da tutto quello che abbiamo sempre visto, non posso dire di no. 400 e passa, perché va chiuso questo, va messo dentro questo bilancio ultimo, sono tantissimi. Sono già a metà. Se, vediamo. Non, lì veramente devo dire la verità, mi stuzzicano. Anche se li trovo un po' fuori contesto. Ma affari loro. Hai ragione Manfra, Bologna per troppi anni i tifosi sono dovuti sorbire finali di anno a dir poco deludenti, anche perché gli abbonati pagano tutte le partite, altrimenti le ultime 5-6 dovrebbero essere gratis, e tu hai stra ragione. Infatti è un problema che la società deve risolvere, se no va bene tutto, ma tu mi fai andare allo stadio con 5 euro, teniamo fuori dal pacchetto dell'abbonamento le ultime 5 e poi vediamo se siamo in corso oppure no. Faccio un mini abbonamento oppure mi fai le partite a 5 euro. No, vecchio, il canale 97 non ci vedi perché noi siamo il 93. Il canale FM. Ah, su FM è caduto Barbiano, siamo un botto di stazioni giù. Lo stanno rimettendo, ripristinando audio.
0: Ciao Manfred, buongiorno, sono Massimo. Io non so se ti avrò mandato forse un messaggio, mi piace più ascoltarti che mandare opinioni, però questa volta faccio fatica, perché se è vero che gliel'hanno, come si dice, Bologna data su, allora
1: non dico
0: è
1: così,
0: giusto
1: però
0: che si mettano lì per valorizzare i giovani che hanno in primavera, giusto? Quindi fare giocare il terzo portiere, provare a vedere di inserire qualche ragazzo giovane. Tanto fra arrivare a ottavi e arrivare a undicesimi a loro cambia poco, quindi è giusto che valorizzino almeno il settore giovanile. Cosa ne pensi?
1: Che il settore giovanile è meglio che faccia quello che deve fare, perché ha vinto 2-1 con l'Inter, anzi dopo domani vi faccio domani parliamo con Margotto. E ha vinto in trasferta 2-1 con l'Inter, vittoria fondamentale perché siamo a un passo dall'accesso ai playoff, quindi è meglio che i giovani in questo momento stiano concentrati lì, forse meglio. E è da settembre che ti segnaliamo, siamo in tanti, silenziati ma tanti, l'inadeguatezza di questo allenatore a ricoprire un ruolo che non gli è congeniale. Ma perché? A gennaio doveva essere cacciato per salvare una stagione fallimentare addirittura, invece l'avete esaltato e portato in spalla come la Madonna di San Luca. È bravo. Concederci l'onore delle armi, mai. Rimanere stupiti oggi è un po' tardino. No. Stupiti di che? Di italiano? Tu ritieni inadeguato italiano? Inadeguato? Si è fatto 3 finali con la Fiorentina e 3 anni le ha portate in Europa. Lascio perdere tutto quello che ha fatto prima. È venuto a Bologna, ha vinto la Coppa Italia, ci ha portato in Europa. È rimasto in corsa, in Europa League. Ha fatto fuori l'Inter in semifinale, l'Inter, campione d'Italia. In semifinale è andato in finale di Supercoppa. Sì, ha perso i rigori con la Lazio, sicuramente in Coppa Italia quello è un disastro. Non doveva succedere, un disastro, non doveva succedere, ma è successo. Tra l'altro nelle scelte io, ripeto, quella partita l'avrei vista volentieri con Rowe in campo, ma fa lo stesso, sono scelte. Che gli vuoi dire? Che è scarso? Mi sembra un po'. Anch'io ho qualche dubbio su Italiano quest'anno, alcune cosine piccole che fanno parte del percorso. Però, insomma, mi sembra esagerato. Quindi onore alle armi, io non te lo do. Ciao Manfred, adesso 4 mesi di calciomercato, per me il più interessante dell'era saputo, perché bisogna in un certo senso rifondare, perché bisogna capire cosa si vuol fare e dove andare.

0: 1883.
1: Ma dai, è immortale.
0: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo. I tortellini veri.
1: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica Trattoria Golfieri, in Piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
1: Antica Trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
12: Quello famoso per gli abiti da sposa.
11: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
13: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
15: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Vabbè, partiamo con questa.
21: Buongiorno Manfred, io non sono assolutamente d'accordo con te. Non sono filo societario come te. Nel senso che a gennaio ci serviva della gente pronta, della gente che potesse aiutare la squadra, e vai a prendere dei giocatori che Erland mai visto. Somma,
20: è mai scelta di italiano.
21: Ho giocato 3-4 partite, sarà mica un centrocampista. Attaccante per aiutare Castro, visto che Daling era così scarso.
20: Scelta di italiano.
21: E poi abbiamo preso Amaro, cosa ha fatto? 2 partite fatte bene, 5 che ha fatto solo degli errori. Dai, non puoi dire che la società a gennaio abbia aiutato la squadra. La società a gennaio si è tirata un po' indietro, secondo me.
20: Ma per me è tirata indietro no, perché discorso punte bisogna parlarne con l'italiano bene. Se è vero che ha sofferto le pressioni di Immobile, è così, mi sembra, e che averne due era meglio, punto, chiuso discorso. Haaland è una scelta di italiano. Beh, vederlo giocare, però bisognerebbe vedere in contesti un po' più competitivi, anche al netto che giocare in un Bologna così comunque non è facile.

0: Quindi forse. Però scelte di italiano. Cioè, e Jean Mario, dai, non lo metto nel conto. Non sono d'accordo con te. Su Somme invece. Va a corrente alternata, te l'ho già detto, quindi non posso dire di più né di meno. Scambio Fabian con Somme? No. Fabian è stato il giocatore più infamato dell'era italiano del Bologna? Sì, insieme a Casale. Vi ho tutti qui, non ne scappa uno, colleghi inclusi. Non è un trequartista. Ma oggi lo ripiangiamo. Ho sentito già due o tre volte. Va bene? Tanto. È questione di tifo. Contro. Ecco, io non sorrido. È una cosa incredibile. Io non sopporto i sorrisi di fine partita quando il Bologna non vince o perde. La roba che mi manda. Spiega, è riassunto. La sintesi. E. Io vi dovrei dare De Silvestri, ma ho quanti, guarda, li ho spuntati, ma sono una settantina di messaggi vostri. Comunque vi do De Silvestri. Quanto dura chicca De Silvestri?
1: 2 minuti e qualcosa.
0: 2 minuti? Ma è ad Azzon, non in conferenza. Non ce l'abbiamo in conferenza? Perché secondo me lui dice la conferenza. Lì va un po' più a segno. Quanto dura?
1: 8 minuti.
0: Vabbè, dai, vi faccio sentire Lollo. Meglio di me. Sì, è meglio Lollo di me. Lo facciamo? Vai, tanto faccio sentire un audio prima, questo, a caso, spero che tu l'abbia sentito, va.
2: Manfred, va là, fai così, le ultime 5 partite, o tiri la carretta come Dio comanda, o ti taglio lo stipendio del 50%,
0: ah,
2: va là come cominciano a correre, te lo dice Mauroni il tornitore, stai tranquillo,
0: solo
2: e
0: che...
2: come se corrono...
0: Sai cosa ti dico però? Che se lo metti così nel contratto, questi non firmano e vanno da un'altra parte, per cose molto più stupide. Avevo chiesto, ho detto, ma perché non mettete, ma altre cose non riguardavano le ultime 5 partite? Perché se poi una società pari a noi non te la mette, allora tendono a preferire l'altra società e te lo soffiano. Pensate. Va bene, vi faccio sentire Lollo, però vi faccio sentire Lollo che è più interessante.
3: Ciao Lollo, come giudichi questo pareggio? E poi ti chiedo direttamente, secondo te siete stanchi?
4: Ascolta, sicuramente ci tenevamo a vincere ovviamente, però non siamo riusciti a essere magari super pericolosi. Poi per quanto riguarda, cioè, siamo stanchi, non so, finiremo la stagione con credo quasi 60 partite. Sai, io spesso parlo con i ragazzi giovani un po' così, cerco di fargli capire che non è semplice anche motivare, prepararsi fisicamente una partita ogni 3 giorni. Siamo un gruppo che comunque ha iniziato a fare le coppe da un paio di stagioni, quindi non abbiamo anche questa esperienza per capire come tenere i ritmi. E secondo me ci ha fatto molto bene anche questa stagione, perché abbiamo capito cosa vuol dire fare le coppe e poi gestirle durante tutta la stagione. Secondo me i ragazzi sono stati veramente bravi. Ovviamente vogliamo vincere le partite in questo momento, magari la gente vede che in casa non riusciamo a vincere, ci stanno i fischi, di rispetto ci mancherebbe altro, anzi li ringrazio perché oggi erano, comunque lo stadio era completamente quasi pieno, è bellissimo. Però devono anche capire che insomma non è semplice gestire e mantenere questi ritmi, anche a livello proprio di motivazione, di psicologicamente parlando, non è assolutamente semplice. Però abbiamo fatto dei bassi, ma abbiamo fatto anche tanti alti in questa stagione, andando in finale Supercoppa, entrando tra le prime 8 Europa League, quindi delle gioie le abbiamo vissute anche, perché adesso magari verso fine stagione si vede un po' tutto nero, ma bisogna anche analizzare lucidamente tutte le cose.
5: Sì, Marcello.
6: Ciao Lorenzo, io ho 2 domande per te, visto che tu, come dire, questo gruppo l'hai visto nascere dall'inizio, l'hai visto cimentarsi e diventare praticamente imbattibile al Dall'Ara. Come spieghi invece l'involuzione del rendimento interno di quest'anno? E poi volevo chiederti, visto che siamo verso, ci avviamo verso il finale di stagione, hai un contratto in scadenza, se al tuo futuro hai già pensato, se avete, se hai già cominciato a discuterne con la società su cosa intendi fare. Grazie.
4: Allora, ti ripeto, io parlo spesso con i ragazzi e ci sono due modi per vivere le cose, cioè o denigrando e criticando e dando la colpa, trovando alibi, no, perché gioca quello, sbaglia. E io non sono così, io sto cercando di influenzare da come parli, no? dall'inizio, no? questo percorso, tutti quanti i ragazzi, influenzarli positivamente nel cercare di vivere le difficoltà in maniera propositiva. E loro sono, cioè, sono bravi, perché abbiamo creato un gruppo veramente molto forte. A me ha dato fastidio in questa stagione quando è stato messo in discussione questo gruppo nei due mesi, magari tra, adesso non mi ricordo quando, tra dicembre e gennaio. Questo è un gruppo di valori, poi può cadere, ma bisogna anche, ragazzi, cioè, bisogna anche aiutarli questi giovani, cioè, a capire che una sconfitta, due sconfitte, un errore non è un dramma. Cioè, bisogna anche imparare dalle cose e noi siamo in crescita, perché comunque tre stagioni fa non eravamo mai andati nelle coppe, abbiamo fatto zero, no, mai coppe Champions League, quindi, cioè, è un po' uno shock a livello di gestione, di preparazione. Poi l'anno dopo, boom, vittoria della Coppa Italia, e l'anno dopo ancora finale Supercoppa e quarti d'Europa League. Cioè, non è semplice gestire queste cose, non abbiamo giocatori con un background di esperienze, di conoscenze, di competenze che possono gestire questa roba qua. Cioè, devono capire anche devono capire alcune cose, e devono, cioè, il giovane deve capire che le difficoltà ci sono, vanno affrontate, non si devono nascondere. Quindi io apprezzo i fischi, li rispetto, perché vuol dire che abbiamo alzato l'asticella, perché fare una stagione del genere e ovviamente ricevere fischi con la Roma, oggi un po' di meno ovviamente perché magari non abbiamo perso, che anche se la prestazione poteva essere migliore sicuramente, però perché vuol dire che abbiamo veramente alzato tantissimo l'asticella, e questa è una cosa positiva per me. Io, per quanto riguarda, io la seconda cosa, sono a disposizione completa della società, ormai rinnovo il contratto anno dopo anno, ma non so, da 3-4 stagioni. E io do la disponibilità di continuare sicuramente a giocare, ormai il mio ruolo lo sanno, io lo so, non, sinceramente non mi sono stancato di farlo, perché mi piace svegliarmi al mattino ancora e giocare, allenarmi, e quindi parlo con la società e spero, insomma, prima della fine della stagione di vedere un po' le cose. Prego.
5: Passiamo Nando.
6: Ciao, allora senti, tu adesso vediamo cosa fai con la società, se rinnovi, se continui a giocare, eccetera. Nel caso tu rinnovassi, pensi che sarebbe sempre questo il gruppo, con tanto di allenatore, Vincenzo Italiano, con qualche uscita e qualche ingresso, oppure pensi che possa cambiare qualcosa? Qual è la tua sensazione? Oggi Vincenzo ha detto che, insomma, quattro competizioni sono tante, è un problema, prossimo anno ce ne sono due. Volevo capire se senti l'aria di, no, una terza stagione ancora in crescita con nuovi obiettivi, oppure un cambio.
4: Ma un cambio cosa intendi, scusa?
6: Un cambio di guida, cambio di allenatore, intendo questo, nel senso.
4: No, perché sono anche
6: cambio di giocatori, questo, qualcosa ci sarà sempre, no, immagino.
4: Ovvio, cioè, certo, nel senso, ovvio. Ma non è che lo dico io, parla lo storico, nel senso, ormai ogni anno 5-6 giocatori variano, cambiano, ma anche è giusto che la società faccia le proprie opportune decisioni. Io credo che questo gruppo abbia ancora da dare, non abbia delle valori morali importanti, e il mister fa parte di questa roba qua per me, ma non sono decisioni che devo fare io assolutamente, ma devono fare la società con l'allenatore. Però per quanto mi riguarda, io il gruppo è un gruppo sano, te lo ripeto sempre, perché se io vedessi delle robe che non accetto, io mi farei da parte, perché vuol dire che non potrei più incidere a livello morale, a livello di integrità del gruppo. Ma siccome io comunque vedo ancora ragazzi che vogliono migliorare, che vogliono essere positivi e propositivi, essere dentro, che gli piace stare a Bologna. Io vedo ancora questo processo in crescita, con alti e bassi, ci mancherebbe altro, ma ti ripeto, una finale Supercoppa, magari, cioè una finale Supercoppa e quarti di Europa League, cioè nelle prime otto, ovviamente abbiamo un po' zoppicato del campionato, ma siamo stati là, abbiamo fatto non lo so quante partite, ecco, 60 partite, stiamo lì con la Lazio, ma abbiamo fatto 18 partite in più della Lazio, credo. E quindi vedo comunque ancora un ciclo che può continuare.
7: Sì, ma pensavo al mister.
4: Ma il mister non dipende da me, io il mister fa parte di questa famiglia, è colui che ci motiva, che ci ha portato, ti ripeto, tramite noi e lui e lo staff, a fare comunque anche degli alti in questa stagione, perché io non mi scordo la finale Supercoppa, non mi scordo Roma-Bologna 3-4.
0: Sono 16 se non sbaglio, facevo adesso il conto, 16 mi sembra partite in più rispetto alla Lazio. Questa è la lucidità di De Silvestri, che chiude anche un po' il cerchio con quelle due così frecciate che ho tirato, perché sempre quelle voci, sempre le stesse voci, ho messo in dubbio il clima da favola di questa squadra quando c'era da picchiare e buttare dentro del guano così gratuitamente, non si tira mai dietro la mano. E ci sono due tipologie di persone, ognuno scelga di che tipo di essere. Questo vale nella vita, non solo nel calcio, ma che è un riflesso poi della vita, secondo me molto importante. Non siamo andati benissimo quest'anno neanche in questo senso, sia in campo che fuori. Si può fare meglio, speriamo di farlo già da Napoli. Noi ci sentiamo domani, dai. Forza Lollo, mi è piaciuto, l'ho risentito volentieri, non mi ricordavo alcuni passaggi. Top, a dopo, cioè a domani.
8: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
9: Per te che sei uno spirito libero e ami le vacanze all'avventura e in libertà, senza prenotare e pianificare nulla. Ropa da 50 anni ti offre camper per tutti i gusti e tutte le stagioni. Vendita di camper nuovi e usati e noleggio esclusivo a chilometri illimitati. Market con tende e tutti gli accessori, con servizio just in time e rimessaggio H24. Ropa, via Vaccaro 11 Bologna. Ropa, spiriti liberi come te da 50 anni. www.ropa.it.
8: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 14.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
15: Da Hormuz all'Ucraina, il vertice europeo allargato in Armenia, i leader si interrogano sulle crisi interconnesse. Giorgia Meloni parla di migranti. Alessandro Cisilin.
16: A Yerevan i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea, tra i perduranti conflitti in Ucraina e Medio Oriente. La premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku, Azerbaigian, ha posto l'accento sui flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Disavventura per il collega spagnolo Sanchez, costretto ieri sera all'atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema all'aereo.
15: La presunta epidemia in una nave da crociera nell'Atlantico, 3 morti, un uomo in terapia intensiva a Johannesburg, altri 2 casi sotto osservazione. Si tratterebbe di un tipo di antivirus, anche se finora è uno solo il caso di contagio confermato. A Milano diversi contusi ma nessun ferito grave per una frenata improvvisa su un convoglio della metropolitana M1 per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari. L'incidente alla stazione Cadorna. Volley, finale scudetto maschile, Perugia non molle, batte e rimonta a Civitanova anche in gara 2, 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1.
17: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
18: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
17: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
12: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
19: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
20: Che pace qui! E che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah! Una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
21: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
22: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
23: Da Mac Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
24: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
27: Quando vuoi, donna pure quando vuoi.
28: No, perché ci sono un paio di cose da dire prima.
18: Bentornato, io te l'ho detto. Torna allora, subito, allora, torna quando vuoi, quando allora, torni è sempre bellissimo.
28: Allora, innanzitutto la congiura nei miei confronti. Quando io dico che c'è una persona qua dentro che vuole prendersi tutto, si stava per prendere tutto. Tutto tu, e non solo a livello professionale, cioè.
18: Tu poi non sai cosa ti abbiamo detto in puntata io e Jack Gelati quel mercoledì. Hai presente, amici miei, quando la scena del vedovo al cimitero che dice non bisogna mai andare in Germania, Paolo? Noi abbiamo detto non bisogna mai mangiare il tonno, Vicari.
28: Io ti dico solo che Giacomo Gelati, evidentemente preso a compassione e anche un po' di spavento, mi scrive la sera dicendo: ah, volevo dirti che oggi ti abbiamo preso un po' in mezzo, però solo un po'. Vabbè.
18: E abbiamo dato anche la ricetta del tonno con la muffa giapponese.
28: Dunque, voi avete fatto le vostre macumbe e stavano per riuscire.
18: Stavano
28: per riuscire. Tonno. E ieri mi arriva un messaggio nella chat della radio in cui un ascoltatore della radio ha mandato un messaggio al numero della radio dicendo: ciao, domani mezzogiorno rosso blu dalle 12 alle 16:30. Quindi, cioè, la faida è Manfred che vuole quasi gol, la Fra che è la trasmissione dopo che vorrebbe anticipare a prima. Allora, se vogliamo evitare perlomeno il maltrattamento fisico,
18: ma
28: in
18: adesso,
28: tutto questo,
18: mi sembra, ecco, che tu abbia delle richieste, però un po'
28: ma abbiamo ancora qualche cartuccia da spendere. Ecco, buon pomeriggio, Simone Barbuti.
29: Volevo dare il bentornato.
28: Grazie.
18: Tornato, non c'è la R, mi raccomando.
29: E per accoglierti al meglio, ti ho preparato un servizio del grande Pascucci, chef di Roma Fiumicino. Prego.
0: acquistiamo un tonno di grande qualità, con dei bei filetti di tonno all'interno. Io preferisco togliere il tonno dal
29: togliamolo, conserva, anche togliamolo la prossima volta.
0: L'olio extravergine d'oliva con qualche foglia di basilico. Ecco.
1: Basilico,
2: d'altronde
29: che è vivo, hai visto?
3: È che gira che ti rigira, tonna tutto.
29: Esatto.
1: Io vi dico solo che dopo la morte apparente di mercoledì, stato di morte apparente, ospedali, farmacie,
3: la voce era tremenda.
1: Morte apparente, io ho dormito in giacca di pelle, jeans e scarpe, ok? Ecco, dentro le coperte a letto, ok? Dovevo partire alle 7 di mattina. Arrivo alle 7 di mattina in stazione, bar di stazione che è aperto 24 ore su 24, no? Quindi bar che ti fa qualunque tipo di servizio, ti fa il tè, ti fa il pranzo, ti fa anche la cenina, così via.
29: La cenina. Dove fanno l'insalatona?
1: Poster sul bar sopra la macchina del caffè. Io chiedo un tè, ovviamente, che è l'unica cosa.
3: Tonno fresco, no?
1: Oggi cicciarrones di tonno.
29: No,
1: esatto. Alle 7 di mattina.
29: Leggi quel cretino di Fabione.
1: Che... No, adesso cominciamo.
29: No, Fabione, subito.
1: Abbiamo diverse cose da dire. Allora, era già stato detto muffalo.
3: È la ricetta che abbiamo dato io e Jack Gelati, sapendo le tue vicissitudini col tonno, abbiamo dato la ricetta.
1: Non sapete tutte le vicissitudini col tonno.
3: Meno male. Abbiamo dato la ricetta del tonno con la muffa giapponese, detta anche muffa nobile. È una roba da non provare a casa, l'abbiamo detto, perché insomma.
1: Cioè da provare in vacanza, cioè da provare.
3: Solo da grandi
1: parte.
3: Chef.
4: Il famoso non provate.
1: Non provatelo a casa, fatevelo servire. Ecco, a quel punto non provatelo direttamente a casa. Allora, tante cose da dire, calcio e non calcio, ma sai perché anche non calcio? Perché insomma mi sembra che da quello che vediamo in campo, dalle dichiarazioni, io continuo a dire, hanno fatto tutto loro, mi sembra sia un po' scesa la catena, no? Da un mesetto al Bologna, un po' presto, ecco, è scesa la catena, ci sta delle volte, scende la catena. Le volte, un po' tante, cioè negli ultimi 25 anni, mi sembrano un po' stufi. Mi sembrano un po' stufi in generale, cioè non mi sembrano dei reticenti, non mi sembrano degli ammutinati, mi sembrano stufi. Io però mi permetto, visto che noi la conosciamo meglio di voi, questa città, pensate noi, cioè se siete stufi voi. Ma pensate noi. Oh, mi sembra che stia tutto finendo in maniera poco congrua. E sono molto, molto dispiaciuto. Tra l'altro, fra un po' ricorre anche l'anno dalla Coppa Italia. Stiamo per cominciare. Un sacco di cose da dire questa settimana, un sacco di cose da fare. Anche un contest. Già, perché c'è il contest. Contest pratico, sì. Pago soldi io. E poi anche robe personali. C'è uno che ha un furgoncino, bisogno. E tra poco Massimo Righi, più tardi Bruno Bartolozzi. Ci siete voi, se volete, al 366-402-4022. Dai, ricominciamo, Quasi Gol.
29: Quasi Gol, presentato da
5: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, ucarot.
7: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
10: Parola di Riccardo Orsolini.
9: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
29: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
1: '14-11, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Vi aspetto, ho delle cose da chiedervi, ho delle cose da proporvi e ho un grande abbraccio e saluto che do al mio amico Massimo Righi. Non ci sentivamo da 2 settimane. Ciao Massi.
2: Ciao Leo, ciao, buon pomeriggio.
1: Come stiamo?
2: Basta, hai un'altra domanda, volentieri.
1: Ok, va bene. Consegni in bianco questa.
2: Via pur tre se vuole.
1: Allora, Massi, ci dispiace molto di questo Bologna. No, lo dicevo prima scherzando, no? Ci dispiace molto di questo Bologna che con certe prestazioni, con certi risultati, con una serie un po' così, no? E anche con le dichiarazioni che sembrano andarsi a incastrare una con l'altra. Sembrano un po' stufi di questa stagione. Viene da dire, attenzione, tenete anche conto che c'è anche una città che può essere un po' stufa, no? Di vedere questa stagione finita così, sfiorita così. Cosa mi dici?
2: Sì, da un pezzo, anche peraltro una città che ha anche sopportato un girone di ritorno piuttosto, anche prima del girone di ritorno, a dire la verità, piuttosto così, insomma. Molto al di sotto delle aspettative, con punti lasciati per strada, sconfitte brucianti in casa con rivali storiche con le quali la piazza non è mai contenta di perdere e neanche di pareggiare. Non lo so, io ieri sentendo Italiano sono rimasto abbastanza basito delle sue dichiarazioni, ma come prima ero rimasto abbastanza avvilito, direi, della prestazione della squadra in campo, come nelle ultime partite che abbiamo visto. Se ci sommi appunto un campionato che ha zoppicato per gran parte della sua durata, ci può stare che la gente cominci a essere stufa di questo atteggiamento della squadra che va in campo con questa poca voglia, con questa poca attitudine a voler portare a casa un risultato, perché ci si riempie poi la bocca sempre dicendo vogliamo chiudere bene, vogliamo rifare del Dall'Ara il fortino che era l'anno scorso, poi di queste buone intenzioni non si vede neanche la minima parte di una parvenza, quindi la gente poi è anche legittimata a dire, insomma, a manifestare dissenso davanti a certe cose, insomma.
1: Massimo, hai detto che sei rimasto colpito dalle dichiarazioni di Italiano e te la dico al contrario. A me, io me ne sono appuntate un paio, sinceramente non mi ha colpito niente, se non il fatto che sembra evidente che la chiamata non è arrivata da parte della Big, no? Da quant'è che lo diciamo a quest'ora? Che Italiano in una Big non lo chiamano? Ecco.
2: Ma sì,
1: Vorrei sapere esatto che cosa ti ha colpito, perché appunto mi sono segnato un paio di cose, però voglio far parlare te.
2: Ma io quando ha detto tutta questa, quando ha parlato dell'importanza che ha riscontrato essere così rilevante per la piazza relativamente al campionato, io non credevo alle mie orecchie. Certo che la piazza ci tiene al campionato, il campionato che il primo anno ci ha portato in Champions e con il quale tu ti devi raffrontare per lottare per qualcosa che poi ti porti in Coppa o a un obiettivo. È il campionato che ti dà gli obiettivi, cioè poi c'è anche la Coppa Italia, d'accordo, ma la Coppa Italia è un'altra cosa, la Coppa Italia è un dentro fuori, il campionato è quello che se tu lo affronti con la giusta attitudine ti porta alle
1: qualità. Aggiungo io, metto il re di Briscola di fianco a quello che, il cavallo dai, di fianco a quello che ha detto Massimo, la Coppa Italia del Bologna è durata 2 partite. Cioè, sì, quindi l'allenatore deve aspettarsi che la piazza dia più importanza a 4 competizioni. Una è durata 2 partite, l'altra è durata 4 giorni, no? La Supercoppa. L'Europa League è stata molto molto carina, molto molto carina, è finita inizio aprile, cioè da inizio aprile a fine maggio la piazza si deve sentir dire, ha ragione Massimo, cioè si deve sentir dire, ah, io noto che qua c'è più importanza al campionato.
28: Allora Vincenzo, però non ti hanno spiegato come sono andati 20 anni da questa parte, da queste parti. 28.000 non ci sono mai stati a inizio maggio per una partita Bologna-Cagliari in cui voi per primi non avevate nerbo per farla valere qualcosa. La gente ha altro da fare anche.
2: Sì, sì, infatti assolutamente. Quindi poi, per carità, presenti per la maglia, guai mai, io comunque sono andato, mi sono preso la mia barca di sole, come mi sono preso la mia barca di pioggia in altre circostanze, ma mi va benissimo. Io allo stadio, se ho modo, adesso parlo in termini attuali, se ho modo io cerco di non saltarlo.
28: La gente ci tiene al campionato? Sì, la gente ci tiene al campionato, certo.
2: Quindi, insomma, non portiamo rispetto, diamo il peso che va dato alle cose. Il campionato è importantissimo e cadere dal pero o fingere di cadere dal pero davanti al fatto che il campionato alla gente importi, ecco, io non sono molto, sono rimasto basito, ecco, direi basito il termine adatto.
28: Sì, io mi ero segnato anche queste spanne di 10 punti, il campionato di tol- no, il 4 competizioni ti tolgono 10 punti dal campionato, avessimo 10 punti in più saremmo in linea con gli anni scorsi. A me sembra un parametro preso un po' così, cioè mi sembra un parametro molto soggettivo, Massimo.
2: Sì, sono i classici conti della serva fatti un po' una tantum. Io posso capire che ci siano.
28: La partita col Parma e quella con la Lazio hanno tolto, non so, 5 punti in campionato. Non lo so. Cioè, boh.
2: Non si può parametrare una cosa per il quale tu non hai un riscontro tangibile. Tu devi fare un discorso, un'idea, una tantum. E quindi io. Potrebbero anche essere 12 punti, potrebbero anche essere 7. Cioè, il discorso è.
28: Potrebbe
2: che
28: anche
2: squadra...
28: essere che se hai solo il campionato non avevi sta rosa qua.
2: Esatto.
28: Cioè, se hai solo il campionato, Row non ce l'avevi. È evidente che il Bologna non andava in tasca con 20, no? Per fare solo il campionato. Cioè.
2: Esatto. Quindi bisogna tornare molto su un piano di realtà, cosa che non è stato fatto granché. Insomma, si è parlato un po' per un ragionamento di comodo e con dei se, con dei ma, non si fa niente. Alla fine parla la classifica. Se tu hai 49 punti con un calendario orribile adesso, dove potresti fare anche zero, finisci il campionato con 49 punti, poi vieni a parlare che il campionato è così importante e caschiamo dal pero, dai Vincenzo, veramente, con tutto il bene.
28: A me sembra che lui stia cercando fino alla fine di dipingere una situazione di un colore quando quel colore è finito. Quindi lo allunghi un pochino con l'acqua e secondo me questo è un gruppo è una squadra da prendere un po' per i piedi, scrollare, vedere tutto quello che c'è nelle tasche, mettere un po' in lavatrice, vedere che cosa si può fare l'anno prossimo con chi ha voglia e senso di far rimanere. Non so se chiamarlo ciclo, non so se chiamarlo periodo, non so se chiamarlo qualcosa di fisiologicamente, biologicamente anche ovvio, però siamo arrivati lunghissimi e stiamo spingendo la macchina, mi sembra che la stiamo spingendo a mano. Arriviamo tra poco.
8: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
10: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
8: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
11: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
12: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
11: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
12: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
11: Registrati su appenninoallavoro.it.
12: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
11: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
13: Zen SRL, buongiorno. Come posso aiutarla?
14: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
13: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
14: Wow, è proprio quello che mi serve!
13: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
15: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
16: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
15: Ristorante Pizzeria Caruso.
16: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
15: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
21: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
22: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 14:23, ciao Leo Vicari, di nuovo in studio, 366-402-4022, con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Ciao Massi, di nuovo.
23: Ciao Leo, eccoci.
1: Allora, tanti messaggi, ancora un argomento mio, poi vi ascolto, vi propongo ovviamente a Massimo. Ha parlato anche di Silvestri ieri e ha detto non è facile gestire per un gruppo che non era abituato all'Europa, prima la Champions, poi la Coppa Italia, poi l'Europa League. A me sembrano tutte parole di tutela, grazie capitano, grazie sindaco, però ho trovato tante altre volte più centrate le dichiarazioni di Silvestri. A me sembrano a sto giro abbastanza vuote di significato queste parole. Cioè, c'è sempre questa negazione del contrario, non c'è mai l'affermazione di un concetto, no? Ma non è mica facile, non è mica facile. Ma ragazzi, ma fate i calciatori al più alto livello possibile in Italia sperando che le cose siano facili. A me che è una cosa molto italiana questa, no? Del cercare sempre la via meno dispendiosa. Ma chi vi chiede che sia facile? Massimo.
23: No, infatti non è detto che sia facile, non è detto che sia...
1: Per tutti?
23: Per carità, il problema è che ragazzi, se volete misurarvi con una squadra che gioca ad alto livello come è stato il Bologna in questi due anni, vi dovete adattare anche alla svelta. E poi voglio dire, l'anno scorso, ok, rispetto a quest'anno il giorno in cui si gioca è diverso, io posso capire che sia diverso giocare il mercoledì dal giovedì perché c'è meno tempo di recuperare, e va benissimo, però nell'impegno europeo ci siete già passati l'anno scorso. Che un gruppo come quello di quest'anno non abbia la vaga idea o comunque faccia fatica a supportare l'annata intera con quattro competizioni, io lo trovo anche abbastanza un alibi che lascia il tempo che trova, perché altrimenti tu le coppe non le vai a fare, vai a giocare da una parte da una squadra dove si gioca solo il campionato, e
1: io
23: se sei ambizioso puoi giocare ad alto livello.
1: Ma poi quest'anno a me sembrava che quest'anno il Bologna avesse fatto una squadra molto europea, cioè la vice riserva dei nostri centrocampisti è Pobega, per dire, cioè l'ultimo dei nostri attaccanti come minutaggio nel primo mese è stato Bernardeschi, avevamo preso Ciro Immobile, il terzino giovane spagnolo, cioè comunque Miranda che giocava nel Betis. Boh, a me sembrano tutte cose che potrei applicare al siamo il Sassuolo, ci siamo trovati in Europa. A me non sembra che il Bologna si sia trovato in Europa. Io credo gli sia calzato molto bene Massimo l'Europa al Bologna, anzi.
23: No, poi voglio dire, a supporto di quelle cose che hai detto tu, parla la classifica dell'Europa League che ci ha visto arrivare subito sotto le prime otto.
1: Non perdere mai.
23: Voglio dire, il Bologna è arrivato decimo a due punti dalla qualificazione diretta senza spareggi agli ottavi. Poi ha passato la knockout phase, ha superato gli ottavi, arrivi ai quarti di finale che praticamente, vabbè, lasciamo stare, comunque ci sei arrivato. E comunque la squadra, cioè la fase del campionato, a parte la prima partita, hai fatto bene perché hai vinto quattro partite, le altre tre le hai pareggiate, quindi io non lo so, cioè, credo che la sua partecipazione europea l'abbia fatta al Bologna. E poi è chiaro che non hai reso in campionato, però per me l'analisi è questa: in Europa hai fatto bene e potevi concluderla decisamente meglio, ma vabbè. In campionato no, in campionato si è andato male, perché, ripeto, noi siamo a fortissimo rischio adesso di fare zero di qui alla fine per la grinta che è stata messa in campo nelle ultime partite. E mi fermo qui perché potrei parlare anche di partite precedenti a quelle dell'ultimo periodo.
1: Allora, io parto da questo messaggio, perché parto un po' con le marce alte. E dice: non è detto che sia dicibile quello che è successo quest'anno. Credo non sia solo un fatto sportivo il rendimento di questa stagione. Prima io, poi Massimo tutto il tempo che vuole. Io non sono certo uno che dà alle dichiarazioni post partita o pre partita un'importanza capitale. La do invece alle dichiarazioni sbagliate. Perché avete tutte le possibilità a quel livello di non sbagliare dichiarazioni. Contando soprattutto che a Bologna le conferenze stampa non sono interrogatori. E mi sembra che ci sia stato qualcosa di evidentemente sfilacciante nella stagione, ma non ce la faccio a dare a qualunque cosa possa essere successo in una piazza come questa, che ha vissuto per anni la compartecipazione di un dramma umano e familiare e condiviso, non c'è niente francamente che io ritengo possa essere pensabile e concepibile per cui, oddio, è successa quella tale cosa in spogliatoio e quindi dobbiamo capirli
28: poveri ragazzi ne hanno meno in questi ultimi due mesi. Ragazzi, gli è scesa la catena, ognuno ha i propri pensieri. L'allenatore ha detto che la stagione era finita, perché ha detto che la stagione era finita, poi lui dica che strumentalizziamo noi, e mi fa schifo questa dichiarazione qua, quella del strumentalizzi che sono state strumentalizzate. Nessuno ha strumentalizzato niente. Vincenzo, hai detto la stagione ormai è finita, e questi sono i fatti. Poi Massimo, vai tu e dimmi secondo te se quello che non è dicibile lo abbiamo sottovalutato.
23: Ma no, guarda Leo, io credo che quello che hai detto e hai sottolineato ha ragione, dalla strumentalizzazione delle sue parole, che non sono strumentalizzabili semplicemente. Ma non mi meraviglio più ormai, perché ormai tutte le volte che si fa una cappella poi ci si ripara dietro sta frase.
28: Lo so Massi, però dipende chi la fa la cappella. Cioè, se la fa qualcuno che denigra qualcun altro, o comunque che accusa qualcun altro, bisogna sempre vedere quanto vale quel qualcuno e quanto vale qualcun altro. Cioè, se l'allenatore di una squadra di calcio, non mi interessa che sia italiano, l'allenatore di una squadra di calcio di Serie A dice che quel tale giornalista ha strumentalizzato le sue parole, l'allenatore può dire quello che gli pare, tanto ha quello stipendio lì, intanto ha comunque chi lo protegge e così via. Il giornalista passa per il l'infido che lucra sulle virgole sbagliate dal povero allenatore che ha solo detto una frase sbagliata. Solo che il giornalista, frustrato finché vuoi, prende 1.000 euro e non ha quelle tutele. Quindi a me l'accusa buttata lì del le mie parole sono state strumentalizzate, da chi? Da chi, Vincenzo?
23: Ma la facilità con cui si prende in mezzo la stampa e la si accusa con estrema facilità è da quanto c'è, ed è sbagliato, però si fa presto a fare così, si fa presto, e invece nessuno si assume le responsabilità. Dice guarda, sì, ho detto una sciocchezza, mi sono fatto prendere dal momento, nel post partita dovevo essere un pochino più lucido, invece ero ancora figlio del...
28: Ma sì, ma fatti una risata, ma vieni in conferenza stampa, ma vieni venerdì in conferenza stampa, venerdì scorso, prima della scorsa partita, e dici, oh raga, avete cavalcato su una mia cosa che mi è uscita male, voi l'avete ingigantita, siamo sempre così nel calcio, e ci facciamo una risata. Annullata la conferenza stampa.
23: Sì, annullata per preservare un gruppo che poi per non fargli fare per non farlo distrarre da voci esterne entra in campo e prende due gol, uno peggio dell'altro, che potevano anche essere di più. Quindi anche tutti questi atteggiamenti a preservare un gruppo, da cosa, da chi? Dagli alieni,
28: dall'Arcigna Stampa di Bologna, scusa, ovviamente.
23: Ma, cioè, quando la piazza vi ha applaudito e vi applaude ancora, nonostante abbiate fatto le figure barbine che avete fatto, perché le figure barbine le possiamo enunciare tranquillamente guardando il calendario, guardando i punti buttati in certe occasioni che ancora qua mi rodono. Quindi è inutile che venite a parlare di preservare un gruppo quando il gruppo è stato sempre applaudito e perdonato dalle persone, nonostante delle figurate orrende in partite che almeno bisognava buttare il cuore oltre l'ostacolo, e non è stato neanche fatto, e hai perso miseramente. Quindi almeno la decenza di stare zitti.
28: Un allenatore che dice che questa rosa non era adeguata per fare quattro competizioni, o si dà ragione all'allenatore o la società dimostra il contrario prendendo un altro allenatore che dimostri il vero valore della squadra, così non ci sono più equivoci. Massimo, allora a me questo assioma va bene, il fatto è che l'anno prossimo è evidente che 7-8 giocatori pronti via a maggio non li vediamo più a Bologna.
23: Sì. Non è vero, infatti questa è una squadra, è una rosa che avrà una ridimensionata notevole in tutti i sensi, sia da gente che se ne va perché prende altre strade, sia per il fatto che non essendoci coppe la squadra verrà ridisegnata per una squadra che fa solo una competizione, e una competizione che peraltro andrà in parallelo con la Coppa Italia, che l'anno prossimo per ovvie ragioni inizierà prima, perché tu ricomincerai a giocarla da molto presto, essendo che non hai più i privilegi di chi ha vinto la Coppa Italia e che comunque è arrivata molto alto in campionato, molto in alto in campionato come l'anno prima. Quindi queste sono cose su cui bisogna anche ragionare. Quindi tutto questo lo devi mettere in fila per quello che sarà il calciomercato estivo, del quale io ho, con la dovuta proporzione, una paura incredibile.
28: Io meno. Sai perché meno? Perché credo che sia il caso di cambiare un po' faccia e facce.
23: Sì, io guarda, sicuramente è vero quello che dici, però io mi auguro che poi quelli che arrivano abbiano le giuste motivazioni, ma non solo le giuste motivazioni, siano le persone adeguate per cercare di riprendere un'Europa che l'anno prossimo non c'è. Quindi spero si scelga bene sul mercato.
28: Sì, poi però ti pungolo, insomma, ti do un pizzicotto. L'anno prossimo faremo di tutto per riprendere un'Europa che nelle ultime 7 partite di quest'anno era, non dico comodamente, ma normalmente alla portata anche quest'anno.
23: Sì. Sì. Però poi, da quando tu l'hai avuta alla portata, facciamo una cosa, facciamo la partita col Verona in casa.
28: Certo. Perfetto.
23: Ecco, guarda, dalla partita col Verona in casa, se uno va a vedere il calendario, c'è solo che da mettersi le mani in faccia, dalla partita persa appunto col Verona, dalla partita persa con la Lazio, poi bene, hai vinto e ci mancherebbe altro con Cremonese, Lecce, mi pare, Sassuolo, sì. Poi perdi le partite di Juventus e Roma come le hai perse e pareggi ieri in quel modo. Allora, lì mi viene il nervoso al pensare come l'Europa che fosse così alla portata alla fine sia diventata un'Europa praticamente irraggiungibile, perché la squadra sostanzialmente ha smesso di giocare, perché in quelle partite, soprattutto quelle interne, noi abbiamo rimediato, e non solo nell'ultimo periodo, ma andando indietro nel calendario, basta andare alla partita con la Cremonese, quindi si va parecchio indietro, delle figure barbine, dove non solo hai perso in casa, ma hai perso rovinosamente, giocando male, se non addirittura senza giocare. Perché guarda che se uno va a vedere nella pratica il calendario, c'è da farsi rizzare i capelli in testa.
28: Io credo che siano venute veramente meno le motivazioni, ed è questo che mi preoccupa di più del calciomercato. Mi preoccupa la motivazione dell'anno prossimo, ovvero faremo 38 partite per arrivare settimi sperando di andare in Conference. Ma scusa, quest'anno ce l'avevi a portata quest'anno? Perché devi farne 38? Devi farne 38 l'anno prossimo per andare a fare una competizione che tra 2 anni farà sì che il tuo allenatore, chiunque sia, si lamenterà di giocare il pomeriggio di giovedì in Uzbekistan e di tornare e non essere pronto per la domenica. Ragazzi, noi non ci stiamo capendo niente. Speriamo voi. Arriviamo. No, non arriviamo. Vado avanti. Non ho applaudito e ho convinto parecchi abbonati a non applaudire, dice Davide da Imola. No, io questo non lo farei invece. Io non convincerei gli altri. Credo massimo che ognuno abbia una propria coscienza, no? Ma ci mancherebbe. Anzi, io sono un grande tifoso dell'espressione di se stessi. Mi rispondi tra poco.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming,

0: paese che cercano personale.
1: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
0: Registrati su appenninoallavoro.it.
1: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
0: Scopri di più su appenninoallavoro.it. Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
2: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
0: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
2: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
3: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
4: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
3: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
4: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
5: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
6: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
7: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
6: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
7: Chi ha fatto tutto?
6: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
7: Quindi zero pensieri.
6: Zero.
2: E spendi meno di quello che pensi. Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Oh Marco, pronto per lo stadio?
13: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
12: Disastro! Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
13: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
12: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
14: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 14.43, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366 402 4022. Beh, con noi c'è Massimo Righi di Campionato Argentino. Massimo, cosa succede in Argentina?
18: Ah, in Argentina si è conclusa questa settimana, questo weekend, mancano in realtà poche partite, ma ormai i giochi sono fatti. La stagione, diciamo, della prima parte della stagione dell'apertura, quindi il campionato si è conclusa, la fase campionato, le due zone sono complete, bisogna affrontare la seconda ed ultima parte dell'apertura che darà poi in là alla corsa per il titolo. E i playoff sono appunto la griglia che andrà a completare la stagione, partendo dagli ottavi di finale fino alla finale che si disputerà a metà maggio, quindi insomma il tempo è... Anzi, 24 maggio, se non sbaglio, la domenica 24 è la chiusura della stagione con la finale. Bisogna solamente definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale in base alle ultime partite che si giocano per questa sera e capire chi sono le ultimissime qualificate. Diciamo che la sorpresa della stagione rimane sicuramente l'Independiente Rivadavia, che ha chiuso il campionato della propria zona a 34 punti in testa, lasciando proprio terra bruciata dietro di sé, quindi grande Cenerentola del campionato, che alla fine si è rivelata altro che Cenerentola, si è rivelata una superpotenza del calcio argentino. Adesso bisogna vedere però nelle partite che contano, cioè nei playoff, come si districherà fra squadre che sono ben più attrezzate e abituate soprattutto a gestire la pressione dei playoff. Quindi dal prossimo weekend fino al

0: 24 maggio c'è appunto la fase finale che poi decreterà chi sarà campione dell'Argentina.
1: Allora, ti chiedono se a proposito di argentini, se vedremo mai Simeone al Bologna. Ciolito,
0: è un giocatore che a me è sempre piaciuto.
1: La curiosità mi è rimasta, sì, la curiosità ce l'ho anch'io.
0: Un giocatore che mi è sempre piaciuto, un giocatore che si impegna un sacco, un giocatore che ha anche determinate caratteristiche da attaccante puro, quindi un giocatore che piace molto come attitudine. Bisogna vedere sempre quali sono i piani del Bologna di un giocatore che, su un giocatore che peraltro il campionato italiano lo conosce molto bene. È un giocatore del 95, quindi ha 31 anni, non è più così giovane, ma è un giocatore che dovunque è andato è stato messo in condizioni anche di giocare per lui come terminale offensivo, ha sempre fatto piuttosto bene. In Italia ha già una carriera abbastanza impegnativa, perché da quando arrivò al Genoa 10 anni fa, se non sbaglio, ha girato parecchio, ma dovunque è andato i gol non gli sono mai mancati. Bisogna vedere un po' quali sono i piani del Bologna per il prossimo terminale offensivo a cui affidare l'attacco. È sicuramente un giocatore che a me piace ed è comunque molto interessante, secondo me.
1: Allora, dai, cerchiamo di tirarci anche un po' su. Volevo chiedervi, da dove vorreste ripartire l'anno prossimo? Terresti italiano? Abbiamo ancora qualcosa da darci? Per me sì, dice questo ascoltatore. E sono contento che mi dica sì, perché ne abbiamo bisogno. Cioè, noi abbiamo bisogno in questo momento di non pensarla tutti allo stesso modo, secondo me. E credo stia molto, visto che hanno fatto tutto loro, credo che stia molto a loro, soprattutto gruppo squadra, anche se ovviamente la responsabilità è della società, farci un pochino riaumentare la fiducia. Io sono contento, ti ripeto, che questo ascoltatore ritenga che noi e l'allenatore sotto contratto l'anno prossimo abbiamo ancora qualcosa da darci. Massimo, abbiamo ancora qualcosa da darci secondo te?
0: Lo so, questa è una domanda che mi sto ponendo da diverso tempo a questa parte, perché io capisco che in campo ci vanno i giocatori, ma deve essere l'allenatore anche a motivare, ad aiutare a tirare fuori un certo tipo di atteggiamento, a dare un certo tipo di grinta anche al gruppo squadra. Ecco, la domanda che mi faccio io a questa domanda è questa volontà c'è ancora? Perché se non c'è più abbiamo un problema. E io dalle ultime dichiarazioni, non solo quelle di ieri, sento una persona che mi sembra che non abbia esattamente questa grandissima spinta. Poi se lo specchio della squadra che va in campo è quella che è la stessa della persona che deve motivare e dare un input di un certo tipo alla squadra, credo che non sia più la persona adatta. Però è anche vero che c'è un contratto in essere importante e che per separarsi ci vogliono anche delle squadre che siano pronte a puntare su italiano l'anno prossimo e che italiano sia convinto veramente di voler andare altrove nel caso. Io sinceramente dopo di ieri, soprattutto, che ha messo un altro punto interrogativo a quelli già esistenti nella mia testa per quanto riguarda il futuro di italiano, mi sono molto dubbioso, perché qui si devi stare con una certa idea. L'anno prossimo sai già che a Bologna non avrai le coppe e la società ti deve garantire di fare una squadra per poter andare a lottare per l'Europa. Ecco, io non lo so se la società potrà garantire questo. Se la società non garantisce questo, cosa fa italiano? Va o sta? Perché è quello il punto. Io credo che il nodo, anzi, credo che sia un po' il segreto di Pulcinella, ma se il nodo è quello, italiano l'anno prossimo qua non lo so cosa possa fare con un Bologna che non ha le coppe e lui che è stato abituato a fare coppe fino adesso. Quindi non lo so, è una domanda veramente interessante, ma la quale si risponderà solamente un comunicato della società quando ci dirà se il rapporto di lavoro andrà avanti o meno.
1: Ma sembra evidente che Italiano è uno di quegli allenatori che non è che li prendi e si adatta alla squadra, deve essere la squadra che si adatta a lui.
0: Eh sì.
1: Il fatto che ci siano comunque delle uscite quasi obbligate quest'anno, secondo me è un bene in questo senso, perché questa squadra non so quanto si sia adattata al 100% a quello che lui desidera. Poi ci sono anche dei giocatori che torneranno l'anno prossimo. Faccio tre nomi, Massimo, proprio che hanno tutti una storia a sé, proprio. Carson e la Zuzzi e Raimondo.
0: Allora, io su Carson ho questo grandissimo rimpianto. Io ci credevo un sacco.
1: Siamo in due. Cioè, per me, per una squadra che deve ripartire un po' da se stessa, che deve ripartire a fare un po' l'outsider, secondo me Carson l'anno prossimo deve stare in rosa al Bologna.
0: Ma guarda, io la penso uguale, e ti direi anche che un giocatore come Raimondo, che viene da due prestiti comunque soddisfacenti, senza l'Europa può fare benissimo l'attaccante. Che
1: Raimondo è infatti il centravanti titolare della squadra che va in Serie A adesso.
0: Esatto, quindi se l'anno prossimo tu hai Castro e Raimondo, perché non ripartire da loro? Anche perché, se fatte le dovute valutazioni, si ritiene che il ragazzo possa fare tranquillamente il suo minutaggio in Serie A, perché no? Poi si è sempre in tempo ad aggiustare, c'è il mercato di gennaio, però io punterei su Raimondo, onestamente. Punterei anche su Corazza, se ritorna da Cesena, e anzi ritornerà sicuramente da Cesena, perché se non sbaglio in prestito secco, mi sembra che fra Pescara e Cesena lui abbia fatto piuttosto bene, quindi è un altro giocatore sul quale io sulla corsia mancina proverei a puntare. E la Zuzzi, secondo me, tutto ruota intorno al suo stato di salute. Se il fisico lo regge e lui sta bene, e la Zuzzi per me è un giocatore che nel Bologna dell'anno prossimo ci potrebbe stare. Come?
1: Ok, andiamo avanti. Ecco, siamo in tre. Io in Jesper ci credo ancora. Sì, no, ma non è una questione soltanto di crederci o non crederci noi. Cioè, è una questione che, io vi ripeto, la storia di Carson a Bologna non è mai stata una storia di chi si è incastrato perfettamente. Perché quando era a posto lui non era a posto il Bologna, quando era a posto il Bologna non era a posto lui. Ora che cambiano le circostanze, secondo me uno come Carson può finalmente partire senza dover portarsi dietro questo enorme peso di dover essere l'uomo squadra che non poteva essere.
0: Sì, è vero, ci può stare benissimo.
1: Allora, poi buongiorno, secondo me il nostro allenatore non la voleva fare la Conference. Oddio, Gary, allora è un mese che continua a dire che il campionato è finito, non voleva fare i preliminari in agosto di Conference. A me questo sembra, francamente, cioè dare questa colpa all'allenatore mi sembra, oltre che troppo, mi sembra principalmente sbagliato. È come dire che Motta ha perso la partita con la Juventus, perché ha detto ai suoi giocatori che l'anno dopo andava a Torino e non voleva fare una brutta figura. Non ha un joystick Italiano. Io credo che Italiano abbia sbagliato un sacco di dichiarazioni, e credo che però tutta la squadra sia venuta meno da un punto di vista di condizione e di motivazioni. In quello non do colpa assolutamente solo a Italiano. Cioè,
0: certo. No, è vero, è verissimo quello che dici. In campo, come dicevo prima, ci vanno i giocatori, non ci va mica Italiano, quindi lui ha fatto delle dichiarazioni discutibili che hanno scatenato anche un discreto pagliaio, che poi possiamo vederla come ci pare, ma mi sembra che siano abbastanza inconfutabili le cose che ha detto, altro che strumentalizzare. Quindi io penso che, sebbene siano i giocatori che scendono in campo, se, come dicevo prima, tu non riesci a fornire motivazioni, a dare input, a solleticare nel punto giusto la tua squadra per fare in modo che questa renda in campo, ci sono delle colpe che vanno ascritte anche a lui. Ma ripeto, guai mai a dire che è tutta colpa di Italiano. se tu ti ritrovi in questo momento della stagione a fare un bilancio che tutto sommato è tendente al negativo, le responsabilità sono da dividere dalla testa fino ai piedi, perché si vince tutti, ma si perde anche tutti.
1: Ci tengo a rispondere a questo ascoltatore che dice: Italiano rimarrà a Bologna 10 anni, farà un ciclo, basta questa mentalità usa e getta, la mentalità di chi vuole vedere l'erba del vicino sempre più verde. Abbiamo un ottimo allenatore, è sotto contratto, va bene così. Il dubbio mio, e credo anche di Massimo, non è sull'ottimo allenatore, perché io non conosco allenatori scarsi, pronti via, ok? Se mettete me o Massimo a fare l'allenatore in Serie A, ma non siamo allenatori, ok? Io l'allenatore scarso, pronti via, non lo conosco. Io sto parlando di adattabilità. È l'allenatore adatto Italiano l'anno prossimo per l'anno di probabile rilancio o possibile transizione del Bologna? Punto interrogativo. Saprà Italiano, che un po' per Malosetto lo è, tutto l'anno far fronte a articoli, social, brusii che gli ricorderanno il suo stipendio, che gli ricorderanno che non facciamo l'Europa, che magari vorranno tornare in Europa e così via? Questo è il mio punto interrogativo.
0: Sì, esatto, bisogna capire lui quanto si adatterà a una squadra che non farà più le stesse cose che ha fatto negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 2 anni, comunque, per quanto abbia fatto di credere in molti, me compreso, che l'ho sempre detto, è un allenatore che l'anno prossimo deve comunque ridimensionare le sue ambizioni. E qui il punto che noi, mi sembra di capire, siamo anche abbastanza d'accordo.
1: Vogliamo quello capire. Il dubbio, ma volete mai che a me Massimo ce ne freghi fondamentalmente di giubilare uno per chiamare qualcun altro? Cioè, ma, a noi interessa che non si parta già con un piano inclinato, che non si parta già dispari, perché l'abbiamo viste tante annate che sono partite dispari. I Guidolin, i Donadoni, l'Inzaghi stesso, cioè l'abbiamo, cioè, l'ultimo Mihajlovic è partito dispari, l'ultimo Mihajlovic, perché non c'era piena fiducia né da parte dell'uno né da parte degli altri. Questo ci chiederemo in queste settimane.
0: Sì, inevitabilmente, perché poi da lì, se tu sei convinto, ma convinto con la C maiuscola, allora puoi cominciare a pianificare la prossima stagione, ma bisogna essere convinti, perché se tu parti
1: e la trasmetti sta convinzione,
0: esatto, assolutamente, ma vuoi mettere, ma non c'è paragone. Infatti poi lo si vede quando le cose vanno bene, si è convinti e si lavora tutti nella stessa direzione, i risultati arrivano, questi 2 anni ne sono lo specchio.
1: Mando un grande abbraccio, amico mio, poi ci sentiamo settimana prossima.
0: Grazie Leo, anche a te un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie.
1: Certo, buona settimana, saluta a casa, ciao. Arriviamo subito con Bruno Bartolozzi da Stadio, è con voi.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
5: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
7: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
7: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
7: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
7: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
8: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
15: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
14: Wow, sanno anche volare.
15: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15.04 con Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Ci stiamo confrontando, dai, in questo lunedì. Mancano tre giornate alla fine. C'è un po' così di sgomento, un pochino di delusioncina, un pochino anche così. Io penso anche di curiosità di non vedere l'ora che finisca questa stagione, perché ne ricomincerà un'altra, perché i protagonisti per primi sembrano non convinti e un po' stufi di quello che purtroppo si sta trascinando, ed è un peccato. Non va a intaccare, a mio avviso, il percorso stuzzicante in Europa League che ci ricorderemo. Non mi piace che si ricordi sempre che ci sono state quattro manifestazioni a cui dover far fronte, perché due di queste quattro ci hanno impiegato in quattro partite totali, cioè Parma e Lazio, la Coppa Italia e le due partite con Inter e Napoli e attorno a Natale e la Supercoppa. In tutto questo secondo me sarà una primavera di grande lavoro per il Bologna e di grande voglia di ritrovare motivazioni. Con chi? Con chi? Con i giocatori innanzitutto e con l'allenatore sotto contratto, che però ha ribadito che si dovrà vedere con la società, come una settimana fa o qualche giorno anche prima scrisse Stadio con Claudio Beneforti, Stadio con cui noi siamo collegati come ogni settimana con Bruno Bartolozzi. Ciao Bruno.
17: Ciao, buongiorno.
1: Bentrovato Bruno,
17: Altrettanto, allora, anche gli altri ascoltatori.
1: Allora, che lunedì è?
17: Beh, il lunedì in cui praticamente quell'idea di finale di stagione che non ha più tanto significato dal punto di vista agonistico, ma neanche dal punto di vista tecnico, si sta avvicinando. Mancano tre gare, sì, ci sono anche delle partite importanti, perché la gara già con il Napoli sarà, però che cosa può cambiare? La partita ora si gioca su altri tavoli, quelli che dicevi tu, e bisogna capire quanto l'interesse che ha suscitato Italiano nelle altre società siano effettivamente degli interessi reali e quanto lui voglia sobbarcarsi su un progetto che è un po' problematico.
1: Io Bruno credo che dalle dichiarazioni dopo la partita contro il Cagliari non ci sia esattamente la fila in questo momento, no? Per Vincenzo Italiano, che mi sembrava bello convinto a rimanere invece.
17: Sì, vediamo, perché io queste dichiarazioni le voglio vedere insieme al progetto, perché poi di quello si è parlato, insieme al progetto, insieme alle prospettive, insieme al mercato. Qui il mercato è un mercato che ha bisogno di investimenti molto robusti, perché altrimenti non c'è nessuno più da vendere ora per immaginare di poter rifare il giro di Valzer che è stato fatto in maniera proficua nel passato. Questa volta qualche investimento non è andato bene e quindi bisogna anche attivarsi per sanare le minusvalenze che inevitabilmente affioreranno.
1: Mi hai detto queste tre cose, ovvero l'allenatore, il mercato, mercato poi in entrata e in uscita. Quale ti aspetti sia, l'ultima mia poi vado con i messaggi, quale ti aspetti sia il primo passo, cioè di quelli proprio che è cominciata la nuova stagione del Bologna? L'allenatore? Cioè la chiarezza sull'allenatore, ecco, diciamo così, insomma.
17: Rapida, perché noi abbiamo l'intesa in questa stagione del mondiale che frena alcuni acquisti e alcune operazioni. Se non si ha chiara l'idea dell'allenatore e del progetto da subito, è chiaro che lì subentra una confusione che non è possibile alimentare. Quindi in capo a 10 giorni bisogna capire se Italiano sarà l'allenatore come da contratto oppure se si inizia a ragionare su ipotesi diverse.
1: Io a questo punto ho pochi dubbi, perché secondo me il Bologna Italiano sono in una situazione in cui è molto più difficile separarsi che continuare insieme. È proprio difficile separarsi per il Bologna Italiano.
17: Sì, è difficile, però noi quello che immaginiamo adesso sia difficile non è detto che sia altrettanto difficile o impossibile più avanti, quando poi entrano le esigenze di altri club, perché poi è tutto questo, cioè nel giro delle trasformazioni noi dobbiamo pensare che c'è da sistemare la questione dell'allenatore della nazionale italiana, che determinerà un effetto domino, e quindi quello è un problema, è una cosa che di cui tenere conto. Ci sono quindi di conseguenza alcune panchine, Milan, Napoli, la Roma mi sembra tranquilla da questo punto di vista.
1: E però... dire Roma dopo l'ultimo mese, dire Roma tranquilla sembra, cioè, sembra quasi paradosso, però sì.
17: Una questione è stata risolta, nel senso che l'ambivalenza
1: finita.
17: Quindi da questo punto di vista io non sono sicuro che, cioè, io auspico che il Bologna possa rapidamente, nel giro di 10 giorni, risolvere la questione dell'allenatore, ma non sono affatto sicuro che fra 10 giorni non ci sarà ancora bisogno di un supplemento di investigazione, indagine e di quadra del problema, perché le incognite si possono aprire all'improvviso e una volta poi che si aprono diventano fatti reali, non solo ipotesi.
1: Ok Bruno, la dichiarazione di Italiano di ieri, perché verba volant, però insomma al giorno d'oggi, cioè lo dicevano i latini, al giorno d'oggi rimane poi tutto. Un italiano che dice una stagione con le coppe, quindi le stagioni delle squadre ambiziose, delle big, no, come siamo stati noi in questi anni, ti toglie 10 punti al campionato, ha detto io vedo che qua siete molto attaccati al campionato e così via, non rischia di essere un autogol per il suo curriculum?
17: Ma io sono convinto che, siccome ci sono squadre che hanno giocato le coppe e sono, cioè, è chiaro che il calcio italiano non ha prodotto delle squadre che siano andate avanti in coppa fino almeno alle semifinali, questo è poco ma è sicuro, però soprattutto il Bologna e la Fiorentina, che sono quelle che sono andate più avanti delle altre in coppa, in campionato hanno insomma stentato, comunque non ottenuto i risultati che pensavano di avere. Non è detto però che campionato e coppe siano disgiunte, perché bisogna pensare a entrambe le possibilità, anche perché il campionato alimenta le coppe, e se si va avanti nelle coppe internazionali, non è che si vince ogni volta la coppa, si può arrivare alle semifinali, è un trionfo, ma se si arriva più indietro poi si resta come il Bologna che, no, che l'anno dopo salta. Quindi il campionato è chiaro che diventa una prospettiva importante, però le coppe non possono essere la scampagnata.
1: Molto interessante, non ci avevo pensato in questi giorni alla questione allenatore della nazionale che va quasi a mettersi al primo posto come nodo da sciogliere, come combinazione, come codice da sbloccare, ecco, per la prossima stagione.
17: La scelta determina un effetto domino.
1: Sì, quindi tu pensi che sia la panchina che scotta di più quella? Cioè, forse anche la più.
17: Da quello i punti interrogativi sono quelli, poi, alla fine.
1: Può anche centrare. No, lo dico così, cioè, può anche centrare il fatto che la rotta Champions si possa questa sera riaprire.
17: Ma sicuramente. Se il Como non andasse in Champions non succederebbe nulla di grave, ma se la Juve non andasse in Champions, certo, sarebbe un vero problema. Quindi anche lì bisogna vedere quali sono le intenzioni della Juve per il futuro al netto dei risultati.
1: Immagino sia frizzante l'atmosfera a Roma stasera per la partita della Roma, Bruno.
17: Beh, la Roma ha delle partite molto importanti, ci sarà anche successivamente il derby, e la Roma non arriva al massimo della condizione, perché
1: Roma... non mi sembra lo siano neanche le altre, cioè Milan, Juve, ecco. No,
17: però la differenza è che la Roma è costretta ad approfittarne e quindi in qualche modo deve fare qualcosa in più, questo è l'obbligo della Roma. Però magari la Roma ha un centravanti, cioè uno che in una condizione di grande difficoltà tattica, per esempio, tipo sbloccare la partita, e anche se alla fine dici, beh, tutto sommato è stata una brutta partita, però hai vinto 1-0. Ecco, questo la Roma come caratteristica ce l'ha.
1: Certo. Chiedono peraltro se a Bruno piace De Rossi come allenatore. Per me ha la mentalità e la grinta per diventare davvero bravo. Ma piace come presidente anche De Rossi, no? Ha vinto il

0: campionato, come proprietario, insomma, dell'ostia mare.
1: Sì, ma diciamo che dal punto di vista tecnico e tattico deve svolgere un cammino ancora importante, perché non è sempre andato bene. Anche a Roma non ha funzionato bene, a Roma ha funzionato come collante di determinate situazioni ed era importantissimo che ci fosse, però lui dal punto di vista tecnico deve fare qualcosa in più. A Genova ha messo insieme delle risorse, il Genova comunque è una buona squadra, ha creato l'ambiente giusto, ha motivato i calciatori, da questo punto di vista ha un ruolo fondamentale, è importante. Dal punto di vista tecnico e tattico deve ancora effettuare un bel percorso.
0: Sì, è vero, poi ci sono anche allenatori molto dogmatici come il nostro tipo, no? Ecco, che il percorso lo hanno fatto e che però difficilmente vanno poi a ritoccarlo, no? Quello che hanno deciso essere il loro modo di allenare, di mettere la squadra in campo. Anche quella è una questione filosofica, credo, no? Cioè, l'allenatore un po' più motivatore, l'allenatore che fa con quello che ha.
1: Dipende uno quello che ha nelle sue corde, quello che riesce a fare. Per esempio io sono convinto che Gattuso abbia entrambe le caratteristiche, sia quella del motivatore che quelle tecniche.
0: Ce l'hanno scritto settimana scorsa della curiosità, eventualmente si dovessero separare le strade del Bologna italiano, di non disdegnare Gattuso.
1: Ma io Gattuso lo prenderei al volo, perché ha dimostrato anche senso, anche nella vicenda. Quando i giocatori pongono un po' la questione del premio partita, premio qualificazione, lui gli dice: ah, guardate, lasciate stare, non ci pensate nemmeno, consideratela una cosa fatta, considerate 300.000 euro, li metto io. Non è una banalità.
0: No, non è una banalità, però è una cosa che annichilisce questa, cioè che si debba arrivare a parlare di questo prima della partita così sentita, no? Così, ecco.
1: Dei professionisti ci sta anche che il discorso venga accennato, ma ci sta anche che ci sia qualcuno, perché il vero problema dell'Italia è stata anche la povertà politica e manageriale dello staff attorno alla nazionale. Tutto è andato a finire sulle spalle di Gattuso, ma persino, guardate, la questione delicatissima di Israele, quando è stata affrontata, nessuno a livello politico ne ha parlato, è stato costretto a parlarne Gattuso, è l'ultimo che ne doveva parlare. Quindi di fronte alla povertà di questa federazione, dei quadri del gruppo dirigente, Gattuso ha saputo mettere, come dire, il proprio cuore, il proprio coraggio, il senso di responsabilità e di dovere che rappresenta il ruolo di commissario tecnico nazionale davanti a tutto, anche alla propria persona, ovviamente anche nel caso
0: ai propri quattrini, anche sì.
1: Però, come dire, l'avrei potuto fare io, tanto dice, ma chi lo sa.
0: Allora, dai, prima della pausa, no, visto che un ascoltatore dice: no, Gattuso no, ha fatto male praticamente ovunque. Ragazzi, questa è una leggenda, eh? Non è assolutamente vero che Gattuso ha fatto male praticamente ovunque. Poi però è vero,
1: ci sono state tante situazioni, lui ha avuto grande voglia di allenare, ma si è misurato sempre con situazioni,
0: esatto,
1: estreme.
0: Cioè, io credo abbia delle volte anche tirato fuori veramente il sangue dalle rape. Cioè, quando arriva quinto col Milan a un punto dalla Champions, vincere un campionato a Pisa, che non vincevano la Serie C da non so quanti anni, a Napoli comunque vince, non mi ricordo se la Supercoppa vince a Napoli, insomma, non era un Napoli eccezionale quello, alla fine. Poi è vero, cioè, non stiamo parlando di uno che trasforma l'acqua in vino, però non è vero che ha fatto male ovunque.
1: Però non l'abbiamo ancora trovato a distanza di 2000 anni
0: dall'ultima esperienza. Ecco, io non c'ero, e se c'ero ero troppo piccolo per bere. Arriviamo subito con Bruno Bartolozzi.
2: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena.

0: Frittata Bologna Varese, presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
0: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
2: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni Salesiani Bologna.
8: Spazio Occhiali Vision, per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: 15:24, Leo Vicari, quasi gol, ancora in diretta. Ciao, buon lunedì, con me c'è Bruno Bartolozzi da stadio. Ciao Bruno.
17: Ciao, eccomi qui.
16: Allora, è uscito da quasi una settimana il tuo neocalcio, il tuo libro.
17: Grazie per ricordarlo, sta andando bene, nel senso che ci sono moltissimi interessi. E adesso in settimana lo presenteremo a Milano.
16: E dove? Dove sei a Milano?
17: Alla biblioteca Gianni Mura, che in una area dedicata nel quartiere Isola, quindi vicino alla stazione.
16: Ah, grande, sì, cioè, il mio preferito, alle mie birre preferite. Vedi, ognuno che ha i propri riferimenti, ecco. È il quartiere dove sono le mie birre preferite.
17: È un luogo dello sport diciamo di grande per le riflessioni, quindi verrà anche Marotta per festeggiare il suo scudetto, vediamo un po', e si parlerà però dei problemi del calcio, quindi vediamo come
16: quando ci sei, quando ci vai, che bello.
17: Giovedì pomeriggio alle 18:30.
16: Venerdì hai detto, scusa? No.
17: Giovedì pomeriggio.
16: Questo giovedì? Dopodomani? Il 7 alle 18:30. Bello Bruno, mi raccomando.
17: A Milano vediamo appunto il tono del dibattito, perché ovviamente parlare della crisi del calcio adesso vuol dire legarsi anche a tanta attualità, però vuol dire anche andare a cercare le radici, ed è quello lo sforzo che abbiamo cercato di fare con la nostra riflessione, quella mia e di Enrico Currò.
16: Ah, ecco, lo sto vedendo proprio nella pagina Instagram della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, storia, filosofia e cronaca tra stadi, finanza e social network. Bruno Bartolozzi, Enrico Currò, ci siete tutte e due, immagino.
17: Sì. Lui gioca in casa, io in trasferta. Speriamo di portar via almeno un punto.
16: Vabbè, sì, poi Milano per te è trasferta adesso, insomma. Cioè.
17: Torniamo da ex.
16: Così, sai, tornare da ex, ecco. Di solito fanno gol gli ex, quindi esatto. Mi raccomando. Poi dobbiamo beccarci che me lo dai, ecco così. Esatto. Anche se no, penso sempre che i libri degli amici vanno comprati. Però ovviamente se hai piacere di darcene una copia, la mettiamo anche qua in radio a disposizione di tutti quelli che ci vengono anche a trovare.
17: Certo, certamente, anche perché è una riflessione che sono stato spinto a fare proprio perché entrassero in comunità questi nostri argomenti, che ho trovato sono frutto di una ricerca, quindi sono costati fatiche, ore notturne, ore nelle biblioteche, quindi insomma, e poi tanta esperienza col campo, telefonate, consigli, valutazioni, dibattiti, c'è tutto questo dentro un libro che cioè, quando si fa, si vuole fare al meglio, ecco.
16: Il Neocalcio, Bruno Bartolozzi, Enrico Currò, presentato a Milano, ecco, insomma, magari c'è anche chi ci ascolta da fuori Bologna, quindi dico sempre grazie a tutti quelli che ci ascoltano anche da fuori Bologna e ci sentono delle volte anche disquisire su cose riguardanti la città che magari loro non conoscono, però siete molto preziosi. E tra l'altro, a proposito di fuori Bologna, ci dicono di fare i complimenti, ci dicono, poi li faccio anch'io, i complimenti al Mezzolara, che ha vinto il campionato di eccellenza con un testa a testa veramente estenuante con l'Arset Labor, che è l'ex SPAL, e quindi il Mezzolara torna in Serie D. Bruno, ancora una volta una squadra comunque di grande nome che purtroppo, io dico purtroppo, non me ne frega niente delle rivalità, purtroppo una piazza come Ferrara che si trova a doverci confrontare con campi che non era abituata a frequentare, ovvero quello dell'eccellenza, non si guarda in faccia nessuno in quei campi lì, Bruno?
17: No, ma tra l'altro il Mezzolara è una squadra che è stata progettata e costruita già da qualche tempo per essere promossa,
16: per tornare,
17: il fatto di essere capitata con la SPAL è stato un brutto colpo all'inizio, perché si immagina che poi il progetto vada avanti, ma quando poi capita appunto di doversi confrontare con una realtà che magari è stata fino a qualche anno prima in Serie C, in Serie B, è chiaro che ti rifà i conti. Ma il Mezzolara era partito ed ha condotto tutto il campionato da squadra, non dico predestinata, perché poi il destino te lo fai tu giorno per giorno, ma che immaginava questo progetto. Quindi è particolarmente, come dire, lodevole il fatto di aver pensato un progetto, realizzato nonostante la grandissima difficoltà e la rivalità con un avversario che si è materializzato ovviamente, per le ragioni che sappiamo, all'ultimo momento.
16: Certo, cioè quell'avversario te lo ritrovi nel girone, ti trovi quello stadio anche, no? Nel girone, insomma, è una bravissimi a Mezzolara. Dico anche bravi ai ragazzi della SPAL, che sono arrivati a due punti dalla vetta, cioè alla fine, quindi
17: sì, a un certo punto nelle ultime partite, non dico il braccino, però il vantaggio era diventato consistente, ma si è ridotto progressivamente.
16: E io ricordo il primo Bologna, primissimo Bologna di Gazzoni nel 93-94, che è in Serie C. Gazzoni va in tasca pesantemente per fare una squadra forte. Bologna conosce quella C ed è una C dove dice: ah, me la giocherò con la SPAL fino alla fine, con magari lievemente favorito il Bologna, però era anche molto forte la SPAL. È una C che hanno vinto Chievo e Como, quella. Quindi non ti basta il nome.
17: No. E diciamo, facendo le debite proporzioni, il Chievo, il quartiere di Verona, rispetto a Bologna, sta come Budrio e appunto,
16: vero, e Ferrara, certo. Budrio e Ferrara, esattamente. Sì. Allora, mi viene detto da quando sono tifoso, ci scrivono, che quando la squadra stacca non c'è nulla da fare. Me lo si dice come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Mi viene anche detto che questo è un assioma incontestabile. Quando però mi permetto di chiedere che almeno mi si spieghi la ragione di questo assioma, non mi viene mai data una risposta, se non è il calcio, bellezza, questi vivono in una bolla, fattene una ragione. Probabilmente, conclude il nostro ascoltatore, sto davvero cominciando a farmene una ragione. Col passare del tempo, almeno per me, il calcio rischia di diventare sempre più svago e sempre meno ragione di vita.
17: No, ma il problema è che il calcio è vita, no? Questo è un diciamo, questo è un assioma, ma che deriva dall'esperienza. È come nella vita, quando ti capita singolarmente che rispetto a un obiettivo non sei determinato, non sei concentrato, non lo ritieni più all'altezza, non ti stimola più, e tu perdi singolarmente questo tipo di approccio, sensazione. Immaginiamo cosa può succedere questo moltiplicato per 10, 12, 15 persone, quando magari tu hai 25 persone dentro una rosa che, di cui almeno 10, 12 perdono questo tipo di approccio, di determinazione, che è stata invece la forza del Bologna di Motta, ma anche la forza del Bologna del primo italiano. Di conseguenza, perché la vita funziona così, non è un assioma perché lo abbiamo stabilito a priori in un convegno di
16: illuminati. Sì.
17: Illuminati che, come in un convegno di matematica, dicono: beh, quali sono gli assiomi della matematica per poterla fondare, quali sono gli assiomi della geometria per poterla fondare. Allora uno dice la sua, poi si conviene e a quel punto si parte. No, qui è proprio la vita che ci ha suggerito quali possano essere, quali siano i passaggi o le regole che, una volta violate, mandano, per dirla abbassando così radicalmente il tono, in vacca tutta la situazione. Perché è evidente che se noi trasferiamo e trasportiamo su noi stessi, ma anche su un gruppo di lavoro professionale, qualsiasi progetto, immagino un gruppo di geometri, di ingegneri, o un gruppo che lavora una ricerca determinata, se cade la motivazione, effettivamente le cose poi non procedono per il verso giusto. Quando invece la motivazione c'è e a tutti i costi si vuole ottenere un obiettivo, le energie si moltiplicano e ci si viene in soccorso l'uno con l'altro e ci si spinge uno con l'altro, anche quando le energie sembrano venir meno. E invece qui è l'effetto contrario, quindi quando una squadra stacca è come quando stacca una persona, ma anche rispetto a una situazione, immaginiamo anche nei matrimoni, nelle famiglie, nei rapporti sentimentali, quando qualcosa si rompe, sì, è molto difficile poi farla recuperare e ricostruire.
16: Però torno al messaggio del nostro ascoltatore. Sì. Perché questa squadra ha staccato?
17: Perché questa squadra,
16: perché non staccato, ne aveva più?
17: Beh, questo sicuramente ha contribuito a frenare molto non le ambizioni, ma frenare molto le soluzioni, i risultati. A un certo punto il Bologna non era più il Bologna che abbiamo, troppi errori. Gli errori erano determinati dalla mancanza sia di determinazione, non di concentrazione, di determinazione, l'idea che una cosa la vogliamo fare, la vogliamo far bene e sappiamo che facendola così si riesce. E quindi poi è arrivato anche un problema di natura fisica, i tanti infortuni, tanti, troppi, cioè ci sono molti problemi, e poi spesso gli infortuni sono infortuni collegati anche alla propria percezione del corpo, quindi la determinazione e la motivazione ti fa infortunare di meno.
16: Ok, però mancavano tipo 7 partite, no? E avevamo ancora la Conference come alla portata, diciamo così, alla portata. Come ricostruisci una motivazione per l'anno prossimo in cui potranno esserci comunque gli infortuni, comunque gli altri che si rinforzano, non hai neanche le coppe che ti mettono quelle bollicine in più nel buffet della stagione, oltre che stancarti naturalmente, cioè non era più, domanda proprio infantile Bruno, non era più facile cercare qualcosa di più dentro te stesso adesso per 7 partite piuttosto che ritenere di avere le pile carichissime per 38 per l'anno prossimo?
17: Ma non è una cosa che è automatica, è appunto questo, cioè non è che funziona in questa maniera, diciamolo per esempio a tutti.
16: Quindi aveva ragione Italiano nel dire, nel farsi uscire dalla bocca, la stagione è finita dopo Birmingham, dopo la Aston Villa.
17: Lui ha sintetizzato una percezione, ha sintetizzato quello che sentiva, che gli dava, gli restituiva alle sue sollecitazioni lo spogliatoio. Lui ha detto e ha fatto questo, ma lui doveva fare altro. Lui non ci deve raccontare quello che succede nello spogliatoio, deve agire perché le cose vadano in una certa maniera. Diciamo, ha fatto il giornalista, ma il giornalista lo dobbiamo fare noi, che raccontiamo quello che sta succedendo.
16: È un po' così, è vero, ha fatto il giornalista.
17: Lui doveva invece mettere in campo le energie, le risorse, le idee per cambiare, e questo non l'ha fatto, o comunque non sono state quelle giuste.
16: Bruno, noi ci salutiamo. Che giorni sono anche per stadio questi? Come ci si approccia alle ultime tre, anche così, con il giornale?
17: Immaginando anche di una resa dei conti, nel senso, io ho l'impressione che di questa squadra pochissimi resteranno, ed è giusto così, perché soprattutto in difesa va cambiato radicalmente l'approccio a centrocampo, anche bisogna capire quali sono i giocatori necessari e poi che tipo di gioco fare. E questo gioco messo in piedi da Italiano è un gioco al quale lui è abituato e che, per il quale mette in campo tante idee, ma funziona. E poi c'è l'altro nodo della preparazione atletica, cioè qui il Bologna da un punto di vista della resa non ha funzionato, non sono arrivati a fine stagione tutti alla stessa maniera e soprattutto sono arrivati in molti al di sotto di un livello standard sufficiente. Va cambiato nettamente il modo e l'approccio con il quale, anche perché poi l'anno prossimo ci sarà sostanzialmente solo una grande competizione.
16: L'altra è più breve, ovviamente, no? Cioè la Coppa Italia, però non dimentichiamocela, la Coppa Italia.
17: La Coppa Italia va giocata per vincerla, cioè va giocata non con l'approccio degli anni bui in cui si veniva eliminati proprio a ogni, e cerchiamo anche di restare dentro la fascia di squadre che non giocano la Ferragosto, la Coppa Italia.
16: Adesso diventa dura, adesso diventa molto dura,
17: però anche lì questo è un problema, perché se tu poi devi affrontare una partita da dentro fuori già così vicino nella stagione del mondiale, insomma ci sta pure che riprendi il,

0: Non l'avevo mai sentito. Grazie Bruno, noi ti leggiamo su Stadio, ci sentiamo qua settimana prossima. Per chi fosse a Milano, Bruno alle 18.30 è alla biblioteca del quartiere Isola, la biblioteca dello sport dedicata a Gianni Mura, per presentare il libro già uscito, già in tutte le librerie, Il Neocalcio.
1: Grazie, ordinabile anche sulle piattaforme online, quindi se uno muore dalla voglia, speriamo, può anche ordinarlo su internet.
0: Ecco, non morite, ecco, se ne avete voglia, ordinatelo, ecco, facciamo così. Arriviamo. Vabbè. Ciao Bruno, ciao.
1: Grazie, grazie mille, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao. Arriviamo.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
5: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
6: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
5: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
6: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
5: Registrati su appenninoallavoro.it.
6: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
5: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
9: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarma.it.
10: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
11: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
10: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
11: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
12: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
16: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555. Nettuno Bologna 1.

0: Mente Classica.
1: Si è aperto un dibattito anche qua in redazione, ha coinvolto tutta la redazione, il messaggio, io e la Francesca in questo momento, su, però potremmo chiedere a un parere terzo, ad Alessio Aimone, se, ma avete mai sentito quello che ha detto Bruno? Meravigliotto, perché un ascoltatore mi dice, guarda che si dice anche qua da noi meravigliotto, mai sentito meravigliotto io, ma forse, ma nella Bologna metropolitana sappiamo che a Budrio non parlano come a Sasso Marconi, cioè, quindi ci sta, ecco, che ci siano dei rioni, dei quartieri, delle zone in cui si parla in maniera diversa. Adesso parte un contest, non c'è il direttore, mi dispiace che sia uscito perché gli avrei anticipato che probabilmente avremo dei problemi legali in questo momento. Allora, ho avuto un grossissimo problema di inadeguatezza per quanto mi riguarda. Confezione di bustine di camomilla solubile, ok? Quindi già diamo dei, cospargiamo delle tracce di una marca di un noto supermercato presente sul territorio. Non vi dico il noto supermercato, ecco, perché insomma ci teniamo anche. E una confezione, dentro ce ne saranno 20, non so, 20 bustine. E per aprire questa cosa, cioè, è abbastanza fatta per tutti, no? Cioè, camomilla, stiamo parlando di camomilla, stiamo parlando, no? Ecco. E questa confezione di un colore, è uno dei due colori della maglia del Bologna, la confezione, e ecco, e contando che la camomilla è qualcosa che deve rilassare, evidentemente non è il rosso, ecco, ok, no, ecco, insomma, perché non voglio dire la marca del supermercato, probabilmente sono io che non sono adeguato, è molto probabile che sia non sono adeguato, però è la quarta volta che io non sono capace di aprire quella confezione se non spaccandola, divelgendola, ok? Cioè distruggendola, e quindi dopo avere tutte queste bustine in giro, così. Allora c'è la parte tratteggiata, perché c'è la parte, c'è la strisciolina tratteggiata, la comoda strisciolina tratteggiata che tu dovresti comodamente aprire, cioè tirare, e si apre così alla tua mercé, alla tua disponibilità. Non sono mai riuscito. Quindi metto in palio il prezzo di una confezione di questa camomilla. Se qualcuno volesse condividere esperienze, potrei portarne una qua domani, e vediamo se riesci ad aprirla. Adesso sì, dovrei andare a comprare un'altra, va bene, ok, va bene, ecco. Ne metto, sì, no, pago io. Se qualcuno si trovasse un giorno nella stessa condizione, ma anche così di inettitudine, perché questa è la condizione che si chiama, questa si chiama inettitudine, di una cosa che, ma è così facile farlo, io non sono capace. E non è non sono stato capace una volta, l'altra volta, guarda che cretino, e così via. No, tutte le volte, secondo me quello è una trappola per farti diventare ancora più nervoso, per poi avere sempre più bisogno della camomilla, praticamente. E se gli fosse capitata una cosa del genere, io comunque metto in palio, se voi ci riuscite e mi fate vedere, mi mandate un video su Instagram, me lo mandate, tipo così, ecco, mi fate vedere un video in cui ci riuscite, tirate via questa linguetta, si apre comodamente, vi mando un PayPal, vi pago due confezioni, esagero, due confezioni di quella camomilla. Mi scrive un amico, ho deciso che ti fabbrico una scatola per poter conservare le bustine. Vabbè, giusto, questo potrebbe essere una cosa, però ci rimani male, perché è una cosa che ti dicono essere ovvia, e non farcela mai per una cosa ovvia, ci rimani male. Cioè, se tu hai una cosa ovvia, saper cucinare un piatto di pasta, grazie, però se butti la pasta prima che l'acqua bolle, hai sbagliato tu, quindi non è che sia una cosa difficile. Questa, secondo me, è una cosa assolutamente difficile. Diventa la camomilla dell'incredibile Hulk, dice questo. Sì, esatto, poi uno che ha appena spaccato una cosa, che non sa dove metterla, che si sente vessato dal mondo crudele, voglio vedere quanto gli serve poi la camomilla. E questo è una cosa che volevo condividere. Ma non abbiate paura, condividete anche voi. C'è una cosa così facile che non sapete fare? Noi siamo qui al 366-402-4022 fino a fine giugno, inizio luglio. Noi siamo qui, noi fungiamo da mutuo soccorso. Dai, andiamo con qualche vocale.
0: Buon pomeriggio Leo, Nick da Ozzano, innanzitutto bentornato.
1: Bella questa, bentornato.
0: Io volevo giusto lasciare una piccola, così, un piccolo pensiero riguardo alla stagione del Bologna. Quello che si sta dicendo da più parti, diciamo, pensiamo a chiudere con dignità, con voglia, con ardore,
1: sì,
0: mentre
1: blindiamo com'era invece posto
0: anche nella passata stagione, in quella con Thiago Motta. Vorremmo che questa stagione non finisse mai, che fosse ancora qui, proprio vedere come la prospettiva è cambiata. Quando si pensa alla chiusura, allora ti sei tolto già l'idea di chiudere con vigore, con dignità o quant'altro, e ahimè è andata così.
1: Sì, io non dimenticherei, Nick da Ozzano. Sì, mi piace questo come tu l'hai preso, ovvero c'è questa sensazione di ultimi giorni. Sì, è vero, ce l'ho anch'io, e credo che delle volte la sensazione degli ultimi giorni sia necessaria. Avrei voluto ci fosse tra due settimane la sensazione da ultimi giorni, non così presto, però è necessaria, come credo sia necessario cambiare un po' di faccia, un po' di piedi per il proseguio sia della carriera di questi ragazzi, sia soprattutto per il Bologna Football Club 1909, sia penso anche per il tifo, no? Cioè, io l'anno scorso feci questa domanda: se vi dicessero confermiamo in blocco la squadra che ha vinto la Coppa Italia, confermeremmo in blocco la squadra che ha vinto la Coppa Italia? Quest'anno non la faccio questa domanda, io quest'anno non faccio la domanda. Se vi dicessero confermiamo in blocco la squadra di quest'anno, confermeremmo la squadra in blocco la squadra di quest'anno? Perché credo arriverebbe per vari motivi credo arriverebbe un risultato plebiscitario che non mi interessa particolarmente ottenere, ecco. Mi risulta impossibile dividere la parte in plastica da quella di carta per riciclo. Brick del latte di nota e diffusa catena, quasi impossibile. Ho smesso di comprarlo, mi irritava troppo. Grazie Ivo, grazie. È perfettamente quello che sto cercando di dirti. Esatto. Quando ti dicono, beh, basta che fai così. Esatto, sì, ok. Tra l'altro questa mattina è successa una cosa. Di fronte alla porta di casa mia, la strada è molto scoscesa, cioè si traballa molto, e quindi un sacco di gente in motorino e in bici, li vedi proprio che sembrano il camel trophy praticamente sulle dune, no? E uno ha perso una boccia da un litro di latte. Cosa fai? La raccogli? Ah, era in tonsa, eh? Era da specie. Cioè la raccogli e te la bevi anche? Io non ne ho il coraggio, sinceramente. Oh, è sigillata, Fra, eh? Sigillata. Oh, sì, sì. Però non l'hai presa tu, cioè l'ha presa qualcun altro e boh. Ah, è come quando vedi un qualcosa di sigillato per terra. Oh, pacchetti di qualcosa, no? Le bustine dell'olio o dell'aceto, che a volte le apro con i denti perché quella parte tagliuzzata non si apre. Allora lì posso intervenire. A un certo punto quelle bustine sono cambiate, perché noi le abbiamo sempre ritenuto si aprissero con il tagliute, l'indicazione, no, che ti dà quella, ovvero tagliala in questo spigolo e che si aprisse la parte corta. Oggi non è più così. Tu apri da lì per fare in modo che tu tiri via tutta la parte lunga. È un paciugo indicibile, è, secondo me, senza senso, però è così. Invece noi continuiamo, proprio per quello andiamo con i denti, a cercare di far sì di aprire il buchino dalla parte corta. Sì, sì, sì. Bello questo scambio di incapacità. Sì, economia domestica, ma ci serve. Ciao, anche ketchup e maionese al ristorante Du Maron. In che senso ketchup e maionese al ristorante?
2: Quando ti danno le bustine.
1: Ti danno le bustine al ristorante, ketchup e maionese. Sì, sì, sì. Adesso si apre la parte lunga. Shampoo in bustina, negli alberghi mi porto le forbici in doccia. Peso le forbici in doccia, però. Attenzione, che è un attimo che. Le bustine della marca che dici tu sono di misura standard, tipo quelle del tè normali? No, sono bustine, sì, sono di quella misura lì, ma aspetta, però non sono del tè, non sono le bustine il problema,
2: è la scatola
1: il problema, e poi le bustine comunque camomilla è solubile e non quella, come si dice, l'infuso, fra, come si dice quella che metti dentro, il tè è l'infuso, quella che dico io in polvere.
2: Solubile.
1: Che non credo cambi molto come dimensione, però insomma siamo lì. In che senso si aprono per il lungo? Che la bustina di ketchup o di maionese o di senape è un rettangolo, no? Chiamiamolo rettangolo, per semplificare. Per tanti anni la aprivamo per fare il buchino nell'angolo, aprendola nella parte corta. E invece adesso si tira via tutta la parte, tutto il bordo della parte lunga. Mi è capitato 100 volte. Le bustine dell'olio sono delle cose più terribili mai viste da aprire, ghignose e paciughi inarrivabili. È vero, è vero. E infatti, se noti, sono sempre di fianco alle salviette. Sempre, matematicamente. Bustina dell'olio, salviette. Mi fermo, arrivo tra poco.
3: Quasi gol, presentato da
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core, sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
7: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
8: Parola di Riccardo Orsolini.
7: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
9: Nettuno, Bologna 1.
3: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
10: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
11: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
11: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
11: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
14: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
18: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
17: E cosa fanno? Magie?
18: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
17: Funziona! Incredibile!
18: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
17: Per info, emilianamacchineufficio.com.
19: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
20: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
22: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le 16.04, Leo Vicari, quasi gol. Per tutti coloro che credono di avere un lunedì un po' così dopo i tre giorni, no? Perché insomma c'è stato magari in tanti non hanno lavorato venerdì, il giorno appunto che ricorda la festa che festeggia i lavoratori. Quindi dopo tre giorni di riposo, gozzovigli, dai. Per chi ritenesse di avere un lunedì stancante, pensate a quel giocatore del Tenerife che ieri è stato promosso, ieri l'altro, è stato promosso dopo un anno nell'inferno della Serie C spagnola ed è tornato prontamente in Serie B. Però ripeto, sono campionati che poi devi saper vincere, li devi vincere questi campionati. Che aveva fatto una promessa, l'aveva già fatto una volta quando il suo lavoro era cambiare le ruote dei camion e giocava in quinta, sesta serie, che se avessero vinto un campionato faceva questa cosa e è stato incredibilmente chiamato dal Tenerife, ha accettato ed è stato uno dei giocatori più importanti della stagione, una di quelle sorprese, queste sorte di Aristoteles, brasiliano peraltro anche lui. E quando l'arbitro ha fischiato tre volte, lui non è che ha aspettato, dice no dai lo faccio domani, no lo faccio adesso. Fra, si è fatto il campo di calcio in ginocchio, da una curva all'altra, campo di calcio in ginocchio, e pensate oggi come sta, ok? Cioè, si è fatto 105 metri sull'erba, va bene, non te lo sei fatto sull'asfalto, 105 metri sull'erba alla fine della partita che avevi giocato in ginocchio. Andiamo con questo vocale, ce n'è un altro da preascoltare peraltro.
0: Ciao, sono Andrea da Reggio Emilia. Ritengo inaccettabile ma anche insostenibile il tema sollevato ieri da Italiano. Tutte le squadre che ambiscono a diventare grandi ambiscono a giocare le coppe e non ambiscono a giocare solo un campionato. Non sta in piedi perché lui ha guidato la Fiorentina in Conference, si è riconfermata in Conference e si è riconfermata un'altra volta ancora, giocando sempre di giovedì, quindi insostenibile. E insostenibile è anche il mettere già le mani avanti, secondo me, di Fenucci per il prossimo anno. Forse vogliono spegnerci un po' la luce dell'emozione, non lo so, ma ritengo comunque che le colpe vadano equamente distribuite. Grazie, ciao.
1: Guarda, per me l'importante sarebbe non disperdere tutto questo enorme entusiasmo che questi 3-4 anni, a cominciare peraltro dalla fiammella accesa da Siniša Mihajlović nel 2019, hanno portato nel popolo rossoblù. E quindi sono anche in questo senso lievemente preoccupato anch'io, ovvero il non ci spegnete l'entusiasmo, dai, non riportateci sempre comunque a una cruda realtà. Sono d'accordo anch'io con te su questo, sì. E sulle dichiarazioni di Italiano, sul valore e sul peso che darei alle dichiarazioni di Italiano, io ti parlo io soggettivamente. E non voglio convincere qualcuno, però è stato così forte quello che mi è arrivato che ritengo di dovervelo così dire, anche solo per sottoporlo a una vostra eventuale analisi. Per me le dichiarazioni di Italiano della conferenza stampa di ieri riguardo all'Europa che ti toglie in campionato, al fatto che quasi con sorpresa abbia voluto rimarcare che qui si ritiene così importante il campionato, secondo me è stato un autogol per la sua carriera. Quando tu vai a fare un eventuale colloquio veramente con una big, chi ti chiama magari ti dice: ma Vincenzo, ma cosa volevi dire quel giorno? E io lì mi ritrovo come 3 settimane fa, dopo la prima partita con l'Aston Villa, a dire: ma se mi dici che non abbiamo possibilità di passare e che la stagione è finita, che cosa volevi dire in realtà? Cioè, perché devi dire che qualcuno ha strumentalizzato le tue parole? E già l'ho detto prima, non mi piace che lo dica, cioè dimmi chi ha strumentalizzato le tue parole, fai come ha fatto Motta. Ah, Beneforti, hai detto delle cavolate, ha fatto una figuraccia Motta, però almeno ha fatto questo nome, non aveva degli argomenti Motta, però insomma, cioè buttarla lì con strumentalizzate le mie dichiarazioni, e che cosa volevi dire? Cioè, nel dire che qua la piazza guarda tanto, quasi troppo il campionato, e che cosa volevi dire? E nel dire che un'annata con le coppe europee ti toglie 10 punti al campionato, boh, così, cioè, mi sembra un parametro un po' così, cioè non trovo un riscontro. 10 punti dove li abbiamo persi questi 10 punti? Per la Supercoppa e 2 partite di Coppa Italia? Col Parma e con la Lazio? 10 punti di campionato, cioè per me è stato un grossissimo autogol per lui, non per noi. Vocale.
2: Beh, tanto di cappello al Mezzolara. Ciao, sono Alessandro.
1: Ciao.
2: Ma io sono medicinese, un grande medicina, terzo posto. Ricordiamoci,
1: okay,
2: che dal medicina è venuto fuori anche Malè, eh? Quindi nell'eccellenza ci sono delle squadre che hanno da dire loro. E ci si bastona come dei fabbri,
1: certo,
2: in eccellenza.
1: Certo, certo. In eccellenza si bastona, ma devi anche saper giocare con i piedi. Certo, certo. No, grande, grande merito e un applauso al Mezzolara.
4: E comunque, se la vogliamo guardare dall'altra parte, non è mai né sempre facile per la società adeguarti l'ingaggio che chiedete voi, se questi sono poi, diciamo, i risultati finali.
1: Allora, aspetta, però io continuo ad essere un po' contrario a questo utilizzo dell'esprimere un concetto nel calcio, negando nel contrario. Quindi questo non è facile fare questo, non è facile fare quello. Però se fosse facile fare calcio ad altissimi livelli, non ci sarebbero società dilettantistiche, no? Cioè, cercheremmo di fare tutti calcio ad altissimi livelli, e se sbagliamo chi se ne frega, no, proprio perché stiamo parlando di altissimi livelli ci si aspetta che chi ci sia arrivato per meriti, per competenze, per conoscenza, capacità, talento. Quindi io non voglio che sia facile. Io voglio che sia facile la fruizione del calcio. Io voglio che sia semplice andare a vedere una partita di calcio allo stadio, in televisione, sentirla per radio. Non che sia facile fare calcio, ma se fosse facile, forse non avrebbe neanche tutto questo seguito il calcio. Forse non ci sarebbero neanche tutti questi modi diversi di farlo il calcio. Forse non sarebbe neanche così interessante parlarne di calcio se fosse qualcosa di facile, perché poi le cose facili rischiano di essere anche a volte un po' ripetitive. Quindi io ritengo che questa primavera sia una primavera molto da tirarsi sulle maniche per il Bologna, per Vincenzo Italiano e per diversi giocatori fuori dal campo, perché si decide il prossimo futuro del Bologna e della loro carriera, mentre l'anno scorso poteva essere ritenuta come un proseguimento dell'annata precedente. A me sembra quasi che da quando è arrivato Vincenzo Italiano ad oggi non ci sia mai stata un'estate di mezzo, cioè sia sempre stata la stessa stagione, lo stesso campionato, la stessa bella traversata, lo stesso bel giro del mondo in 80 giorni, ok? E che adesso sia per tante questioni finito. Allora si riparte, però riparte il Bologna. Con chi riparte il Bologna? E ci saranno da prendere certe decisioni, ci sarà da fare i conti con la fattibilità di queste decisioni, ci sarà da accontentarsi per certi compromessi da raggiungere, ci sarà da tornare a far fronte magari a certi no che in questi anni ti sono stati detti in maniera molto minore. Magari avrai meno richieste per i tuoi giocatori alle quali invece ti eri abituato in questi anni. Sarà una primavera estate diversa. Vocale.
5: Buongiorno, sono Pier da Bentivoglio.
1: Ciao.
5: Allora, come posso dire? Ci stupiamo di questo quando, io non so, ragazzi, cioè ieri lo stesso un giocatore di cui noi amiamo profondamente. Che De Silvestri, in una conferenza stampa di 8 minuti, credo, svolta regolarmente, dove ha detto cose giuste, ha detto testuali parole, andatele a risentire: la gente può fischiare, ma deve capire che non si riesce a tenere psicologicamente le motivazioni per una stagione intera. Oh, giovani, è dura da mandare giù. Poi il contesto era stupendo, però almeno stiamo zitti, dai.
1: Allora, è evidente che sono arrivati a un esaurimento di un po' tutto calcisticamente parlando, e quando arriviamo a ritenere che le dichiarazioni dei calciatori, mi dispiace ritenere Lollo De Silvestri meramente un calciatore, però in questo momento ieri parlava da calciatore, quando si arriva a ritenere che le dichiarazioni dei calciatori sono più importanti di quello che fanno in campo, vuol dire proprio che calcisticamente gli argomenti sono terminati. E non sempre io trovo che le dichiarazioni applicate alla materia calcio siano azzeccate, perché penso che il calcio si sia molto avviluppato in se stesso e penso che si usino spesso gli stessi termini, e penso che ieri prima andavano a casa tutti meglio era, perché è come se il messaggio che arriva fosse: non abbiamo più niente da dire, ragazzi, sappiamo più cosa dire, non abbiamo più niente da dire. Vocale.
3: Ciao, Massimo de Bologna. Poco dopo l'Aston Villa l'italiano ha detto che era la conclusione di un ciclo di 2 anni. Secondo me già a quel punto lì si era capito che per lui qualcosa nella testa era scattato. Io vedo in un futuro Conte in nazionale e in qualche modo italiano in un'altra squadra, magari al Napoli.
1: Io no. Non so di Conte in nazionale, non lo so, ma è anche un così oggi non mi va neanche di chiamarlo giochino, perché poi chiamiamo tutto giochino. È un limbo questi giorni, in cui l'argomento sì, no, dove, perché, ci può anche stare. Io anche dopo ieri ritengo che l'italiano abbia fatto i suoi conti e sappia che questa stagione del Bologna non ha contribuito a spalancargli le porte di una big. Poi magari facciamo 9 punti le ultime 3, magari arriviamo settimi. Può essere un altro paio di maniche. Al momento la vedo dura, perché non vedo che il Bologna abbia questo tipo di strumento. La motivazione, la gamba, il colpo e il tipo di avversario che andiamo ad affrontare. Per esempio, andiamo a Bergamo, no? Questo, cioè, tra poco, cioè, Napoli, Bergamo, cioè il. Devono blindare il loro obiettivo queste. Non stiamo parlando esattamente di giocare con la big che non ha niente da dire, che gioca in trasferta. No, giocano in casa e devono blindare il loro obiettivo. Dai, vediamo. È una. C'è l'ultimo vocale, fra forse da ascoltare. Vediamo, ma ti ripeto. Io sarei molto, molto sorpreso se quest'anno arrivasse la fatidica, ventilata da tanti anni, forse attesa anche da parte di Vincenzo Italiano e dal suo staff, chiamata da una big o cosiddetta big. Facciamo così. Da una piazza di una metropoli. Facciamo così per
6: allargare allo stesso tempo circoscrivere il raggio che mi sorprenderebbe, non che Bologna non sia metropoli. Allora, se arrivasse una chiamata da italiano da Inter, Napoli, Juventus, Milan, Roma, sarei estremamente sorpreso. Vocale.
7: Ciao Leo, io vorrei un po' sdoganare il discorso dei fischi. Per me in questo momento fischiare è giusto, l'ho detto anche prima alla trasmissione di Manfred, poi purtroppo non sono riuscito ad ascoltare se è stato letto il mio messaggio o meno. Rischio di ripetermi, per me il fischio è giusto. In questo contesto il fischio non vuol dire criticare quello che è stato fatto, il fischio vuol dire criticare quello che stiamo vedendo, non in una o due partite, ma dal ritorno di Aston Villa in avanti, perché dal ritorno di Aston Villa in avanti non stiamo più vedendo giocare a calcio. Questo è da fischiare e per me è molto più triste fare un giro di campo a prendere degli applausi che non ci sono perché c'è uno stadio vuoto, piuttosto che prendersi dei fischi di uno stadio pieno.
6: Rispetto a quello che dici, io non sono mai stato un fischiatore, anzi per me il fischio è, allora, per qualcuno il fischio è catcalling praticamente, no? Cioè che ho imparato a fischiare da cinno dal niente e so fare soltanto fischi quelli, diciamo così, alla Trapattoni, quindi non il fischietto così, ma il fischio quello un po' più forte, per me è sempre stato sintomo di festa il fischio, no? Sintomo di... Sono andato a vedere il Malaga settimana scorsa, è arrivato il pullman, io fischiavo per pro, ok? Cioè la gente applaudiva, si faceva casino, il fischio è fare casino, no? Io capisco che tu dica il fischio è una disapprovazione a quello che è anche una sorta di amore, ecco, diciamo così. Io è una cosa che non ce l'ho nella mia, nel mio comportamento proprio, non ce l'ho il fischio. Non, da lì a ritenere che chi fischia sia un nemico del popolo, no. Però credo anche che tra tutti quelli che fischiano, e sono pochi a Bologna, quelli che fischiano, non abbiamo quella abitudine e non abbiamo quel costume a Bologna. E mi fa anche piacere questo, perché è anche un po'... sarebbe anche un po' infastidente. Te ne dico un'altra cosa che mi darebbe estremamente fastidio: se fossimo una piazza che al rinvio del portiere avversario insulta il portiere avversario, è una cosa che mi darebbe estremamente fastidio da un punto di vista proprio della presenza allo stadio. Mi disturba, ecco. Se noi fossimo quel tipo di piazza che al ventesimo minuto, al terzo passaggio sbagliato, si mette a fischiare, come per dire sveglia, è una cosa che non mi piace. Detto questo, penso che nella vita il diritto a esprimere se stessi sia una cosa che ci siamo conquistati, che non va messo troppo in discussione, che va gestito, che va saputo usare, perché non è che io voglio esprimere me stesso, allora oggi in un parcheggio a Lisca di Pesce metto la macchina in orizzontale, ecco, no, non è così, ci sono comunque delle regole di convivenza e ci sono anche delle prassi di buon senso e di buon gusto, che forse delle volte sarebbero anche, sono anche più importanti delle regole di convivenza. Io non ti so dire, non ti so accostare la parola giusta alla parola fischio. Se è un'espressione di te in quel momento di amore, è lecita. Io non andrei mai a uno stadio per fischiare. Ne parlai con Andrea Mottola qualche settimana fa. Sono deluso? Sono arrabbiato? Finisce la partita, mi alzo, giro il sedere e me ne vado. Perché sono fatto così. E non è la frase del ah, sono fatto così e non si può cambiare. Ho scelto di essere fatto così. Io ho scelto che non mi interessa riversare la mia delusione su qualcuno che sta giocando a pallone o a pallacanestro. Perché per fortuna, purtroppo, ci sono altre cose anche. E preferisco uscire il prima possibile dallo stadio per andare a dedicarmi a quelle altre cose. Ma, ripeto, è lecito quello che mi dici. Non riesco a considerarlo il per me è giusto fischiare. Per me è giusto prendere e andarsene. Non sarò mai qui a dirti che sbagli, ma non sono neanche qui a dire sì, giusto, perché è ora di finirla e di qua di là. Cioè, perché stai lì a fischiare? Ma prendi e vai via, ma prendi e vai a casa, prendi e vai a farti una birra. Vocale qua.
8: Il fischio è un dislike. Quando ci sono delle ottime prestazioni c'è il like, e quando ci sono queste prestazioni qua c'è il dislike, ma il prossimo può essere di nuovo un like. Tutto qui.
6: Sì, tutto qui. Io non so cosa intendi per dislike, però non, cioè, tu hai bisogno sempre nella vita, amico, di esprimere una tua opinione su tutto? Scusami, ho sbagliato io. Hai bisogno tutte le volte di esprimere il tuo gusto, il tuo apprezzamento su tutto? Io no. Cioè, a me richiederebbe una tale energia, un tale dispendio, che io no. Ci sono quelle persone che a macchinetta hanno sempre qualcosa da dire, da ridire, e poi da tornare sui propri passi, e poi da dire ancora, e poi da ripetere. Io, sarà che parlo 3 ore al giorno qua, io quando vado fuori parlo molto poco. Però non sono uno che, se viene a fare una passeggiata con me, facciamo una passeggiata, andiamo da via San Felice, quindi non c'è la frase, andiamo in via San Felice perché è in salita, come diceva lei, andiamo da via San Felice alle Due Torri. Tu non mi sentirai da via San Felice alle Due Torri, facciamo un, cos'è, più o meno 1,2 km, una roba del genere, in quel 1,2 km, in quei 15 minuti di passeggiata, te non mi sentirai dire guarda quello come è vestito e guarda quello come ha parcheggiato e che brutta quella vetrina e che bello quel palazzo, così via. Cioè, io non ce l'ho il commento continuo. Ecco perché dico che ognuno poi è fatto a modo proprio, no? Io andare allo stadio per adesso appena l'arbitro fischia mi metto a fischiare, non ce l'ho mai avuto. Chi ce l'ha, so che sono allo stadio e c'è chi ce l'ha, tutto lì. Ragazzi, ecco, la prendo così anch'io, Leo, prendo e vado via, non mi interessa fischiare, esco, penso subito a cosa devo fare dopo per non pensarci, forse, ecco. E poi i social, non amo questo discorso in generale, ma in questo caso ha senso, hanno creato un sistema in cui bisogna sempre dare un giudizio su tutto. Non è vero, amico, non è vero, Leo. I social ti permettono di farlo, ma non è che devi farlo. Quindi non è vero che hanno creato loro. Loro ti danno l'opportunità, ti mettono lì davanti lo zuccherino e dicono: no, se vuoi lo prendi, se no, no. Poi chi lo prende non è che dice: ah, è colpa dei social che per forza lo devo fare. Non è vero che per forza lo devi fare. Come l'applauso, uguale. Non è vero che per forza lo devi fare. Mi fermo, ragazzi, grazie, mi avete scritto in un sacco, i messaggi che non sono riuscito a leggere me li porto dietro, domani vi lascio Francesca Bolognini, ciao!

0: Quasi Gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, u carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
3: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
3: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
9: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Durante le vacanze del 1° maggio in diverse parti della Cina si è registrato un forte boom dei consumi. Nei primi 2 giorni sia il flusso di visitatori sia il fatturato delle principali aree commerciali sono cresciuti di oltre il 5% su base annua. A livello nazionale sono state organizzate circa 13.700 iniziative culturali e turistiche con la distribuzione di buoni per un valore complessivo di 280 milioni di yuan. A Shanghai ha preso il via la stagione internazionale Shopping in China e si è registrato un netto aumento dei consumi da parte dei turisti stranieri. Gli articoli made in China, dai souvenir culturali creativi ai prodotti elettronici, risultano particolarmente richiesti anche grazie alla politica di rimborso IVA per i visitatori esteri. In concomitanza con la giornata cinese della gioventù del 4 maggio, il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di auguri ai vincitori della medaglia del 4 maggio, invitando i giovani a impegnarsi nei settori dell'innovazione tecnologica, della rivitalizzazione rurale, dei servizi sociali e della difesa dei confini. Ogni anno in questo periodo Xi rivolge i suoi saluti ai giovani. Nel 2025 ha risposto a un gruppo di volontari impegnati nell'insegnamento in una scuola remota dello Xinjiang. La sua esperienza personale rafforza la convinzione di uno stretto legame tra impegno giovanile e progresso nazionale. Da giovane Xi lasciò Pechino per un villaggio sull'altopiano dell'Oes, dove visse e lavorò fianco a fianco con i contadini. Il 2026 segna il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Africa. Pechino ha annunciato che dal 1° maggio sarà attuata una politica di dazi zero per 53 paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. Il presidente della Sierra Leone, Julius Maada Bio, ha dichiarato che la Cina rappresenta un grande mercato pronto a crescere insieme ai partner africani, sottolineando come sviluppo e amicizia contribuiscono ad un mondo più pacifico. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha rilasciato una dichiarazione in occasione dell'80° anniversario del processo di Tokyo. Il 3 maggio 1946 si aprì infatti il processo collettivo contro i criminali di guerra giapponesi di classe A della Seconda Guerra Mondiale. Dopo un dibattito durato 2 anni e mezzo, tutti i 25 imputati furono dichiarati colpevoli. Per il portavoce cinese, a distanza di 80 anni, le forze della destra giapponese continuano a glorificare il passato militarista e stanno accelerando il riarmo con armi aggressive e spingendo la modifica della Costituzione. Ha ribadito che chi cerca di sconvolgere il giudizio sull'invasione verrà portato nuovamente al Tribunale della Storia. Durante una riunione del Consiglio di Sicurezza del 30 aprile, il rappresentante della missione cinese ha ammonito che il Giappone si trova su una soglia nucleare e che le ambizioni atomiche di Tokyo sfidano pericolosamente le posizioni fondamentali della comunità internazionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.

0: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
1: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
0: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
1: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
0: Registrati su appenninoallavoro.it.
1: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
0: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
2: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
3: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
2: E cosa fanno? Magie?
3: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
2: Funziona! Incredibile!
3: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderaia in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
2: Per info emilianamacchineufficio.com.
4: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo. Ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
5: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti. Grandi e cinni.
4: Ristorante Pizzeria Caruso.
5: Sede unica a Bologna in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
4: Da oltre 30 anni un vizio di famiglia.
6: Ma come? Hai l'allarme nuovo e non paghi un abbonamento?
7: Eh no, con Polisi quello che installano resta mio.
6: Quindi niente rate infinite e niente noleggio?
7: Esatto, e oltre all'antifurto ho anche domotica, videosorveglianza e fotovoltaico.
6: Sai cosa resta mio? La bolletta.
8: Da 30 anni Polisi costruzioni elettriche, impianti civili e industriali, sicurezza, domotica e fotovoltaico. Polisi costruzioni elettriche a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
9: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
10: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
9: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
10: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
9: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
11: Ehi, non ti piace la pappa?
12: Forse vuole qualcosa di più.
11: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
12: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
11: Ok, ordiniamo subito.
12: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
13: Oh Marco, pronto per lo stadio?
14: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
13: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
14: Davvero?
13: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
15: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rossoblù con Francesca Bolognini.
19: Buon pomeriggio, eccoci qua, ben ritrovati, lunedì 4 maggio, 16.40, pomeriggio in rossoblù, insieme a voi e con i vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp, fino alle 18, come ogni lunedì anche con Manuel Minguzzi, poi nella seconda parte di trasmissioni, con tutte le voci anche dei protagonisti del post partita dopo il match col Cagliari di ieri, altra partita abbastanza sonnolente, devo essere sincera, almeno non è stata una sconfitta ma un pareggio, e lo dicevamo proprio, cos'era, venerdì mi sembra, venerdì scorso, che proprio con Sabrina insomma parlavamo anche del rammarico in quei due mesi di difficoltà del Bologna, di aver fatto anche pochi pareggi, anzi praticamente nessuno, perché in quei mesi di difficoltà non solo non riuscivamo più a vincere, ma non riuscivamo neanche a pareggiare, quindi sono state tante le sconfitte, magari insomma facevamo un po' per parlare, no, ovviamente, perché poi col senno di poi siamo bravi in tanti, in quasi tutti, con qualche pareggio in più sicuramente ci sarebbe stato qualche punticino in più poi alla fine della stagione. Ieri un pareggio è arrivato, anche se, e l'avevamo detto anche in tutte le salse, un po' in realtà ci si aspettava, soprattutto dopo la partita di Torino contro la Juventus, soprattutto dopo la

così più grandi, vogliamo parlare di grandi occasioni, non ci sono state né da una parte né dall'altra in realtà, ma sicuramente ho visto qualcosa di più, almeno sui tiri in porta dal Cagliari piuttosto del Bologna. Il Bologna continuo a vederlo, e l'ho visto anche nella partita di domenica, una squadra molto molto lenta, affaticata, se si può dire. Non so se parlare anch'io di spina staccata, perché probabilmente quello, ma in generale vedo una squadra abbastanza lenta nella manovra già da un po' di tempo, e come dicevo anche un po' la settimana scorsa, in realtà vedo proprio due cammini diversi, no, del Bologna, quello che è stato fatto in Europa League e quello che invece è stato fatto in campionato. E mi sembra che in generale l'Europa League in tanti momenti abbia dato anche proprio quella linfa vitale, no? Per metterci il cuore, per metterci l'anima anche poi in campionato, in molti momenti. Finita l'Europa League è come proprio se si fosse sgonfiato il palloncino. Avete presente, no? Il palloncino, quando uno lo gonfia, poi non gli fa il nodo, rilascia la valvola e il palloncino si sgonfia in pochi secondi. Ecco, questa un po' è stata la mia sensazione, soprattutto dopo l'uscita in Europa League, al netto che se uno, e l'abbiamo fatto tanto spesso, lo continueremo probabilmente a fare fino a quando effettivamente non si parlerà assiduamente di mercato, mi sembra che un po' lato campionato la stagione da inizio dicembre, la stagione del Bologna da inizio dicembre in poi sia stata abbastanza sgonfietta da questo punto di vista. Dispiace, perché dal punto di vista del campionato sì, credo sia lecito essere un po' delusi da questo punto di vista, e non me ne voglia il nostro mister Vincenzo Italiano, che si è stupito del come magari i tifosi e perché no, anche noi addetti ai lavori ci interessiamo anche a come è andato il Bologna in campionato. Il campionato, alla fine di tutto, anche quando hai altre competizioni, vedi l'Europa, vedi la Supercoppa, vedi la Coppa Italia, il campionato, mi dispiace, ma rimane la base da cui partire, no? Rimane, diciamo così, la competizione principale, nel senso che il campionato c'è sempre ed è quello che in generale ti può dare qualificazioni ad un'Europa piuttosto che a un'altra, oppure non dartele. Poi c'è il resto delle competizioni, alle quali se sei stato bravo in campionato ti qualifichi e quindi le vai a giocare, ed è lo scopo ultimo andarle a giocare, anche se effettivamente ti raddoppiano l'impegno settimanale. Quindi sì, cioè, mi sembra abbastanza normale che tifosi e addetti ai lavori guardino e facciano un po' una somma anche di quelle che sono state le prestazioni in campionato. Credo che sia abbastanza normale. Stanno già arrivando i vostri messaggi, vi ringrazio ragazzi, 366 402 4022. Tra poco andiamo a sentire anche proprio Vincenzo Italiano, sia in conferenza stampa che ai microfoni di DAZN. Comincio però leggendo il messaggio di Tommy, che dice: ieri ennesima delusione, sembra che la società, allenatore e squadra, una possibile qualificazione per la Conference non interessi proprio nulla. Peccato, perché avrebbe cambiato il significato di questa stagione, per me da sufficienza stiracchiata. Tu pensi che il prossimo anno ci saranno le risorse per avere una squadra almeno da sesto posto? Allora Tommy, non so parlarti e non ti parlo di che risorse ci potranno essere l'anno prossimo, perché comunque lo sappiamo. Proiettarsi e progettare un'annata in cui non hai l'Europa League, quindi non hai l'Europa League o Champions League o Conference, quindi non hai neanche, diciamo così, gli introiti, no, dall'Europa, è chiaro che un po' di pochino di ridimensionamento probabilmente ci deve essere, credo sia abbastanza normale. Il discorso è sempre quello, bisogna vedere effettivamente che cosa, a bocce veramente finite, non quasi finite, ma a bocce veramente finite, a fine campionato, qual è l'intenzione e il progetto dell'anno dopo. Cioè, se l'intenzione è quello di dire vorremmo riprendere, provare almeno a riprendere tramite campionato il prima possibile una qualificazione europea. In quel caso è chiaro che un certo tipo magari di mercato e di rosa devi necessariamente farla, non, secondo me, non magari come quella

0: che avresti dovuto fare o dovresti fare se effettivamente andavi poi a giocarti una qualche Europa League, anche banalmente soltanto in termini numerici, no? Poi sappiamo quanto sia importante anche la qualità, oltre all'importanza del termine del numero di giocatori, però penso che il ragionamento debba essere fatto proprio in base al cosa vogliamo fare l'anno prossimo, ed eventualmente abbiamo voglia di ritornare il prima possibile, poi ci si riesce subito o non ci si riesce subito, ma abbiamo voglia di tornare il prima possibile a giocarci le competizioni europee. Detto questo, tra poco torno ovviamente da tutti i vostri messaggi, andiamo prima però a risentire quelle che sono state le parole nel post partita di Vincenzo Italiano, in conferenza stampa prima e a DAZN dopo.
1: Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei tuoi giocatori oggi e invece quella dove sei stato più soddisfatto? Grazie.
2: No, che mi fa arrabbiare? Nulla, non mi fa arrabbiare nulla, perché hanno cercato di dare il massimo, avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato, difficile squadra, il Cagliari tutta sotto la linea della palla, certo che dovevamo avere un po' più di velocità, cercare di creare qualcosina in più, però... non ci siamo riusciti. Io penso però che se avessimo interpretato qualche altra partita come questa di oggi, qualche partita in meno l'avremmo persa, perché siamo stati attenti soprattutto senza palla, e quello almeno oggi l'abbiamo mostrato. Poi per il resto volevamo vincere, non ci siamo riusciti, partita meno bella di tante altre, però è così, chiaro che adesso in queste tre partite da blindare questo ottavo posto, lo diciamo da un bel po', e siccome ancora 9 punti a disposizione, sai, il calcio è strano, dobbiamo cercare di vedere cosa riusciamo a fare, anche se le partite sono probanti, difficoltose, difficili, ma in questi 20 giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere a questa classifica.
3: Prego.
4: Sì, salve Vincenzo, forse in questa stagione sono mancati dei pareggi, perché effettivamente il Bologna non pareggiava da 15 sfide, penso alle gare casalinghe contro Verona, Cremonese, alla stessa Fiorentina, magari con qualche pareggio il Bologna avrebbe potuto anche ambire al settimo posto adesso.
2: Guarda, intendevo questo, soprattutto in casa, avere anche quella capacità che se non riesci a vincere stare attento a non perderla. Noi con quell'attenzione che abbiamo messo oggi, soprattutto senza palla, potevamo veramente portare a casa qualche punto in più, però è andata così. Per me è una grande anomalia quello che è successo in casa con tutte queste sconfitte, con questi punti persi, bisognerà cercare di trovare sempre la soluzione, ma ci abbiamo provato, perché a tratti abbiamo anche fatto vedere prestazioni attente di grande livello, però non abbiamo avuto quella continuità, e se avessimo fatto come dicevi te oggi, anche i punti aggiunti alla nostra classifica potevano forse per questo rush finale proiettarci a qualcosa di diverso. Non è andata così, ma ripeto, è un'anomalia, almeno per quanto mi riguarda, soprattutto in questi ultimi anni, e non avere quella continuità in casa che si è avuta lo scorso anno, dove eravamo praticamente imbattibili, qui non veniva praticamente nessuno a far punti. È nata così questa stagione, peccato, peccato.
5: Buonasera, mister Lele Casini, Radiolina Cagliari. Ha parlato molto bene di Pisacane, lo conosce per come avete giocato a Genova, più che altro da allenatore volevo un suo pensiero, se quello che ha visto in campo anche oggi, a parte tutto quello che ha detto in precedenza, ha confermato le belle parole che ha detto anche in conferenza. Grazie.
2: No, le confermo, perché al primo anno riuscire a fare un campionato come questo, a portare praticamente in salvo la propria squadra, non è semplice. Io credo che la Serie A sia il campionato con una difficoltà enorme nel vincere le partite, nel ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato, e per un ragazzo come lui al primo anno credo che sia veramente un traguardo importante. Gli ho fatto i complimenti all'inizio, gliel'ho fatti alla fine, e penso che li merita, perché per quello che ha fatto quest'anno, ha fatto vedere anche a tratti grande Grande calcio e complimenti a lui, perché non è mai facile.
5: Ciao Vincenzo, non ho capito una cosa, nel senso che hai l'altro anno esordito qua a Bologna, ha fatto benissimo, ha vinto la Coppa e tutto, questa seconda stagione è una stagione con alti e bassi, hai avuto degli alti, ci sono state, appunto, l'hai detto l'altra volta, anche delle partite belle, emozionanti, insomma, hai dato gioia, poi sappiamo che è andata, no, con quel calo e tutto. Allora volevo capire se, visto che hai un il contratto c'è per il terzo anno, se credi in questo gruppo, in questa squadra e al tempo stesso anche nella dirigenza pronta a mettere, no, quello, qualcosa in più, in meglio, oppure se pensi che, oppure se stai lavorando come, non so, un po' scarico, un po' che ci credi un pochino meno. E questo è importante, perché è un triennio, no? Dovrebbe essere un triennio. E questa è un momento, e questa è stata una stagione di transizione, cresciuto su alcuni punti, e allora voglio capire se tu li vedi questi punti per ripartire insieme alla società, oppure c'è bisogno di un pit stop, il famoso pit stop di fine stagione, per cosa c'è da sciogliere?
2: No, io penso, lo dicevo anche prima alle TV, che quattro competizioni tolgono punti, soprattutto al campionato, e mi sto rendendo conto che a tutti interessa molto di più il campionato, perché alla fine c'è tanta gente che ti giudica anche per come concludi in Serie A, per come concludi la stagione, e penso che quattro competizioni per una rosa come la nostra sia molto molto molto difficile ottenere quello che si è ottenuto negli ultimi due anni. La squadra è competitiva, secondo me, la squadra ha valore, poi se si vuole si può sempre migliorare, se si ha intenzione di crescere in ogni reparto, sotto tutti i punti di vista, si può fare, perché migliorare ci vuole poco, però senza coppe io sono convinto che questa squadra con un bel po' di qualità in aiuto a tutti i reparti, che secondo me sono già ottimi reparti, senza coppe sono convinto che di punti ne farà molti di più di quelli che ha fatto quest'anno. Poi il valore c'è, bisogna cercare sempre di lavorare, di migliorare. Per quanto riguarda i miei due anni, lasciare un trofeo in bacheca è bellissimo, e riuscire a fare un terzo anno con grande qualità e cercare di stare insieme alle altre è un sogno. Ma io sono convinto che la società questo lo vuole fare, continua a creare rose di grande qualità, rose competitive. Io vi dico che le quattro competizioni hanno tolto 10 punti a questa squadra, aggiungiamoli ai 49 che abbiamo, ed è un campionato in linea con quelli che sono stati fatti gli anni precedenti. Quindi l'anno prossimo non ci saranno le coppe, e si vedrà se queste parole poi saranno giuste o saranno parole che andranno al vento.
5: Vedrete insieme, cioè si vedrà, perché ci sarà un terzo anno, si vedrà senza tre coppe, cioè due competizioni il prossimo anno.
2: Quello che ci siamo detti con la società è che prima della conclusione del campionato, come è stato fatto lo scorso anno, perché poi si è prolungato di un anno il contratto, si è parlato di come rinforzare questa squadra, l'Europa League giovedì domenica era un impegno difficilissimo e si è dovuto anche parlare di quello. Adesso invece non avremo più le coppe, e personalmente in campionato vorrei regalare gioie importanti a questo stadio, perché come ci siamo detti la volta scorsa, la gente adesso alza le aspettative, alza le pretese, vuole vincere, anche se questo è un ambiente che è abituato a vedere bel calcio e risultati importanti. Quindi è quello che bisogna tutelare, bisogna sapere quando l'anno prossimo si ripartirà, perché qui giustamente si può fare bene, si può fare calcio vero, però calcio vero inteso come vincere, perché a tutti piace vincere.
3: Ultima.
6: Mister, buonasera. Contro il Napoli e contro l'Inter, quanto potrebbero incidere le motivazioni maggiori del Bologna?
2: Ma il Napoli ne ha ancora tante, perché 9 punti nelle ultime 3 per quelle squadre che sono così in classifica vicine, con pochi punti di distacco, io credo che 9 punti sono tante, quindi andremo ad affrontare un Napoli agguerrito, quindi ci sarà da fare partita vera, prepararsi bene, perché andiamo a giocare contro uno squadrone, e poi le altre forse un po' meno, ma c'è da vedere. Ma domenica per me sarà partita vera, perché il Napoli farà una partita vera, perché i punti, ripeto, 9 sono tanti e in quelle zone di classifica valgono tantissimo.
3: Sei arrivato un punto in casa, adesso il settimo posto lontano 6 punti, le chiedo se a 3 partite dalla fine è ancora un obiettivo percorribile, cosa ne pensa, e ci racconti anche magari come hai visto questo pareggio.
2: Ma noi lo diciamo da un bel po', questo ottavo posto, il settimo, fino a quando questa classifica continua a dare opportunità di poter aggiungere punti o di poter ottenere qualcosa, non dobbiamo mai mollare. È chiaro che è difficile, in 3 partite 6 punti non è semplice, però oggi era giusto dare anche una risposta a quelle ultime partite che non siamo riusciti a portare a casa punti, il caldo, il terreno un po' allentato, il Cagliari che non ci ha permesso di trovare tanti spazi. Non è stata una partita bellissima, però alla fine è stato un pareggio che forse, se avessimo interpretato in questo modo tante altre partite in casa, potevamo ottenere punti, però è andata così. Adesso queste 3 partite dobbiamo cercare di ottenere il massimo e vedere dopo, alla fine, dove arriveremo.
3: Ho la sensazione che negli ultimi anni anche i tifosi del Bologna siano stati abituati molto bene, no? Visti i risultati fatti da questa piazza, però un campionato in cui si potrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, al settimo posto, ma probabilmente all'ottavo posto, comunque, per quello che è stato il Bologna qualche anno fa, può essere considerato un risultato molto positivo, parte del percorso.
2: Ma è normale che tutti gli anni si cerca di andare oltre quello che è il tuo obiettivo, oltre le aspettative. Tutti cerchiamo di farlo, e l'anno scorso è stata una dimostrazione, l'anno prima a Bologna con la Champions League, la Coppa in Bacheca. Quest'anno noi siamo stati impegnati in 4 competizioni, non è facile, io questo è il quinto anno di coppe europee, in campionato purtroppo per strada perdi qualcosina, perché è un dato di fatto. Però detto questo, la gente qui a Bologna negli ultimi anni ha visto calcio vero, è riuscita a ottenere risultati importanti, è normale che a tutti piace rimanere ad un certo livello, e la gente vuole quello, quindi sapere anche dove si lavora, con che gente si ha a che fare, e anche quello che chiede lo stadio qui è uno stadio che spinge, che dà energia, quindi sarebbe bello averlo sempre in questo modo qua.
3: Abbiamo chiesto a Fenucci nel prepartita qualcosa sul prossimo anno, sulla programmazione, giocatori e chiaramente anche allenatore, insomma ha detto chiaramente che si vuole continuare con Vincenzo Italiano, quindi l'intenzione della società è chiara, andare avanti insieme in maniera sostenibile ma soprattutto competitiva, quindi chiaramente per provare a rientrare in Europa. Lei ha già detto che vi vedrete insomma in settimana, ha qualcosa da aggiungere? Qual è il suo pensiero a riguardo su Bologna in generale?
2: Ma che è quello che sta ribadendo la società, che ho un anno di contratto, che qui abbiamo fatto 2 anni stupendi con, come ho detto prima, un trofeo in bacheca, un'annata come questa dove sì, forse non stupiremo, non otterremo un qualcosa di straordinario, però secondo me abbiamo regalato grandi emozioni a partire da quel girone di andata, la Supercoppa, la finale e tante altre situazioni che la gente sicuramente si ricorda. Mi vedrò con la società, vedremo di fare il punto su ciò che abbiamo ottenuto quest'anno, su quello che si dovrà creare negli anni successivi, soprattutto l'anno prossimo, e vedremo cosa verrà fuori da questo nostro incontro.
0: Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa prima e ai microfoni di DAZN invece dopo. DAZN ha parlato anche poi del settimo posto, a domanda ha risposto, anche se devo dire la verità, cioè con questo Bologna che stiamo vedendo nelle ultime uscite, io per quanto possa essere positiva ci credo veramente molto poco che si possa eventualmente agguantare con le ultime partite che ci mancano questo famoso settimo posto, sinceramente ci credo molto molto poco, ma perché vedo un Bologna con un atteggiamento che non è quello che mi dà l'idea di poter andare a battagliare su ogni partita, su ogni pallone nelle partite. Continuiamo a parlarne ovviamente con i vostri messaggi tra pochissimo e anche con Manuel Minguzzi.
7: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. domenica alle 17 in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
7: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Bologna 1.
13: Sono le 17 e 2 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Flash Sport.
14: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli azzurri padroni della Davis, le azzurre regine della Billie Jean King Cup. Protagonisti nel mondo, le parole del Presidente della Repubblica. Poi un pensiero per Jannik Sinner, re di Madrid.
15: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
14: Con l'Inter già campione d'Italia si conclude la 35esima di Ale, 18:30 Cremonese Lazio, alle 20:45 Roma Fiorentina. Novità nel rugby: al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. In trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Verso il Giro d'Italia, venerdì il via in Bulgaria, che ospiterà le prime tre tappe. Il 31 maggio la conclusione a Roma. Campione in carica il britannico Simon Yates, che ad inizio anno ha ufficializzato il suo addio al ciclismo. È tutto da Gianni De Gaetano.
7: Nettuno Bologna 1.
16: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
17: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
18: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare. Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.com.
19: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 17:06, rientriamo in studio, pomeriggio in rosso blu. 366 402 4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp, e buon lunedì anche a Manuel Minguzzi, tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
11: Ciao Fra, buon pomeriggio.
0: Allora, partita io prima l'ho definita sonnolente, devo essere sincera, perché ho fatto abbastanza fatica a rimanere con gli occhi aperti. Mi sono, in alcuni momenti mi sono sembrata, è presente Tom di Tom e Jerry quando si metteva gli stecchini negli occhi? Ecco, no, non me ne vogliano, ma purtroppo non si può sicuramente parlare di partita divertente. Ma da una parte e dall'altra, Cagliari e Bologna, al netto che se il Cagliari forse nelle sue occasioni da gol avesse avuto qualcuno un po' più qualitativo nei piedi, probabilmente avremmo anche perso. E quindi sembra ridondante, no? Ci ritroviamo qua nuovamente a parlare di un'altra prestazione sottotono, di un'altra prestazione in cui sembra veramente abbastanza balneare da un certo punto di vista. Poi Vincenzo Italiano in conferenza stampa dice: ah, se avessimo fatto più partite così, con questa attenzione, probabilmente in quel periodo famoso, buissimo, invece che avere tante sconfitte, avremmo pareggiato qualcosa di più, ci sarebbero stati un po' di punti in più. Tra l'altro, discorso che neanche a farla apposta io e Sabrina venerdì avevamo fatto, ma così tanto per parlare, cioè avevamo appunto ricordato quel periodo dicendo: in quel periodo lì non si riusciva neanche a pareggiare, forse se mettevi a segno un po' più di pareggi magari avevi anche appunto qualche punto in più. È vero che ieri non abbiamo preso gol, e quindi se vogliamo prendere il lato positivo prendiamo questa cosa qua, però ieri al fronte del non prendere gol non hai fatto niente poi in avanti, e comunque è un Bologna che, ormai lo dicono tutti, anche se a me non fa impazzire questa espressione, ha staccato la spina, diciamo così. Manuel, finisco di parlare e lascio a te la parola sulla tua analisi anche della partita di ieri, poi andiamo con i messaggi e con tutte le considerazioni.
12: Ma guarda, io poi, insomma, tutta questa attenzione, sì, magari nel secondo tempo un po' di più, ma pronti via, al di là il gol che segna il Cagliari, fuori gioco, vabbè, insomma, è andata bene, però De Jolla smarcatissimo, più o meno a 16 metri dalla porta, tira fuori nel secondo tempo De Pedro, Cestina, un gol che fanno praticamente tutti fino alla prima categoria probabilmente. A quest'ora forse parleremo anche di un'altra sconfitta, cioè io non ho visto grossi passi avanti, anzi,
0: cioè ieri secondo me non hai perso perché eri col Cagliari.
12: Ma ieri è stata una partita ai due all'ora, e nonostante si andasse ai due all'ora, il Bologna è riuscito a concedere un paio di palle gol incredibili al Cagliari, e invece ha costruito ben poco lui in attacco. Cioè, mi sembra che, insomma, questo campionato ci stia riportando, io insomma sono abbastanza arrabbiato perché non trovo più nulla di difendibile, perché stiamo tornando indietro di 3-4 anni sostanzialmente, perché stiamo tornando un po' ai finali incalando, ma insomma il Bologna già da gennaio in poi, passi dicembre, dove comunque alla fine in quel Bologna-Juve 0-1 eravamo lì, perché la Juve ci ha sorpassato in quella partita, quindi era ancora in corsa. Da gennaio in avanti siamo veramente calati tantissimo. E poi è arrivata la primavera, dove stiamo tornando ai finali di stagione con un po' questo clima da vacanza in cui non c'è più niente da chiedere al campionato, e dove la squadra non reagisce più a nessun tipo di stimolo, nonostante anche ieri ci fossero 27-28 mila persone che si auguravano di vedere almeno una vittoria in questo aprile disastroso. Poi da Birmingham in avanti le cose sono peggiorate, perché lì ho proprio avuto la sensazione che svanito anche l'ultimo obiettivo, il Bologna le abbia un po' data a mucchio, e questo non è difendibile in nessun modo.
0: Ecco, guarda, proprio su questo aspetto, cioè io se vado a ripercorrere poi alla fine tutto il percorso del Bologna di quest'anno, del campionato, poi ci metto insieme anche l'Europa League, però in particolar modo del campionato, che come ho detto prima, Manuel, non me ne voglia Vincenzo Italiano, però credo che sia normale che si dia attenzione al campionato, e che non, cioè, non
12: beh, questo è stato incredibile,
0: cioè, mi dispiace però non è che se tu hai un percorso in Europa League, che abbiamo sempre detto che hai fatto bene, allora il campionato passa in non secondo piano, terzo, quarto, e non ci importa più niente. Eh no, il campionato rimane la competizione principale, da lì poi dal campionato tu ti vai a guadagnare competizioni in Europa League, turni di Coppa Italia, che poi vai a giocare. Ma il campionato, ragazzi, è la spiegazione spina dorsale, quindi mi viene difficile dire no vabbè, ma io per giudicare questa stagione non guardo al campionato. Eh no, sì, lo guardo al campionato, non guardo solo una competizione o due. E la sensazione comunque che, ripercorrendo tutta questa stagione, ho avuto anche dal Bologna è che, al netto dei momenti di enorme e completa difficoltà dove sembrava che il Bologna non riuscisse proprio neanche a uscire per un secondo, cioè io li vedo nei 2 mesi e mezzo, no? Li colloco in 2 mesi e mezzo, quel momento di buio totale, solo sconfitte praticamente, non ci si riusciva più a riprendere. Poi piano piano, come abbiamo detto anche spesso noi, Manuel, ci sono stati, no, dei piccoli picchi, o meglio delle piccole riprese in alcune partite, poi però si tornava ad avere difficoltà, poi ci si riprendeva un attimo, sicuramente migliorato rispetto a quei 2 mesi e mezzo fa, ma non ho mai visto un Bologna riprendersi totalmente da quelle difficoltà. E do in realtà, al momento in cui siamo riusciti un pochino a riprenderci in alcuni momenti, do tanto merito all'aver avuto l'Europa League da giocare. Cioè l'Europa League da giocare, come successe con la Champions l'anno prima, ha dato paradossalmente, secondo me, effettivamente linfa vitale, entusiasmo e spina attaccata, perché qua parliamo sempre di spina attaccate e staccate, al Bologna, seppur nelle difficoltà, però a quel punto anche in campionato. Nel momento in cui è finita anche l'Europa League e tu non avevi più quello stimolo mentale, diciamo così, dell'Europa League, il palloncino si è proprio sgonfiato ed è partito per l'alto del cielo.
12: No, guarda, io già detesto un po' sempre la selezione degli obiettivi,
0: sì.
12: Questa cosa che non si possono fare 2 competizioni, cioè abbiamo fatto turnover a tutto spiano, cioè italiano cambia formazione praticamente da sempre, e quindi questa cosa che non si possa giocare, insomma, 2 partite a settimana un po' più ravvicinate, insomma, mi lascia sempre perplesso, perché poi cioè, quindi cosa facciamo d'ora in avanti? Cioè proviamo ad andare in Europa, ma solo in Champions League, perché si gioca martedì e mercoledì, e l'Europa League non ce n'è più, no, in esatto. Conference, perché si gioca giovedì, cioè. Detto che poi la Roma ha giocato in Europa League e comunque più di 10 punti di noi li ha fatti,
0: sì, sì.
12: E può ancora andare in Champions, tra l'altro. Al cospetto di formazioni che sono uscite molto presto, come la Juventus, o che non hanno fatto addirittura la Coppa, come il Milan, e poi anche con tanti infortuni pure alla Roma, quindi è una china, è un trend che va verso il basso, verso un po' il rientro nei ranghi, che non mi piace, perché io credo che il Bologna abbia, lavorando bene, voce in capitolo nel calcio italiano, nel senso che ormai cioè non ci sono 6-7 squadre che fanno tutte 75-80 punti, 85, dice beh, dobbiamo per forza sperare che una di queste, no, cioè da quando il campionato italiano concede 4 posti in Champions League, più o meno la struttura del campionato è sempre la stessa, cioè ce ne sono una o due che si giocano il tricolore, molto spesso una, che fanno magari più di 80 punti, tutte le altre che si giocano l'Europa vengono un po' racchiuse in un range di punteggio da 60 a 70, che sono quei punteggi che Bologna aveva dimostrato di saper fare, quindi è per questo che anche le parole di Fenucci, insomma, non mi hanno convinto tanto.
0: No,
12: ieri.
0: Esatto.
12: Soprattutto quando dice, parla di ambizione, ma dice però per fare certe cose dobbiamo sfruttare gli errori degli altri.
0: E non è così detto, cioè è chiaro che è vero che magari per alcune cose si devono incastrare, no? Alcune cose, cioè magari ci deve essere quella squadra che sbaglia la stagione, però ci devi mettere tanto anche del tuo, non puoi, cioè, la Champions l'anno di Motta, è vero che ci sono state squadre come il Milan che hanno toppato la stagione, il Napoli eccetera, però tu ci hai messo tantissimo del tuo per arrivare lì.
12: Beh, ma Faraccia, se tu fai 65-68 punti in Europa ci sei, indipendentemente da quello che fanno le altre. questo è il dato che dice Campionato Italiano da ormai 10 passa anni più o meno. Poi magari può esserci l'annata un po' più di livello, cioè un po' più difficile, come è successo l'anno scorso, dove sì, con 62 sei arrivato nono, e quest'anno magari con 62
0: arrivavi in Champions League
12: comodo settimo. Che comunque è un piazzamento che io avrei apprezzato per fare la conference, eventualmente, che non butterei via. Quindi ci possono essere l'annate dove, se tu fai anche un buon punteggio, magari non ti va fatta bene, ma tendenzialmente se tu vai sopra 60 in Europa all'incirca ci sei. Quindi Bologna, cioè, io poi non sopporto neanche guardare sempre agli altri quanti soldi hanno, dove li spendono, quanti punti fanno, cioè, guardiamo quello che possiamo fare noi. Allora, siccome Bologna mi ha fatto vedere di poter fare punteggi elevati, di giocarsi l'Europa, torniamo a fare quello. Poi non sto dicendo che sia facile, ovviamente,
0: no, beh, certo,
12: intanto facciamolo, no? Perché abbiamo visto che si può fare. Poi dopo è chiaro che se fai 50 punti non vai da nessuna parte, poi andi niente, però se ne fai più di 60 dopo vedi cosa salta fuori. Mi sembra un discorso lineare. Poi ecco, e la china non mi piace, perché mi sembra che questa stagione ci stia riportando un po' troppo indietro, e speriamo che insomma l'estate porti con sé anche una rifondazione importante, visto che insomma il rendimento dei giocatori di questa stagione non mi farebbe strappare i capelli a fronte di qualche cessione.
0: Sono
12: ovviamente
0: d'accordo,
12: non dei top player,
0: no,
12: perché
0: certo,
12: insomma da Castro e Rossi può ripartire, così come da Bernardeschi, ma insomma tutto il resto diciamo che è stato abbastanza rivedibile, quindi si può cambiare tanto ed è un'opportunità. Poi dopo ci togliamo anche un po' di alibi, visto che non facciamo le cose, e il prossimo anno non voglio sentire parlare di stanchezza, almeno quello, ecco.
0: Eh no, ti porto anche su un'altra cosa e mi rispondi dopo la pubblicità, perché Italiano dice nelle parole post partita, ha detto quattro competizioni per una rosa come la nostra è molto complicato poi riuscire a fare bene su più fronti. Ma allora mi interrogo io, cioè probabilmente sono limitata io, allora mi interrogo però io su una cosa: quindi è stata una rosa alla fine di tutto costruita non così bene per le quattro competizioni che sapevi di avere fin dall'inizio? Questa è la mia domanda, ma la faccio veramente, probabilmente da persona che non riesce a capire la dinamica. Mi rispondi subito dopo la pausa, tra pochissimo.
7: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
11: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
20: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
7: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
21: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
22: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
21: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
22: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
21: Registrati su appenninoallavoro.it.
22: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
21: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
23: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva TecnoAlarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e TecnoAlarm ancora protegge i tuoi beni. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rilevazione incendi. Non farti ridurre in mutande dai ladri.
24: TecnoAlarm Faenza ricerca tecnici con diploma istituto tecnico elettronica meccatronica con o senza esperienza nel settore. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
25: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
1: quello famoso per gli abiti da sposa.
3: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
4: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
5: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
25: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
25: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
25: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
26: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi. Produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi e d'occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto. Riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi. A Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio 17:23, pomeriggio in rosso-blu, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Manuel Minguzzi, sempre collegato con noi, tutto Bologna Web, di nuovo ben ritrovato Manuel.
29: Ciao Fra.
0: Allora, ti ho lasciato con una domanda che mi pongo, mi dispiace pormela, io non voglio mettere il ditino nella piaga, fare la furbetta, niente di tutto questo, però raga, mi dispiace, io quando ascolto le parole di chi parla mi faccio poi anche delle domande, se ci sono delle cose che non capisco e se mi vengono dei dubbi. Cioè, se io sento dire che questa rosa per quattro competizioni, per fare qualcosa di più o per affrontare al meglio quattro competizioni è molto complicato, allora inevitabilmente mi vado a chiedere: ma quindi è stata costruita bene fin dall'inizio questa rosa? Perché tu lo sapevi da giugno che avevi quattro competizioni poi l'anno dopo.
29: Ma intanto le competizioni erano due, perché insomma la Coppa Italia abbiamo fatto una partita a dicembre vinta fatica, e
0: la Supercoppa era due partite, esatto.
29: Sì, la Supercoppa in generale dovrebbe essere una partita sola, cioè tra le due vincenti, poi vabbè le formule sono cambiate, ma sono diventate due. Non è una competizione la Supercoppa, cioè la Supercoppa è quello che hai fatto vincendo la Coppa Italia l'anno prima, sostanzialmente. Quindi insomma competizioni erano due, l'Europa League e il campionato. Sai, la rosa probabilmente c'è stato un deficit di qualità, questo sì, è quello che è emerso nel corso della stagione. Ci può essere stato un deficit anche di quantità nel momento in cui quando hai fatto un turnover abbondante non hai trovato forse le risorse di cui avevi bisogno in certi frangenti della stagione un po' più densi di calendario, e questo direi che insomma la stagione ce lo ha detto. Però insomma alla fine avevamo 5-6 esterni d'attacco, 2-3 quartisti, 3 centravanti, 5-6 mediani, avevamo 5 difensori centrali, 5 terzini. Io credo che numericamente insomma ci fossero, al netto di qualche infortunio, ma insomma gli infortuni un po' ci sono dappertutto, ci fossero i numeri per reggere, e magari non siamo riusciti a costruire una rosa funzionale per quello che era il gioco dell'allenatore, per quelle che erano le caratteristiche necessarie a svolgerlo, e a livello di qualità non siamo stati forse brillantissimi nel scegliere qualche giocatore, perché insomma è inevitabile Io poi sono abbastanza critico su quelli fatti e finiti, che tendenzialmente li abbiamo un po' cannati, cioè sì, insomma, Dallinga, Casale, Erlich, se vogliamo un po' anche Olme, Pobega, cioè giocatori non di 20 anni ma già di 25-26.
0: Per cui si è speso, cioè non è che sono
29: Si è speso tanto, sì, lì si è speso. Cioè, se io metto di fianco i 6 milioni di Erlich, quanti erano, i 7-8 di Casale al cospetto dei 6 di Lucumì, 7 di Lucumì, 7 di Beukema, capite che la differenza è abissale, ma non perché i suddetti siano scarsi, ma perché anche in Serie A ci sono dei livelli, cioè c'è poco da fare, c'è un giocatore che ha un certo tipo di livello e altri che sono a un livello inferiore, che non vuol dire non possono giocare, ma se tu sei una squadra d'Europa magari non è sufficiente il loro apporto.
0: Ti leggo questo messaggio di Luca da Brescia che dice: ma è possibile che quasi tutti puntino il dito su Italiano e non diano responsabilità anche alla società? Dopo la Champions, secondo me sono stati fatti investimenti ridimensionati e in gran parte sbagliati. L'elenco dei calciatori che non hanno fatto bene è molto lungo. La Coppa vinta è figlia della squadra plasmata da Motta, ben allenata e ben allenata da Italiano. Quindi quando si vince è merito di Saputo, eccetera, e quando si perde è colpa degli allenatori. Ma avete sentito le ultime dichiarazioni anche di Fenucci? Toglierebbero la fame a chiunque. Comunque in generale si perde più tempo a criticare chi critica invece che di chi dirige le operazioni. Faccio l'imprenditore, quando le cose vanno male in azienda è responsabilità mia perché ho fatto scelte sbagliate, o perché non riesco a correggere le scelte sbagliate dei miei collaboratori. Allora, Luca da Brescia, direi che nel suo punto va chiaro e dritto verso un'idea, giusto? Io credo che quando le cose vanno male sia sbagliato andare a puntare il dito dritto su un'unica parte, un'unica cosa, cioè la responsabilità è da parte di chiunque. La responsabilità io la trovo in Italiano per alcune cose, nei calciatori che vanno in campo per altre, l'abbiamo appena detto Manuel, probabilmente anche un po' in alcuni dirigenti che evidentemente o hanno sopravvalutato dei giocatori o hanno scelto giocatori che magari non erano del tutto funzionali al gioco dell'allenatore. Ma io ce li metto tutti, cioè la responsabilità quando un'annata non va come ti aspetti è di tutti, non può essere solo dell'allenatore. Poi è chiaro che quest'estate sarà il momento di capire quali correttivi fare, no?
29: Sì, sai, è chiaro che se uno metterà a confronto la formazione del Bologna di Motta di 2 anni fa e questa formazione qua, ci trova delle differenze, sì, è inevitabile. Quindi una progressiva perdita di qualità c'è stata. E io poi, sai, su alcune cose faccio fatica a comprenderle, perché poi il Bologna in questi anni, visto che Fenucci ci sta dicendo da mai diverso tempo che senza l'Europa, perché lo disse già a gennaio con la cessione di Fabiano, quindi l'odore di non andare in Europa c'era già a gennaio, ci disse: beh, è una cessione quella di Fabiano che facciamo anche per eventualmente arginare un calo dei ricavi.
0: Però
29: non capisco allora perché il Bologna ceda sia quando incassa 40 milioni dalla Champions League sia quando quei ricavi lì non ce li ha, perché nei momenti in cui non ce li hai lo posso capire, nel senso che 40 sì, sono tanti,
0: certo, ovvio.
29: Nel momento in cui ce li hai io speravo, che non dico tenere tutti perché so essere impossibile, ci mancherebbe,
0: anche perché poi si mette di mezzo ovviamente la voglia del il desiderio, certo, del calciatore, che se gli arriva l'offerta dalla Premier va in Premier ed è inevitabile, però
29: alla fine Lucumì l'hai tenuto, anche Lucumì sarà andato a Casteldebolo e dire io vorrei andare, un po' come Beukema che mandava le mail, magari esatto. Lucumì ci è andato di persona, però alla fine l'ha tenuto, cioè nel senso che a volte si può fare con quella roba lì. Quindi mi aspettavo che almeno si resistesse un po' di più, su alcune cessioni, per cui adesso si apre, quindi è qui che vado ovviamente alla domanda. È ovvio che ci sono responsabilità diffuse, io poi non mi concentro mai solo sull'allenatore, anche perché in passato abbiamo fatto più volte e poi abbiamo visto che è bastato cambiare qualcosina nell'area tecnica, abbiamo svoltato, oltre a svoltare anche in panchina. Vediamo cosa salta fuori, nel senso che questa può essere anche un'estate di opportunità opportunità, lo dicevamo prima, puoi cambiare tanti giocatori senza che nessuno si vada a Casteldebolo ad incatenarsi, perché insomma ci fenomeni in questa stagione ne abbiamo visti pochi, ce ne sono due o tre da tenere perché hanno dimostrato di avere un livello un po' più alto, attorno a quelli puoi costruire, se scegli bene tutto il resto puoi anche fare una rifondazione intelligente, parti anche a fare spenti perché Bologna il prossimo anno non se lo fumerà nessuno nella griglia di partenza visto quest'annata, e puoi anche sorprendere un po' di più, quindi quando parti a fare spenti e nessuno ti vede, poi magari come è successo con Motta ti ritrovi che a marzo siamo lì e dopo non ci sorpassano più, ecco, sì. E dopo può succedere tutto, però bisogna lavorare bene.
0: Un altro Luca dice: il Bologna ha un 11 titolare che può lottare come ha fatto in Europa League per un posto nelle coppe in campionato, purtroppo le seconde linee che erano Orso, Odgaard e Dallinga eccetera non si sono rilevati all'altezza, quest'anno è una l'abbiamo salutata. Allora, in realtà, cioè, Orso non è mai stato una seconda linea, anzi quando abbiamo iniziato la stagione l'idea di avere su quella fascia Orso o Bernardeschi, Bernardeschi o Orso, a me mi stropicciavo gli occhi. Poi Orso purtroppo si è spento anche lui, ha avuto tanti mesi di difficoltà che non ci aspettavamo visti i due anni in cui arrivava, no? Odgaard, che ha magari un po' zoppicato all'inizio perché oltretutto veniva dall'operazione quest'estate, quindi non era stato bene eccetera, però poi non l'hai più avuto perché nei due mesi di difficoltà vera la squadra non reggeva più quel tipo di modulo, e lì responsabilità un po' di italiano io ce le vedo, perché ci hai messo forse, c'è stato un po' troppo tempo in cui potevi cambiare prima e magari non l'hai fatto. Dallinga, purtroppo, quello l'abbiamo detto, probabilmente è stato un giocatore che ad oggi per questi palcoscenici in Serie A non si trova.
29: Beh, allora certamente c'è stato un appiattimento del rendimento di alcuni giocatori davanti.
0: Freuler anche, Freuler è l'ombra del giocatore che era l'anno scorso,
29: Sì, guarda, in attacco qualcuno ha deluso, nel senso che insomma Orsolini è calato molto nel girone di ritorno, Dallinga non è mai sbocciato, Odgaard è sparito, Cambiaghi si è appiattito sui suoi livelli pre-Bologna, però ecco, io questo tarlo, credo che Bologna abbia fatto tanta fatica negli altri due reparti, cioè noi a centrocampo
0: e difesa
29: insomma non abbiamo trovato le risorse necessarie, un po' a centrocampo per un logorio di alcuni giocatori, Freuler tra questi, un Ferguson che non è mai più tornato il Ferguson di prima, o innesti sbagliati come quello di Somme che non ha dato nulla a gennaio, e anche insomma il mercato di gennaio secondo me ha un po' dato la misura di una stagione in cui non c'era tutta questa convinzione di sorprendere, perché se tu prendi Geomari e Somm, cioè due ultra riserve quasi scarti di Fiorentina e Juventus, non fai un mercato con un messaggio importante dai rivali. E in difesa abbiamo fatto tanta fatica, perché insomma Eghem è partito benino, poi è calato molto, Elland lo stiamo vedendo solo adesso, Vitic non è mai riuscito nell'arco della stagione a dimostrare un certo tipo di rendimento, si è rimasto appeso a Lukumi che quando è mancato ovviamente abbiamo preso una valanga di gol pazzesca, e lì dopo poi anche sugli esterni Zortea insomma male, a sinistra Lico Iannis non si è mai visto, Miranda non ha fatto la stagione dell'anno scorso, tante cose non sono andate nei singoli, questo è evidente.
0: Andrea dice e Somm non lo dite come giocatore sbagliato, guarda io l'operazione di Somm devo dire la verità non l'ho mai capita, cioè la capisco nell'operazione di Fabian.
29: Vabbè,
0: però
29: sì,
0: cioè non ho mai pensato è stato un obiettivo perché effettivamente magari piaceva tanto quel giocatore, no, cioè la vedo nell'operazione di Fabian.
29: Tra l'altro hai ceduto Fabian nel momento in cui sei passato al modulo che più si addice a Fabian, cioè il 4-3-3,
0: sì, è vero.
29: E lui mezzala avrebbe fatto benissimo, quindi proprio è stata scelta anche non solo tecnica ma anche come tempistica, non ha non buona, però la spiegazione l'aveva data Fenucci, cioè quelli erano 15 milioni sostanzialmente sicuri, sì, perché insomma la Fiorentina si sarebbe salvata anche nei momenti in cui era giù, insomma sapevamo che la risalita ci sarebbe stata, e quindi hai messo lì un incasso sicuro a giugno.
0: Albi dice: bisognerebbe chiedere alla società perché non abbiamo creduto fino alla fine alla Conference, c'era il margine per crederci, solo che con il pareggio di ieri forse si chiude questa speranza ormai. Allora, in realtà matematicamente non è ancora chiusa, però Manuel, fosse un altro Bologna io veramente continuerei a crederci finché la matematica non ti condanna al settimo posto, ma con questo Bologna che non è riuscito ad avere un certo tipo di temperamento, di atteggiamento, e non è riuscito a vincere col Cagliari in casa, la vedo molto complicata che si possano andare a recuperare punti con Napoli, Atalanta e forse con l'Inter, perché magari l'Inter è veramente in ciabatte o forse in hangover, scusate, dopo la festa scudetto, però... Cioè, avessi visto un altro Bologna in campo, che attenzione, poteva anche perdere, ma con un altro atteggiamento, con un'altra testa, con un'altra voglia, ci crederei di più. Ma ad oggi io vedo un Bologna che...
29: L'Atalanta ha fatto 2 punti in 4 partite, tutte, tu sei ancora lì a meno 6.
0: Sì.
29: È evidente che non abbiamo la forza, la convinzione, l'entusiasmo di fare questa mini rimonta. Tra l'altro c'era una grossa occasione ieri, perché insomma potevi andare a meno 4. E la prossima loro vanno a Milano, tu vai a Napoli, magari strappi un pareggio a Napoli, loro perdono, vai a meno 3 e poi ti giochi lo scontro diretto, cioè potevi veramente avere l'ultimissima chance, così è sostanzialmente impossibile, sì, perché se Bologna non ha avuto la forza di battere il Cagliari in casa dopo che il pubblico aveva bisogno di una gioia,
0: esatto,
29: non credo
0: quello
29: abbia la forza di fare 9 punti in 3 partite.
0: È quello, esattamente quello. Andiamo con questo vocale.
2: Ciao Francesca. Beh, oggi dai, voglio essere un po' positivo, la vedo dal lato, non abbiamo preso gol ieri. Questa è la cosa positiva, poi il portierino che è bravino ed è anche fortunato, perché 3 partite che ha fatto non ha mai preso gol, quindi è anche fortunato, è un portiere fortunato, aiuta. Poi il Bologna onestamente è alla canna del gas, come si dice qua da noi, cioè è più facile che arrivi 11° che 8°, ecco, le vedo molto male. Una squadra che ha completamente staccato la spina dopo la partita con la Aston Villa, quella in casa addirittura. Dopo quella partita lì ha dato tutto e non ce n'è più e non riesce più a venire fuori. Pazienza, penseremo al prossimo anno.
0: Ah, permettetemi la battuta, meno male che doveva essere positivo. È andato incalando, era partito positivo, poi è andato un attimo incalando. Sì, io rimango su questa cosa qua. Io su quest'annata, se vado a fare dei ragionamenti su quest'annata, allora, dopo la partita proprio quella del effettivamente contro l'Aston Villa, forse sì, anche già dalla prima in casa, si è proprio messo probabilmente in off tutto. Ma io in generale è da inizio dicembre che vedo questa squadra che è riuscita a fare qualcosa di più finché ha avuto l'Europa League, perché l'Europa League è stata, vuoi o non vuoi, perché lo è, la competizione europea lo è, uno stimolo. Quindi ti sfrigolava e ti dava lo stimolo magari anche in campionato, che pur hai avuto delle difficoltà incredibili, ma quando un minimo ti sei ripreso su alcuni momenti è perché l'Europa League ti dava quell'entusiasmo, quella voglia. Finita quella, hai messo in off. Ma probabilmente se noi fossimo usciti nella fase, faccio un esempio, se noi fossimo usciti nella fase dopo la prima parte della prima fase dell'Europa League, probabilmente sarebbe andata ancora peggio, forse. Non so, questa idea qua, poi magari sono io disfattista, eh.
29: Ma no, cioè, sai, c'è poco da dire quando poi la squadra ti scende così nelle prestazioni, nell'atteggiamento, nell'energia, andando poi a consumare tutto il credito che aveva accumulato e con merito peraltro nelle 2 annate precedenti, cioè è proprio un ritorno dei ranghi, ce l'ha detta questa cosa qua, nel senso che l'Europa League ci ha dato qualche picco di gioia e ha sicuramente non voglio dire salvato la stagione, però ti ha dato un minimo di emozione, di pathos. Il campionato oggettivamente da gennaio in avanti ti ha tolto un po' tutto,
0: sì.
29: Perché il Bologna ha perso una marea di partite, siamo già a 14 mi pare sconfitte in campionato, di cui direi 12 sostanzialmente da dicembre in avanti, adesso non vorrei sbagliarmi, perché avevamo perso con la Roma e col Milan a inizio campionato di misura, e poi dopo fino a novembre avevamo marciato forte,
0: fortissimo, sì.
29: Quindi cioè, proprio è un rientro nei ranghi, c'è poco da dire, perché poi il campionato è su 38 partite quella competizione che ti dà effettivamente il tuo stato di salute, perché innanzitutto lo fai tutti gli anni il campionato, quindi comunque non è una competizione che giochi ogni tanto,
0: no, esatto, esatto.
29: Quindi è lì che ti guadagni eventualmente quello che puoi fare fuori dai confini.
0: Fuori dai confini l'anno dopo, assolutamente sì.
29: Esatto.
0: Infatti.
29: E dopo l'Europa League, certamente io, se mi avessero detto a inizio stagione, vabbè, uscirete ai quarti di finale con la Aston Villa, probabilmente avrei accettato, nel senso
0: che
29: prime otto era un buon risultato e contro la più forte. Detto che comunque i bookmakers davano il Bologna tra le prime otto dell'Europa League.
0: Quindi, sì, quindi non la vedevano così impossibile in realtà, anche effettivamente chi è esperto,
29: cioè,
0: di
29: abbiamo
0: queste
29: fatto
0: cose.
29: Bene, non lo neghiamo, abbiamo fatto bene, ma non è stata
0: una cosa che era la nostra portata, quindi non è stata l'impresa.

0: lunedì alle 20:45 in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
1: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
2: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 17:45, ultima parte di pomeriggio in rosso-blu, i vostri messaggi 366-402-4022. Stefano che dice: oggi da Manfredi hanno parlato di nuovo di Saputo, ne vorrei un milione di presidenti così. No, ma ragazzi, avranno parlato di Saputo perché si parla di società, non di Saputo in particolare. Ma ragazzi, il fatto che il Bologna sia una società sana, con i conti a posto, l'abbiamo sempre detto, e che lavori anche in un certo modo, è un qualcosa, per quanto mi riguarda, di cui sono contenta e di cui andare fieri, soprattutto se si vede un po' come si muovono nel mondo del calcio e tutti i problemi che ci sono. Questo non significa che quando fai un'annata, obiettivamente, che alla fine è risultata comunque in una certa parte deludente, non si possano eventualmente fare le critiche del caso. Ma mica criticando quest'annata mica vai a dimenticarti il fatto che l'anno scorso hai vinto una Coppa Italia e alzato un trofeo, ma ci mancherebbe. E in più non, magari non cerchi di non perdere neanche le speranze per quella che potrebbe essere la prossima annata, nel cercare di fare dei campionati che ti possano riportare in Europa. Ma qua si sta sul qui ed ora, no? Su quello che possiamo dire oggi a campionato quasi finito, non finito, e io rimarco sta cosa, però accidenti. Più che spina staccata manca proprio l'impianto elettrico. Va bene, ti passo la battuta. Poi Sartori accostato a Roma e Atalanta, c'è aria di sbaracco. Ragazzi, quando arriva la fine del campionato, tutti i nomi di chiunque, allenatori, direttori sportivi, vengono accostati, soprattutto quando si sa che quello che succederà in estate sarà un bel valzer, no? Di panchine piuttosto che di direttori sportivi, eccetera eccetera. È chiaro che quelli bravi vengono sempre accostati ovunque. Per me adesso è veramente ancora molto molto presto. Andrea da Castenaso: se mi ricordo bene, tu Francesca, già dai tempi di quando vincemmo a Verona con 3 super gol di Orso, Castro e Odgaard, dicevi che il Bologna secondo te non era guarito per niente. Il tempo ti ha dato ragione, anche un po' io lo pensavo. No, io l'ho sempre detto e continuo a ripetere.

0: ripeterlo adesso, cioè il Bologna ha passato 2 mesi e mezzo, perché io quella crisi nera, sportivamente parlando, la vedo proprio da dopo la Cremonese, che è cominciata da dopo la Cremonese, la sconfitta in casa con la Cremonese, per poi acuirsi sempre di più nel tempo. E sono stati 2 mesi e mezzo in cui, ragazzi, noi non si riusciva più a vincere, l'ho detto un po' alla toscana, non si riusciva più a vincere, ok? Cioè non riuscivamo a pareggiare, non riuscivamo a vincere, perdevamo. E lì abbiamo perso tanti di quei punti per strada incredibili. Non ci si riusciva a riprendere minimamente. Poi fortunatamente l'italiano ha trovato un attimo di correttivi, per quanto mi riguarda forse un pochino tardivi, ma comunque un minimo li ha trovati, si è cambiato il modulo, ci si è privati di Odgaard in quel punto lì, da trequartista, si è passati al 4-3-3 e qualcosina è migliorato, perché poi è cambiato quel periodo, non hai continuato sconfitte su sconfitte su sconfitte su sconfitte come era in quei 2 mesi e mezzo lì, che sembrava veramente che tu stessi andando sempre più giù. Poi un pochino ti sei ripreso, ma ti sei ripreso a sprazzi, cioè non, comunque quel Bologna lì non mi ha mai dato l'impressione che in campionato si fosse ripreso e guarito tra virgolette del tutto e definitivamente. Mi ha sempre dato l'idea di una squadra che si riusciva a riprendere in alcuni momenti, ma che tornava poi giù in altri. Quindi non mi ha mai dato l'idea di una guarigione totale e definitiva. E io questo, ragazzi, l'ho sempre detto. In campionato purtroppo la cosa è andata così. E ripeto che secondo me tanto anche del non aver fatto magari molto male molto prima, è tanto merito anche proprio della presenza dell'Europa League, perché è una competizione, quella dell'Europa, che fosse Champions, che qualsiasi competizione europea, che ti dà grinta, che ti dà entusiasmo, e che questa si riversa poi anche nel campionato. Tant'è vero che purtroppo usciti dall'Europa definitivamente si è completamente staccato. Poi sì, complice anche il fatto che siamo verso la fine, però non dovrebbe essere così, no? Ma quale attenzione ieri, il Cagliari ha sbagliato 3 gol fatti, non ci siamo Matteo. No, Matteo, è la prima cosa che abbiamo detto, cioè io ieri sono convinta che abbiamo pareggiato, purtroppo per il Bologna che vediamo adesso in campo, io sono convinta che ieri abbiamo pareggiato perché avevamo davanti il Cagliari. Se avevamo davanti un'altra squadra con la partita che abbiamo fatto ieri, purtroppo secondo me perdevamo. Non riuscivamo a pareggiare. Altro vocale.
1: Ciao Giorgio da Bologna.
0: Ciao Giorgio.
1: Questa mattina Filippo Cotti in trasmissione ha sostenuto che tutto sommato non abbia molto senso criticare o fare polemica contro la squadra, contro i giocatori, perché è evidente che più o meno legittimamente diversi giocatori abbiano già staccato la spina, ed è umano che quando si stacca la spina la performance non possa essere granché. Allora, a me questo discorso non va giù, non faccio fatica ad accettarlo, perché sembra non tener conto del fatto che costoro che stacchino meno la spina percepiscono comunque lo stipendio molto generoso, più di la stragrande maggioranza della popolazione, e quindi credo che sia il datore di lavoro che chi contribuisce in qualche modo a pagare il loro stipendio, cioè noi tifosi, si possa invece criticarli anche aspramente.
0: Guarda, sono abbastanza d'accordo con te, adesso al di là dell'aspramente o non aspramente, ognuno critica come vuole, sempre nel rispetto delle persone e dei professionisti, però sono d'accordo, cioè nel senso, è chiaro che se stacchi la spina e metti in off la testa, per forza di cose poi le tue performance sono peggiori, questo mi pare ovvio. Sono d'accordissimo sul fatto che però se ancora non è finito il campionato, se anche inconsciamente ma stacchi la spina, devi anche accettare quelle che possono essere le conseguenze da parte dei tifosi, da parte di chi paga il biglietto e un abbonamento che viene a vedere determinate partite, e cioè la critica. La critica rispettosa è, per quanto mi riguarda, sacrosanta, e ci mancherebbe. Se uno non vuole accettare, ed è uno che non accetta la minima critica, purtroppo ci sono delle situazioni e dei mestieri che non deve fare. E per esempio su questo ci metto anche il nostro, cioè se noi che parliamo in radio tutti i giorni, i giornalisti che scrivono sui giornali tutti i giorni, fossimo persone che non accettano minimamente neanche una mezza critica, insomma, io per prima avrei sbagliato lavoro, perché è inevitabile che nel momento in cui fai un qualcosa per cui sei esposto alla visione di altri, alla visione di un pubblico, se poi le tue performance non sono buone, è inevitabile che arrivino le critiche. Ripeto, sempre nel rispetto delle persone, ma le critiche possono esserci ed è giusto anche che si possa criticare. Questo sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista. Lorenzo Italiano non ci prova neanche ad andare in conference. Prima una difesa a tre improbabile, poi ieri De Silvestri, Somme e Freuler che per vari motivi non sono utilizzabili. Gli unici che possono fare gol, Rowe e Orso in panchina. Se sono scelte corrette bisognerebbe chiederglielo, dice Lorenzo. No, ma ripeto, la sensazione anche già dalla Roma effettivamente è che si possa anche dire no, ma ci crediamo nel settimo posto. Quello che però poi ti dovrebbe dare la conferma di un qualcosa è il campo, e ahimè il campo da Torino in poi non te l'ha data questa conferma di questa gran voglia di prendere il settimo posto. E mi dispiace, ma se la vedo difficile che dopo la partita che è stata fatta con la Juventus a Torino, che dopo la partita che è stata fatta al Dallara con la Roma, che dopo la partita che è stata fatta al Dallara col Cagliari, la vedo sinceramente complicata e difficile, sì, fare cambiare da così a così improvvisamente con Napoli, Atalanta e Inter. La vedo sinceramente complicata. La cosa positiva è che Pessina è imbattuto. Ah sì, Pessina rimane imbattuto, questo sì, però ragazzi è un portiere giovane che comunque sia, adesso saranno le valutazioni ovviamente da fare per l'estate, sui portieri, su Skorupski eccetera, eventualmente magari fargli fare un po' di ossa e farlo giocare con continuità, perché è chiaro che se rimane a Bologna o lo fai giocare tu come primo portiere, ma io non so se sia ancora effettivamente pronto per fare il primo portiere al Bologna, sinceramente. Se no è un ragazzo giovane che ha delle qualità ma che deve giocare con continuità, e se al Bologna non ha continuità forse allora si potrebbe andare a cercare altre soluzioni per vedere effettivamente che tipo di giocatore è. Vi faccio ascoltare in chiusura i messaggi che non ho letto, li lascio in eredità a Frank Loreti, a Football Drive Time. Vi faccio ascoltare in chiusura anche le parole di Lollo De Silvestri, non in conferenza stampa, se vuole le farà ascoltare anche Frank quelle in conferenza stampa, non lo so, deciderà lui. Vi faccio ascoltare quelle invece ai microfoni di DAZN.
2: Lorenzo, l'obiettivo in questo momento prova ad essere quello del settimo posto, nella peggiore delle ipotesi insomma si dovrebbe chiudere all'ottavo, mancano ancora tre partite. Che stagione è stata? Che partita è stata? Raccontaci un po' il tuo punto di vista.
3: Allora, lunga come risposta, però la stagione è stata piena di partite, forse è stato quasi il record, no, di partite fatte quest'anno, quasi 60, e il gruppo è stato messo alla prova. Ci sono stati degli alti come sicuramente la finale di Supercoppa e i quarti di finale Europa League, quindi entrare nelle prime otto, e poi anche dei bassi. Ovviamente il campionato abbiamo un po' zoppicato in casa, però fa parte del percorso, cioè ovviamente il pubblico ha alzato le aspettative, anche noi, ma per merito nostro, perché abbiamo fatto tantissime partite belle e ci sta di fischiare, noi lo rispettiamo, anzi li ringraziamo perché oggi erano in tantissimi. Però ecco, c'è io da un po' più grandino spesso parlo con i giovani e dico che bisogna anche insegnargli che le difficoltà ci sono, che non tutte le stagioni sono uguali, che bisogna imparare dalle cose. Noi siamo partiti 3 anni fa, insomma, da non andare mai in Europa a fare la Champions e poi fare l'Europa League, poi vincere la Coppa Italia, fare la finale di Supercoppa, cioè in 3 stagioni abbiamo fatto tante cose belle, e quindi adesso c'è, anche dalle difficoltà bisogna sempre imparare.
2: Ecco, tanto ti aspettavi ti facessi questa domanda adesso.
3: Sì, ovvio.
2: E invece riguardo a te, tu che hai deciso di fare? Sei deciso? Ci stai pensando? Anche questo te lo devo chiedere,
3: sì,
2: chiaramente. Sì, potrebbe essere forse la penultima partita in casa. Raccontaci un po' a cuore aperto anche le emozioni.
3: Sì, sicuramente è stato bellissimo, insomma, giocare a quest'età, stare comunque, ecco, a fianco oggi era Cerellan, che era il 2005. Ho iniziato a giocare nel 2005.
2: Fatto da papà.
3: Esatto. Però non mi sento bene. Io la mia disponibilità a continuare la do assolutamente, ma ho un rapporto molto bellissimo con la società, quindi a breve mi siederò a parlare con loro e io do la disponibilità a continuare a giocare, ma anche insomma sono a piena disposizione della società e mi sento bene, quindi avanti.
0: avanti. Lollo mi sembra che abbia la minima intenzione di smettere, finché si sente, finché voglia di giocare. Giustamente poi dovrà decidere di smettere quando effettivamente lo vorrà e se la sentirà. Luca che dice: ma secondo te il Bologna non ha provato a vincere ieri? Luca, se ci ha provato, ci ha provato nella maniera sbagliata. Cioè è stato un Bologna che non è riuscito praticamente a fare nessuna azione veramente concretamente offensiva. Ho visto una manovra del Bologna ieri di una lentezza incredibile. Sicuramente non l'ha fatto apposta, cioè non è che è sceso in campo dicendo: oh, io non voglio vincere oggi. Questo assolutamente no. Ma evidentemente proprio la testa non ha comandato le gambe a dovere. E se non c'è quello, il risultato è la partita poi di ieri. Ragazzi, grazie, ci risentiamo domani 16:30 con Pomeriggio in Rosso Blu. Adesso lascio palla e messaggi a Football Drive Time con Frank Loreti. Ciao a tutti, a domani.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 17:59 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Oltre ad Andrea Sempio, sul caso Garlasco saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Una petroliera sudcoreana in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce Trump, secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan il presidente francese Macron. Il Regno Unito verso le amministrative del 7 maggio. Per i laburisti del primo ministro Starmer si tratta del primo grande test nazionale dopo la vittoria del 2024. Il Labour però rischia di essere superato sia dal reform di Farage che dai Verdi. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Nettuno Bologna 1.
11: Via! So!
12: Ah, così non ci riuscirai mai.
11: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
12: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va!
12: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
13: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
15: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
16: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
15: Fantastico, e adesso?
16: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
15: E loro risolvono?
16: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
15: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
16: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
17: Il biliardo è la tua passione? Biliardi Laffi, produzione, vendite e assistenza biliardi nuovi ed occasione. Calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar. Ripannature direttamente sul posto, riscaldamenti, segnapunti e conta ore digitali. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Esperienza, affidabilità, professionalità. Dal 1988 Edil Pavimenti Pianoro è sinonimo di qualità nelle costruzioni e nelle ristrutturazioni. Ci occupiamo di scavi, sbancamenti, pavimentazioni in pietra, porfido e cemento, asfaltature, fognature e impermeabilizzazioni. Edil Pavimenti Pianoro, oltre 2000 metri quadrati di esposizione e una vasta gamma di materiali naturali. Siamo al fianco di privati, condomini e imprese per ogni esigenza. Edil Pavimenti Pianoro, realizziamo la tua visione. Scopri di più su edilpavimenti.it o chiamaci allo 051 74 22 37.
20: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
21: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
20: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
21: Wow, è proprio quello che mi serve!
20: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
23: Buonasera amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time e alla puntata di lunedì 4 maggio 2026, 18:04, puntata in cui parleremo prevalentemente della partita di ieri, ma cercando di avere una visione un po' più ampia riguardo alla stagione del Bologna, che fino a qui non è stata secondo le aspettative, secondo me, ovviamente, magari per qualcuno sì, per qualcuno no, comunque io reputo la stagione al di sotto delle aspettative. 366-402-4022, iniziando a parlare non troppo in realtà della partita di ieri, ma partiamo da lì, perché comunque il Bologna ieri ha giocato contro il Cagliari, partita brutta, poco da dire riguardo a questo, perché non c'è stata un'occasione creata dal Bologna, non c'è stato quasi nulla creato dal Bologna, anzi ci sono state due opportunità molto importanti per il Cagliari per trovare il vantaggio, una nel primo tempo sprecata da Deiola che ha sbagliato un rigore in movimento e l'altra nel secondo, quando Zé Pedro ha calciato da 2 metri dalla porta, 3 metri dalla porta, un pallone che poi ha spedito alto in curva, quindi due occasioni molto importanti, ghiotte per il Cagliari che non è riuscito a trasformare, per un Bologna invece che però non è riuscito a fare nulla, pochissime idee, anzi zero idee ieri, e uno spartito che per me non è troppo cambiato, è quello su cui mi voglio focalizzare maggiormente oggi, non è troppo cambiato lo spartito nelle ultime 2-3 partite, no, per me no, per me lo spartito è lo stesso ormai da tanto tempo, direi fine dicembre, vi ho spesso parlato comunque anche delle difficoltà che il Bologna aveva avuto nei primi mesi della stagione, mesi che comunque hanno portato il Bologna a sfiorare anche il primo posto per alcune ore durante la stagione in campionato, però è una squadra che fa fatica ad esprimersi al meglio e che si affida completamente e dipende completamente dai suoi singoli. Se non c'è un giocatore che dribbla due uomini, calcia in porta da lontano e segna un Eurogol, molto difficilmente il Bologna riesce a trovare la segnatura, la marcatura. Gol che manca tra l'altro da 4 partite, una in Europa League e 3 in campionato. È una squadra che fa una gran fatica a costruire azioni da gol, ma dimostra comunque di avere diverse lacune in fase difensiva, perché comunque ieri il Cagliari non ha segnato, ma ha sprecato, come vi dicevo in apertura, due occasioni davvero importantissime per trovare il gol del vantaggio. Quindi sta funzionando poco e niente all'interno della nostra squadra, e i motivi secondo me sono diversi. Poi per chi ascolta la mia trasmissione vi spiego ormai da un po' di tempo quelli che sono i miei dubbi, sia nei confronti dell'allenatore, che ha sicuramente delle responsabilità, che ha sbagliato in questa stagione indubbiamente, anche con il microfono, mi pare abbastanza evidente, ma anche della dirigenza della società, che da un certo momento in avanti, io lo identifico nell'estate 2024, subito dopo la conquista della Champions League tramite campionato, ovvero i 68 punti fatti dal Bologna nella stagione con Thiago Motta, hanno cambiato secondo me il modo di lavorare. Due sessioni estive, quella del 24 e quella del 25, che non sono state né di livello alto, ma appunto hanno visto cambiare la linea, direi in maniera piuttosto drastica, e hanno portato a una situazione come quella di adesso, che faccio subito capire il mio pensiero, non è a livello della Fiorentina, perché il Bologna non ha rischiato di retrocedere questa stagione, non siamo qui a parlare di una distruzione totale, di un momento nefasto, nero, brutto, insopportabile, però dopo le 3 stagioni che abbiamo passato con la conquista del 9° posto nel 22-23, la conquista della Champions League 23-24, la vittoria della Coppa Italia 24-25, la stagione di quest'anno è sicuramente molto sotto il livello rispetto alle passate stagioni. Questo non vuole dire che io pretendo di vedere sempre il Bologna lottare per lo scudetto, assolutamente no, anche perché so dove mi trovo e so che per alcune realtà come il Bologna ottenere alcuni risultati è molto complicato. Allo stesso tempo però ho la voglia di vedere una squadra che lavora in un certo modo e vedere appunto, dopo il lavoro fatto prima della stagione, questa squadra esprimersi in un certo modo, divertirmi quando vado allo stadio, divertirmi quando accendo la televisione per guardare il Bologna, divertirmi quando io pochissime volte, perché le trasferte non le faccio ormai da un po' di tempo, però divertirmi nel caso quando vado a seguire il Bologna in trasferta. E purtroppo quest'anno io personalmente mi sono divertito poco, ecco, dopo quella metà dicembre dove c'è stata l'ultima grande partita del Bologna contro il Celta Vigo fuori casa, quella bella vittoria per 2-1, c'è stata sì sicuramente la semifinale vinta contro l'Inter, che ieri si era laureata campione d'Italia 25-26, però da lì in avanti mi sono divertito veramente poco guardando il Bologna, che ha avuto un exploit incredibile contro la Roma in Europa League, perché allo stesso tempo non mi ha fatto stropicciare gli occhi in altre partite. Quindi quel momento di crisi, che si è parlato tanto di crisi di 2 mesi, 1 mese e mezzo e così via, per me continua a durare da più o meno quel periodo lì, ovvero fine dicembre, in cui il Bologna ha avuto grosse difficoltà a livello di infortuni, a livello anche di qualche arbitraggio magari che non è andato in maniera normale e pronosticabile. Però ci sono delle altre cose che secondo me potevano essere fatte meglio, e si poteva agire in un certo modo in estate, si poteva agire in un certo modo in inverno durante il mercato invernale e anche in campo, perché comunque non sono di certo qua a difendere a spada tratta Italiano, che per me delle responsabilità Ne ha. Quindi andiamo avanti e parlando della partita di ieri, io sinceramente ho pochissime cose da dire perché non c'è stato nulla da parte nostra e si giocava contro una squadra che aveva ottenuto la salvezza non matematica ma a livello proprio ufficioso, direi di sì, contro l'Atalanta la scorsa settimana, quindi arrivava qua ma magari non troppo motivata, squadra la nostra che sicuramente non ha grosse motivazioni, e qui nasce il primo dubbio: perché una squadra come il Bologna, che ha passato 20 anni, anzi di più, senza fare le competizioni europee, deve snobbare, mi viene da dire, una possibile qualificazione in Conference League, che sicuramente è una coppa di livello inferiore rispetto a Champions ed Europa League, anche di molto, ma è una competizione europea che tra l'altro ti dà la possibilità di alzare un trofeo, perché tu, se giochi la Conference League da squadra italiana, parti come quasi favorita, se non favorita, a vittoria che tra l'altro ti dà l'accesso all'Europa League, quindi lì ci trovo un cortocircuito importante, perché se una squadra come la nostra non deve avere come obiettivo quello di fare la Conference League, almeno non so sinceramente da che parte iniziare per commentare, perché ci siamo scervellati tantissime volte sull'Europa, abbiamo ricercato l'Europa in ogni modo possibile, e poi quando abbiamo un settimo posto che è attaccabile, giochiamo partite come quella contro la Juve, quella contro la Roma o quella contro il Cagliari di ieri, che sono partite oggettivamente inguardabili, che lasciano pensare che effettivamente questo settimo posto non interessi proprio a nessuno. A me interessa, evidentemente non interessa a tutti, e siamo, perché comunque so benissimo anche come la pensano diversi tifosi, come la pensano anche diversi opinionisti che effettivamente condividono la mia opinione. A me del settimo posto interessa, purtroppo non giocare le coppe il prossimo anno per una squadra come il Bologna potrebbe essere diventato un problema. Comunque, a prescindere da questo, guardiamo avanti, e ci sono ancora 3 partite da giocare: una contro il Napoli fuori casa, la prossima contro l'Atalanta a Bergamo, sempre fuori casa, e poi in casa contro l'Inter nell'ultima gara di campionato, e tireremo definitivamente le somme di questa stagione. Possiamo già iniziare un po' a capire come approcciarci al voto di questa stagione, detto che io comunque ormai da tempo che nutro diversi dubbi sulla gestione sia della società nei mercati che vi ho citato poco fa, ma anche dell'allenatore, che per me non ha gestito molto bene questa stagione, direi soprattutto anche a livello comunicativo. Sinceramente ieri sentirmi parlare di ma l'Europa ti toglie 10 punti, ci sono troppe partite, facciamo 4 competizioni, sinceramente a me interessa poco, perché vuol dire che abbiamo cercato l'Europa da una vita, e quando la facciamo sappiamo che ci toglie dei punti e quindi non la vogliamo più fare. Il prossimo anno, che bello, ci siamo tolti un peso, giochiamo solo il campionato per far vedere il nostro valore. Direi che questo non è l'approccio giusto, ma ci sono un sacco di messaggi, quindi non mi dilungo ulteriormente e do spazio anche a voi. Rifondare la squadra con un allenatore che andrà in scadenza, scrive Davide. Ma Davide, credo che la società, se italiano rimarrà, farà di tutto per rinnovarlo. Quindi rifondare la squadra, io sono per cambiare diversi giocatori, quindi più di 5, più di 6, forse anche più di 7, 8, però sì. Io penso che l'obiettivo della società, nel caso in cui dovesse rimanere italiano, sarà quello di rinnovarlo almeno per un'altra stagione, quindi di avere una scadenza nel 2028, non nel 2027 come ce l'ha adesso. Quindi l'obiettivo è quello lì, iniziare con un altro allenatore, fargli almeno un biennale, ecco, quella è l'idea. Per te Frank, scrive Fabio, che festeggia con noi il, lo Star Wars Day, che oggi è il 4 di maggio ed è la, la giornata dedicata a Star Wars. May the 4th be with you. Mi manda questa immagine Fabio. Non so se sai che sono fan di Star Wars, ma in realtà non è che sono particolare fan di Star Wars. Ho visto i film, ma non sono un grande affezionato. Sicuramente mi sono piaciuti, ma ce ne sono di molto più di me. Ciao Frank, scrive Stefano da Imola. Per me non è solo aver staccato la spina, calo fisico e mentale. Ma Stefano, penso che ci sia stato comunque un... come posso dirlo, nelle ultime quattro partite dopo la partita contro l'Aston Villa in casa c'è stato un calo ulteriore da parte del Bologna, che si sente effettivamente, non so perché appunto, però si sente senza motivazioni per il finale di questa stagione. Però reputo comunque il percorso del Bologna da diversi mesi a questa parte abbastanza simile alle ultime quattro partite, che hanno avuto un calo, ma siamo secondo me su quella falsa riga lì, perché a me sinceramente di sentirmi dire siamo usciti dalla crisi perché abbiamo vinto fuori casa contro il Pisa con un gol di Odgaard da 50 metri al 90esimo, no. Cioè, per me quello non è uscire dalla crisi, neanche vincere in casa con il Lecce è uscire dalla crisi. E l'exploit contro la Roma è nel nostro momento di crisi? Sì, però sono due partite che contestualizzandole, in cui le contestualizziamo un attimo, il Bologna ha battuto la Roma nel momento peggiore della stagione della squadra di Gasperini. Non è un togliere dei meriti, è semplicemente analizzare la stagione sia a livello di come si esprimevano, ma anche a livello di uomini che gli mancavano. La Roma è stata affrontata nel momento peggiore della stagione, quindi non toglie i meriti, però questo è un dato di fatto, direi. Andiamo in pausa, che sono le 18:18 e 30 secondi, quindi sono anche un po' in ritardo. Rientro con i vostri messaggi e parliamo anche un po' delle dichiarazioni dell'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, di ieri, prima della partita tra Bologna e Cagliari.
0: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena, Olidata Bologna, Varese. Presentato da
1: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna. Sul web villafrancia.it.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
3: Che pace qui e che fresco! Grazie alle finestre Infissi Group. Niente rumore, niente caldo e niente condizionatore. Ah, una cimice! Finta! Quella peste di Francesco la usa per spaventare il fratellino. Gli insetti restano fuori con le zanzariere Infissi Group.
24: Acquista ora le finestre da Infissi Group. Fino al 15 giugno, in omaggio le zanzariere antinsetti, le uniche certificate in città. Infissi Group, a Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group, l'arte dell'abitare.
25: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17:30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
26: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
27: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Eccoci di nuovo insieme alle 18.23 per la seconda parte di Football Drive Time, per parlare un po' della giornata di ieri, non solo della partita ma anche di alcune dichiarazioni, e vorrei partire dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato. Io vorrei farvele sentire, non detestatemi, ma voglio contestualizzarle, ecco, voglio proprio partire dai discorsi che ha fatto Fenucci. C'è soprattutto un punto che ha toccato che non mi vede per niente d'accordo, quindi ve lo faccio ascoltare, dura pochissimo, magari lo interrompo anche prima della fine, perché c'è una cosa che mi interessa in particolare che ha detto ieri. Adesso ve lo faccio sentire, state qua, dura veramente pochi minuti e poi sono da voi anche con tutti i vostri messaggi.
30: Fenucci, una stagione che verosimilmente si concluderà senza Coppa Europea con l'eliminazione dalla Coppa Italia, però insomma negli anni passati avete abituato molto bene i vostri tifosi, non si può sempre stupire la piazza di Bologna. Ecco, le chiedo a questo proposito se avete già iniziato a pensare al futuro, avete parlato con i giocatori e soprattutto col mister.
31: È stata una stagione con alti e bassi, però abbiamo fatto un buon percorso in Europa. In campionato abbiamo avuto qualche pausa, ma possiamo ancora tenere questa posizione, cercare di avvicinarci un pochino alle squadre che sono sopra, e alla fine credo che potremmo giudicare la stagione complessivamente positivo, visto anche la finale della Supercoppa. Per il futuro dobbiamo vederci con il mister per pianificare la nuova stagione. L'obiettivo è quello di coltivare l'ambizione, come dico spesso, un'ambizione che deve essere accompagnata dalla sostenibilità finanziaria, che è un valore oggi in un calcio che ha richiesto più di 3 miliardi e mezzo di ricapitalizzazione agli azionisti negli ultimi anni. La nostra ambizione nasce da alcuni fattori, è supportata da questi fattori, che sono prevalentemente il lavoro fatto dal mister in queste due stagioni, la professionalità che abbiamo nell'area sportiva, e non mi riferisco solo al Sartori e Di Vaio, ma tutti i 20 osservatori che lavorano per noi, agli investimenti che abbiamo destinato al settore giovanile, quelli che stiamo facendo ancora nelle strutture e in tecnologia per migliorare ed efficientare i processi di allenamento, e inoltre a quello che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto sul piano delle relazioni all'interno del club come famiglia sportiva, condividendo obiettivi, passione, che sono tutte ragioni che ci portano ad essere naturalmente ambiziosi. Sappiamo che di fronte a noi ci sono squadre che hanno risorse economiche e capacità di investimento superiori, ma nel tempo dovremmo essere capaci di approfittare di eventuali errori di queste per poter riportare il club a questi traguardi sportivi che ci hanno accompagnato in questi anni e che hanno generato tanta passione e entusiasmo. Anche oggi abbiamo tantissimi tifosi al Dall'Ara, li ringraziamo per la passione con cui ci hanno seguito, il territorio esprime una relazione forte con questo club e quindi siamo ottimisti per il futuro.
23: Ecco, quindi... su questo che voglio parlare un pochino, non tantissimo, però ci terrei a far capire, a provare a farvi capire, secondo me, questo che è un equivoco. Ovvero del fatto che il Bologna o altre squadre, se si qualificano in Europa o fanno grandi stagioni, lo fanno anche perché alcune squadre davanti sbagliano la stagione. Per me non è così. Per me non è così, perché i punti a disposizione all'interno di un campionato sono sempre gli stessi. Se uno poi va a guardare le medie per la qualificazione in Champions League, partiamo da questo, usiamo la Champions come parametro. Se uno va a guardare i punti che servono per andare in Champions, sono sempre più o meno 69 o 70 di media per la quarta in campionato. Il Bologna ci è andato da quinta e ha fatto 68 punti. Quell'anno la quarta aveva fatto 69 punti, che era l'Atalanta. Quindi non c'è nessuna squadra che deve sbagliare la stagione, perché i punti sono sempre quelli. Se io faccio 70 punti, ci vado in Champions quasi sempre. Se non ci vado è un caso. Si vede che ci sono squadre che sono andate avanti fino in fondo, ma io, se faccio 70 punti, comunque la stagione è stata favolosa, è stata fantastica. Quindi non bisogna troppo basarsi sugli errori delle altre squadre. Ci saranno, non ci saranno, ci interessa poco, perché il Bologna, quando ha fatto 68 punti, è andato in Champions, poi da quinta, perché quell'anno lì c'era un posto in più per la Champions League, sì, sicuramente, oltre al fatto che per me li avrebbe fatti, se c'erano 4 posti a disposizione li avrebbe comunque fatti, ma non ci sono errori di altre squadre. Quell'anno lì mi sembra il Napoli, che aveva vinto il campionato l'anno prima, è finito fuori dalle coppe, probabilmente, ma questo non è stato impattante sulla stagione del Bologna. Cioè, io personalmente me ne sono fregato. Per me il Bologna è andato in Champions League non perché il Napoli ha sbagliato la stagione, è andato in Champions League perché ha fatto 68 punti, perché ha vinto tantissime partite, ne ha perse 6 su 38, di cui l'ultima più o meno inutile, comunque vabbè. Però il discorso che vorrei farvi passare, e secondo me è la realtà, è che se il Bologna va in Champions lo fa per meriti propri, personali, non perché altre squadre, non perché ha approfittato anche di una o due squadre che hanno sbagliato la stagione. Quelle possono capitare e magari ci può essere una squadra in meno con cui competere, ma comunque sono 68 punti, cioè non si scappa. 68 punti, quasi, no, sempre no, però è probabile che tu possa finire anche quarto in campionato. La media nelle ultime 4 stagioni, mi pare, ho guardato prima, è di 70. Con 70 punti tu hai la Champions League, quindi non c'è squadra che sbagli che tenga. È così. Allora, se ne fai 90... Ah, ma io li ho guardati, tu che hai scritto, se ne fai 90 forse vinci lo scudo. Sì, sì, io guardo gli ultimi 2 anni, dimmi chi è andato in Coppa, squadre che hanno fatto 70 punti. Poi ci sono, dici che squadre sono andate, dici quello, ma sono squadre che hanno fatto 70, quindi non c'è Napoli che sbaglia, Roma che sbaglia, Milan che sbaglia, no, 70, va in Champions, è così, è un dato di fatto, è un dato di fatto, è la classifica. È la classifica. Se per te non è così un problema, vuol dire che capisci poco. Sei andato in Champions perché Napoli e Lazio avevano sbagliato la stagione giocando soltanto una volta a settimana a differenza di altre squadre. Ma questo è un altro discorso, però. Il discorso che fai tu è diverso da quello che sto facendo io, perché tu dici: io sto parlando di una classifica e non di squadre che sbagliano una stagione. Il Bologna, se gioca senza coppe, magari può essere avvantaggiato perché non ha le coppe e quindi gioca una partita alla settimana rispetto alle altre, ma non è che sbagliano la stagione, tu vai in coppa. No, tu fai 68 punti e quindi vai in coppa, a prescindere dalle altre squadre. Cioè, è un ragionamento, secondo me, molto facile. Magari sono molto stupido e non riesco a capire. Io, però, a me sembra una cosa davvero abbastanza lineare come, come ragionamento. Poi ci può essere una squadra in meno che compete, ma ragazzi, 68 punti su 68 punti, quindi non, è una cifra che si fa con una media che sono 70 punti, e tu se fai 70 vai in Champions, è così negli ultimi 4 anni, è un dato di fatto, andate a vedere le classifiche degli anni passati. Comunque sembra quasi che facciano di tutto per non andare in conference, una competizione che porta pochi stimoli e pochissimi soldi. Ma perché deve portare pochi stimoli e pochi soldi? Pochi soldi sicuramente meno rispetto all'Europa League, ma dei soldi te li porta. Ma perché pochi stimoli? È una competizione dove tu parti quasi favorito, perché deve avere pochi stimoli questa competizione? Oltre al fatto che alzo un trofeo, tiro su una coppa e poi vado in Europa League, se la vinco. Io credo che sia più facile vincere l'Europa League rispetto che finire sesto o quinto in campionato, perché comunque il sesto posto non sempre ha la matematica della qualificazione in Europa League. Buonasera Frank, le parole dell'amministratore delegato sono quanto mai eloquenti, ambizione sostenibile. Non sapevo di essere, vabbè, ma a parte te ed alcuni va bene, ma la società non si critica mai, scrive Leo. Leo, io comunque, a parte che per me c'è la libertà, si può criticare, si può non criticare, ma appunto perché c'è e penso ci deve essere anche una libertà, ovviamente nei limiti, senza mancare di rispetto, senza insultare, penso che sia lecito da parte mia, perché parlo di me, non di altri, poter muovere delle critiche verso insomma chi reputo che abbia magari sbagliato. Quindi per me l'allenatore ha sbagliato in questa stagione, ma ha sbagliato anche la società che non ha saputo, secondo me, creare una rosa qualitativamente lunga come invece c'era bisogno, perché giocavamo su quattro competizioni. La rosa è sicuramente attrezzata a livello numerico, ma non a livello qualitativo, non a livello tecnico. Quindi il discorso, secondo me, è questo qua, e credo, non so, se manco di rispetto chiedo scusa, ma non mi sembra di mancare di rispetto. Allora Luca, coltivare l'ambizione, scrive Luca tra virgolette citando Fenucci, entusiasmo a go-go. Vabbè, oh ragazzi, l'amministratore parla così e va bene. Frank, ma non ti è chiaro che la società vuole abbassare le aspettative della piazza, non ne vuole alzare, lampante? Ma non lo so Luca, sinceramente non credo, credo che anche giustamente magari ci si voglia concentrare più su alcune cose rispetto ad altre, perché comunque molto difficilmente si sente dire abbiamo sbagliato qua, abbiamo sbagliato di là, ma è normale, secondo me la società ha fatto degli errori, quindi è difficile sentirsi dire poi dopo che effettivamente li hanno fatti. Audio.
11: Sì, però ad ascoltare i messaggi che arrivano, Frank, c'è veramente gente che è disconnessa dalla realtà. Il discorso è molto semplice: se tu come società dai come comunicazione, che significa che hai anche come filosofia quella di vediamo, sfruttiamo le occasioni, se è un conto. Se il tuo messaggio è, e la tua filosofia è, noi ci posizioniamo per fare quel campionato lì, due sbagliano la stagione, meglio, arriviamo terzi, tre sbagliano la stagione, meglio, arriviamo secondi, ma l'obiettivo è posizionarsi tra i 65 e i 70, altrimenti se la comunicazione interna, esterna, la filosofia è, magari andiamo in Europa se qualcuno sbaglia la stagione, dipendi dagli altri. A me piacerebbe un Bologna che dipende da se stesso, quantomeno come filosofia e idea di sviluppo, che questo club dimostra ancora una volta di non avere. Ha una filosofia forse di mantenimento, ma che ha portato a perdere. La filosofia di sviluppo ce l'aveva nei primi due anni di Sartori.
23: E direi che sono abbastanza d'accordo, ne ho poco da aggiungere, sinceramente. Basterebbe semplicemente che chi ha staccato la spina non veda più il campo. Froiler su tutti, brutto da dire, ma è così. Rispetto per chi paga e chi va a prendere il caldo e la pioggia. Ecco, soprattutto il caldo, è stata una tortura ieri allo stadio. È stata la tortura, una tortura. Io ero nei distinti e posso parlo con cognizione di causa. Andare allo stadio a mezzogiorno e mezza con un caldo allucinante, col sole che ti batte in testa, e tra l'altro vedere anche la partita che abbiamo visto è stato veramente complicato. Su quello che hai detto prima, guarda, no, non sono d'accordo. Non vedere più il campo, no, non sono d'accordo. Sarei in questo momento per mettere alcuni giocatori che si sono visti meno, anche per testarli per la prossima stagione, tra cui Elland e Pessina, che hanno giocato e hanno giocato bene. Se dobbiamo trovare dei lati positivi di ieri, a me Elland è piaciuto e ha dimostrato di avere un bel potenziale, secondo me, su cui lavorare. Per me è un giocatore che si può sviluppare molto bene, ma io lo conoscevo anche prima che arrivasse qua, e quando il Bologna l'ha preso effettivamente sono stato molto soddisfatto. Allora, qua ce ne sono diversi. Allora, Frank, rincuoriamoci con Kimi quest'anno, scrive Albi, che ha vinto il suo terzo Gran Premio di fila, quindi tanti complimenti a lui, che tra l'altro è di Bologna, quindi ci fa anche un po' più piacere. Peccato per la Conference, perché fino a ieri si poteva ancora sperare con una serie di incastri e di risultati, ma mica così tanti incastri. Ieri se vincevi andavi a meno 4 dall'Atalanta. Quindi non è tanti incastri, con lo scontro diretto ancora da giocare, quindi non è che ci sono così tanti incastri. Poi neanche ieri si è riuscita a vincere, vabbè. Evidentemente, purtroppo, anche in società non c'era l'interesse di arrivarci, e lo si capisce. Poi, essendoci cali fisici un po' in tutte le squadre, facciamo meno partite e finiamo il campionato a inizio maggio. Ma direi che l'abbiamo finito anche un po' prima il campionato, considerando le ultime tre partite. Direi che è finito un po' di tempo fa, non ieri. Ciao Frank, una squadra che vuole ambire all'Europa non può chiudere la stagione senza aver fatto gol su calci d'angolo e all'ultimo posto nei gol di testa. Solo per fare una constatazione, l'Inter prima con 19 reti e noi solo 2, di cui una di Froiler su linea di porta, scrive Steve72. Ma di testa dici? Sì. Sì, il gol di testa di Froiler, l'altro non me lo ricordo neanche. Ricordo che abbiamo fatto gol su un calcio d'angolo che però era in Coppa Italia, se non mi sbaglio, quello di Castro contro la Lazio. Unico gol su calcio d'angolo della nostra stagione. Sì, è un limite, tra l'altro. Dici, vabbè, non fai mai gol su calcio d'angolo, però non ne prendi uno. No, ne prendiamo uno a partita, almeno su sviluppi da palla inattiva o comunque palla ferma in generale. Prendiamo gol una volta a partita, anche ieri era irregolare, quindi vabbè, lascia un po' il tempo che trova questa cosa che dico, però nel dubbio anche ieri, irregolare o meno, uno l'abbiamo preso, annullato gol di De Jong. 18:39, andiamo in pausa, rientriamo, vostri messaggi tantissimi al 366-402-4022.
0: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
1: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson & Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
12: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
0: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
13: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
14: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
13: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
14: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
13: Registrati su appenninoallavoro.it.
14: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
13: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
28: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22:30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
16: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
17: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza.

0: Fattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
1: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
3: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Paolo scrive: hanno sbagliato preparazione in estate, da lì a seguire. Guarda, non lo so Paolo, non lo so. Per me hanno sbagliato degli acquisti, non la preparazione. A me non lo so se l'hanno sbagliata o non l'hanno sbagliata, sicuramente non posso giudicare questa cosa qua. Sul fatto degli acquisti magari ho un po' più di consapevolezza. Ciao Frank, guardando indietro allo scorso mercato estivo, dei nomi che erano in ballottaggio ma alla fine non sono stati acquistati, ci sono dei rimpianti. Mi ricordo che a centrocampo era molto vicino Miller. Wesley che fine ha fatto? Allora, Wesley penso sia rimasto lì all'Al Nassr. Su Miller, giocatore che ho visto qualche volta, sinceramente non l'ho visto abbastanza, anche perché non ha troppe presenze. Il centrocampo dell'Udinese, che è davvero un gran centrocampo, direi che è il reparto dove noi abbiamo sofferto di più quest'anno, purtroppo. Loro lì sono molto molto forti. Bisogna essere onesti, l'eccezione della stagione sono i due mesi ottobre-novembre giocati bene, per me non giocati neanche così tanto bene, perché gli altri sono stati bruttini, tutti brutti o bruttini e pessimi in casa. Ricordo che i quarti di finale di Coppa Italia sono ottenuti vincendo una partita al 90esimo contro le riserve del Parma dopo una pessima partita. Come può non essere deludente questa stagione, scrive Simone. Caro Simone, come faccio a non darti ragione? No, perché uno parla di stagione deludente o come la vogliamo mettere. Per me deludente o non deludente, adesso aspettiamo la fine, perché comunque c'è ancora, la matematica non ci taglia fuori dal settimo posto, anche se credo sia un'utopia arrivare settimi, e credo che qualche squadra forse ci supererà, e non la vedo dura che possiamo arrivare ottavi. Comunque, fino ad ora, diciamo così, fino ad ora la stagione per me è deludente, è insufficiente. Abbiamo fatto in campionato il percorso che abbiamo fatto, 9 sconfitte in casa, e un andamento che dopo i primi due mesi è andato incalando in maniera anche drastica. In Europa League, non passare la league phase che avevamo era veramente, ci voleva un miracolo a non passare la fase a campionato. Era un miracolo non passarla con le squadre che abbiamo affrontato. Era un miracolo, era un'impresa, ci voleva veramente un'impresa a non andare avanti. Abbiamo passato il turno contro il Brann e ci voleva un'impresa anche lì. Poi c'è stato sicuramente l'alto contro la Roma, bellissimo, dove partivamo da sfavoriti, siamo andati avanti, ma per me il Bologna agli ottavi di finale ci doveva arrivare serenamente, serenamente, con le squadre che ha affrontato, serenamente. Un di più è stato fatto probabilmente buttando fuori la Roma per una questione di calendario. Sulla Coppa Italia nulla da aggiungere, come hai detto tu Simone, usciti ai quarti di finale, ogni tanto mi è capitato di sentire: oh, ma abbiamo fatto i quarti di finale di Coppa Italia. Ragazzi, abbiamo vinto in casa contro il Parma una partita all'ultimo secondo, dove loro tra l'altro hanno sbagliato l'impossibile. Cioè, siamo usciti ai quarti in casa contro la Lazio, che non aveva voglia di giocare, quindi vabbè. E poi la finale di Supercoppa, va bene, ok, partita che competizione che per me nell'economia della stagione, boh, sì, abbiamo fatto una finale, bellissimo fare le finali, però vabbè, non ci vedo. Cioè, io la Supercoppa sono contento solo se la vinco. Poi sarò fatto male io, però mi fa la differenza solo se la vinco, considerando che io non sono un economista e non ho bisogno, cioè non godo se il Bologna vince, va avanti e guadagna 7 milioni. Ovviamente sono stato molto contento.

0: contento ad aver buttato fuori l'Inter, ci mancherebbe, però mi rimane se la vinco la Supercoppa, non se butto fuori l'Inter. Vi chiedo scusa. Ciao, sono d'accordo che il Bologna poteva fare meglio, ma secondo me in trasferta il Bologna si è comportato bene. Per ora ha fatto più punti di Roma, Lazio e Atalanta. Saluti Massimo, assolutamente. Sulla classifica in trasferta il Bologna è, mi sembra, quinto in questo momento. Ottimi risultati ha fatto in trasferta al Bologna, però la stagione su tutto, il Bologna adesso ha 49 punti, mancano 3 partite contro Atalanta, Napoli e Inter. A me fa ribrezzo che la Conference sia vista come una seccatura, probabilmente non solo dal Bologna, sembra una gara a non andarci. Me lo spiego comunque col fatto che le prospettive della società siano vendere i giocatori di valore senza preoccuparsi di avere una rosa lunga e quindi costosa, che sarebbe comunque necessaria anche per una competizione più facile, scrive Nicola. Devo dire che però, ragazzi, il Bologna, per mantenere un certo livello e per aumentare le mire all'interno delle stagioni, deve vendere i giocatori migliori. È così, quindi non ha senso secondo me neanche protestare, perché poi, ragazzi, è un passaggio, se l'Atalanta è vista come un passaggio, Bologna lo è ancora di più. Non è un punto d'arrivo Bologna, quindi i giocatori quando arrivano a Bologna adesso la vedono come una piazza importante, sicuramente, dove si può lavorare bene, ma per arrivare a un livello più alto, perché Bologna non è il livello più alto possibile, quindi i giocatori comunque vorranno andare via a un certo punto, ed è normale che sia così, è normale. Allora, se Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma fanno meno di 70 punti, sbagliano la stagione. Non ho capito il messaggio, ti chiedo scusa. Ma io non ho capito, arrivare fuori da tutto invece quali soldi porta? Poco è maggiore di zero, direi, no? Sì, certo, assolutamente. Buonasera a tutti. Due cose. La prima è che oggettivamente è vero che chi compete su tre o quattro competizioni diverse fa realmente un altro campionato. A tal proposito vorrei vedere il Como essere impegnato su quattro competizioni come ha fatto il Bologna quest'anno, e credo che sia umanamente logorante per i giocatori, e questo lo vediamo in tutte le squadre ai primi posti. Seconda cosa, sull'intervista di De Silvestri, credo che un po' non si debba meravigliare se con tutte quelle sconfitte in casa il pubblico fischia. Credo che in qualche sua vecchia squadra il pubblico avrebbe fischiato molto molto prima. Sì, sull'ultima cosa sì, ma non l'ho sentito troppo meravigliato Lollo sui fischi. Penso siano normali i fischi, come penso che comunque a un giocatore non piaccia essere fischiato. Questo direi che è abbastanza normale. Su quello che dici prima, è ovvio che comunque fare quattro competizioni ti fa fare una stagione completamente diversa rispetto alle altre. Non ci sono dubbi, proprio per questo bisogna attrezzare la rosa in un certo modo. Frank, buonasera, penso esattamente come te sulla stagione, considerando che gli obiettivi alla fine erano tre, la Supercoppa si parla di due partite massimo e la vecchia formula ne prevedeva una. Il grande rammarico è la Coppa Italia, ma l'ha approcciata quest'anno. Un abbraccio, Gabri. Sì, siamo d'accordo, il rammarico più grosso è sicuramente la Coppa Italia, direi subito dopo il campionato, che non è stato giocato a livello, perché non si possono perdere 9 partite in casa, tra cui Verona, Cremonese, Fiorentina e Parma. Non si possono perdere quelle partite lì. Ciao Frank, ma secondo te quest'anno siamo andati maluccio perché siamo scoppiati causa troppe partite / infortuni? Perché alla fine di player top rispetto all'anno scorso ci mancano un ala e un difensore centrale. Non è poco. Considerando quello che significavano anche per la squadra, non è poco sulle assenze che ci sono. Ma secondo me la qualità della rosa non è a livello per giocare quattro competizioni, perché gli infortuni vanno messi in conto. Ci sono stagioni in cui ne ha un po' di più e stagioni in cui ne ha un po' di meno, e sicuramente questa è stata una di quelle in cui ne ha avuto un po' di più. Però gli infortuni vanno messi in conto, e il gap, la differenza tra alcuni giocatori che sono titolari e chi li deve sostituire è molto ampio. Quindi quando poi o devono rifiatare o devono saltare le partite per forza perché sono infortunati, chi deve sostituirli non riesce a rendere come loro, che non significa, io non voglio che il Bologna abbia Rowe e Rowe, cioè non voglio che abbia due row, però comunque, e non è neanche l'esempio giusto, perché comunque Cambiaghi è un giocatore che, ecco, questa stagione non ha fatto sicuramente molto bene, però aveva iniziato bene, quindi è un giocatore di valore in difesa, però difensore centrali, se non c'è Lukumi è un problemone, è un problemone, e direi che lo si è visto anche in porta. Senza Lucas il Bologna non è andato bene. Se Sartori dovesse tornare fra un anno all'Atalanta, perché non provare Sogliano dal Verona, scrive Marco. Guarda, non lo so su Sartori Atalanta, e sinceramente mi piacerebbe rimanesse qua Sartori. Nel caso in cui non dovesse essere più il direttore del Bologna, sicuramente Sogliano è un grandissimo nome. Allora, altri messaggi qua. Audio, se lo scarichi, sì.
1: Ma anche sta roba qua, dei nomi usciti, c'è qualche rimpianto? Ma probabilmente no, però ci sono tanti nomi in giro per l'Europa che sono stati presi a cifre paragonabili o inferiori a quanto noi abbiamo preso Pobega, e non col senno di poi, ma col senno di allora e col senno di adesso. Sono giocatori molto più funzionali, molto più giocatori, molto più pronti a fare titolare in una squadra che vuole giocarsi il quinto o sesto posto di Pobega. Quantomeno sicuramente più futuribili. 8 milioni per Pobega è un errore, Erlich a 8 milioni è un errore, Casale a 7 milioni è un errore, sono tutte Ozzortea a 8 milioni è un errore, è un esterno alto, sono tutti errori. Al di là del fatto, ma si poteva comprare di meglio? Sì, si poteva comprare di meglio, 100%.
0: Sono quasi 40 milioni su giocatori che anch'io ho reputato non acquisti corretti per questa stagione, o anche per quella prima, perché Erlich e Casale sono arrivati prima. Allora, ciao Frank, non credo che la gente di Bologna si aspetti che la società spenda 200 milioni come il Como. Io sicuramente non sono uno di questi. Napoli o Roma, ma neanche stare in mano anche a gennaio come ha fatto Saputo. Ragazzi, vi ho appena detto quanto il Bologna ha pagato Zortea, Casale, Pobega e Erlich. Questi quattro giocatori sono costati quasi 40 milioni. 40 milioni sono tanti per il Bologna, eh? E per questi giocatori qua, di questi quattro giocatori qua, nessuno è titolare. E nessuno è stato preso come titolare. Cioè, sono 40 milioni che il Bologna, quasi 40 milioni che il Bologna ha destinato in panchina. Per giocatori che, secondo me, difficilmente potevano o potrebbero prendere valore. Felicissimo di sbagliarmi poi in caso. Buonasera, a me ieri Ellen non mi ha convinto, considerando che giocava contro nessuno e con Luku di fianco. Pessina per me è un bel prospetto, ma al momento non va oltre, scrive Max da Bo. Ma Ellen mi è piaciuto soprattutto, beh, di testa fortissimo, ma ok, è alto 1,96 e le prende quasi tutte lui. Mi è piaciuto come personalità, ovvero che prende campo, si prende lo spazio, quando vede lo spazio libero lo attacca, e quella cosa lì fa la differenza, soprattutto per un difensore. Quindi mi è piaciuto molto come suo approccio mentale di ieri. Intendevo che se va in Champions c'è qualcuno che per forza sbaglia la stagione. Ma ragazzi, ma se fai 70 punti ci vai, però. Cioè, se tu fai 70 ci vai. Sbaglia la stagione in che senso? Cioè, 70 Champions, 70 punti Champions League. Dato di fatto. Non so se la sbagliano gli altri. I punti a disposizione in una stagione sono sempre gli stessi. Tanto fa 38 per 3 120, 144, no? Più o meno. No, scusami, che 144 fa 114. Cioè, ragazzi, sono su quelli i punti, non è che sono di più o sono di meno, sono sempre quelli i punti a disposizione, a prescindere da chi sbaglia la stagione o meno. Cioè, sono quelli lì. Non posso leggerli tutti, ho finito il tempo a mia disposizione, quindi ci sentiamo domani alle 18 come sempre, e vi ringrazio della vostra partecipazione. Vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1, che non prevede però questa sera Black and White, perché i ragazzi sono impegnati, meno qualcuno dei ragazzi, sono impegnati questa sera al Teatro Betti di Casalecchio per lo spettacolo di Dario Ronzulli e della Disorchestra alle 20.30. Quindi ci vediamo lì, per chi va lì, io andrò lì a Casalecchio. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani alle 18.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 18 e 59 minuti.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
11: Wow, è proprio quello che mi serve!
10: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: No, la stampante è di nuovo ferma. Domani abbiamo una riunione.
13: Relax, io chiamo Emiliana Macchine Ufficio.
10: E cosa fanno? Magie?
13: Quasi. Da 50 anni noleggiano, vendono e fanno assistenza sulle stampanti per la tua azienda.
10: Funziona! Incredibile!
13: Emiliana Macchine Ufficio è a Lippo di Calderara in via Aldina 24C. Stampanti professionali per ufficio, assistenza veloce e consulenze informatiche.
10: Per info, emilianamacchineufficio.com.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
16: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
17: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
18: Cerchi un'officina che cresce con te? Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo. Ora è anche officina autorizzata Jeep.
19: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi ufficiali, diagnosi computerizzata, assistenza elettronica, gomme, GPL e revisione bombole per tutte le marche e modelli.
18: Dal 1961, esperienza, qualità e passione che si rinnovano ogni giorno.
19: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1, autorizzata Lancia, Alfa Romeo e ora anche Jeep.
20: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Officina Pasquali Giuseppe, dal 1961, è sinonimo di esperienza e affidabilità.
6: Officina Pasquali Giuseppe, autorizzata Lancia e Alfa Romeo, ora è anche officina autorizzata Jeep.
5: Officina Pasquali Giuseppe, tagliandi, riparazioni, diagnosi elettroniche, centro gomme, GPL e revisioni bombole. Tutto con la qualità di chi ama davvero i motori.
6: Officina Pasquali Giuseppe, a Bologna, in via Dagnini 1. Da oltre 60 anni, l'esperienza che ti guida.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
10: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
1: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
2: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
1: Primerano, l'impossibile diventa possibile.

0: via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
1: Oggi ci godiamo la primavera sotto la nuova pergola. Fresco, all'aria aperta e protette.
2: Ma che meraviglia! E vedo anche le tende da sole in terrazzo.
1: Eh sì, quest'anno mi godo davvero la bella stagione.
2: Chi ha fatto tutto?
1: Infissi Group. Progettazione, rilievo, posa. Ah, e anche pratiche fiscali e permessi.
2: Quindi zero pensieri.
1: Zero.
2: E spendi meno di quello che pensi.
3: Infissi Group. A Casalecchio in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli. Infissi Group. L'arte dell'abitare.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro a due passi da Bologna. Dal 1984 a Villa Francia ci prendiamo cura dei tuoi cari con servizio alla persona 24 ore al giorno, offrendo assistenza medica e infermieristica qualificata, fisioterapia e animazione. Casa di riposo Villa Francia, in via Labino 155 a Calderino di Monte San Pietro, sul web villafrancia.it.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
1: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
2: Wow, è proprio quello che mi serve!
1: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
4: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
10: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
11: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Lazio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39. La promozione scade il 30 giugno.
4: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto! Vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno Media Partner.
5: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Sabato 9 e domenica 10 maggio ti aspettiamo a San Giorgio Divino. Più di 65 cantine da tutta Italia e non solo. Lungo i portici del centro storico di San Giorgio di Piano, a 20 minuti da Bologna. Potrai assaggiare e acquistare direttamente dai vignaioli, partecipare a degustazioni guidate con i maestri sommelier AIES e non mancheranno tanti punti ristoro con specialità da gustare. Sabato dalle ore 17 alle 22.30 e domenica dalle 11 alle 20. Cin cin!
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita truckitalia.com. Nuovo centro usato Truck Italia Bologna. L'usato van e truck che cercavi, ora è qui.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Un caminetto che accende emozioni? Lo trovi da Primerano. Da 50 anni, caminetti anche senza canna fumaria. Stufe a pellet e legna con soluzioni personalizzate. Progettazione, installazione chiavi in mano e incentivi statali.
9: Primerano, 2000 metri quadrati di esposizione ad Altedo o su primerano.it.
8: Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Ciao, come stai?
11: Vado a fare un tagliandino.
10: Ok, ma stai bene?
11: No, non a me. Devo fare il tagliando alla mia auto, al nuovo centro Levante.
10: Ma Levante è una carrozzeria?
11: Sì, dal 1963 la carrozzeria Levante è una storia di fiducia, passione e professionalità. Ora è anche officina meccanica a tutte marche, gommista, servizio revisioni, con specialisti pronti a prendersi cura della tua auto a 360 gradi.
10: Fantastico! E io che pensavo fosse solo carrozzeria.
11: Nuovo centro Levante, a Bologna, in via Don Giuseppe Bedetti, zona Arcoveggio.
12: Hai bisogno di un van? Ti serve un truck per il tuo lavoro? Ora li trovi anche a Bologna, località Anzola nell'Emilia, nel nuovissimo centro usato di Truck Italia. Abbiamo un'ampia selezione di veicoli commerciali e industriali, selezionati, certificati e pronti a partire con te. Vieni a trovarci ad Anzola nell'Emilia, in via Emilia 321A, sulla statale 9, o visita

0: 30 giugno.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Mastellari Colori produce pitture, vernici e sistemi decorativi e protettivi per l'edilizia. Sono i veri professionisti nella consulenza e nell'assistenza. Ti seguono nella vendita e nel post vendita con sopralluogo in cantiere. Tecnici, imprese e privati nello showroom di Castelmaggiore potranno toccare con mano i materiali e scegliere le migliori soluzioni adatte alle loro esigenze.
5: Da tre generazioni Mastellari, colori senza pari. www.mastellaricolori.it.
6: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Buongiorno, chiamo perché un mio amico, vostro cliente, mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale e vorrei più informazioni sulle vostre soluzioni.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti.
8: Wow, è proprio quello che mi serve!
7: Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport. A Quarto Inferiore, Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
8: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
4: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
3: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
4: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
3: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
4: No, è al Vicolo.
5: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
6: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEI, nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
9: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
8: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
9: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
8: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
9: No, è al Vicolo.
10: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
11: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Serie A Anylife. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
4: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
3: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
4: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
3: Registrati su appenninoallavoro.it.
4: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
3: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale, ma non troppo. Info e prenotazioni, salesianibologna.it.
9: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
10: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
9: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
10: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
9: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
10: No, è al Vicolo.
11: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: forte, grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Stai cercando una scuola media che prepari seriamente allo studio? In un ambiente sereno e sicuro, capace di accogliere e accompagnare ciascuno con attenzione? Una scuola che offra la possibilità di attività pomeridiane, di studio assistito e di gioco in ampi spazi? La scuola media dei Salesiani è la risposta che cerchi. Ti aspettiamo all'Open Day, mercoledì 13 maggio alle 17.30, in via Jacopo della Quercia 1 a Bologna, con possibilità di parcheggio. Presenteremo in anteprima il progetto Digitale ma non troppo. Info e prenotazioni salesianibologna.it.
5: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Ogni euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Herman Sonnier Duval, Unical, Beretta e Silver. Riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È mezzanotte.
9: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
10: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
9: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
10: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
9: Registrati su appenninoallavoro.it.
10: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
9: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come muta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Amore, trovare il parcheggio qui è come trovare l'oro.
13: Ogni volta dico basta, poi mi viziano con le loro specialità e mi dimentico dove ho lasciato l'auto.
12: Tranquilla, la fame guida il cuore e la pancia.
13: Ristorante Pizzeria Caruso, con cucina e pizza anche gluten free.
14: Ristorante Pizzeria Caruso, in via del Parco 13 a Bologna, dal 1988, per grandi e cinni.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Rit 1, Bologna 1.
1: Serie A Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna, presentato da
2: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella Biblioteca Comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
7: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
6: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
7: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
6: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
7: No, è al Vicolo.
8: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
9: La Strabologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Strabologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul crescentone. Vieni e corri alla Strabologna 2026. Strabologna 2026. Radio Bruno, media partner.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Virtus Solidata Bologna. Domenica alle 17, in diretta dalla Virtus Arena Olidata Bologna Varese, presentato da
2: Villa Francia, casa di riposo a conduzione familiare con reparto protetto a Calderino di Monte San Pietro, a due passi da Bologna, sul web villafrancia.it.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
6: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
9: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
8: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
9: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
8: Registrati su appenninoallavoro.it.
9: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
8: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
10: Io sono alla Frasca, però non ci sei.
11: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
10: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
11: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
10: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
11: No, è al Vicolo.
12: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: È 1:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Baseball Serie A. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna. Venerdì e sabato, in diretta dallo stadio Gianni Falchi, Nettuno 1945, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
2: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Hermansson & Duval, Unical, Beretta e Silver, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali.
3: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutto il campionato della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93. Su Nettuno Bologna 1.
4: Stai cercando lavoro? Non guardarti intorno, guarda in alto.
5: Arriva Appennino al Lavoro, il Career Day del territorio.
4: Un evento gratuito per incontrare tante imprese che cercano personale.
5: A Vergato il 13 maggio nella biblioteca comunale. Prenota i tuoi colloqui.
4: Registrati su appenninoallavoro.it.
5: È un'iniziativa di Insieme per il Lavoro con CNA Bologna.
4: Scopri di più su appenninoallavoro.it.
6: La Stra Bologna 2026 è alle porte e questa volta non puoi mancare. Segna sul calendario il 22, 23 e 24 maggio. Piazza Maggiore si accende e diventa protagonista di una grande festa di sport, energia e divertimento firmata a WISP Bologna. Iscriviti su strabologna.it oppure nei punti di iscrizione indicati sul sito. In omaggio la t-shirt esclusiva e il pettorale con coupon dedicati. E non è tutto, vieni a scoprire il villaggio Stra Bologna. Esplora le attività dei partner e lasciati coinvolgere dalle esibizioni sul Crescentone. Vieni e corri alla Stra Bologna 2026. Stra Bologna 2026. Radio Bruno, media partner.
7: Allora, Matte, io sono alla Frasca, però non ci sei.
8: Io sono alla Frasca e tu non ci sei.
7: No, sono venuto alla Frasca in via Andrea Costa e non ci sei.
8: No, io sono alla Frasca al Vicolo e tu non ci sei.
7: Insomma, la Frasca è in via Andrea Costa.
8: No, è al Vicolo.
9: In Andrea Costa o al Vicolo, la Frasca vi aspetta.
10: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
11: Caffè fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCaffè, dove è bello ritrovarsi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, Napoli-Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. ZenSRL.it.
1: Tutte le partite del Bologna in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna.